ipocrisia. Parlo della mia, parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia.

0: fatto di niente oggidiano,
1: fra.
0: Ma quanto è bella la notorietà da social. Un mondo di fama acquisita a velocità record che manco Andy Warhol nei suoi momenti di veggenza più total veggenza poteva mai nemmeno lontanamente immaginare. Ciao quindi ai famosi 15 minuti di fama che secondo lui dovevano spettare a cani e porci all together nel mondo rotondo che gira che mai si fermerà. E benvenuti invece nell'incredibile mondo senza senso alcuno della notorietà da social.
1: TikTok, Facebook, Instagram.
0: Ma raga boys e raga girls, faccio. Perché ormai non è più necessario fare chilometri e chilometri di gavetta e sputare l'anima degli immortaci per arrivare alla gloria. Ti basta, che ne so,
1: Amagaro,
0: fare un'apparizione televisiva e se sei Maramaldo abbastanza, colpire nel segno diventando virale alla velocità della luce ed entrando a bomba diretto nel mondo della fama planetaria. Che poi,
2: forse non lo sai,
0: ma è quello successo al più improbabile gruppo musicale con un potenziale di successo planetario. Quello che è successo al duo degli Engins de Poitrine. Ma che ne so, raga, sarà perché si sono presentati vestiti che manco Pulcinella in acido con il nasone finto sulla geppa. Sarà perché la gente è bella, la gente è vera, la gente che stava zappando e dal Grande Fratello VIP è finita sul canale dove stavano mulinando gli strumenti gli Engins de Poitrine. Sarà per mille possibili camurrie, ma probabilmente questo hype social maggiorato non sarà dettato dal mat rock ultra modificato smanettato dai nostri. È difficile che la chitarra che suona a quarti di tono come fosse un sitar modificato. Difficile che le composizioni folli dei nostri due musici abbiano anche solo lontanamente colpito la massa mainstream che misteriosamente li ha eletti a fenomeno social del momento. Ma del momento, perché
1: diciamolo,
0: quanta gente quanta avrà realmente ascoltato un pezzo di casi uno completo dall'inizio alla fine degli Engins de Poitrine? Quanta gente quanta avrà comperato il disco degli Engins de Poitrine? Quanta gente quanta si ricorderà ancora degli Engins de Poitrine tra meno di qualche mese? La risposta che ti balena nella zucca, fra, è probabilmente quella giusta. Forse non propriamente nessuno, ma sicuramente non la massa social che li ha momentaneamente eletti fenomeno del web. Rimarranno invece quelli che alla musica sono veramente interessati, quelli che mangiano vinili a colazione e passano la giornata smulinandosi nelle orecchie colonne sonore che non trovi sicuramente pompate dalle radio. Insomma, quelli che social o non social avrebbero comunque esultato per la comparsa di un gruppo come gli Engins de Poitrine.
3: Tres.

1996.

Just the thought of affection? Objection.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: È il 1936, l'anno in cui si sono svolte le Olimpiadi di Berlino. Sono delle Olimpiadi irripetibili, le storie umane sono eccezionali. Ce n'è una che colpisce più di tutte, anche perché è quella che viene immediatamente ricordata se celebrate quelle Olimpiadi, quella di Jesse Owens, che nemmeno si chiamava Jesse di nome, si chiamava James Cleveland, ma quando pronunciò il suo nome con l'iniziale davanti al suo primo insegnante, questo, avendo lui un spiccato accento del sud, non capì e dice: ah, Jesse! E quel soprannome diventò il suo nome per il resto della sua vita. Ha vinto 4 ori e fino a Carl Lewis nessuno è andato nemmeno vicino, li ha vinti in un contesto difficile, ma c'è una storia che non viene ricordata tante volte, che fu fondamentale per lui. Al momento di imbarcarsi sul grande transatlantico Manhattan, che l'avrebbe dovuto, insieme a tutta la delegazione americana, portare in Europa, Jesse fu fermato da un uomo piuttosto importante, un figlio di emigrati tedeschi di nome Hermann e di cognome Ruth, ma in realtà il suo soprannome, The Babe, il pupo, è quello per cui verrà sempre ricordato. Peccato che sia stato il più grande giocatore di baseball di ogni epoca, un discolo di strada di Baltimora che aveva un tempo meraviglioso per vedere arrivare sta palla e colpirla, e tantissima personalità. Prima di imbarcarsi, Babe Ruth, che nel 1936 aveva già smesso di giocare, ma era più popolare del presidente Roosevelt, disse: io voglio parlare con quello. E quello era un nero cresciuto nell'Alabama a raccogliere pannocchie e cotone. Che cosa vuole dal povero Jesse Owens se non gli parla questo? E invece no, Babe Ruth gli voleva parlare per davvero. E gli spiegò come faceva lui a vincere. E Jesse questa qua l'ha tenuta in tasca e l'ha portata via. Poteva essere che i due fossero affezionati, o meglio, che Ruth fosse appassionato di Jesse Owens, perché il suo ultimo fuoricampo, uno dei tanti, lo marcò esattamente nel giorno in cui Jesse Owens, incredibilmente, in un pomeriggio, batté 4 primati mondiali in un meeting di atletica leggera. Alle volte i grandi si incontrano.

0: 3, 2, 1. Habemus Papam.
1: I have a dream.
2: De manière à en faire le président de l'Union française.
3: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
4: Stay in bed.
5: In estate anche Lord Carnarvon aveva alzato bandiera bianca. Dopo 5 anni di nulla, se non di sabbia, sabbia e ancora sabbia, il progetto finiva lì. Anche perché fra un anno, nel 1923, la concessione di scavo scadrebbe e Pierre Lacaux, il direttore del servizio dell'antichità del governo locale, lo aveva già avvertito che non sarebbe stata rinnovata. Fine e si torna in Gran Bretagna. Howard però non ci stava, sentiva di essere a un passo, che bisognava continuare a scavare, forse appena un poco più in là. Insistendo e offrendosi di pagare le spese di tasca propria, ha ottenuto una nuova concessione e 2 giorni fa è arrivato al Cairo. Ora scaviamo di qua, di fronte allo scavo di Ramesse VI. Ed eccolo lì, il primo scalino di una lunga scala. Sono bastati appena 2 giorni, 48 ore, per tornare indietro di 3250 anni. È il 4 novembre 1922 e nella Valle dei Re, in Egitto, l'archeologo Howard Carver scopre il primo scalino che porta alla tomba di Tutankhamon.
3: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: leave me alone.
1: Ormai la conosciamo a menadito, Alice, nella versione del Eurovision Song Contest. Era Veronica Fusaro, che tra l'altro debutterà nella seconda semifinale il 14 di maggio, quindi venerdì. No, quindi sì, no, domani, che è giovedì, ecco, beh, buongiorno, benissimo proprio, la mattina inizia così, chissà cosa abbiamo ancora nel cilindro, per esempio una sigla che non va, ma noi che ci importa, poco o niente.
2: Ah, sì che va! Libera.
1: Quando iniziamo coi saluti così, sta cercando del ferro,
2: rete 3,
1: da toccare qua intorno, sono le 6 in punto, buongiorno. Parliamo del tempo che dovrebbe essere abbastanza soleggiato oggi al sud delle Alpi, con nuvolosità in aumento poi verso sera. Dalla tarda serata qualche rovescio temporale possibile, specie sul sottoceneri. E per quanto riguarda le temperature massime, a basse quote oggi sui 19, in alta Engadina 10. Sulle strade della Svizzera italiana al momento la circolazione è fluida, non dovrebbero esserci grossi disagi da segnalare, ma come sempre siamo qui per aggiornarvi e aggiornarci in tempo reale. Dobbiamo prevedere, immagino, a brevissimo i primi forti rallentamenti. Intanto la situazione dei passi alpini: il San Bernardino è chiuso fino a nuovo avviso, il San Gottardo è innevato, il Bernina è normalmente transitabile. Sono invece ancora in chiusura invernale Forcola di Livigno e Novena. Da parte nostra, buon viaggio.
3: 3 News.
1: Donald Trump è in viaggio verso Pechino, dove domani e venerdì incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping. Molti i temi che verranno affrontati dai due presidenti, a iniziare dalle relazioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, la questione di Taiwan e il conflitto in Medio Oriente. Secondo il presidente americano, la guerra con l'Iran terminerà presto. Gli effetti del conflitto si fanno però sentire anche oltreoceano, con un'inflazione schizzata alle stelle. Per il Bellinzona Calcio, fresco di retrocessione, si prospetta il fallimento. L'attuale proprietario, il colombiano Juan Carlos Trujillo, ha lasciato intendere di voler cedere il club, ma sarà difficile trovare un acquirente pronto ad assumersi un debito attorno ai 2 milioni di franchi. E infine, allo Eurovision Song Contest, Israele accede alla finale beffandosi delle polemiche sulla sua partecipazione, che hanno pure portato diverse TV pubbliche a non trasmettere l'evento canoro più atteso dell'anno. Tra i paesi che superano la semifinale ci sono alcuni favoriti come Grecia e Finlandia, e a sorpresa il Belgio. Anche la Moldavia centra la finale di Vienna con un tormentone dance intitolato Viva Moldova. E vabbè, ma allora ragazzi, non si può far così. Qua abbiamo dei problemi con il mixer. Grazie. E poi, per cortesia, la sigla, hai voglia di mandarla in onda?
4: Oh, buongiorno.
1: Buongiorno, freschezze.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato,
1: Allora, io rivolgo un appello, considerando come sono cominciati questi primi 3 minuti di mattinata insieme. Diamoci una mano, facciamo il possibile. Oggi è il 13 maggio, il 13 non mi è mai piaciuto, ma non per questioni di superstizione o altro, ma perché proprio non mi piace, punto e basta. Non ho nessun aneddoto particolare che giustifichi la bassissima posizione nella classifica di gradimento, ma tant'è, restiamo uniti. Io sono Tiki, insieme fino alle 7:30 oggi. Imparzialmente scremato. Loro sono Avicii e Sandro Cavazza con Without You.

simpaticoni alle 6 e 6 del mattino. Mi state augurando un buon 13 maggio, ma sapete che in realtà frega niente a nessuno, però ho bisogno di condividere questa cosa. Io ogni anno lo aspetto il 13 maggio, ma non sto esagerando, non sto drammatizzando, sono una drammaticona nella quotidianità, ma in questo momento sono sincera, vera, onesta, radio realtà, radio verità. Io aspetto il 13 maggio per avere una smentita del fatto che il numero 13... Adesso non è che aspetto il 13 maggio, chiedo scusa, ma il giorno 13 di ogni mese, per avere una smentita del fatto che non sia poi malaccio come data. Ora, è vero che finora, questi primi 5 mesi dell'anno, me la sto cavando piuttosto bene, però abbiamo iniziato presto, non sono neanche a metà anno e già coi 13 inizio ad avere dei seri problemi. Allora, per quanto riguarda l'Eurovision Song Contest, no, non l'ho guardato, perché avevo la sveglia alle 4:20, quindi abbiate pazienza, non so di che cosa state parlando, potete però istruirmi, darmi le cose da sapere base proprio per poter affrontare una conversazione a partire dalle 9, quando berrò il primo caffè della giornata insieme ai colleghi. So che la Moldavia ha scatenato mica male tutti quanti, l'abbiamo detto anche nel notiziario poco fa. E allora, che cosa vi siete eventualmente persi? Ci siamo eventualmente persi live ieri sera, la Moldavia, Satoshi con Viva Moldova, e la canzone fa più o meno così.

Mi piace già moltissimo. Noi però torniamo al 1987, le mie competenze riguardo l'Eurovision si sono esaurite in questi 40 secondi. 1987, Pet Shop Boys.

Pet Shop Boys, It's a Sin, alle 6:12 sulle frequenze della Radio del Cuore, Rete 3, buongiorno ancora una volta. Buon mercoledì 13 maggio. Mi state dando le basi per poter far finta di aver visto l'Eurovision? Grazie mille, vi state adoperando mica male per la mia dignità. Se ne parlerà durante la giornata con anche i collegamenti all'interno di Serotonina. E poi vi posso già anticipare che il momento di Radio Pirata questa mattina fa riferimento proprio all'Eurovision Song Contest. Bisogna però tornare al 2023, è una di quelle esibizioni, canzoni che più mi sono rimaste impresse da che ho iniziato a guardare seriamente, anche per lavoro ovviamente, l'Eurovision. E quella lì mi è rimasta, sono 3 anni che la canticchio saltuariamente. Spero di riuscire comunque a farvi contenti anche se non siete amanti dell'Eurovision. Solo per oggi, venerdì non c'entrerà nulla.

E come sempre pazzesca, madame, con Marrakesh qui in Volevo Capire. Io vorrei capire invece quanti professionisti, o sedicenti professionisti delle pulizie di casa abbiamo in ascolto, perché è vero che ormai la primavera è già bella che inoltrata, nonostante la neve ancora a 1200 metri ieri, ma sono dettagli, facciamo finta che non sia successo. Quanti pignoloni delle pulizie abbiamo in ascolto? A me piace moltissimo vivere in un ambiente pulito e ordinato, non sono particolarmente ossessiva, però è vero che il disordine fuori mi genera stress, mi fa diventare, diciamo, non la migliore versione di me stessa. E dunque mi applico, ecco, non è che guardo il disordine e mi lamento, cerco di tenere pulito e in ordine il più possibile e ci riesco e me ne vanto. E allora vantiamoci, io prima di parlare di pulizie di primavera, quelle proprio da pignoloni, da secchioni, volendo usare un termine che ha traumatizzato tutti quanti alle medie, vorrei così prendere un po' il polso della situazione, perché se in ascolto non ne abbiamo, allora che ne parliamo a fare? Scrivetemi io allo 079 873 8073, così inizio a farmi un po' un'idea, perché ho qua delle dritte per rendervi ancora più insopportabilmente perfetti nelle pulizie di primavera.

Gotthard con What I Like, quello che mi piace, cosa mi piace. A me piace molto sistemare, fare spazio, buttare via cose, moltissimo. E siamo in diversi, in particolare per le pulizie. Magari non siamo ossessivi e questo ci permette di continuare a vivere in maniera piuttosto, come dire, facile, gratificante, senza troppe pretese, senza asticelle troppo alte in questo ambito. Poi abbiamo anche altri messaggi. Mattia scrive: io amo pulire, sono molto pignolo, lo faccio anche come professione. Lo vedi, quando alle persone piace moltissimo qualsiasi cosa nella vita, chiaramente, però in particolare quando è il pulire c'è una cura dei dettagli, dei passaggi in punti che sono dimenticati da tutti quanti. E allora oggi, se per esempio avete in previsione questo weekend che è lungo, invece di andare in vacanza e rilassarvi, volete pulire casa perché finalmente avete il tempo di farlo, ci sono dei punti che meritano attenzione, che sfuggono allo sguardo di chiunque tranne allo sguardo dei professionisti. Però sono punti che nel tempo raccolgono polvere, germi, batteri. Ho qui una lista da avere a portata di mano durante la prossima, appunto, giornata di grandi pulizie. Iniziamo con le maniglie delle porte e le finestre. Le maniglie delle porte penso le puliscano soprattutto le persone che hanno bambini piccoli in casa, che già deambulano autonomamente e che devono entrare nei bagni per lavarsi le mani dopo aver mangiato. Quindi quelle maniglie sono riserve di olio, grasso e qualsiasi altra cosa, dunque si puliscono. Però attenzione, ecco, ricordatevi le maniglie delle porte, le maniglie delle finestre, gli interruttori della luce, anche questi, e anche lo scopettone del gabinetto, quindi il contenitore, diciamo, dove infiliamo lo scopettone del gabinetto. Un'altra, la lavatrice non si pulisce da sola a ogni ciclo, anzi tra un bucato e l'altro al suo interno si accumulano tutti i residui di sporco, di calcare e le muffe che poi puzzano. Accorciano anche la vita della nostra lavatrice. Abbiamo anche l'interno dei cassetti, quando mai? Ah, le fughe delle piastrelle, poi non parliamone.

of Monsters and Men con Little Talks. Piccole chiacchiere, piccole conversazioni a quello che stiamo facendo. Stiamo parlando di pulizie, ma non tanto per andare sul classicone, ma per parlare di ciò di cui raramente si parla, ovvero tutti quei posti dimenticati che non hanno assolutamente la nostra attenzione quando ci mettiamo a fare le pulizie e che non facciamo, o perché non ci pensiamo, perché ci rifiutiamo. Salutore scrive: grazie, ma non mi farai venire voglia di pulire, sia mai, eh. Lungi da me cercare di convincervi, però visto che è una settimana corta e in teoria molti hanno più tempo a disposizione, perché non approfittarne? Non ci sono più scuse. Allora, qualcuno scrive: poi pulisci tutto bene, c'è un po' di vento e le foglie di tutto il quartiere si depositano nel tuo posteggio. E Nick, scriveci quando ripulisci bene anche intorno, no? Fuori da casa dici va, e poi arriva il vento e ti porta le foglie. Un po' come quando porti l'auto, lavi l'auto e piove, o quello davanti fa uscire il liquido lavavetri del parabrezza. Poi Dona scrive: avrei in previsione di mettere mano agli armadi, ma mi riesce molto difficoltoso, credo sia genetico, i miei figli sono come me, fare disordine è di casa, anche i gatti lo fanno bene. Poi qualcun altro invece scrive: le fughe, le maledette fughe, quelle, ragazzi, io ho comprato tutto il necessario per pulirle un anno e mezzo fa. Piano piano ci arriverò. Lo farò.

Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese. Magari qualcuno effettivamente farà rientro per un weekend lungo questa settimana al proprio paese d'origine, o se non è quello d'origine, quello in cui comunque si è lasciato o si lascia regolarmente un pezzo di cuore, quando poi bisogna tornare alla normalità. I nostri professionisti del pulito ci inviano delle dritte, dei messaggini, visto che stiamo parlando di pulizie, avremo, dicevamo, tanto tempo libero questa settimana, potrebbe essere l'occasione buona per finalmente pulire sopra gli armadi. Munitevi di scala, casco, mascherina, perché sopra gli armadi c'è tutto un ecosistema che ignoriamo per almeno un anno e via. E poi ancora ci suggeriscono il filtro della cappa di aspirazione della cucina. Anche quello per me è un universo parallelo, mi hanno ricordato di pulirla quando ho lasciato la vecchia casa per trasloco, altrimenti sarebbe stata quella. Per inciso, in quella casa ci sono stata per 10 anni. Mai cambiato il filtro? Infatti mi lamentavo, non funzionava la cappa. Vabbè, e poi ci suggeriscono anche la cappa di aspirazione del bagno. Qual è? Ah, è quella quando i bagni non hanno la finestra, quella che aspira quel che deve aspirare. Sì, penso che sia quella. Ma grazie mille. Poi aspetta, c'è altro, qualcuno parla anche dei materassi, perché anche se sono coperti dalle lenzuola, nel tempo accumulano moltissima polvere. Abbiamo i battimaterassi elettrici che possono essere usati per il materasso, ma anche per rinfrescare i divani, per esempio. Fughe delle piastrelle, l'abbiamo detto, la guida delle finestre. E poi i telecomandi, le tastiere, i dispositivi elettronici. Uff. Ah, che noia! Via, archiviamo le pulizie per dedicarci alla musica molesta, ma è quel molesto che in realtà piace, È quel ritornello martellante che poi magari ti accompagna durante tutta la giornata. Lo anticipavo, visto che ieri sera è iniziato l'Eurovision Song Contest 2026, il brano pirata di questa mattina è dedicato sì all'Eurovision, ma questa mattina a quello del 2023. Vediamo se riesco a riportarvi lì.

Hai capito come suonava la Finlandia all'Eurovision Song Contest 2023? Si è piazzato Karia con Cha Cha Cha al secondo posto su 26 partecipanti, quindi questo è il brano pirata di stamattina per onorare e celebrare ancora una volta l'Eurovision Song Contest, che se ne dica è comunque uno degli appuntamenti più attesi dell'anno.

Lost Frequencies con The Feeling ci accompagna ai compleanni. Se è il vostro compleanno o dei vostri cari, tanti auguri. So che lì fuori in ascolto c'è un ciccino che compie gli anni ed è Sonia a scriverci. Ciccino, vai a capire se è il partner, il cane o il figlio. Facci sapere, Sonia, eventualmente, ma in ogni caso tanti auguri. E poi, per quanto riguarda i compleanni degli artisti in scaletta, non potevamo dimenticarci del compleanno di Stevie Wonder, geniaccio musicale assolutamente, ma anche un attivista, anche un sostenitore dei diritti civili. Si è impegnato in questo senso, si impegna da sempre, ha ricevuto anche dei premi, dei riconoscimenti sul merito, insomma, proprio per tutte le volte che attraverso la musica, ma anche al di là della musica, ha cercato di sostenere discorsi, di mandare messaggi, di propugnare ferie nazionali che poi ha ottenuto nell'83. Quindi insomma è un artista, sì, ma deve essere anche uno splendido essere umano. Stevie Wonder compie 76 anni. Lo ascoltiamo tornando alla prima metà degli anni 70. Superstition.

0: Superstition, 76 candeline sulla sua torta, quindi polmoni belli pieni e via a soffiare. Buone le torte di compleanno, buoni i dolci in generale. Ricordo che diverso tempo fa abbiamo parlato del dessert, di come ci si possa abbuffare durante il pasto principale o comunque, non so, magari le prime due portate. Poi finisci il pasto principale, scoppi, stai male, eppure quando passano vicino al tavolo e ti dicono dessertino, tu dici sì. Tu dici sì, sai che non dovresti, sai che non è fame, sai che hai solo voglia di qualcosa di buono. Ci hanno fatto la pubblicità sulla voglia di qualcosa di buono, guadagnando i milioni. Però è vero che per il dolce c'è sempre spazio. Una scoperta dell'anno scorso ha ribaltato quello che ci hanno sempre raccontato, quindi quello che abbiamo sempre saputo sui neuroni della sazietà. Allora, secondo gli esperti, secondo i ricercatori, quando noi vediamo un dolce, dei neuroni canaglia rilasciano delle endorfine che ci fanno venire voglia di mangiare dolce anche solo per la noia dei sapori che abbiamo appena mangiato durante il pasto principale, che solitamente è salato, della serie buono, buono questo risottino col Zola, però mi ha stufato, quindi ora ho voglia di qualcosa di dolce. Siamo viziati, ma secondo me a tavola è bello, è cosa buona e giusta viziarsi. E allora tra pochissimo i dettagli.
1: Se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Allora il mio cervello è totalmente canaglia. Io ho sempre fame di dolci, sempre.
1: C'è sempre spazio per il dolce, la psicologia, ma anche la biologia. È da un po' di tempo che studiano questo fenomeno incredibile per il quale possiamo aver appena mangiato un sacco, possiamo quasi sentirci male. Ma quando vengono a chiederci se siamo al ristorante, desertino? Bah, succede qualcosa, si accende una lampadina e si spegne un interruttore, che è quello della sazietà, e diciamo sì, ma magari do solo un'occhiata, però tanto poi sai che lo mangi, sai che lo vuoi pur non volendolo, e allora ne stiamo parlando. Mangiamo il dolce perché ci ha annoiato il salato, così ci siamo lasciati pochi minuti fa. Ma quindi che cosa vuol dire? Beh...
2: Oh no! Il momento Tikipedia.
1: Proverò a spiegarlo malissimo, sottofondo per le cose interessanti. Man mano che mangiamo un alimento, qualsiasi, il piacere che noi proviamo, che ricaviamo da quel gusto lì, diminuisce progressivamente. È per questo che la prima forchettata di un qualsiasi piatto è una delizia incredibile. Mentre il piacere che viene prodotto da sapori diversi rimane intatto. Quindi se nel piatto, per esempio, hai un risotto alla milanese, il risotto allo zafferano, quello giallo, dopo un po' che noia, però se a fianco al risotto hai anche la carnina, ecco che passi da una parte all'altra mentre stai mangiando ed è un rinnovarsi continuo che scende progressivamente durante poi la consumazione del pasto, però ti permette di passare da un sapore, per esempio questo qua, all'altro in breve tempo e dunque ti godi il pasto. In pratica ci stanchiamo della pasta al sugo, però una fetta di torta Zacher ci fa venire l'acquolina in bocca. Questo succede in particolare quando c'è il passaggio salato-dolce, anche se abbiamo mangiato fino allo sfinimento, e funziona per qualsiasi gusto. Ma la mia vera domanda è: perché vogliamo il dolce così intensamente? Perché se non lo prendiamo diventiamo cattivi? Che vola gata, che vola omega, and this how we gonna do it. Dale!

0: UE. Pitbull con I Know You Want Me, so che mi vuoi, ed è quello che sta pensando la torta, il gelato che è in frigo, che è in congelatore. Dopo che hai mangiato, ti inviano quel tipo di vibrazioni lì e tu cedi, perché per il dolce c'è sempre spazio. Ci stiamo chiedendo per quale motivo e stiamo rispondendo piano piano.
1: La verità, Tiki, sì, noi, è che noi abbiamo due stomaci. Uno è per il dessert.
0: Quindi
1: è vuoto a quel momento.
0: Ah, ecco qual era la spiegazione, il tassello che mancava per capire il ragionamento. Si stanno facendo grandi ragionamenti, signori, eh? Abbiamo da ascoltare anche Babi, prego.
2: Ah, ecco perché allora nei ristoranti di un certo livello paghi un salasso, ma
0: mangi
2: pochino. Perché ti danno quella giusta quantità per lasciare che il tuo cervello apprezzi fino all'ultimo boccone ogni pietanza.
0: E poi passi a qualcos'altro.
2: Ah, gente, ecco, tutto studiato, vedi?
0: Figurati.
2: Il mio cervello si vede che non funziona tanto bene, o forse funziona troppo bene, perché se sono sazi io proprio il dessert non ce la faccio.
0: Ma beata te, sì, a te gli impulsi arrivano immediatamente, non tutti abbiamo questa fortuna. Comunque si chiama fame edonica, è quel mangiare il dolce solo per il piacere di mangiarlo, non per fame, ma perché il cervello ci dice che dopo averlo mangiato saremo felicissimi, eh? E questo ci fa consumare in tutti anche gli altri cibi altamente calorici, eh? Lo zucchero fa parte di questi, ma potrebbe essere il secondo hamburgerone che sai che non vuoi, ma che vuoi.

0: Alex Warren con Fever Dream ci accompagna all'appuntamento con le stelle. Qualche consiglio per vivere e gestire al meglio la giornata di oggi?
1: L'oroscopo.
0: Ariete, la tensione accumulata si scioglie in un'azione decisa. Qui chiudi una faccenda in sospeso. Toro, l'ostinazione oggi non serve, impara a fluire con gli eventi, anche con gli imprevisti. Gemelli, sei il ponte tra due mondi, unisci persone con idee opposte trovando un terreno comune. Cancro, un viaggio mentale ti porta lontano, è il giorno ideale per pianificare le vacanze o un corso d'aggiornamento. Leone, le passioni sono intense, quasi brucianti, gestisci l'energia con saggezza. Vergine, un contratto o un accordo verbale va rivisto, non avere paura di sollevare dubbi. Bilancia, ti occupi degli altri con una dedizione ammirevole, ricorda però di non svuotare il tuo serbatoio emotivo. Scorpione, sei al centro dell'attenzione anche se non lo vorresti, il tuo fascino attira sguardi incuriositi. Sagittario, una questione familiare trova una soluzione definitiva, ti senti come se ti fossi tolto un peso dalle spalle. Capricorno, la comunicazione oggi è fluida, una mail importante riceve la risposta sperata. Aggiornatemi domani, se poi si verifica concretamente. Acquario, ti senti solido e radicato, è il momento di fare acquisti importanti o di pianificare il budget. E infine Pesciolini, l'immaginazione corre libera. Non cercate di dare un senso logico a tutto ciò che sentite.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Vedete, alla fine ce l'abbiamo fatta ad arrivare più o meno bene alle 7-2 minuti, nonostante l'inizio difficile, ma la tecnologia ci sta assistendo. Vediamo per quanto andrà avanti. Noi intanto badiamo al tempo, tutta la nostra attenzione per dirvi che oggi sarà una giornata abbastanza soleggiata, non ci sarà vento, a basse quote in montagna potrebbe essere debole o moderato da ovest, però ecco, quella della giornata di ieri ce la lasciamo definitivamente alle spalle. Potrebbero esserci ancora alcuni annuvolamenti questa mattina, cumuli nel pomeriggio e dalla serata qualche rovescio temporale possibile, specie sul sottoceneri. Le massime oggi a basse quote 19 gradi, in alta Engadina 10. Sulle nostre strade si viaggia abbastanza bene, qualche disagio sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Bissone, per chi sta viaggiando in direzione nord, il traffico lì è rallentato. Poi per quanto riguarda i passi alpini, il San Bernardino è chiuso fino a nuovo avviso, San Gottardo è innevato, Bernina è normalmente transitabile, mentre sono ancora in chiusura invernale Forcola di Livigno e Novena. Rosy Nervi ci porta le ultime notizie.
2: Tre news. E buongiorno a tutti, sono le 7:03 minuti nel Regno Unito. Oggi Re Carlo in Parlamento parlerà delle future mosse del governo Starmer, che non sa ancora se avrà un futuro. L'inflazione è ai livelli più alti degli ultimi anni negli Stati Uniti, accompagna Donald Trump nella sua visita in Cina da Xi Jinping. Sullo sfondo dunque la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz, che hanno fatto lievitare il prezzo dei carburanti. E a causa di questa crisi lievitano anche i prezzi dei fertilizzanti in Svizzera, a livelli non ancora preoccupanti però per l'agricoltura. E poi lo sport con il Winterthur che saluta la Super League, sconfitto ieri dal Grasshopper.
0: Rete 3 Sport.
3: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
4: Winterthur retrocesso e Grasshopper al terzo spareggio consecutivo. La penultima giornata del girone retrocessione di Super League ha dunque sancito l'addio alla massima serie dopo 4

0: Calcio internazionale, il Manchester City scende in campo stasera per il recupero della 31esima giornata di Premier League e contro il Crystal Palace proverà ad avvicinarsi all'Arsenal che al momento lo stacca di 5 punti. In Francia dovrebbe essere la sera del titolo per il Paris Saint-Germain che con 6 lunghezze di vantaggio sarà ospite del Lens secondo. In Italia invece si gioca la finale di Coppa, all'Olimpico si sfidano Lazio e Inter. Ai mondiali di hockey in Svizzera, al via venerdì, ci sarà anche Sidney Crosby. Il 38enne si è infatti reso disponibile dopo l'eliminazione dei Penguins dai playoff di NHL 2 settimane fa. Il suo inserimento nella rosa canadese è arrivato contemporaneamente all'annuncio di Matthew Barzal di non partecipare per precauzione a causa di un infortunio. Infine il ciclismo, la quinta frazione del Giro d'Italia, si snoda da Praia a Mare a Potenza per 203 km e 4100 metri di dislivello, con gli ultimi chilometri cittadini piuttosto mossi che potrebbero favorire un'azione sfruttando le pendenze.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno freschezze.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato.
2: Ancora buongiorno da Tiki, insieme fino alle 7.30 questa mattina, poi subentreranno il buon Joas Balmelli con anche Paolo Guglielmoni, credo se ne avrà voglia di svegliarsi questa mattina presto. Nel frattempo noi ascolteremo un sacco di splendida musica dal passato, del presente. Dal futuro ci manca, però ci stiamo lavorando. Intanto torniamo al 1985 con la pietra miliare che è Close to Me dei Cure. E poi chiudiamo definitivamente l'argomento cibo, perché mi rendo conto che chi non ha potuto fare colazione in questo momento stia soffrendo. E quindi metteremo una ciliegina, ecco, splatone.

sera sul divano, avevo le voglie, però Manu è riuscita a resistere, scrive miracolosamente, sono riuscita a resistere. È brutto, poi quando capisci che magari stai avendo una sorta di dipendenza da zucchero in particolare, poi i primi giorni sono difficilissimi. Mi hanno detto che superati i primi 5 giorni, che sono comunque 5 giorni e sono lunghi, dovresti iniziare a non avere neanche più queste grandi voglie di zucchero, se riesci a tenere botta fino a venerdì sera. Sabato mattina in Tikitisi, Manu, scrivimi, sarò in diretta a partire dalle 8. Poi c'è qualcun altro che dice fame edonica, penso che si chiami fame chimica. Penso che invece la fame chimica sia quella che ti prende al rientro dalla disco alle 5 del mattino, che ti fai un piatto di pasta, e quel piatto di pasta lì è la cosa più buona del mondo. Oscar concorda, dice se poi è gustata in compagnia, quel piatto di pasta alle 5 del mattino è ancora più buono. Poi c'era anche qualcun altro che scriveva avete mai provato a invertire al ristorante l'ordine col quale mangiate le cose? Invece di cominciare con l'antipasto, piatto principale, dessert, cominciate col dessert. Non me la sento, però se qualcuno l'ha fatto o ha l'abitudine di farlo, diteci di più.

0: Saif con Buona Domenica. Avete mai ordinato al ristorante il menù al contrario, quindi partendo dal dessert per esempio, per poi andare avanti con il piatto principale, alla fine chiudere con un bel antipasto?
1: Buona domenica.
0: Sì, ci siete e mi raccontate esperienze particolari. Claudia scrive: qualche anno fa abbiamo fatto una cena così in un ristorante che lo faceva come abitudine. È stato strano e soprattutto ti senti subito sazio. Abbiamo iniziato dal digestivo e caffè, poi dessert e via dicendo. Molto strano ma curioso da provare una volta. E scrive, chiude salutando: buon mercoledì, che è un venerdì che ce l'ha fatta. Bella, mi piace, sappi che ti citerò. Poi c'è Daisy, scrive: sto ascoltando, abito in un paese dell'Alta Valle. Una volta era consuetudine fare una volta all'anno una cena a Kündre, a sedere indietro, e si faceva proprio così, dal dessert al primo. Io non l'ho mai fatta, ma chi l'ha fatta ha detto solo che è una questione di testa. Sta sempre tutto nella testa. E beh, se non altro, se mangi il dolce prima, poi non ti viene la voglia di dolce dopo, quando è finito l'antipasto. O no?

0: era il 2026 anni fa. Mamma mia. Saluto Ivana, scrive: buongiorno, una nutrizionista anni fa mi ha insegnato che fare colazione con il porridge ti toglie la voglia di dolce per tutta la giornata. Confermo che è vero, da allora lo faccio sempre e quindi mi sembri anche piuttosto contenta. Ecco, vedi, a me pensare di mangiare il porridge la mattina mi fa passare la voglia di tutto per il resto della giornata, non solo di dolce. Io vado ad assorbimento rapido, la mattina ho bisogno di energia immediatamente disponibile, quindi ahimè cado sui biscotti, che buoni. E più sono ciugnosi, più sono i miei biscotti. Poi, per quanto riguarda invece l'invertire l'ordine delle portate e fare questo tipo di esperienza, l'idea per Balù di iniziare con digestivo caffè, poi passare al dolce, poi al piatto principale, poi agli antipasti, dice: l'unico vantaggio che trovo nell'invertire la sequenza delle portate è che poi vomiti in ordine. Come, che mi guardi così, Joss? Cosa vuoi?
1: Non sto imparando cose, cara Tiki, sto imparando tante cose.
0: Chiamateci, si gioca tra poco. 0848 03 05 03.

0: Grazie Ivana, scrive: guarda che nel porridge ci puoi mettere quello che ti va, anche dei dadini di cioccolato per esempio, se sei una ciugnona. Allora va bene, io voglio dei dadini di cioccolato col porridge. Così,
1: cioè, più dadini di cioccolato che porridge.
0: Sì, ma te, ma a proposito di ciugnate,
1: sentiamola
0: arriva,
1: questa.
0: Ma questa non posso non dirla. Arriva il Mao. Allora, sono le 7:24 quasi. Non è il momento più appropriato e quindi mi piace tantissimo dirlo adesso.
1: Eh beh, certo, quello
0: dice,
1: è bello.
0: Ieri mi sono fatto una di quelle ciugnate. Hai in mente i risoni, quelli con cui di solito fai la minestrina?
1: Io li chiamo semi di melone.
0: Perché?
1: È così, è una forma di seme di melone. Quelli, giusto? Con cui fai la minestrina.
0: Se
1: hai finito le letterine, usi quelli.
0: E le stelline?
1: Le stelline.
0: No, le stelline sono per la pastina. Allora, dice, li ho cotti, tra virgolette, risottandoli. Quindi mantecati con uovo e pecorino e sopra guanciale croccante, ma tu non puoi capire che buono.
1: C'è una gricia praticamente. Che spettacolo!
0: Mamma mia!
1: No, non una gricia,
0: male.
1: Tecnicamente quasi. Quanto già una carbonara. Beh, è una bella idea, risottarli, come dice lui.
0: È una buona idea anche chiamare lo 0848 030503. Ricominciamo con una nuova scheda di ABC in palio, 50 franchi in buoni acquisto. Come? L'ho già detto il numero.
1: 0848 030503, l'hai già detto, lo ribadiamo, noi siamo qui al varco e vi aspettiamo.
0: E non ho ancora però detto con quale lettera si gioca.
1: Urca, vai,
0: si gioca con la lettera L.
1: L.
0: E allora?
1: Di Locarno.
2: Parzialmente scremato presenta.
0: Bravo, perché hai dato la risposta a una delle domande.
1: No, è vero! Dove è nato Joas Balmer?
0: No. no, non è quella. Forse è basta.
1: Ma non è vero, scusa, non c'è.
0: Sì, guarda sotto. Locale. Vabbè, comunque ci arriveremo forse.
1: Ah, vabbè.
0: Okay, ho capito, ma
1: grazie.
0: Va bene. Hai semplificato le
1: cose. Ci sono 80 risposte possibili, tra cui Locarno.
0: Tra cui Locarno. Allora, delle 6 linee che abbiamo a disposizione, non ne funziona una. Tu non sai perché non c'eri questa mattina.
1: Sentiamo.
0: Alle 6. È successo di tutto. Non partivano le sigle,
1: no,
0: non
1: seria?
0: Partivano i sottofondi. Io ho detto che ho un problema col numero 13 in generale, non per scaramanzia, ma per mia fissazione.
1: E oggi caso,
0: non funziona. Allora, noi facciamo così, ci va bene che non abbiamo uno sponsor che poi viene a tirarci le orecchie. Io direi che
1: ascoltiamo una canzone
0: esatto.
1: E poi riproviamo.
0: Facciamo il reboot e vediamo se ci assisterà.
1: Se funziona. Intanto riprovate, sì. Comunque portate pazienza. 0848 030503. Appena riusciremo a ristabilire le linee,
0: per ora ho la X rossa su tutte e 6.
1: Vabbè, ci proviamo, dai, vai.
0: Vabbè, proviamo.

0: Abemus linea. Sono felice. Va, io ti auguro il meglio, Joas, quando ti metterai tu qua al mixer.
1: Grazie,
0: per il resto del programma.
1: Sì, manca poco.
0: Buona fortuna.
1: Grazie, ci proveremo. Vabbè, sì, alzo le mani sopra la scrivania. Senti,
0: giochiamo in ritardo. Però giochiamo.
1: Ma sì, con calma.
0: Di nuovo? Ricordiamo.
2: Scrimato presenta
0: ABC. 50 franchi in buoni acquisto da vincere. E oggi ci proverà Patti. Pronto?
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Patti,
3: buongiorno.
0: Come stai oggi?
3: Bene, però il ritardo mi ha fatto andare l'aiuto.
1: In che senso? Spiega Patti chi è l'aiuto.
3: Tutti i figli se ne sono andati a scuola.
1: Tutti i figli? Quanti figli avrai poi, Patti?
3: Quattro?
1: Anzi, uno
3: sì. Ancora con mamma.
0: Sono tanti.
3: Non è qui vicino.
1: Non è lì vicino, ok. Allora, come si chiama? Velocissimo, come si chiamano i figli e quanti anni hanno?
3: No, dai, allora.
0: Non se lo ricordo.
1: Sono 4, non 52, dai.
3: No, 20, domani fa 20. Allora facciamo gli auguri.
1: Sì?
3: No, dopo domani, no. Ho sbagliato.
1: Poi veloce, poi Patti.
3: Jonas, giusto?
1: Jonas?
3: 15. Sì, Christian 15, Selina 12.
1: Selina 12. E chi ti è rimasto in casa?
3: Il ventenne che è sotto
1: il ventenne, perfetto, sono sempre gli ultimi. Senti, da
0: come
1: dove...
0: l'ha detto, non è il figlio preferito.
1: Fa le classifiche.
3: Sì.
1: Senti, da dove chiami, Patti? Di dove sei, Patti? Di dove sei?
3: Vicino a te, Arbedo.
1: Arbedo, ok, belli nord.
3: Zona
1: belli. Allora, sei pronto a giocare con noi ABC? Conosci il regolamento?
3: Sì, proviamo.
0: Dai, proviamo. Vediamo se oggi ci va bene. Nessuno ha vinto questa settimana, quindi la tentiamo. Patti, con la lettera L compongono l'alfabeto.
3: Lettere.
0: Pianta utilizzata da Tarzan.
3: Liana.
0: Scagliare, gettare.
3: Lanciare.
0: Somiglia al coniglio.
3: Lepre.
0: Ai fiori viola.
3: Passo.
0: Scienza del ragionamento. Contrario di opaco.
3: Liquido.
0: Gabinetto del gatto.
3: Lettiera.
0: Verdura da insalata.
3: Lattuga.
0: Insieme a Super Mario.
3: Passo.
0: Nome di Re Sole.
3: Luigi.
0: Brava, nome di Re Sole.
3: Non ho capito.
0: Nome di Re Sole.
3: Patti,
1: stiamo calmi, Patti, perché sei andata bene. Mi sembrava ci fosse un po' un lack, un ritardo di comunicazione.
0: Forse la linea non era delle
1: la linea non era al top. È colpa. Ce ne assumiamo la responsabilità. Non sentivamo benissimo la tua voce, tu forse la nostra. Patti, però. Prego.
3: Fa niente.
1: Ma stai parlando con noi o col figlio ventenne?
0: No. Patti, riprovi venerdì, perché domani non c'è ABC, ma venerdì ritorna. Ci richiami?
3: Dai, proviamo.
0: Saremo puntuali, avrai la squadra al completo ad aiutarti.
3: Sì, l'ho bisogno.
0: Ma sì, ma certo, ci credo. Patti, allora intanto una splendida giornata.
3: Grazie anche a voi.
0: Grazie.
1: Ciao. Ciao Patti, saluta tutti i tuoi bimbi. Ciao, ciao. Grazie.
0: Ciao. Joas, ti lascio il mixer.
1: Aiuto.
0: Dicevo, buona fortuna.
1: Grazie.
0: Noi torneremo venerdì mattina insieme.
1: Certo.
0: Inizialmente scremato a partire dalle 6. Da Tiki, una splendida giornata. Ciao freschezze.
1: Un bacione a te, Tiki. Tra poco con Paolo Guglielmoni in studio.

0: Caro Paolo, buongiorno e bentornato sulle frequenze di Rete 3 per questo morning che avrà dei suoni.
1: Bau bau, Balmelli bau bau.
0: Vuoi la sigla?
1: Bau bau, Balmelli bau bau.
0: E questa è la sigla.
1: Guarda.
0: Hai un osso gigante di plastica, spero, Paolo, nelle mani.
1: Allora, stamattina parliamo di cani guida per ciechi. Proviamo a rispondere a una domanda: come si istruisce un cane guida per ciechi? Dopo la formazione, cosa sa fare un cane guida al servizio di una persona cieca e ipovedente? Incidentalmente, ho qua a fianco a me mio cugino Poppy, che è titolare.
0: No, davvero?
1: Sì, è il cugino Poppy, che è titolare di una scuola per cani guida ed è anche istruttore. Adesso lo chiamiamo col suo nome, Cristian Baroni. Però tu confermi di essere mio cugino? Pronto? Aspetta che ti apriamo il microfono, che ne hai legittimità.
2: Prego. Siamo cugini, sì.
1: Ecco, allora, una cosa importante.
0: Io sono estasiato, è la prima volta che ti incontro. Poppy, ti chiamerò Cristian, perché questo è il tuo nome all'anagrafe. Perché Paolo, sai che ha costruito la sua carriera grazie a te, citandoti.
2: Lo so. Ho domandato delle royalties, ma non me le ha date.
0: Non funziona.
2: Zero.
1: No, una cosa importante.
2: Almeno per la fondazione o qualche franchetto ad Allo, niente.
0: Perché c'è una fondazione di mezzo, lo scopriremo nel corso.
2: È stato volontario per la fondazione. Lui e la sua famiglia.
0: Volontario, Paolo?
2: Sì, volontario. Soldi niente.
0: Cioè, non ti ha chiesto soldi, Paolo.
2: No, ne parliamo. Ha dato il suo tempo a disposizione.
0: Questa cosa veramente
2: gratuitamente.
0: Ma infatti adesso
2: confermo. Come sono suo cugino, confermo questa cosa.
0: Confermiamo
1: che sono una persona che sa mettersi al servizio della collettività. Non sono una persona orribile.
0: Scopriremo più tardi.
1: Non c'è cuginismo.
2: Paolo ha anche un cuore.
1: Sì. Ascolta,
0: allora tu hai invitato tuo cugino per parlare di un tema.
1: Parliamo di sti cani.
0: Ma perché ti sei permesso di chiamare tuo cugino?
1: No, perché non c'è cuginismo, perché confermami, Cristian Baroni, la tua è l'unica scuola di cani guida per ciechi su suolo svizzero italiano.
2: Sì.
1: No, non c'è pubblicità, nel senso che ci siete due o tre, poi io chiamo te che sei mio cugino, faccio casino, no?
2: No, siamo gli unici in Ticino.
1: Ecco,
2: poi, in Ticino, l'unica scuola di Ticino.
1: Ecco, tu non sei neanche al servizio del soldo puro, no? Non è una ditta privata la tua scuola di cani guida.
2: La nostra è una fondazione. È una fondazione con il cui scopo principale è quello di allevare e educare cani guida per consegnarli gratuitamente a persone cieche e ipovedenti.
1: Come vi finanziate?
2: Allora, la grande maggioranza del finanziamento sono donazioni, lasciti, eredità, circa l'80% del budget, e il 20% è dato dall'assicurazione invalidità, che con un sistema un po' complicato di locazione dei cani guida che piazziamo dal persone ipovedenti paga un tot al mese alla fondazione per questo servizio, e questo copre circa il 20% del nostro budget.
1: Attenzione Poppy, non dobbiamo indorare la pillola, perché sei mio cugino. Non tutti i ciechi o gli ipovedenti vogliono un cane guida, ci sono alcuni ciechi che scelgono un'altra strada.
2: La percentuale di persone cieche e ipovedenti che sceglie questo aiuto è una minoranza. È una minoranza che però esiste, che ha i suoi diritti, come i ticinesi. Io spesso faccio questo paragone.
1: Ricordati che sei qui come istruttore di cani per ciechi, non come politico, però vai avanti. No, i ticinesi che hanno diritto.
2: No, voglio dire, ci sono molte persone cieche e ipovedenti che decidono di non prendere un cane guida perché non hanno voglia di avere un cane, perché si spostano, sono autonome col bastone, perché per tantissimi motivi diversi, e non c'è nessun problema, nessuno è obbligato ad avere un cane guida, ci mancherebbe altro. Quello che è importante è che le persone siano informate bene su cosa può fare, sulle procedure per riceverlo, eccetera, eccetera, e che possano prendere una decisione con tutti gli elementi per poter prendere questa decisione.
0: Tu, Cristian, come sei diventato istruttore, corretto?
2: O sì, educatore? Istruttore per cani guida per ciechi è una formazione riconosciuta con un diploma federale, addirittura.
0: E quindi cosa comporta di fare una scuola, dove,
2: La formazione
0: quando?
2: Per diventare istruttore per cani guida per ciechi si fa nelle scuole. In Svizzera ci sono 4 scuole riconosciute dall'assicurazione invalidità. Con una formazione modulare con 9 moduli, e alla fine di questo percorso c'è un esame federale da passare con
0: cioè teoria e pratica.
2: Sì, teoria e pratica.
1: Scusa, certo. L'esame c'è il cane vicino, lo fai solo te?
2: L'esame è una serie di esami, diciamo, c'è un esame di valutazione dei cani, c'è un esame teorico, c'è un esame orale, bisogna fare un lavoro di diploma, insomma ci sono diversi punti.
1: Ma tu vivi coi cani o cosa?
2: Io vivo coi cani, io ho vissuto dal 1998 fino a un anno fa.
1: Più coi cani che con le persone?
2: Sì, assolutamente, vivevo alla scuola, adesso è da un anno che con la mia famiglia non viviamo più alla scuola, ma facciamo 5 minuti di macchina per andare al lavoro.
1: Ok, questo è importante, quindi ti addormenti senza cani?
2: Sì, no, il cane in camera non entra.
0: È finito, Paolo, queste domande.

0: Caro pubblico, potete fare tutte le vostre domande sui cani guida per ciechi. Cristian Baroni, che è titolare di una scuola di cani guida e istruttore di cani guida, è qui per rispondere anche a delle curiosità, perché poi quando fate le porte aperte, Cristian,
1: ci sono sempre tanta gente.
0: Tanta gente, non solo il mondo dei ciechi e degli ipovedenti, ma tanta gente che vuole vedere cosa fanno i vostri cani. Aspetta che ti apriamo il microfono, che è legittimo.
1: Sbaiomi.
2: Aperto?
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
0: Questo è il suono che fa uno dei tuoi labrador.
2: Sì. Perché, l'abbiamo portato.
0: Perché sono solo labrador i cani guida per ciechi, scusa?
2: Allora, il labrador non è la scelta strana della nostra piccola scuola, ma il 90% dei cani guida nel mondo sono dei labrador. Le ragioni sono tante, diciamo, sono cani già della dimensione più o meno giusta, non devono essere troppo piccoli, non devono essere troppo grandi, sono cani molto gentili in generale, non hanno aggressività né con l'uomo né con gli altri animali, questo è molto importante, sempre più importante, diciamo, la tolleranza rispetto a comportamenti aggressivi è in costante, diciamo, diminuzione, ma anche giustamente, quindi noi dobbiamo avere cani assolutamente affidabili da questo punto di vista. Sono cani molto vicini all'uomo, quindi sono cani che, se sono vicini all'uomo, sono tranquilli, hanno questa capacità di rimanere tranquilli, perché magari il cieco deve venire a lavorare, deve venire qui alla radio, il cane quando fa il suo percorso deve essere attivo, deve essere, prendere delle iniziative, tirare,
1: lavorare,
2: deve comunque avere una certa energia. Un cane con energia sempre molto bassa per il lavoro di cane guida sarebbe un problema. Però un cane sempre alto in energia, tipo un border collie, magari lavora anche meglio di un labrador, o lavorerebbe molto bene, ma poi avrebbe fatica a rimanere un paio d'ore, tre ore tranquillo ai piedi del suo detentore.
0: Mi viene in mente Balmelli come esempio tra gli umani, no? Che tira in trasmissione e poi si spegne completamente.
1: Io, Paolo, non solo col lavoro. Ma
2: diciamo, questa è forse una delle qualità più importanti che si cerca in un cane guida, questa capacità di stare calmo quando bisogna stare calmo.
1: On off,
2: esatto, okay. Bravissimo. E non è comune a tutti i cani.
1: Facciamo un passo indietro e cerchiamo di spiegare quella che è la chiamerebbe Paolo filiera, la creazione di un cane guida per ciechi e ipovedenti. Dove sì. Vai a prendere il cucciolo, su quali basi scegli, fai la selezione?
2: Allora,
1: determinato
2: noi abbiamo
1: cucciolo.
2: Il nostro allevamento di labrador, quindi anche tutto il lavoro di allevamento è un lavoro a sé, con la selezione dei riproduttori. Noi lavoriamo anche molto con altre scuole un po' in tutto il mondo, in Francia, in Olanda, negli Stati Uniti, un po' dappertutto, per variare un po' la genetica. E si producono, per utilizzare un bruttissimo termine, i cuccioli di cui si ha bisogno. E
0: quando iniziano a formarsi, a che momento gli si inizia a fare la formazione di cani guida?
2: Allora, i cuccioli nascono, poi stanno i primi 2 mesi e mezzo con la mamma, e all'età di 2 mesi e mezzo sono affidati a delle famiglie volontarie.
0: E vengono separati dalla mamma? Già qui alcuni ascoltatori mi storcono il naso.
1: Sono grandi a 2 mesi e mezzo.
0: No, di la tua da professionista, anche se facciamo storcere il naso, ma tu puoi dire la tua.
2: No, ma voglio dire, i cuccioli a un certo punto sono separati dalla mamma in qualsiasi caso, cani guida o non cani guida, non è che la mamma si tiene i cuccioli fino a 10 anni.
0: Non è come tra gli umani che se li tiene fino a 40.
2: Esatto.
0: Alcuni cuccioli umani rimangono fino a 45 in casa.
2: Sì, anche di più, sì.
1: Quindi quando vengono affidati, dicevi, a una famiglia?
2: Sì.
1: Su quali basi e perché vengono affidati a una famiglia e non li tenete voi?
2: Perché devono fare le loro esperienze, devono essere educati a vivere in una casa, a non fare disastri in una casa, essere puliti in una casa, a non distruggere la pianta, il tappeto e non saltare sul divano. Devono soprattutto essere abituati ad andare in città, a vedere tram, treni, bus, gente, folla, rumori, situazioni di vertigine fin da piccoli, perché un cucciolo quando è piccolo si abitua un po' a tutte queste situazioni. Se non è confrontato a queste situazioni da piccolo e vive in una fattoria in cima alla Valcolla con dietro un bosco, sarà un cucciolo felice, ma se lo portate un anno alla stazione di Lugano probabilmente sarà stressato e avrà paura. E quindi bisogna fare tutto questo lavoro.
1: E quindi...
2: E quindi ci vogliono tutte le scuole cercano delle famiglie volontarie. E...
1: Che vuol dire che queste famiglie, scusa Christian, prendono un cucciolo di Labrador molto carino, sì, lo contribuiscono alla sua educazione e prima o poi, quando tu ne hai bisogno, se ne devono separare nel, sì, pieno della sua crescita.
2: Esatto, è quello che si sentono dire più o meno tutti i giorni, penso, più volte al giorno. E, però mi è già capitato, perché io seguo le famiglie di padrino, noi le chiamiamo di padrinato, si possono chiamare famiglie di affido, insomma sono volontari che si occupano di questi cuccioli. A me è già capitato di persone che si avvicinano alla famiglia e gli dicono: ma cosa sta facendo? Sta allevando un giovane cucciolo? E invece di dirgli la solita roba, ma io non potrei mai separarmi, eccetera, eccetera, che vabbè, pazienza, tu non puoi mai non farlo, fai un'altra roba e pazienza. Alcune volte mi è già capitato di persone che dicono: brava signora, lei sta facendo una buona cosa, e se ne vanno. Se l'ho seguito, gli ho detto: ottima, ottima idea. È vero che separarsene sarà difficile, però è la vita dei detentori di cani. Io ho 58 anni, mi sono separato da 6 cani, uh-huh, e ho dovuto portarli dal veterinario per eutanasiarli.
1: Certo.
2: Quindi
0: è la vita.
2: Quindi è la vita, e noi abbiamo bisogno di questi volontari.
0: È una cosa importante, scusa, quando è che vengono restituiti dalle famiglie alla scuola questi cani, e quando cominciate a formarli? A che età? Quanto tempo passa?
2: Allora, tornano quando hanno un anno e mezzo, più o meno. Ah. C'è un periodo di valutazione, valutiamo se il cane ha tutte le qualità per diventare cani guida, e poi, se è il caso, sono affidati a un istruttore che nel giro di 8-9 mesi completerà la sua formazione di cane guida. Quindi quando hanno 2 anni e qualche mese sono pronti per partire dalla persona cieca ai ipovedenti.
1: E tu quanto tempo prima sai che una persona cieca o ipovedente ha bisogno di un cane?
2: Allora, sono due filiere, diciamo, diverse. Da un lato c'è la formazione dei cani, dall'altro ci sono le persone cieche e ipovedenti che si indirizzano a noi.
0: Si prenotano?
2: Ci telefonano, scrivono un'mail, insomma, ci contattano in una maniera, uh-huh, o nell'altra, vengono alla scuola per avere le prime informazioni, gli diamo tutte le informazioni, facciamo camminare con un cane, facciamo visitare la scuola, si discute una mezza giornata, se poi sono sempre interessate facciamo una giornata intera al loro domicilio con un cane in fine formazione per capire un po' meglio i loro tragitti, la loro, okay, vita, la loro casa. E abbiamo una lista di persone che sono in attesa di un cane guida. Quando un cane arriva circa 2 mesi dalla fine della sua formazione, si fa quella che si chiama l'attribuzione, si cerca nella lista la persona più adatta, perché lo stesso cane può essere perfetto per una persona e un disastro per un'altra.
0: Ok, ci torniamo tra poco.

Eurovision Song Contest 2026. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV, sulla 1, le dirette, alle 21, giovedì 14, sabato 16 maggio. Sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Eurovision Song Contest 2026, alla RSI. Non ti serve altro.

0: I Rolling Stones ci portano alle 8 in punto. Buongiorno da Paolo e Joas. Paolo, per favore, dici che tempo fa.
1: Allora, oggi sarà una giornata abbastanza soleggiata, nonostante qualche nuvola mattutina, poi dalla serata qualche rovescio temporale, soprattutto nel sottoceneri.
0: Grazie Paolo, diamo ora uno sguardo al traffico perché sono segnalati forti rallentamenti sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Bissone in direzione nord, da Magliaso verso Bioggio su più tratti, dalla Dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio e da Gravesano verso Manno. Ringraziamo Ilaria Schwegler che ci ha aggiornati da Via Suissa. Adesso le ultime notizie con Rosy Nervi.
2: News. Buongiorno di nuovo, le 8 un minuto nel Regno Unito. Oggi Re Carlo in Parlamento parlerà delle future mosse del governo Starmer, che non sa ancora se avrà un futuro. L'inflazione è ai livelli più alti degli ultimi anni negli Stati Uniti, accompagna Donald Trump nella sua visita in Cina da Xi Jinping. Sullo sfondo dunque la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz, che hanno fatto lievitare il prezzo dei carburanti, e a causa di questa crisi lievitano anche i prezzi dei fertilizzanti in Svizzera a livelli non ancora preoccupanti però per l'agricoltura. Infine il Winterthur saluta la Super League, sconfitto ieri dal Grasshopper, che disputerà lo spareggio con la seconda di Challenge League.
0: Rosy Nervi torna tra poco meno di mezz'ora con un'altra strepitosa puntata di serotonina. Vuoi dire qualcosa, Rosy? Sei passato. A chi? A Paolo? È impresa difficile. Intanto ricominciamo con la seconda mezz'ora del Morning alla grande con David Bowie.

0: Paolo, caro Paolo, tu eri trentenne quando uscì questa Rebel Rebel di David Bowie nel 74. Torniamo in studio e lo facciamo sempre col nostro ospite di oggi, Christian Baroni. Paolo, tu hai una domanda interessante per sì, il nostro ospite.
1: Baroni, titolare di una scuola di cani guida per ciechi, allora cerca di farci immaginare in che modo il cane guida

0: si ferma e lascia il tempo alla persona cieca di identificare l'ostacolo. Una volta che l'ha identificato, continua il suo percorso.
1: Ok, qui è proprio questione di alto, basso, superficie,
0: sì,
1: gradino.
0: Può essere anche un tubo, può essere qualsiasi cambiamento di livello che il cane deve indicare fermandosi. Deve anche evitare tutti gli ostacoli, quindi le bici, le macchine, tutto quello che si trova. Se c'è uno spazio sufficiente, tirare, siccome il cane a sinistra, sulla sinistra e evitare l'ostacolo anche per la persona cieca, ma questo lo fa in maniera automatica senza che glielo si dica. Come fermarsi, non c'è bisogno di dirglielo evidentemente, ma si ferma da solo e lascia il tempo di trovare questo ostacolo.
1: E il verde e il rosso ai passaggi pedonali?
0: Allora, per attraversare la strada è responsabilità della persona cieca, che deve ascoltare il traffico e decidere lei quando attraversare. Quindi se ci sono dei segnali sonori, utilizzerà i segnali sonori. Il cane impara, diciamo, come un freno d'emergenza. Se la persona proprio dà il segnale di attraversare in un momento completamente sbagliato, rifiuterà di attraversare. Però fondamentalmente la responsabilità di decidere quando attraversare è sulle persone cieche. Quindi non esitate a dire alle persone cieche, con o senza cane, quando si può attraversare, che la strada è libera. Se siete in macchina e vi fermate, ancora meglio abbassare il finestrino e dire che la strada è libera. Noi tutti i giorni lavoriamo con i cani, col bastone. Io praticamente tutti i giorni vedo una macchina che si ferma, che mi fa i segni con la mano per attraversare.
2: Non ha tanto senso.
0: Ma non è fatto con cattiveria, è un gesto automatico che le persone fanno senza riflettere, ma evidentemente non è efficace.
2: Andiamo alle domande dal pubblico, se me lo consentite, che sono molto interessanti, molto curiose. Intanto arrivano tanti complimenti per la tua attività, caro Cristian Baroni. Esatto. Parto dal messaggio di Cinzia, che dice: tanto onore, dice Cinzia, per questa attività che aiuta molte persone, però quando li vedo, sinceramente, da cinofila, mi spiace per loro. Stanno in una famiglia fin da cuccioli e poi vengono dati via. Inoltre mi chiedo se anche loro hanno la possibilità di fare i cani, quindi correre, annusare, sfogarsi. E sono due o tre messaggi giunti in questo senso, chiedono: ma è una bella vita la vita del cane guida?
0: Sì. La risposta per me è sì, dopo ognuno può avere le sue opinioni, ci mancherebbe altro. Le persone cieche ipovedenti, noi facciamo quello che si chiama una consegna, quindi andiamo a domicilio delle persone, passiamo 3 settimane con loro per mettere in moto tutta questa, il cane, la persona, per poter essere indipendente. Cerchiamo sempre delle possibilità di fare delle passeggiate in libertà. Spesso le persone cieche possono farlo da solo, facendo un percorso col bastone. Se è troppo complicato, si trovano delle soluzioni perché vada accompagnato da qualcuno, della sua famiglia o insomma da un'altra persona.
1: Cioè il cane guida può correre, scorrazzare, fare il cane anche quando è appunto all'ausilio della persona cieca.
0: Certamente è importante che possa farlo. Ci sono dei momenti separati, diciamo. Un cane guida un'ora, 2 ore al giorno, quelli che proprio lavorano tanto saranno forse 2 ore.
2: Cioè né più né meno di un cane dell'antidroga, no? Nel senso, ci sono tanti cani che lavorano, un cane pastore.
0: Allora, il fatto di lavorare in sé per un cane è qualcosa di positivo.
2: È gratificante.
0: Questo penso che anche la nostra amica cinologa sia d'accordo.
1: Cinofila. Se no, sinologa va in Cina direi.
2: Tratta bene il nostro ospite, per favore.
0: Mi scuso.
2: Ma non devi allora, Cristian, senti, posso passare?
0: Comunque penso che anche, diciamo, le persone che lavorano con i cani siano d'accordo che il fatto che il cane sia occupato e che abbia un'attività che può essere l'obbedience,
1: però quelli che dicono pori ci saranno sempre.
0: Assolutamente, ma ci sono anche persone che ed è anche legittimo che trovano ingiusto che un cane viva in una casa, che deve la sola vita legittima è nel bosco, nella foresta canadese come i lupi ma è legittimo.
2: Certo,
0: non è che mi prendo in giro, però voglio dire, se si va fino in fondo del ragionamento, allora la sola vita, la domesticazione in sé è un problema. Il cane guida è un cane domestico che quindi vive in casa come tutti gli altri cani, che fa un'attività col suo padrone regolarmente, che lo occupa ed è un gioco per lui e quindi è un'attività divertente per lui. Per quanto riguarda le passeggiate, ci si organizza per farle come per gli altri cani. È un cane che non rimane mai da solo perché segue il suo padrone dappertutto, e quello che più detestano i cani, i labrador in particolare, è rimanere da soli. Quindi io faccio un po' fatica a vederli come i cani più infelici del cane di compagnia del Paolo, che è un cane felicissimo anche lui, ma diciamo mi

0: sembrano poi che stiano bene entrambi, ecco.
1: Sì, sì, sì. Allora, sei stato molto chiaro. Abbiamo ancora una domanda per te dal pubblico, e anzi più di una persona fa una domanda molto pratica: chi raccoglie i bisogni solidi, diciamo il prodotto di due fattori, dei cani guida?
0: Allora, la stragrande maggioranza dei detentori impara a raccoglierli, diciamo posizionandosi correttamente dietro il cane nel momento in cui si inarca, diciamo così. Anche una persona cieca è in grado col sacchettino di raccogliere i detriti, e poi si lavora anche il fatto che si possa cercare un cestino, tutto quanto, e riescono a gestire questa cosa in maniera indipendente.
2: Io tra poco gli voglio fare anch'io una domanda, credo intelligente, su noi che vediamo cane guida e cieco camminare per strada. Cosa dobbiamo fare noi

0: Daniela scrive: complimenti per l'interessantissima trasmissione. Come si fa a diventare famiglia affidataria di un cane per ciechi? E allora lasciamo rispondere al nostro ospite di oggi, Christian Baroni, istruttore, giusto?
1: Perfetto.
0: Di cani guida per ciechi e ipovedenti.
2: Come si fa?
1: Come si fa a diventare famiglia affidataria? Sì. Basta contattarci, telefonare o scrivere alla fondazione.
0: Vogliamo citare il nome della fondazione?
2: Sì, adesso,
0: quindi
2: adesso,
0: Daniela, prendi nota.
2: Mio cugino, che è Christian Baroni, no? Sì. Ha appena preso l'iPhone a 58 anni e c'è dei problemi a farlo funzionare.
0: Saprà bene come facciamo la fondazione.
2: Sì, magari sì.
1: La fondazione si chiama Fondazione Romanda per Cani Guida, si trova in via Ressica 22 a Magliaso.
2: Prova ancora ad andare dentro Safari se ce la fai.
1: Non ce la fai. Funziona,
0: a Explorer.
1: Ma è bloccato
3: perché sei bloccato tu.
1: Posso dare il numero di telefono? Si telefona allo 091 252 0640 la mattina e la nostra segretaria Sonia darà tutte le indicazioni.
0: Prefisso 091 hai detto?
1: 091.
2: Ok. 252 0640,
1: oppure si può scrivere una mail a magliaso@chienguide, in francese chien guide, tutto attaccato assieme, senza S, senza trattini, senza niente.
0: Sì, Paolo,
2: no, quando noi vedenti siamo nel traffico e vediamo un cane guida con un cieco, la prima cosa da fare è non disturbare, corretto?
1: Esatto.
2: Perché il cane sta lavorando.
1: Esatto. Allora, se si vede una persona cieca o ipovedente in difficoltà con o senza cane e si ha l'impressione che ha bisogno di aiuto, perché magari si è persa, magari ha delle difficoltà, la cosa da fare è avvicinarsi a lei, non toccarla e parlare, presentarsi: buongiorno, mi chiamo Christian, ha bisogno di aiuto. Può succedere che la persona magari un po' rapidamente dica no, non ho bisogno di aiuto, perché è concentrata sul suo percorso, e se si distrae e comincia a contarla su, dopo avrà bisogno di aiuto per davvero. Quindi non bisogna offendersi di questa cosa. Se succede, voi avete fatto bene a provare a dare il vostro aiuto, e se non c'è bisogno, non c'è bisogno. Se invece c'è bisogno, la persona vi dirà che cosa ha bisogno: sto cercando una panchina, la fermata del bus, quel che l'è. È importante non disturbare le persone cieche che si stanno spostando, perché domanda comunque molta concentrazione, bisogna passare da un bersaglio, da un punto di riferimento all'altro, bisogna sapere dove sia, bisogna dare le indicazioni in maniera corretta, e quindi le persone sono molto concentrate sul loro lavoro. Se le vedete, vi sembra che le cose vanno bene, bisogna evitare di disturbare il cane. Se avete un cane voi, cercate di tenerlo un po' corto, di passare un po' lontano, di non andare a disturbare il cane, di non chiamare il cane, di non dargli da mangiare.
0: Ma non si può fargli la cara?
1: Di lasciarlo lavorare. Se volete fargli la cara, bisogna aspettare che la persona si fermi e domandare alla persona se può farlo, e se lei è d'accordo si potrà anche fare. Ma diciamo, durante il lavoro bisogna che il cane rimanga concentrato, la persona rimanga concentrata.
2: Chiaro.
0: Molto, molto chiaro. Grazie per la tua spiegazione. Intanto salutiamo anche Iari e Danilo, che ti fanno tanti complimenti per la tua attività. Parliamo adesso però un attimino di Paolo, affidatario di cane guida, perché?
2: No, noi abbiamo fatto il padrinato lì alla scuola di cane guida per...
0: Che cosa comporta, Paolo? Spiegalo tu, qui sei tu l'intervistato.
2: No, si prende praticamente, il cane guida lavora tutta la settimana
0: con te.
2: No, il cane guida, quando è in formazione,
0: sì,
2: quindi quando non è ancora affidato alla persona cieca, lavora alla scuola tutta la settimana per imparare a diventare cane guida, no?
0: Sì.
2: Poi il venerdì la famiglia affidataria può prenderlo e restituirlo lunedì e fare un'esperienza con un cane che non è di proprietà, però tenere un Labrador il weekend, per esempio quando ci sono le vacanze si può portare anche il cane in vacanza.
0: Cioè si va in fondazione, si prende il cane e...
1: I cani, se non lavorano, sono affidati dalle persone volontarie. Il weekend o durante le vacanze dell'istruttore, o se l'istruttore è in consegna e quindi non può occuparsi degli altri cani che ha formazione, i cani sono affidati alle persone volontarie. Paolo faceva parte di questa lista di persone volontarie, e in maniera che abbiano una vita di famiglia tranquilla, le passeggiate e tutto quanto, anche durante questi periodi, e quando invece lavorano sono alla fondazione e se ne occupa l'istruttore quando ha il tempo di occuparsene, sia al mattino che al pomeriggio, e quando non è il caso abbiamo dei volontari che si occupano di cani in formazione.
2: Molto io bene, magari ho un'esperienza proprio pratica da raccontare con uno di questi cani Harper. Uh-huh. Molto bella, che col mio amico Robby sono andato in cima al Monte Lema dalla parte di Astano, e poi siamo scesi proprio a picco, no?
0: Con Harper
2: siamo scesi proprio a picco da praticamente dove c'è la cabinovia, siamo scesi da quella discesa lì che è molto ripida con Harper, sì. E io continuavo a dargli dei comandi contrastanti.
0: Piega bene i ginocchi,
2: Harper piano, perché poi devi stare attento dove metti i piedi perché puoi andare giù, e quindi Harper piano, Harper vai, Harper piano, Harper vai, l'ho mandato completamente,
0: cioè ho dovuto
2: confuso.
0: Ricominciare la scuola, ha bocciato.
1: Praticamente aveva un uomo guida.

0: E vi ringraziamo davvero tanto per i vostri messaggi. Ringraziamo il nostro ospite Christian Baroni. Chiudiamo con ancora qualche domanda per il nostro ospite. Prima una domanda per te che arriva da un nostro ascoltatore che si chiama Axel, scrive da Renca e chiede: ma Paolo, tu hai tenuto in affidamento il cane guida perché ti guidava dal bar dopo che facevi serata con i tuoi amici Danny e Fabrizio a casa?
1: No, io non accetto le tue insinuazioni.
0: Non so, c'è gente che scrive.
1: Io comunque ho una vita medio morigerata e non accetto le tue insinuazioni.
0: Intanto teniva dal can sotto al tavolo della betula per 3 ore, dopo tosse faceva menaca no. Dal can.
1: Attenzione, è una domanda che ci arriva sempre dal pubblico, forse dallo stesso Axel da Arancà, ci domanda: ma quando il cane guida va in pensione e non è più in grado di guidare il cieco, c'è una pensione per cani guida, tipo come la casa anziani?
2: Non proprio, ma diciamo a un certo punto il cane deve smettere di lavorare perché comunque...
1: A che età?
2: Noi abbiamo come un limite massimo 12 anni, poi dipende anche un po' dall'intensità, da cosa fa la persona cieca, se è particolarmente attiva può essere anche prima. La messa in pensione del cane guida è una cosa che bisogna discutere, direi, fin dall'inizio della consegna con la persona cieca, perché è evidentemente qualcosa di delicato. E si cerca di trovare la miglior soluzione per il cane, per la persona, per garantire la sicurezza della coppia. Quindi il cane può rimanere dalla persona cieca se è possibile per lei occuparsene correttamente di un cane anziano. Se magari c'è qualcuno in famiglia che se ne occupa, può anche prendere un altro cane in parallelo. Se non è possibile, noi abbiamo dei volontari che si mettono a disposizione per accogliere questi cani.
1: Okay.
2: Quindi c'è tutta una serie di soluzioni che si discutono con la persona cieca e si cerca la miglior soluzione per lui e per il cane.
1: Tu, Christian Baroni, hai parlato prima della fase di consegna di un cane guida per ciechi. Sono 3 settimane che si fanno insieme alla persona cieca, tu istruttore e il cane che consegnate. Come si fa in queste 3 settimane a creare quell'alchimia che poi porta il cieco a dire sì, ok, prendo il cane?
2: Allora, diciamo, quando portiamo il cane si parte dal principio che la decisione è stata presa, che la persona è convinta, l'abbiamo già vista più volte, il cane che gli portiamo gli è già stato presentato, ha già potuto fare un giro prima di che si cominci veramente la consegna, si è discusso anche delle caratteristiche del cane, in genere sono tutti convinti che sia la buona scelta. Creare questo legame è importante, è una anche delle ragioni per cui si prendono il Labrador, che è un cane che è più capace da altri a creare nuovi legami. Non vuol dire che non crei legami forti con le persone, ma è più capace che altri a creare rapidamente nuovi legami con le persone. E bisogna che la persona si occupi del cane, che lo...
1: Concretamente, proprio qual è la cronologia dal giorno 1 al giorno 21?
2: Il giorno 1, molto spesso mi è capitato di media che vogliono venire a vedere il giorno della consegna, no? Che ci immaginano la povera persona cieca in un angolo che non si muove, arriva il cane e finalmente è diventato mobile e si sposta. E non è così. Io devo deluderli, perché il primo giorno non succede niente di particolarmente emozionante. Si porta il materiale, gli si dà da mangiare al cane, si fa una passeggiata col guinzaglio. Si fa un momento così tranquillo, si lascia un po' il tempo a tutti di abituarsi, poi poco a poco si comincia a spostarsi con la guida, inizialmente su dei percorsi relativamente facili, bisogna cercare di mettere in fiducia sia il cane che la persona, e poi si prosegue guardando un po' cosa succede, secondo anche le esigenze della persona, aumentando la difficoltà dei tragitti,
1: percorsi nel traffico,
2: dipende anche anche la mobilità delle persone cieche è molto diversa, ci sono persone che hanno una mobilità relativamente ridotta, che hanno diritto di avere un cane anche loro, e ci sono persone che vogliono fare molte cose, bisogna fare una selezione delle cose più importanti.
1: Questo è importante da dire, perché va un po' contro il pregiudizio di cui parlavi prima. Ci sono ciechi estremamente dinamici, un esempio molto semplice è l'ex consigliere di Stato Manuele Bertoli, che hanno una vita intensissima.
2: Hanno una vita intensissima. Manuele Bertoli, lo ringrazio, è venuto all'inaugurazione della scuola di Magliaso. Lui non ha un cane, la sua decisione è assolutamente legittima e è molto mobile col bastone. Ci sono persone molto dinamiche, con una vita sociale molto intensa, con famiglie. Ci sono questa tipologia di persone cieche, ci sono persone anche magari un po' più isolate che hanno veramente anche bisogno del cane per un ritmo di vita, per avere il fatto di occuparsi del cane, riuscire a occuparsi del cane è anche importante per valorizzarle, ma non si può generalizzare.
1: Certo.
2: Ci sono tutte. Abbiamo anche questa tipologia di persone per cui è un po' una sfida prendere il cane. Se riescono a occuparsi del cane, riescono a spostarsi, riescono a portarlo in giro, è un elemento molto importante anche per la loro autostima e tutto quanto.
1: Dobbiamo chiudere. Tu volevi dire magari la data delle porte aperte a Magliaso della scuola dove si può vedere i cani lavorare. Purtroppo non ti funziona Safari sul telefonino, ma sarà per un'altra volta.
2: Se telefonate al numero che ho dato prima,
1: sì.
2: Ci sono le porte aperte regolarmente ogni 3 mesi il sabato mattina. Adesso effettivamente non mi sono Safari, non posso dire la data esatta. Siete benvenuti, sono gratuite, tutti benvenuti a Magliaso a vedere i cani al lavoro.
1: Grazie mille Cristian Baroni, e naturalmente tra poco Rosy Nervi con Serotonina. Quella trasmissione di è un titolo infelice.
0: Va bene, grazie di cuore Cristian Baroni.
2: Grazie a voi,
0: parzialmente,
2: grazie per l'invito.
0: Ci mancherebbe. Parzialmente Scremato torna venerdì, intanto buon weekend a chi fa il weekend lungo.

0: Che bello questa scalinata al pianoforte di note così delicate per entrare in punta
1: Serotonina.
0: Di piedi come Carla Fracci.
1: Noasi sonora di Rete 3.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, e improvvisamente abbandonare le scarpine da balletto per una danza pop di quelle che ha fatto ballare tutti gli adolescenti degli anni 90. Così, buongiorno con le Spice Girls. Buongiorno da Rosy Nervi, vostra compagna.

Buongiorno dunque a tutti voi, 0798738073, se volete scrivere oggi dalle 9 ci occupiamo di luce, sarà questo il tema di Meglio Cardi che mai. Se lui che quando arriva già porta la luce, Cristian Bernasconi che questa settimana con il giardino si sta occupando di piccioni, quindi sui profili social e sul web RSI ci sono i suoi articoli sui piccioni, dai piccioni alla luce. Il passo è breve, anche perché poi il piccione è simbolo di pace, la luce la puoi vedere se hai una visione. Oggi c'è una ricorrenza particolare, ovvero tre pastorelli che a Fatima hanno una visione, la famosa visione, la visione della Madonna, ma proprio nel senso letterale del termine. Io mi posso provare ad immaginare a essere nel 1917 a dire in paese: sapete che abbiamo avuto una visione, ma a farlo oggi come ti prendono? Non ti prendono sul serio, no? Ti guardano e dici tu sei pazzo, vai a farti vedere, e non lo so, e mi chiedo che cosa, che impatto potesse avere anche sociale per questi tre pastorelli che significativamente, insomma, nella loro limitatezza culturale forse non potevano essersi inventate alcune parole che poi riferirono. In questa storia volevo entrarci un attimo perché insieme a queste visioni loro avevano ricevuto i tre famosi segreti di Fatima, quindi volevo tornarci un attimo proprio perché poi luci, visioni eccetera sarà anche il tema. Non parleremo di questo, parleremo di tutt'altro tipo di luce, ma insieme a tutte le luci c'è sicuramente una luce legata a una visione di questo tipo. Ecco, io da piccola, quando sentivo questi racconti, io dicevo, facevo la preghierina la sera, ti prego, io non voglio vedere niente del genere, perché avevo così paura che mi succedesse. Poi chiaramente non mi si è manifestato mai nessuno, ma credo che possa uno prendersi anche un allegro spavento e che sia un impatto abbastanza importante. Rimango sulla terra, coi piedi per terra, perché di curiosità ce n'è più di uno legata ai fatti odierni, volevo condividerle con voi. Anche il mio amico Savonarola, che come oggi alla fine del 400 venne scomunicato da Alessandro VI, dice: ma cosa ha fatto sto Savonarola, ne ha fatti di tutti i colori. È un personaggio che da anni non so, attira la mia attenzione e ne racconto le vesti, chissà, magari in un'altra vita siamo stati parenti io e il Savonarola. No, spero di no, spero di no. Oggi invece ringrazio Mario, a cui do il buongiorno. Leggiamo la pagina filosofica. 13 maggio, ci sono cose, dice il calendario, ci sono cose che non vanno guardate ma semplicemente ascoltate. Non sempre puoi farlo con le orecchie, a volte serve umanità, cuore e comprensione. Chi non è capace di ascoltare oltre le parole non sarà mai capace di vedere oltre ciò che appare, e di nuovo non è casuale. Cosa fai?

0: Buongiorno all'interno 7, fuori legge, cantava Rose Villain nella pazzesco, uno dice ma già nel 2025, fuori legge, bellissimo pezzo. Buongiorno a Enzo che ci manda il buongiorno, una bellissima e magica e romantica foto. Buongiorno a Web Spider, buongiorno a tutti voi che state già mandando delle riflessioni. Al Dome, dov'è il mio inviato dal On the Road che ogni giorno ci documenta?
1: Buongiorno Rosy.
0: Caro, buongiorno.
1: Appena partito da Maggia, dopo aver fatto una bella colazione.
0: Che lusso.
1: E adesso siamo pronti a fare una doppia giornata. Torniamo
0: doppia.
1: Su Zurigo, carichiamo e poi ritorniamo in Ticino.
0: Oh, caspita, che dura.
1: E speriamo di finirla bene stanotte.
0: No, ma certo, ciao. Non si molla, Dome. Noi siamo contenti, facciamo compagnia. Spero che domani tu possa fare il ponte, comunque concederti un giorno di riposo. Noi ci siamo, ci sono anch'io domani. Che bello a farvi compagnia. Cominceremo la diretta dalle 9 del mattino. Resterò con voi fino alle 12. E sì, abbiamo un po' di curiosità anche dall'Eurovision. Casati verrà a trovarmi anche questa mattina. A proposito di Eurovision, fatemi salutare una meravigliosa Claudia sul posto, e poi si darà il cambio con suo figlio da Vienna. Le immagini di un momento di prova di Sal Da Vinci, dice che emozioni pure Rosy, ecco il video di Sal in diretta per tutti voi. Sal che magari doveva ancora sistemare le corde vocali, però molto molto emozionante, credo con delle sfilate di un matrimonio, perché di questo parla questa promessa d'amore per sempre. Dice, ecco il video di Sal in diretta per tutti voi di Rete 3, che questa giornata possa iniziare per tutti con questa euforia stupendola.

0: Saremo io e te per sempre legati per la vita. Che
1: cerco a metterla da un matrimonio, uno

0: Saremo io e te a così. Sarà per sempre, sì.
1: È vero che se non hai l'ascolto in cuffia ogni tanto teccano anche i professionisti, ma l'amore e l'intensità l'abbiamo colta con delle coreografie che ci mandi sul video di questo matrimonio celebrato con questi effetti 3D creati dai pannelli video, insomma bellissimo, un spettacolo di cui ieri abbiamo raccontato con questa prima serata in diretta su RSI La 1 insieme a Gianandrea e a Alice, e continueremo e vi terremo aggiornati via radio per quello che succederà fino alla finale di sabato. La rivisitazione del pezzo l'abbiamo fatta anche noi di Rete 3, ce l'ascoltiamo adesso con il nostro amico Nasal Da Vinci.
2: È la mappa delle concentrazioni dei pollini di Meteo Svizzera ed è di nuovo bollino rosso.

0: Ho detto che saresti arrivato a portare la luce e così farai, perché dalle 9 sarà questo il tema di Meglio Cardi che Mais, mentre sul fronte web ti sei occupato di piccioni perché sarà anche il tema del prossimo giardino. Ho detto delle cose vere, attendibili. Cristian, buongiorno.
1: Buongiorno, portare la luce devo prima capire come funziona la cuffia, poi dopo ecco, ci sono. Buongiorno a tutti. Tema.
0: Buongiorno a te.
1: Sì, parliamo di luce oggi, cioè non sarò io a portare la luce, ci mancherebbe, ma è un tema che tratteremo assieme, visto che a fine settimana, cioè domenica, ci sarà la giornata internazionale della luce. Allora, tema di attualità.
0: Come sempre di attualità, poi ci sono tante curiosità legate alla luce, tante sfumature di luce, tra storie di fari, storie più classiche, più o meno mitologiche, e storie più scientifiche, come si fa più o meno sempre in questo spazio del mercoledì dalle 9 alle 10. Vi stavo raccontando dei fatti del giorno, Cristian, ci sono tanti fatti strani, tra cui appunto la visione dei tre pastorelli di Fatima, e dicevo può essere un tipo di luce, un'apparizione mistica, però ti chiedi la gente del posto, non so, tre bambini che tornano, dicono ah, abbiamo visto la Madonna, cioè come l'avrebbero presa in paese se oggi facessi una cosa del genere. A parte che ti chiedi, oggi se ne guarda bene dall'apparire perché non ci meritiamo più niente da come ci comportiamo, ma comunque sono dei temi abbastanza intensi che hanno caratterizzato mille fasi della nostra vita da quel giorno in poi, soprattutto per le rivelazioni di Fatima, queste tre famose rivelazioni di cui volevo raccontare. Tu hai presente qualcosa? C'è la terza che è rimasta controversa, pare che non è stata svelata tutta.
1: No, raccontala tu, che io sai, conosco poco.
0: E allora vabbè, il 13 maggio come oggi del 1917, vicino a Fatima, questi tre pastorelli dissero di aver visto la Madonna, erano Lucia dos Santos, Francisco Marto e Jacinta Marto, quindi due fratellini, e secondo il loro racconto questa signora più splendente del sole, per restare nella luce, appare alla cova d'Iria e chiese a loro di pregare, soprattutto il rosario, di fare penitenza e conversione e di essere devoti al cuore immacolato di Maria e delle preghiere per la pace nel pieno della prima guerra mondiale, perché appunto era il 1917. Le apparizioni sarebbero continuate ogni 13 del mese fino al mese di ottobre, quindi maggio fino a ottobre, Fatima, quindi la localizzazione, ed erano compatibili con la dottrina cattolica. Non era un dogma, i cattolici possono credere senza che sia obbligatorio a queste apparizioni. Fatima oggi è uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio cattolico al mondo, hanno costruito una mega, è un santuario di Fatima, non so se qualcuno di voi ci è già stato. E ci furono, insieme a queste apparizioni, queste rivelazioni, tre famosi segreti di Fatima attribuiti alla Madonna, che hanno avuto un'enorme influenza nella spiritualità cattolica del Novecento e sono interpretate in vari modi, soprattutto riguardo a guerre, persecuzioni religiose e al futuro della Chiesa. Il primo segreto riguardava una visione dell'inferno, Lucia, che descrisse questa immagine impressionante. Ripeto, erano dei contadini, non si potevano esprimere con queste parole, per cui era abbastanza eclatante, parlò di anime dannate all'inferno, fuoco, demoni, sofferenza eterna, un messaggio collegato a un invito alla conversione, alla preghiera, alla penitenza, alla salvezza delle anime. Il secondo segreto di Fatima aveva un contenuto storico, politico, religioso, parlava della prima guerra mondiale che sarebbe finita, ma se l'umanità non si fosse convertita ne sarebbe arrivata un'altra peggiore, e un tema legato anche alla Russia, che all'epoca era coinvolta nella guerra mondiale. Il terzo messaggio di Fatima fu più misterioso e discusso. Ci torno tra un disco.

fenomeni ma senza essere dissacranti. Volevamo tornare sui fatti della storia legati a questo 13 maggio, anche perché appunto cade la giornata internazionale dedicata alla luce proprio questa domenica. Non volevamo lasciarci sfuggire l'occasione. Prima di entrare in merito, anche perché mancano pochi minuti, saluto chi scrive. Giuseppe dice buongiorno. A proposito del pezzo di Sal da Vinci che hai fatto sentire prima, volevo tornare su quando ha vinto Sanremo. Eros Ramazzotti, di cui sono fan, dice Giuseppe, scrisse sui social che la canzone era parlare esclusivamente della mafia, della camorra. Secondo me ha preso un grande abbaglio, può non piacere la canzone ma definirla così, ecco, era fuori tema. Buona giornata, quindi ti piace Giuseppe. Abbiamo anche Alfredo, buongiorno, che scrive buongiorno, e buongiorno anche a Web Spider. Cioè, non c'era un gruppo che ha scritto le canzoni ai Beatles, si chiamavano The Scarafons. Grazie, ti sento in forma, Web Spider, stamattina. E invece qualcuno dice, Joe dice, secondo me doveva andarci Ottavio all'Eurovision, non lui. Anche a Perù do il buongiorno, dice, ma è Sal da Vinci o è Ottavio? Non si capisce molto da questo video. Esatto, sì, non era proprio in focus, proprio, vabbè, certo, cantare quando non hai il ritorno in cuffia non è evidente, settarti l'orecchio, siamo onesti, non è proprio come dirla. Fatemi tornare, prima di chiudere, sul la terza rivelazione di Fatima, che così avevo dato il terzo segreto. Così ho dato la notizia. Questo terzo segreto fu il più misterioso e discusso, rimase riservato per decenni, se ricordate, venne pubblicato ufficialmente dal Vaticano nel 2000 sotto il pontificato dell'allora Papa Giovanni Paolo II. Descriveva una visione simbolica, un vescovo vestito di bianco, una città in rovina e i martiri e persecuzioni, il vescovo colpito da armi da fuoco. Il Vaticano interpretò il testo come una profezia delle persecuzioni contro i cristiani nel XX secolo e soprattutto dell'attentato che colpì Giovanni Paolo II a Roma, era il 1981. Tuttavia alcuni gruppi cattolici tradizionalisti sostengono ancora oggi che il vero terzo segreto di Fatima non sia stato mai rivelato integralmente, anche se la Santa Sede afferma di aver pubblicato tutto il contenuto disponibile. Ci prendiamo 2 minuti di disco e poi torniamo, così ci occupiamo anche di notizie e di attualità e diamo uno sguardo al tempo, e poi di luce torniamo a parlare con Cristian.

0: Insieme alle visioni di Fatima ci siamo ricordati di un periodo storico che ha riguardato la Svizzera italiana, poi passiamo oltre, che riguardava la famosa Madonna da Scarpapè, avvistata alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, non so se te ne ricordi, ma c'erano folle di fedeli che arrivavano da dovunque, da tutta la Svizzera, forse dalla vicina Italia. Christian, era un fenomeno di cui ancora esiste documentazione anche nei nostri archivi RSI, quindi servizi su servizi, queste folle di persone. Pensa se ci fossero stati, come diceva Christian, i social, sarebbe stato una roba assurda. E lui aveva visioni tipo 7 al mese, il signor Casagrande, Pino Casagrande, e la gente cercava con le Polaroid, allora non c'erano i cellulari, per immortalare questa immagine che solo lui aveva fotografato, è da archivio RSI, cioè documentato proprio.
1: Ma pensate,
0: era un tema che dovevamo ricordare visto la ricorrenza odierna. Adesso possiamo andare sulla giornata. Non ne sapevi nulla?
1: No, proprio no. Ma andrò a cercare.
0: Valle Morobbia, ecco, Scarpapè, questa zona qui. Allora, oggi mercoledì abbastanza soleggiato con annuvolamenti mattutini, un po' di cumuli anche nel pomeriggio e qualche temporale isolato in serata. Le temperature oggi raggiungeranno i 19 gradi. Traffico intenso come sempre a questo punto della mattinata, con i soliti punti che affrontiamo come sempre a quest'ora, quindi traffico rallentato sulla A2 in direzione nord, a partire da Mendrisio in su, con di solito una decina di minuti d'attesa. Ci segnalano forti rallentamenti da Magliaso verso Manno su più tratti, da Gravesano verso Manno e da Sant'Antonino verso Contone. Traffico, domani sarà giorno di vacanza, magari qualcuno oggi ha deciso già di iniziare il ponte, ma forse è un po' presto. Sono le 9:04 minuti, Tiki, a te la parola, le ultime notizie.
2: Trend News.
1: L'inflazione ai livelli più alti degli ultimi anni negli Stati Uniti accompagna Donald Trump nella sua visita in Cina da Xi Jinping. Sullo sfondo la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz, che hanno fatto lievitare il prezzo dei carburanti. E infine, a causa di questa crisi, lievitano anche i prezzi dei fertilizzanti in Svizzera, a livelli non ancora preoccupanti però per l'agricoltura.
0: E allora entriamo nel mondo della luce a 360 gradi, lo facciamo con Christian, grazie Tiki.
3: Rete 3 presenta Meglio tardi che mai.
0: Buongiorno Christian in modo ufficiale. Non ti ho aperto neanche il microfono.
4: Buongiorno Rosy, buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi parliamo di luce sotto varie forme, soprattutto perché appunto ricorre un anniversario, una giornata celebrativa questa domenica.
4: Sì, domenica prossima, il 16 maggio.

0: Che la luce, sì, quando però è troppa, ha anche delle, come dire, delle problematiche, il cosiddetto inquinamento luminoso. Ne abbiamo già parlato in un'altra puntata. Oggi ci dedichiamo ad aspetti legati alla luce, senza andare troppo a dettagliare ancora l'aspetto dell'inquinamento luminoso, che è un tema importante, ma non lo dimentichiamo, ma trattiamo altro oggi.
1: Trattiamo altro e faremo anche un excursus in altri contesti un po' più storico-culturali, passando da delle meraviglie. Tra l'altro ci sono meraviglie e meraviglie. Ci sono meraviglie anche che vediamo tutti i giorni, le vediamo grazie alla luce, senza la luce non saremmo in vita, ma per esempio ci sono dei punti di riferimento associati alla luce, per esempio per chi naviga per mare e che per tornare al porto fa riferimento a un elemento che si chiama faro.
0: Qual è la storia
1: di un faro?
0: Beh, vedremo la storia del faro, da dove arriva il nome, poi parleremo di due fari antichi famosi che fanno parte delle sette meraviglie del mondo antico. E beh, tutta una serie di altre ricorrenze, parleremo anche di lampadina, di laser, eccetera, eccetera. Vedremo
1: benvenuti.
0: Dove ci porterà questo percorso, speriamo, ciao, illuminante. Era facile questo.

0: Ti arrivano tante domande, potete farle a Christian, fategliele, povero, che ho già 2000 cose a cui pensare, ma sempre molto disponibile. 0798 73 80 73. Dunque, una puntata che ha tantissimi temi, perché parlare di luce, insomma, senza la luce non saremmo in vita, se non ci fosse il sole non ci sarebbe vita sulla terra. Sembra dire cose scontate, a volte diamo per scontato la presenza della luce, ma proprio scontata non è.
1: No, è fondamentale, ci sono tantissimi casi che dimostrano quanto sia fondamentale.

0: la luce per la vita nostra, ma anche di piante e animali sul pianeta. Quindi oggi vogliamo fare anche un po' un percorso storico che ci riporta anche nella Grecia antica, e cominciamo dal mare, però, perché l'hai menzionato prima. Parliamo dei fari, no? Quindi queste strutture anche super fotografate un po' ovunque lungo le coste, che permettono,
1: diventate hotel in alcune parti,
0: in alcuni casi anche sì, resort di lusso in alcuni casi, è stato un po' rispolverati, insomma lì si può discutere. Però uno dei luoghi più, come dire, emblematici per vedere tanti fari è sicuramente la Bretagna, quando parliamo dell'Europa, con un'ottantina di fari, mi ricordo, perché ai tempi, solita storia, sai, quando si andava a fare studi di biologia marina, ti andava in Bretagna, mi portavano in Bretagna, e lì c'erano libri, pubblicazioni, gadget di tutti i tipi legati ai fari della Bretagna. Però ecco, ne parliamo perché hanno anche un impatto, diciamo una storia interessante, curiosa, prima di tutto perché il nome Faro arriva dalla prima struttura che è stata costruita sull'isoletta di Faro di fronte ad Alessandria d'Egitto.
1: Faros,
0: quindi praticamente sul delta del Nilo, una struttura, vabbè, appunto, che poi ha dato il nome a tutti i fari che conosciamo oggi. Questo è un aspetto curioso, e anche questa, diciamo, il Faro di Alessandria è nelle sette meraviglie del mondo antico.
1: Ecco perché, fu una delle più straordinarie opere di ingegneria del mondo antico, e quindi viene inclusa per questo tra queste sette meraviglie del mondo antico. Costruita nel III secolo avanti Cristo durante il regno della dinastia tolemaica in Egitto, probabilmente sotto appunto Tolomeo II Filadelfo, figlio di Tolomeo I Sotere. Ecco, dove si trovava questo faro? Hai detto sull'isola di Faro, che tra l'altro chi vi Paros,
0: sì.
1: Faros,
0: un'isoletta proprio di fronte ad Alessandria, si può guardate sulla cartina, potete trovarla facilmente. Beh, hai detto, un'altezza ragguardevole, superava i 100 metri, quindi insomma permetteva di vedere la luce da lontano chi viaggiava per mare a quei tempi, quindi è interessante. Poi alla fine sappiamo che è stata distrutta a causa di un terremoto, ma la cosa curiosa è che questo faro aveva uno specchio in cima che permetteva di segnalare la posizione di Alessandria anche durante il giorno, riflettendo la luce solare, e poi di notte veniva acceso un fuoco, e con lo specchio questo fuoco veniva amplificato e reso ancora più visibile.
1: Pare che sulla stessa sommità ci fosse anche una statua, forse di Zeus o di Poseidone, come hai spiegato il funzionamento, era molto curiosa ed era un simbolo monumentale, quindi molto pratico anche per guidare le navi verso il porto di Alessandria. Una tradizione che attribuisce questo progetto a Sostrato di Cnido, che è l'architetto ipotetico, abbiamo letto, e secondo la leggenda avrebbe inciso il proprio nome nascosto sotto l'iscrizione ufficiale dedicata al faraone, così che col tempo il suo nome riapparisse. Questa era anche un'altra curiosità. Un faro che ha resistito per più di 1000 anni, cosa eccezionale per un monumento antico. E poi invece terremoti, mi ci spiegava Christian, tra il X e il XIV secolo lo hanno danneggiato e fatto collassare. Ancora oggi subacquei possono andare a vedere dei resti sott'acqua. Ma ci torniamo?
0: Sì, perché c'è un altro di cui vale la pena parlare, che è il Colosso di Rodi.
1: Raccontaci tutto.
0: Quando

0: Quando abbiamo costruito questa puntata, Christian mi chiedeva: difficile dire quale sia la prima cosa che ci viene in mente alla parola luce. Beh, c'è il guardiano del faro, ne abbiamo parlato, la luce può significare tante cose. Mi dicevi, vero, con la luce si va al lavoro, per esempio, no? Ma non solo, con la luce le piante, e poi ne parliamo, si attivano anche loro, lavorano, fanno la fotosintesi.
1: Sì, mi dai lo spunto per dire, beh, lo sappiamo, si sa benissimo che le piante fanno la fotosintesi, ci sono delle eccezioni, c'è una piccola pianta, fiorellino minuscolo, piccolino, che non fa la fotosintesi, è sprovvista di cloroplasti, c'è anche questa eccezione, ma ci sono anche, c'è un caso nel mondo animale, di animali che fanno la fotosintesi. C'è una lumaca di mare che, quando si nutre di alghe, incorpora i cloroplasti all'interno del proprio corpo, diventa tutta verde, la trovate, abbastanza, cioè fotografata, anche carina da vedere, ed è un esempio di animale in grado di fare la fotosintesi.
0: Ce l'avevi già raccontata, la
1: esatto, è
0: la
1: mio, il mio animale preferito.
0: Come si chiama tecnicamente, cioè scientificamente?
1: Lumaca di mare, sul nome mi ho
0: lumaca
1: un vuoto,
0: di,
1: ma no,
0: è la, ci piace che non parli strano. No, no, ci piace, ci piace. E invece di clorofilla e fotosintesi parliamo dopo, o vuoi parlarci già adesso?
1: Stavamo parlando del colosso di Rodi, direi, sì, di chiudere quello, poi dopo torniamo sulle, certo, piante, non tanto per cosa succede nelle piante, ma come questa tecnica può essere sfruttata anche da noi esseri umani.
0: E soprattutto perché il colosso di Rodi c'entra con questa puntata. Il colosso,
1: esatto,
0: di Rodi, che è una statua colosso, quindi molto grande, dedicata a qualcuno che magari c'entrava col sole, e quindi per questo ne parliamo.
1: Il dio del sole, Elio, era una statua che raffigurava proprio il dio del sole. Elio venne costruito sull'isola di Rodi all'inizio del terzo secolo. Delle sette meraviglie che abbiamo già citato prima del mondo antico, esatto, ho preso anche il microfono. Allora, delle sette meraviglie del mondo antico è stato, diciamo, l'ultima ad essere stata costruita, ma anche la prima a crollare. Pare che sia resistita a 54 anni, se ho fatto bene i calcoli, costruita attorno al 292 avanti Cristo, e crollò cinquantina d'anni dopo.
0: Eretta per celebrare la vittoria dei rodiesi contro il re macedone Demetrio I, che aveva assediato l'isola senza riuscire però a conquistarla, e con i soldi ottenuti vendendo le armi e le macchine da guerra che aveva lasciato l'esercito nemico, i cittadini hanno finanziato questo monumento, un'opera progettata dallo scultore Carete di Lindo, allievo del grande artista dell'epoca, che era Lisippo. E questa statua, questo colosso, quanto era alto, Christian?
1: Ma era 32 metri, quindi per l'epoca era una delle, sicuramente la statua più grande di quel tempo, impressionante anche da vedere, immagino queste fattezze anche umane. I resti, diciamo, non sono stati ritrovati, ed è difficile stabilire con precisione l'ubicazione di questa struttura.
0: C'era una curiosità che ci ha fatto un po' ridere, perché tornano delle immagini dell'epoca, abbiamo detto non esiste più niente di questo colosso di Rodi, ma la leggenda delle gambe aperte sul porto.
1: Sì, c'è una cosa che viene riportata, che fosse disposto con le gambe da una parte e dall'altra del porto, un po' come se fosse la porta d'entrata ad arco per far passare le navi sotto di sé. Allora anche lì, le raffigurazioni sono anche un po' particolari, ma pare che questa posizione non fosse così probabile, quindi c'è chi ritiene che sia stata invece posizionato, avesse una forma, una postura diversa lì all'entrata del porto. Insomma, non lo sapremo, a meno che non ci siano grandi scoperte nei prossimi anni.
0: Sì, perché poi la curiosità era se la statua ignuda, come va immaginata, era posizionata davi lato B verso chi arrivava a trovarti all'isola, vuol dire non siete graditi, o
1: le raffigurazioni rappresentano comunque un po' coperta lì, quindi, però è vero che o guardi il mare o guardi il porto, dipende un po' quale messaggio lì. Non ho verificato questo, ma sulla posizione, la postura, appunto, le opinioni divergono.
0: E mentre il faro orientava, la statua del colosso poteva disorientare chi arrivava.
1: Faceva anche piuttosto paura, perché insomma era piuttosto imponente. La cosa curiosa è che non fu mai ricostruita, anche se alcuni architetti, primo nel 2008 e poi nel 2015, pensarono di ricostruirla più grande che di prima, e alla fine nessuna di queste idee andò in porto, e voilà, rimane così, a volte nel mistero. Comunque, due fari che sono legati, o due strutture legate alla luce, che fanno parte delle sette meraviglie del mondo antico.

0: la letteratura, affari che ci fanno tornare indietro nel passato, questo faro di Alessandria di cui ci ha parlato Christian, che è una cosa veramente mastodontica, abbastanza incredibile, e altre opere straordinarie di ingegneria del mondo, come appunto questo colosso di Rodi, di cui però non esiste più nulla se non tanti racconti, anche alcune leggende. E poi ci sono i mondi magici, delle favole raccontate nella storia della letteratura, un libro che magari avete letto da bambini, Christian.
1: L'Isola del Tesoro, io non mi ricordo esattamente perché ero piccolo, però ne parliamo perché c'è un legame forte tra i fari e questa pubblicazione, perché è una famiglia scozzese famosa che si è occupata molto di fari, la famiglia Stevenson, che pare abbia costruito più di un'ottantina di fari nel corso della propria, diciamo, nelle varie generazioni, e l'unico a non seguire le orme del nonno fu Robert Louis Stevenson, che poi andò a pubblicare tra l'altro anche L'Isola del Tesoro.
0: Pazzesco, come è rimasto influenzato dalla...
1: Sì, beh, appunto una delle teorie è che proprio questo ambiente descritto nel libro, molto legato al mare, fosse chiaramente legato a quello che ha vissuto in famiglia, tutta questa storia, diciamo, secolare, cioè di varie generazioni legate ai fari e al mare.
0: Allora, facciamo un salto veloce in questo libro, che vede protagonista un giovane Jim Hawkins, figlio dei proprietari di una locanda inglese, che un giorno arriva e incontra un vecchio marinaio misterioso, Billy Bones, che possiede una mappa segreta indicante il luogo dove il pirata Flint aveva nascosto un tesoro enorme. E dopo la morte di questo marinaio, Jim trova questa mappa, parte per una spedizione insieme a un dottore Livesey, che è accompagnato da un altro nobile, partono a bordo della nave Hispaniola, e durante questo viaggio Jim scoprirà che molti membri dell'equipaggio in realtà erano pirati guidati dal cuoco di bordo. Insomma, un'avventura incredibile, uno scontro tra marinai, avventure incredibili, pericoli che si susseguono. Insomma, temi principali di questo romanzo: l'avventura, la crescita personale, la storia di coraggio, anche di avidità, temi incredibili che, insomma, trovare una mappa del tesoro sarebbe stato il sogno è il sogno, credo, ancora oggi di tutti i bambini. No, ti sarebbe piaciuto?
1: Sì, come i Goonies, ma non solo i bambini, sì, probabilmente anche degli adulti. Tra l'altro, sai che i miei riferimenti cinematografici sono piuttosto scarsi. Mi viene in mente chiaramente una chicca: chi trova un amico trova un tesoro, con Bud Spencer e Terence Hill. Sicuramente tra chi ci sta ascoltando ci sono gli appassionati del genere e conoscono questo film a menadito.
0: Bellissimo, e lì però il tesoro è un po' diverso.
1: È interessante, alla fine lo trovo, insomma, non voglio spoilerarlo, magari qualcuno non l'ha ancora visto, andatelo a vedere, insomma.
0: Assolutamente sì, meritano sempre. Torniamo

0: negli anni 80 Bianca Pizzorno aveva realizzato questa bellissima Clorofilla dal cielo blu, cantata dai Piccoli Cantori di Milano con la partecipazione di tante, insomma anche la RSI, perché allora TSI aveva prodotto questo cartone animato di cui abbiamo beneficiato. È stato un momento molto magico, una storia molto triste tra l'altro.
1: Sì, mi pare fosse una storia un po' triste, però beh, a quei tempi c'erano quei due o tre cartoni animati di riferimento e questo era anche uno di quelli, no, che passava regolarmente in quegli anni, quindi si guardava anche volentieri.
0: Avevamo un'anima ecologica negli anni 80 in Ticino, no? Molto sensibile a questi temi.
1: Sì, no, poi una cosa curiosa è che probabilmente riguardandolo adesso, beh, sarebbe, diciamo, era anche il ritmo piuttosto lento, no? Come tante cose fatte negli anni passati, adesso sembrano troppo lente per essere viste, ma beh, è peccato, questo trovo, che andiamo sempre più di corsa e non ci fermiamo a vedere il dettaglio delle cose.
0: È vero, ma per parlare di clorofilla sarebbero tantissime cose da...
1: Sì, possiamo fare una puntata solo su quella, ma visto che parliamo di luce e abbiamo detto di non, cioè di trattare anche curiosità che sono interessanti per la nostra vita di tutti i giorni, ci sono delle start-up, dei ricercatori che stanno utilizzando la fotosintesi delle piante per alimentare o per produrre, come dire, sostenere l'illuminazione pubblica, praticamente con quello che il processo della fotosintesi della pianta liberano nel terreno si riesce a produrre una piccola quantità di energia che può illuminare delle aree pubbliche o delle lampadine elettriche. Quindi questa è una curiosità interessante. Si vendono anche già, so che si possono trovare in commercio, delle piccole lampade che hanno la propria piantina in vaso e che si accendono quando la produzione di elettricità con questo sistema è buona. Quindi ecco, ci sono queste tecniche, vedremo se in futuro porteranno qualcosa di più concreto e di, come dire, utilizzabile a larga scala.
0: Poi a proposito di illuminazione, c'era la grande pagina, il grande capitolo delle lampadine, la lampadina elettrica che ha tutta una storia, e mi era piaciuto perché tu ti eri interrogato sul colui che inventò la lampadina e ti sei chiesto, no, come avvenne questo progetto, questo processo di invenzione.
1: Ma sì, perché di solito quando parliamo della lampadina la associamo tutti a Edison, inventore della lampadina. A dire il vero, ci sono stati dei tentativi anche precedenti, poi Edison riuscì a perfezionare il brevetto depositato prima, un anno prima, da Joseph Swan, e cominciarono un po' una specie di concorrenza. Poi lui, diciamo che per farla breve, la lampadina di Swan non illuminava tantissimo perché aveva, come dire, si oscurava un po' il vetro nell'utilizzo, quindi durava poco la primissima. Poi vabbè, Edison riuscì a migliorare questa cosa, riuscì a renderla efficiente. Poi alla fine, a furia di discutere un po', beh, avere qualche discussione fra di loro, crearono assieme la Edison e Swan per dare il via al commercio di lampadine un po' più su larga scala.
0: È un bel messaggio anche umano, invece di darsi la guerra uniamo le forze, che magari ne arriviamo a una in modo,
1: sì, beh,
0: interessante.
1: Lì penso che fosse un partenariato commerciale interessante per i due, più che per pensare al bene comune. Dito, però insomma, ce l'hanno fatta, dimostrazione che ha funzionato. Poi sappiamo benissimo che le lampadine hanno avuto una importante evoluzione fino ad arrivare a quelle gestibili tramite app dei giorni nostri, insomma.
0: Se qualcuno ha voglia di raccontare la sua esperienza con le lampadine, io mi ricordo, tra l'altro, abbiamo parlato degli anni 80-90, ti ricordi che passava una pubblicità sulla nostra televisione svizzera che sensibilizzava a non piantare le luci di casa accese tutto il tempo? Io questa cosa l'avevo vissuta da bambina, per cui mi aveva veramente... E mi aveva sorpreso, impressionato, no? Di quanto potevamo risparmiare l'ambiente con...
1: Sì, piccolo... sì, beh, certo, si cercava di non accendere troppo, poi vabbè, le lampadine a LED sono diventate anche meno energivore, quindi consumano meno, è interessante quell'aspetto. Chiaramente al giorno d'oggi, l'abbiamo menzionato in entrata, non vogliamo trattarlo, ma lo menziono comunque di nuovo, è l'aspetto dell'inquinamento luminoso, quindi si può anche scegliere un'illuminazione che consuma meno, ma che anche è direzionata dove la luce è strettamente necessaria senza illuminare tutta la volta celeste. E poi io mi ricordo però di un'altra chiamiamolo un altro cambiamento importante. Ai tempi, sì, quando ero piccolo, mi ricordo che i fari delle auto non si accendevano e anzi si segnalava agli altri, mi ricordo che i miei in famiglia segnalavano agli altri utenti della strada di spegnere i fari perché erano accesi. Invece al giorno d'oggi, ma sappiamo che le auto in automatico, per una questione di sicurezza, si illuminano, i fari si accendono, anche perché oggi abbiamo le lampadine a LED, quindi la durata è molto maggiore rispetto alle prime lampadine dei fari delle auto.

0: All Me Closer, Elton John con Britney Spears. Era il 2022, ci sono tantissimi temi legati al mondo luminoso, la luce. Abbiamo fatto delle bellissime puntate, Christian, su tutti gli animaletti della fuori dalla costa australiana che illumina.
1: Ma sì, beh, tutti gli animali che fanno luce, quelli che brillano di luce propria, quelli che riflettono l'ultravioletto, di questo abbiamo parlato in puntate passate, magari ci ritorneremo un domani a vedere se ci sono delle novità. Però è vero che si stanno studiando in maniera intensa per capire come facciano questi animali a produrre luce ed eventualmente come trovare per noi esseri umani delle soluzioni non inquinanti per produrre illuminazione pubblica. Ci sono batteri, ci sono alghe, ci sono tanti organismi marini, chiaramente conosciamo le lucciole, ma ci sono un'infinità di esempi. Quindi
0: la lucciola, c'era un racconto anche sulla lucciola di cui abbiamo parlato questa mattina che non ricordo più cosa avevamo detto, delle lucciole che aveva il
1: lucifero,
0: ecco, le, esatto,
1: la molecola che interviene nella produzione di luce, la luciferina, da portatrice di luce, sostanzialmente vuol dire questo. E poi tu volevi fare un po' l'aggancio con Lucifero, giusto?
0: Beh, aggancio, sì, ora non è correlato alle povere luci,
1: ma
0: però è vero che, visto che questa parte della lucciola che si illumina richiama il nome Lucifero, Lucifero chi era? Lucifers, portatore di luce, era un angelo caduto, l'angelo che si ribellò a Dio, che venne identificato poi con Satana, che il buon Dante Alighieri incastona giù nel fondo dell'inferno, giù a testa in giù incastrato, proprio per la caduta dal paradiso. Quindi lux, luce, ferre, portare in latino, quindi Lucifero, portatore di luce. Quindi nell'antichità il termine indicava anche il pianeta Venere, pare quando appare all'alba la stella del mattino, veniva chiamata così. La figura di Lucifero nella Bibbia invece nasce da diverse interpretazioni, da alcuni passi biblici, e uno dei più citati è un versetto del libro di Isaia che parlava della caduta del figlio dell'aurora, di nuovo richiamando l'alba, il mattino, riferendosi al re di Babilonia. Quindi c'è una storia incredibile su questo nome, incredibile, che adesso connotiamo totalmente in negativo, ma che era uno degli angeli più splendidi e potenti. Lucifero si ribellò a Dio, pare per superbia, trascinò con sé altri angeli ribelli all'inferno, ma fu chiaramente sconfitto e precipitato dal cielo. Lo ritrovate nella commedia di Dante Alighieri.
1: C'era magari ancora un aneddoto per tornare alle lampadine, che esiste una lampadina chiamata Centenaria, ancora presente in una caserma dei pompieri in California, se non erro, che è stata costruita alla fine degli anni 90 dell'Ottocento, installata nella caserma dei pompieri inizio Novecento, e pare sia ancora funzionante, chiaramente più debole di prima, ma esiste ancora.
0: Pazzesco. E ancora una curiosità per chiudere su Lucifero. Lucifero, che nasce da una tradizione simbolica, diciamo anche legata alla storia della Bibbia, e Satana, quando uno dice Satana o Lucifero, perché non c'entrano niente questi due nomi, Satana invece deriva dall'ebraico ha-satan, che significava l'avversario, così magari uno capisce perché vengono messi insieme per definire la stessa figura.

0: Mi permetto una postilla, Christian, giusto perché avevamo parlato di Lucifero, c'era ancora una sfumatura, lo chiamano anche Mefisto, il passo mefistofelico, che però a me fa venire in mente qualcosa di leggero, tipo più di un gatto più che altro. Ma chi era Mefisto, giusto che così chiudo il cerchio, è un demone della tradizione letteraria europea, in questo caso più tedesca, legata alla leggenda di Faust. Era nato anche questo dalla Bibbia, ma dalla letteratura e dal folklore tedesco, quindi in tardo periodo medievale o rinascimentale. Era un demonio che offriva conoscenza, piaceri e potere in cambio dell'anima del protagonista, chiaramente non te la davano così a gratis. Ok, anche curioso, e poi questo ci aprirebbe ad altri racconti legati anche a storie del diavolo, dei nostri sassi, delle nostre gole della Schöllenen e quant'altro. Magari una volta potremmo tornarci con leggende, magari verso l'estate, Christian, che si fanno sempre volentieri queste passeggiate, e la Svizzera dei racconti incredibili in pochi metri quadrati di terra meravigliosa che è la nostra Svizzera. Ci sono tante leggende, tanti racconti, ma anche tante curiosità scientifiche. C'è un nostro ascoltatore che ci fa una domanda, te la passo così in diretta live, senti.
1: Ciao cara Rosy, ne approfitto per la presenza di Christian. Parlando di lampadine, ho sentito che si sta pensando in alcuni paesi del mondo, stanno studiando ad esempio la bioluminescenza di alcuni funghi per creare tra virgolette dell'illuminazione urbana sostenibile. Ora adesso io non so a che punto sono con queste idee, fino a che punto è realizzabile, magari puoi dirmelo meglio tu. Però a me sembra una cosa, diciamo una svolta eccezionale, ecco. Un saluto.
0: Grazie Vic.
2: Beh sì, è estremamente interessante, ci sono delle equipe di ricerca che stanno effettivamente lavorando in maniera intensa su questi aspetti già da una decina d'anni o anche di più. C'è già una città in Francia che aveva testato la bioluminescenza di alcuni batteri che si possono riprodurre in laboratorio e generano una luce. Chiaramente non dobbiamo immaginare un lampione come lo intendiamo oggi, una luce un po' più debole ma sufficiente per illuminare, e avevano testato questa situazione. Adesso so che si sta lavorando anche sui funghi, ma in particolare c'è anche una startup, un gruppo di ricerca, se non erro, di Strasburgo, che sta lavorando su piante geneticamente modificate per emettere luce. Quindi modificando alcuni geni, le piante di notte diventano illuminate, e pare che sia, il vantaggio è che non consumano elettricità e è un'illuminazione debole che non disturba le altre, diciamo, forme di vita che a causa dell'inquinamento luminoso sono anche disturbate. Quindi è sicuramente una delle piste interessanti e tanti ricercatori stanno investendo su questo, perché sapete che la svolta energetica è uno dei temi chiave del nostro tempo, e chiaramente questo è un filone che fa gola un po' a tutti. Oltre ad avere dei risvolti concreti, è anche, come dire, un filone di ricerca finanziato in maniera forse più facile rispetto a chi va, non so, a studiare il comportamento delle formiche, ecco, per intanto.
0: Ti stai dicendo a te stesso che hai sbagliato l'iter formativo?
2: No, io adoro la bioluminescenza, è un fenomeno che mi affascina particolarmente, quindi seguo da vicino queste ricerche. Sono contento che sia stata posta la domanda, perché in effetti potrebbe essere una svolta molto importante, siamo agli inizi e magari fra qualche anno avremo delle belle sorprese e riusciremo a risolvere qualche problemino legato all'inquinamento luminoso, per esempio, e al fabbisogno energetico.
0: È incredibile come le piante, ci hai insegnato tu, suonano, comunicano, hanno delle connessioni comunicative, addirittura fanno luce.
2: Allora, l'aspetto particolare è che, vabbè, gli organismi emettono o comunicano tramite elettricità, quindi c'è chi sviluppa dei sistemi per tradurre questo in vibrazioni, eccetera. Ecco, non possiamo dire che, ad esempio, i funghi producano musica, ma c'è chi sfrutta gli impulsi elettrici dei funghi per creare degli strumenti che si muovono e fanno musica. Però è chiaro che il mondo vegetale e il mondo animale sono, al di là dell'interesse di quanto possono essere belli o meno belli determinate forme di vita, c'è la volontà di capire meglio come funzionano, perché ci sono delle soluzioni in natura che sono state trovate nel corso di millenni di evoluzione che potrebbero essere estremamente interessanti per risolvere problemi del nostro tempo. Quindi per questo che vale la pena studiarli, oltre che per conoscerle meglio, anche ci permette anche di conservare meglio piante e animali che insomma sono un po' la nostra casa anche.
0: Assolutamente. A proposito di musica, mi viene ancora una notizia legata proprio a questa giornata del 13 maggio, quando Wolfgang Amadeus Mozart, non so se ne avete già sentito parlare, nel 1767 aveva soltanto 11 anni, presentava in pubblico la sua prima opera, Apollo e Jacintus. Apollo e Giacinto, Apollo tra l'altro re del sole, quindi restiamo nella luce con questo grande illuminato della musica che ha soli 11 anni. Non voglio ricordarmi cosa facevo io a 11 anni, ecco, non proprio questo. E nell'opera c'è la storia di Apollo che viene accusato ingiustamente della morte di Giacinto, quindi tutto uno sviluppo, una trama. Tra l'altro uno dice a 11 anni conosceva anche la storia di questi miti greci, incredibile, pazzesco. E a proposito di dei, sentiamoci in Liga con I

0: abbiamo più attimi per noi invece, caro Christian, ma ancora due cose dobbiamo dirle prima di dare spazio all'informazione.
1: Sì, ricordiamo brevemente che domenica 16 maggio sarà la giornata internazionale della luce, come dire, scelta il 16 maggio perché lo stesso giorno del 1960 venne inventato il laser, che è estremamente interessante per applicazioni in ambito medico, per dei tagli di precisione, via via discorrendo. Magari approfondiremo questo aspetto sul sito rsi.ch con un articolo per il web. E poi annunciamo che settimana prossima, visto che sarà la giornata internazionale dell'ape, mercoledì 20, parleremo proprio di api, ma non solo dal punto di vista zoologico e della biologia, ma spazieremo anche lì.
0: Che bello, le api, chissà quante, un tema sentitissimo nella Svizzera italiana, le api, dunque grande appuntamento. Christian, grazie, ti ritroviamo sui canali della RSI web, ti troviamo nel giardino di Albert, parlate di piccione.
1: Sabato
0: giusto?
1: Parliamo del piccione, è una puntata interessante perché mostrerà anche quanto questo animale sia curioso e per certi versi anche intelligente, anche se gli diamo insomma poco valore spesso.
0: Nel giardino di Albert dunque valorizziamo i piccioni, poi settimana prossima le api. Vola via, ciao Chris.
1: Nel giardino di Albert valorizziamo i piccioni, mi sento preso in causa, ma va bene, salutiamo tutti.
0: Potevo dire peggio, potevo dire peggio.
1: Grazie.
0: Buona giornata, grazie Chris. Ciao, ciao.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 10, buongiorno di nuovo da un piccione a un Fabio viaggiatore che è arrivato in vista poi tra mezz'oretta di Darini, eccolo qui, si è appostato. Era l'effetto del piccione, cioè non è che capita in tutte le radio di avere questi effetti speciali, tutto live. Allora, una giornata un po' nuvolosa con anche sole alternato a rovesci attesi in modo isolato, soprattutto in serata, con temperature massime oggi di 19 gradi. Domani è giovedì, giornata di festa per molti, rovesci sparsi, nuvolosità variabile anche a tratti temporalesca, soprattutto sul Ticino centrale e meridionale. Vabbè, godetevi anche la vacanza per stare a casa a riposare. Domani le massime raggiungeranno solo i 15 gradi. Sono le 10, 1 minuto 45 secondi. Se siamo pronti, spazio Fabio alle notizie.
2: 3 News.
3: È stato condannato alla pena detentiva a vita l'uomo accusato di aver ucciso la moglie a Binningen nel canton Basilea Campania, facendo a pezzi il suo cadavere nel febbraio 2024. Il tribunale penale ha riconosciuto il 43enne colpevole di assassinio e turbamento della pace dei defunti. L'uomo ora deve versare a ognuna delle due figlie minorenni 100.000 franchi di indennità per torto morale, oltre a risarcimenti per centinaia di migliaia di franchi alla madre della donna uccisa, il padre e la sorella. Sarà un discorso molto atteso oggi nel Regno Unito, quello di Re Carlo, pronunciato a nome del governo di Keir Starmer per l'apertura ufficiale del Parlamento. Un momento di tregua e di imbarazzo per il primo ministro, viste le dimissioni di alcuni ministri in segno di protesta e le pressioni da parte di un numero crescente di deputati laburisti che lo vogliono vedere partire dopo il disastroso risultato alle elezioni locali della settimana scorsa. Infine, fuori pericolo il ferito più grave dell'incidente che ha coinvolto un elicottero lunedì della settimana scorsa a Mezzovico. Lo indica il Corriere del Ticino, che ha avuto la conferma dal Ministero Pubblico della Confederazione responsabile dell'inchiesta. Le persone a bordo erano 6 e tutte sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni, l'elicottero era precipitato in fase di atterraggio per cause ancora da chiarire.

Allora Gaia con Bossa Nostra e tra pochissimo andiamo invece all'aeroporto dove c'è Fabrizio Casati che ci attende per tutte le novità di un'edizione che ha già avuto tutta una serie di sorprese tra boicottaggi e altro con proteste di cui abbiamo già parlato con tensioni politiche importanti.

0: Underwater, ma lui non è underwater, lui è overwater, o meglio, non proprio over, lui è on the road. Eh? Dove sei?
1: Sì, mi attacco. Allora sì, sono on the road e sto per arrivare all'aeroporto che mi porterà finalmente a Vienna, ma in realtà underwater sì, lo è Vienna, perché ancora una volta grossi problemi con la meteo. Anche ieri forse l'avrete visto durante la prima semifinale, quindi è partita ufficialmente la kermesse che non ha più vista al mondo. Ci sono stati questi momenti dedicati alla meteo, cioè glitter ovunque, bandiere ovunque e soprattutto Regen Poncho ovunque, quindi acqua, temporali, grandine, brutta roba anche per me che sto per prendere un volo e c'ho già l'ansia da percosse su aereo.
0: Ecco la l'ansia di ieri che l'abbiamo trovata oggi per rimanere in tema. Vedi? No dai, non ti far venire l'ansia, che poi il volo è veloce e andrà tutto bene, ecco. E abbiamo bisogno di te come inviato per raccontarci quello che accadrà. Tra l'altro stamattina
1: tutte le intenzioni.
0: Assolutamente. Quella ragazza, mamma, che ci ha scritto ieri, Claudia, ci ha mandato delle live filmate dalla prova sul palco di Saldavinci, che ecco ha fatto qualche tecca. Sì, no, grande entusiasmo.
1: Allora,
0: grande.
1: Sì. Allora aspetta, sì. No, io devo dirti la verità. Saldavinci è comunque il vero vincitore della serata di ieri. Questo è poco ma sicuro, nel senso che a parte le steccate, a parte tutto quello che è Saldavinci, c'è praticamente questo mascherone con i capelli neri che avevo paura sudasse e perdesse del colore.
0: Aiuto.
1: Però vi dico la verità, quello è. Però ha fatto uno spettacolo pazzesco, perché è piaciuto tantissimo, l'arena è esplosa appena lui si è fatto sentire, appena ha iniziato il balletto con questi due amanti che ballavano, duettavano con tanto di bandiera italiana. Devo dirti la verità, a me comunque Saldavinci è piaciuto, sembra essere piaciuto anche ai bookmakers, nel senso che, e l'ho già detto, è una musica, quella neomelodica, che ovviamente il palco dell'Eurovisione non conosce, quindi c'è questo che di esotico che piace tantissimo. Ogni volta che lui arriva e si presenta di fronte al pubblico, tutti iniziano a gridare Napoli, Napoli, no. Ma anche gente che arriva dall'Estonia, dall'Ucraina, da chissà
0: dove,
1: è una roba che è divertentissima.
0: Bellissimo.
1: E lui, devo dirti la verità, si dà a chiunque, cioè è proprio un carino.
0: È vero, lo vedi che è generoso e c'è grande passione, grande amore per l'Italia che veniva sventolata attraverso la bandiera, ma celebrata in tutte le sue forme. Tra l'altro ci sono appena stata a Napoli. Napoli è impressionante come unisca l'energia, questa città pulsante con intensità, e l'abbiamo colta veramente sul palco. Hai ragione, lui ha proprio tanta energia, tanta generosità da donare. Senti Fabri, facciamo una pausa di un disco Eurovision.
1: Fammi dire una cosa.
0: Dimmi.
1: Una cosa importante. Allora, Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. Sono queste le nazioni che andranno in finale. Tra poco il resto.
0: Calcolate che sta guidando il viva voce, le sa a memoria. Cioè, vabbè. Di notte.
1: Preparazione basica.
0: Di notte si sveglia e parla dell'Eurovision.

0: Questo è l'aria di Cipro, Antigoni, quindi nomi che richiamano tutta una realtà ellenica. Yalla, che è un andiamo, Nem, come dico sempre. Io ormai da anni vado a fare immersioni.
1: Ciao che Nem,
0: yalla, lo dico anche a casa mia, rende come effetto. Yalla, Fabrizio se ne sta andando a Vienna, quindi a breve il volo e poi... Insomma, da domani ti ho in diretta di nuovo in mattinata, ci racconterai che aria umida tira a Vienna.
1: Speriamo di no, ragazzi, però mi sa che il tempo non sarà esattamente dei migliori, mettiamola così. Vabbè, comunque noi vi raccontiamo tutto già a partire da oggi, in realtà, nel senso che oggi pomeriggio appena arrivo c'è già un sacco di roba da fare per quello che poi diventerà un documentario da vedere prima della prossima finale di sabato, che ovviamente seguirete su RSI la 1 a partire dalle 20:30 e poi dopo arriva tutto il resto. Devo dirti la verità, parliamo di quello che ho detto ieri, un momento molto rubato, è successo. Rosy, ci hanno rubato l'inizio dello spettacolo dell'anno scorso di Basilea.
0: Ma
1: io non so se tu l'hai visto, ma a un certo punto c'è stata questa apertura ultra kitsch, con questo L'amour est bleu, di Vicky Landros, che è entrata con questo coro gigantesco, c'erano più o meno 70 persone, hanno iniziato a raccontare un po' quello che è stata la storia dell'Eurovisione. Sui social molti hanno scritto: non sappiamo se siamo a Eurovision oppure al veglione di Capodanno di Vienna, che però insomma ricordava molto da lontano, molto più low budget, mettiamola così, quello che è stato il grande inizio dell'anno scorso a Basilea, che spero vi ricorderete con questo Made in Switzerland cantato da Sandra Studer, che è diventato poi una storia dei cliché della Svizzera, tra l'altro ricordandoci che abbiamo inventato l'LSD, il pelapatate, un sacco di altre cose, e loro hanno fatto un pochettino la stessa cosa in una versione un po' più bassina, mettiamola così. Però a parte quello, un'altra roba che ci hanno un po' rubato è stato questo numero Austria versus Australia. Noi l'anno scorso abbiamo fatto Svezia versus Svizzera, cioè per esempio non siamo uguali ma siamo molto diversi. Questo momento invece mi è piaciuto, è stato un momento divertente, devo dirti la verità, non era niente male questo tormentone che hanno tirato fuori. Un altro che è diventato un grande tormentone, spero tu l'abbia visto, è questo uomo inglese, questo in realtà collettivo Look Mum No Computer, che è diventato subito un personaggio di internet, è diventato trend un po' dappertutto. Tra l'altro qualcuno diceva sembra un po' un errore di Windows XP, perché faceva abbastanza ridere. E comunque abbiamo visto anche quelli che secondo me saranno i vincitori di questa edizione: la Finlandia, i finlandesi, con questa Sebalter in versione biondo, meravigliosa, perché c'ha un suo violino che suona alla grandissima, e questo cantante finlandese che è piuttosto famoso nel nord Europa, un po' meno dalle nostre parti, con una canzone, ripeto, che a me personalmente non fa impazzire, ma grande performance.
0: Certo.
1: Perché il palco è stato fatto molto bene, fuochi, fiamme un po' dappertutto, devo dirti la verità, bello, bello. Loro saranno i vincitori, che si giocano un po' tutto con questo pazzo furioso di greco Achilles, che si chiama così, con la sua Ferto, che devo dirti la verità ha fatto divertire. Lui è un po' quello che ha fatto Kerja, un altro finlandese, qualche anno fa, che stava anche per vincere l'Eurovision, è arrivato secondo, il genere è quello lì, lui è simpatico, vestito da gattone, non so se l'hai vista, ma devo dirti Rosy, una bella performance che può rischiare di portarsi a casa la vittoria.
0: Invece quando hai citato Look Mum No Computer, sai che vederlo nella sua prima fase, quando se la vede con tutte le telefonate, gli incarti da evadere, insomma, a parte i capelli che non sono proprio i tuoi, mi ha fatto venire in mente te, Fabri, cioè la tua vita estenuata, perché alla fine anche lui fa una specie di carica la macchina, parte non si sa verso dove con tutti gli strumenti, faceva venire in mente tu che partivi per l'Eurovision. Scusa,
1: ma è una roba del genere.
0: Sì, sì.
1: No, è una roba. Ridi, ma è una roba così.
0: No, perdonami.
1: Rosy, prima di salutarci, una cosa importante: oggi è la giornata delle prove generali,
0: certo,
1: in finale, appunto, giovedì alle 20:40, RSI la 1. Ma soprattutto è il giorno delle prove ufficiali, è importantissime perché c'è anche il giudizio della giuria. di Veronica Fusaro, ecco, che in realtà ho appena sentito, è carica, alla 1:30 andrà in arena, io la raggiungerò e vi racconterò poi domani, insomma domani mattina, com'è andata in quella che è una vigilia super importante, perché i nostri bookmakers non ce la danno in posizione favorevole, ma speriamo che possa ribaltare tutto con questa performance che ho visto già dal vivo, e devo dire la verità, è proprio forte, bella, lei è bravissima, a un certo punto prenderà in braccerà la sua chitarra per un assolo incredibile, quindi noi speriamo davvero che la porti a casa questa finale, perché è il nostro risultato, ecco, è il nostro goal, quindi speriamo che Veronica possa fare veramente questa uscitona così di rilievo che ci porti proprio là, perché vogliamo raccontarvela la sua finale.
0: L'hai detto, Fabri, noi ci sentiamo comunque domani quando sarai a quel punto già riposato a Vienna, spero, hai riposato mica tanto, ma a che ora ti sentiremo più o meno in mattinata?
1: Sempre 9:30.
0: 9:30. No, magari vuoi fare colazione, idea, prenderti un attimo di tregua.
1: Ma non c'è tempo, qua c'è roba da fare. C'è roba da fare, ragazza.
0: C'è da fare.
1: Di raccontarmi tutto da là. Sì, c'è sempre qualcosa da fare, sì, e da fare.
0: Ti adoro.
1: Collegamento. Posso continuare a dire una cosa prima di salutarti ancora?
0: Prego, prego.
1: Ok, io voglio sentire Dara Bambaranga su questa emittente, la nostra Rete 3.
0: Fatina, guarda, dei dischi. Guarda,
1: dai,
0: niente, non ci dà segni di vita. Gliel'abbiamo chiesto, ma vuoi fare un lancio finale su Bambaranga, che magari nel frattempo la Fatina carica il pezzo. Niente da fare.
1: Possibile, però mi auguro che la Bambaranga Dance vi prenda tutti, perché c'è positività nell'aria.
0: Più che Salda Vinci, tanto lo useremo magari come sottofondo dei mondiali, il Bambaranga potrebbe essere usata come...
1: Oh sì, c'è traffico!
0: Vai! No! Poverino, è vero, oggi è una giornata così. Cerca di non perdere l'aereo, che vogliamo sapere tutto di Vienna domani.
1: L'hai detto, che ansia. Ciao!
0: Ciao Fabri, un abbraccio, buon viaggio.
1: Auf Wiedersehen,
0: l'abbiamo perso. Sono già preoccupata ed è soltanto mercoledì. Va bene. Vi saluto e vi do appuntamento domani tra pochi

0: Ottavio, l'Eurovision mi ha fatto venire voglia di cantare.
1: Ah,
0: senti qua.
1: Vai.
0: Stupida, stupida, stupida sfortuna.
1: Sì,
0: Gelida, gelida, gelida paura. Vieni mi a prendere, sto in mezzo a una strada.
1: Vai, Guglie.
0: Continuo a perdere le chiavi di casa.
1: Ah, perché? Ma sai che forse, a parte che di Fulminacci la canzone lo diciamo, però
2: di Fulminati,
1: di Fulminati,
2: ma sei invidioso che io alle 7 del mattino ricevo questi vocali?
1: Ma tu sì, un po' sì,
2: ha scelto me lui,
1: ma come avrebbe potuto non fare altrimenti.
3: Un programma pungente.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina a tutti quanti. Buongiorno Ottavio.
2: E buongiorno a Fabio.
1: Fabio. Come stai? Stai bene? Hai dormito bene? Ti sei svegliato alle 4 anche oggi?
2: Sì, sì, prima alle 2.
4: Sì, sì, alle 2.
1: Cosa hai fatto alle 2 del mattino? Hai visto altri video di qualcuno che puliva e riparava cose?
2: No. Non mi ricordo.
1: Beh, meglio, vuol dire che poi ti sei riaddormentato. Ottimo!
2: Allora... Ah, ho guardato una recensione di un orologio da 40 franchi.
1: Aspetta, la recensione costava 40 franchi, no, l'orologio?
2: Che domanda, un orologio da 40 franchi? Perché tutti a fare recensioni di orologi di lusso,
1: eh sì, no, 10-20 mila,
2: certo, diceva è uno degli orologi migliori al mondo, costa 40 franchi, gli cambi la batteria ogni 5 anni e
1: funziona,
2: a posto.
1: Voilà! Sai che proprio in questi giorni mi sono chiesto perché gli orologi normali, meccanici, non li fanno ricaricabili?
2: Beh, ci sono quelli automatici.
1: No, sì, però dico, perché non mettere quelle batterie ricaricabili? Perché altrimenti dovrebbero ingrandire di troppo la scocca dell'orologio e quindi non...
2: E poi non sarebbero più meccanici.
1: Più ergonomici.
2: Ci sono gli appassionati di orologi rigorosamente meccanici che ogni mattina ancora...
1: Stanno lì e ricaricano. Allora, buongiorno ancora a tutti. Vi ricordiamo che allo 079-873-8073 potete sempre scrivere il nostro numero WhatsApp. E cosa facciamo per il grazie al casting di oggi?
2: Ma oggi niente.
1: Niente. Io volevo cercare qualcuno che guarda film tratti da storie vere.
2: Ah, cioè che sceglie principalmente film tratti da storie vere.
1: Sì, esatto.
2: O basati su storie vere.
1: O basati su storie vere.
2: Magari poi dopo vediamo che differenza c'è.
1: Cerchiamo di capirlo. Anche...
2: Beh, Frontalers è basato su
1: una storia vera, certo.
2: No, a parte gli scherzi.
1: Beh, sì.
2: Se ci pensi, a parte che è comico.
1: Sì, potrebbe
2: essere. Basato, si può dire basato su una storia vera, quella dei Frontalers.
1: Poi vorrei sentire se c'è qualcuno che conosce il Piro Piro e ci dice che cos'è il Piro Piro.
2: Cos'è il Piro Piro?
1: Il Piro Piro.
2: Cos'è il Piro Piro?
1: E poi?
2: Poi chi mangia il gelato.
1: Ah, qualcuno che mangia il gelato.
2: Ama molto il gelato perché ho visto che l'anno scorso c'è stato un aumento incredibile nella vendita dei gelati in Svizzera.
1: Vedi?
2: E sono quasi tutti prodotti in Svizzera. Penso agli esperti hanno scoperto che quando fa caldo si mangia più gelato rispetto a quando
1: non
2: fa caldo.
1: Ma questi esperti chi li paga, scusami?
2: E poi anche qualcuno che imita Pingo.
1: Un imitatore di Pingo. Va bene, dai.
2: Dopo lo festeggiamo.
1: Un po' di personaggi, vi aspettiamo. Come sempre il nostro numero. Dai,

0: sentiamo una voce amica.
1: Ottavio,
0: eccolo.
1: Sai che volevo dirti che c'è una cosa. Stanno, sono a Vienna.
0: Sì.
1: Però faccio veramente fatica. Perché mi manca Malmö. Vienna non rende Vienna, tanto no. Quanto Malmö. Davio, c'è l'Eurovisione.
2: Lo so, puoi sì. Dire, non so, Schönbrunn. Perché la Vienna con
0: No, Vienna chiusa.
2: Mozart. Non c'è.
0: Comunque lui è a Vienna nel momento migliore, perché da una parte c'è l'Eurovision e dall'altra parte qua c'è il ponte, quindi vuol dire un bel po' di traffico.
2: Però stavo pensando, se vincesse la Svezia si ritorna a Malmö.
0: Malmö.
2: Cambieranno città, non lo so.
0: Non lo so, sai, non so in quale città potrebbero finire. Comunque sì, il ponte, già questa mattina io ho visto che c'era un po' meno gente sulle strade, ma sono pronto che da questa sera e barra domani sarà un delirio in giro, eh.
2: Sì, perché poi in settimana invece non siamo sempre in colonna.
0: No, quello no.
2: Non siamo tutti i giorni in colonna.
0: No.
2: Non siamo tutta la vita in colonna.
3: Sono le 9:10, siamo tra Rancate e Capolago e un'altra volta quasi fermi. Più o meno tra fermi e 4-5 all'ora a Passo Duomo, diciamo.
4: E fai il cameriere.

0: più o meno 5 minuti, prima colonna, siamo fermi.
1: Nessuno si smaterializza se suoni.
2: A meno che non stia consegnando pizze a domicilio, sono 120 franchi.
1: Sei fuori.
0: Da Chiasso a Vezia, un'ora.
3: Io a Vienna, al sì, posto di Fabri, direi un bel Chittiglio!
4: Chittiglio!
5: Chittiglio!
4: Chittiglio! Però va bene, dai,
5: dai, il grande!
3: Guardate in che stato riducete i vostri ascoltatori.
4: Ma è giusto!
3: E adesso saluto.
5: E non sei quella messa peggio, Devo, puoi consolarti, non sei.
4: No, quella messa peggio, perché quella messa peggio l'abbiamo qui!
5: No.
4: Buongiorno Sefora.
6: Buongiorno Ottavio.
5: Da lei è partita il tormentone
4: di Cittiglio. Sì.
6: Finita
4: sì,
6: comunque il
4: no, vabbè, noi ci siamo già salutati, Ottavio. Okay. Come stai, Sef?
6: Bene, grazie.
4: Hai
6: Ottavio,
4: passato
6: tu?
4: Un buon fine settimana.
6: Ho passato un fine settimana.
4: Cosa?
6: L'ho passato.
4: L'hai passato? È già andata alla fine. Perché?
5: Ah,
4: ridi?
5: Ho capito. Avevi un concerto con l'Ozzy, giusto?
6: No.
5: Non avevi il concerto con
6: l'Ozzy? No, bro.
4: Perché?
6: Ma voi in realtà lo sapete, io ve l'avevo detto, vi siete dimenticati.
5: Sì, me l'ho dimenticato.
6: Oddio, terribile.
4: Succede, può succedere.
5: Pensavo
4: dai,
5: che scherzassi, sinceramente.
6: Ma sai quando dice ai tuoi amici, ho questa cosa importante, mi sposo questo no,
4: per si dimenticano.
5: Sefora, si è sposata.
4: Complimenti.
6: No, non è vero. No,
4: tanti
6: non
4: auguri,
6: è vero.
4: Tanti auguri.
6: Un'altra notte che passerò sul divano dopo.
4: Ma cos'è che hai fatto quindi?
6: Ho partecipato ai campionati svizzeri di Indiaca per il titolo di campione o meno svizzero di Indiaca, che è uno sport!
4: È uno sport! Facciamo un piccolo refresh per chi non sapesse cos'è l'Indiaca.
6: Guarda, te la faccio vedere.
4: Vai.
6: Questa.
5: Riassumo, è tipo pallavolo che si gioca con un piatto che è una penna.
6: Con un piatto!
4: Che è una penna.
6: Tipo un volano molto grande.
5: Esatto.
6: Cioè quella, ma ce l'abbiamo tutti, no? In Ticino, nella Svizzera italiana.
5: Non è conosciutissimo.
6: No, nelle medie. Nelle scuole ci sono, no? Quella roba,
4: certo.
6: Quel cuscinetto grande così,
5: come un palmo di mano,
6: giallo, sì, con delle piume, quattro piume rosse.
4: Quattro piume dietro che permettono l'aerodinamicità.
6: Non lo sappiamo, magari sono una perbelletta.
4: Ah, vuol dire.
5: E Indiaca è proprio il nome dell'oggetto che si usa.
6: Sarebbe petecca, perché è brasiliano, però ormai sì. È...
5: Comunque non sapevo che fossi così forte in Indiaca da partecipare ai campionati svizzeri.
6: E fino a lì.
5: Per
6: partecipare.
4: Ma tu
6: fino
4: sei
6: a partecipare.
4: Tu sei andata, hai detto, hai...
6: campionati svizzeri.
4: No, adesso questo weekend hai fatto i campionati?
6: Sì.
4: Era un torneo però.
6: Sì.
4: Sì.
5: Vuoi sapere a che turno sei arrivata?
4: Sì, appunto.
5: Traduco in italiano.
6: Vuoi sapere se sono tornata appesantita o no?
4: Che i campionati sono possono quante
6: allora,
4: squadre ci sono?
6: 27.000. Durante l'arco dell'anno tutta la Svizzera c'è i campionati regionali,
4: okay,
6: i campionati ticinesi che devi vincere per qualificarti poi alle Svizzere. Come mi sembra
4: è
6: di
4: spiegare come la Coppa del Mondo praticamente.
6: E quindi ad un certo punto alle Svizzere arrivano le 4, 5, 6 squadre qualificate,
4: sì,
6: e se la fanno fuori per il podio.
4: Fine. Per il podio. Quindi tu hai giocato per il podio.
6: Io ho giocato per il podio. È mega stancante.
4: Vuoi che ti chiedo dove sei arrivato? Te lo chiedo
6: tu
4: dopo.
6: Tu chiedimelo.
4: Dove sei, quanto sei arrivata?
6: Te lo dirò dopo la pubblicità.
7: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Come si chiama la tua squadra?
1: Sono matta io. Anna.
0: No, si chiama. È bellissimo Rita. Che dici voglio venire a raccontarvi, poi devi tirarne fuori
2: la Rita, no, fatica.
1: Io gioco non nella squadra, nella società Valle del Vedeggio.
2: Società Valle del Vedeggio.
1: Nata, cresciuta. Antagonista il chiasso, che ovviamente amiamo fuori dal campo e ce le diamo dentro il campo.
2: È giusto, è giusto.
1: E rispettiamo.
2: Quindi,
1: tantissimo.
2: Facciamo un po' un riassunto. Tu giochi ad Indieca, questo sport dove simula un po' il badminton e la pallavolo.
1: No, l'oggetto sembra quello del badminton, ma si gioca più come la pallavolo.
2: Esatto.
1: 5 in campo, campo un po' più piccolo.
0: C'è la rete.
2: Okay. Che divide i due campi. E oltre a questo, avete fatto con la tua squadra un campionato preliminare regionale,
1: sì,
2: dove siete arrivate abbastanza in alto,
1: sì,
2: l'avete vinto, non ricordo,
1: o prima
2: cosa.
1: Seconda
2: o prima
1: arrivare.
2: Seconda insomma, e
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: siete arrivate al campionato mondiale nazionale.
1: Quest'anno, se passavano le prime due squadre, si passava al
2: mondiale.
1: Mondiale.
2: Ah. C'era qualcosa.
0: I primi due di chiasso vanno ai mondiali. Non...
1: Ottavio, dove sei te?
2: No.
1: Che senti i primi due di chiasso? No, regà.
2: Niente.
1: Ci mettete il televisore su,
2: sì,
1: sta
2: davvero,
1: roba,
2: no. Allora, i primi due che si classificano nel campionato svizzero finiscono,
1: sì,
2: a quello mondiale.
1: Quest'anno succede ogni 4 anni,
2: giustamente, come i mondiali di calcio e di altri sport.
1: Sì, sì.
2: Quindi, com'è andata questa esperienza?
1: È andata bene,
2: sì,
1: ma non benissimo.
2: Bene, ma non benissimo.
1: Esatto. Per la mia squadra, che io preferisco nella vita, perdonatemi uomini, che è il femminile open della mia categoria.
2: Vabbè, ci giochi.
1: Esatto. Giocherei anche nel misto, però l'amore per le squadre femminile è superiore, preferisci vincere con quello. Io è andata bene,
2: sì,
1: ma non benissimo. Cioè, siamo qualificate mondiali?
2: No. Sephora.
1: Non quest'anno.
2: Cioè, ma voi avete vinto il campionato regionale, eravate lì. E quanto siete? Di quanto?
1: 4 punti!
2: Cioè, praticamente eravate lì, a un passo.
0: Hai perso in semifinale?
1: No, sai come funziona sai come funziona la pallavolo?
0: Sì.
1: Set da 25 punti, due set da 25 punti.
0: Esatto.
1: Mica abbiamo perso il primo set 23-25, il secondo 23-25!
0: Posso dirla, non per rigirare il coltello nella piaga, è un po' mentale questa cosa.
1: Ah, certo,
0: c'è
1: totale,
0: del mentale.
1: Ah,
2: c'è del mentale.
1: Sì, sì,
0: purtroppo
1: no,
0: sì.
1: C'è da lavorare su di me. Comunque, a parte questo,
2: sì,
1: non ci siamo qualificate, ma siamo salite sul podio? No, scherzi!
2: Dai, meno
0: terzo
2: quello.
0: Posto.
1: Certo,
0: terzo posto.
1: Io torno alleggerita.
0: Complimenti all'FC Indiaca di
2: Football Club.
3: Cari ragazzi del Cactus,
2: sì,
3: e Sephora inclusa,
2: sì,
3: che hai fatto i campionati svizzeri, la mia amica Katia è andata sul podio.
2: Ah.
3: E hanno vinto! Buona giornata!
1: Sai chi è?
3: Ciao.
1: Sai chi è allora, secondo me?
0: Sì.
1: No. Perché noi come Vedeggio, comunque 6 categorie ci sono: uomini, donne, misto.
2: Sì.
1: Over 40 anni o open, vuol dire tutte le età.
2: Okay.
1: Uomini, donne, misto. Venite a giocare, figo. E quindi 6 categorie. Il Vedeggio comunque ha portato una medaglia a casa con 4 categorie a livello svizzero. Cioè,
2: beh,
1: il Ticino è forte,
2: potente,
1: a livello svizzero,
2: potente.
1: E la Svizzera è forte a livello mondiale. È già stata campionessa del mondo la Svizzera. Cioè, si difende molto bene, vi rappresentiamo,
2: certo,
1: bene. È arrivata prima a livello femminile over 40.
2: Sì.
1: Il Bioggio!
0: Bioggio!
1: Vabbè, mondiali il Bioggio!
0: Dove sono i mondiali? Quando?
1: Non me lo ricordo. L'estate prossima, comunque. Va ai mondiali gli over 40,
2: sì,
1: il femminile del Bioggio e il maschile del Vedeggio.
2: Bravissimi!
1: Magari
2: posso fare un'ultima domanda?
1: Vai.
2: Siete arrivate terze su quanti?
1: Su tutta la Svizzera!
2: Tipo?
1: Non so quante squadre ci sono in tutta la Svizzera. Perché mi guardi così?
0: Invece è una bella domanda.
2: Scusami.
1: Non lo so, noi in Ticino femminile siamo 4 squadre.
0: A chiasso avete giocato?
1: No, quest'anno in Canton Soletta.
0: Ah, ok.
2: Canton Soletta. Comunque, complimenti. Vi meritate comunque tanti applausi.
1: Guarda che
2: ma ti hanno dato una medaglia per questa cosa.
1: Sì, certo. È anche bella, è pesante.
2: Forse ce l'hai una
1: foto.
2: Scusa,
1: ma tu quando vai ad allenarti 3 volte la settimana in palestra ti danno una medaglia?
2: No, ma io non faccio per la medaglia. Ce l'hai la medaglia?
1: Sì, dopo possiamo, la pubblicità.
2: Possiamo condividerla anche ai nostri ascoltatori? Voglio,
1: a chiunque della mia società abbia una medaglia a casa, mi manda un attimino una foto perché non ce l'ho qua con me.
2: Ma niente.

0: Biglietti, oggi si regalano biglietti
1: con Orang Music.
2: L'avete sentito? Si regalano biglietti per che cosa? Per che cosa? Per il Nevermind Music Fest. Ebbene sì, questo festival che si terrà al centro urbano di Bellinzona. I biglietti sono relativi alla serata di domenica 21 giugno per Gente de Zona.
3: Gente de Zona, abbiamo scoperto che ci sono tantissimi appassionati del reggaeton.
2: O del cubaton. Perché abbiamo
3: il reggaeton de Cuba.
2: Esattamente, noi sappiamo che loro fanno questo reggaeton speciale, proprio cubano. Vi diciamo che ci sono due biglietti in palio per un unico essere umano. Quindi, se sei un essere umano e sei interessato al reggaeton o al cubaton, partecipa. E soprattutto devi essere libero o libera il 21 giugno come essere umano.
3: Soprattutto.
2: Perché altrimenti non te la puoi godere questa serata.
3: Vuoi farti fare qualcosa o?
2: Sì.
3: Sì.
2: Dovete dirmi se secondo voi, ma questo se siete veramente interessati, è vero che il reggaeton attiva il cervello più della musica classica, ma mi dovete dire sì o no solo con un vocale, altrimenti non vale. Ma basta che mandate o sì o no allo
4: 079 873 80 73
2: per aggiudicarvi i biglietti per il Nevermind Music Fest centro urbano di Bellinzona domenica 21 giugno. Gente de Zona, dovete dirci sì o no con un vocale al nostro numero WhatsApp

0: A noi sto mare il reggaeton ci attiva tutte le cellule cerebrali.
1: A noi sto mare,
2: perché siamo tutti un po' così.
1: No,
2: siamo tutti
1: ha mandato la foto di due asini dicendo che piace molto.
2: Non ci resta che il cactus.
3: Ma che sono intelligenti gli asini,
1: ascoltano loro.
2: Allora vi abbiamo chiesto: il reggaeton attiva il cervello di più della musica classica?
1: È vera questa notizia uscita recentemente sui siti?
4: Sì.
2: Esatto,
1: è vero,
2: esatto. Lo sapevate in tantissimi abbiamo dovuto estrarre a Sorrat. Chi abbiamo estratto?
1: Quindi il reggaeton attiva più zone del cervello più della musica classica.
2: Esatto, dovremmo farlo ascoltare alle mucche per farle produrre più latte. Non facevano così con la musica classica.
1: Esatto, con Mozart.
2: Capito, quindi
1: gente de zona per le vacas. Allora abbiamo estratto Paolo.
2: Paolo, sentiamo il suo vocale.
4: Sì.
1: Convinto, bello convinto.
5: Radio Televisione Svizzera.
2: Poi rispondici, eh.
1: Ha risposto.
2: Ha risposto, vuoi metterlo?
4: Wow, ho vinto per una volta. Grazie.
2: Grande. Le 11.
5: 3.
2: Rete 3, le 11 e quasi 2 minuti. Questo non ci resta che il cactus ed è il momento di dare uno sguardo alla meteo e poi le notizie.
1: La previsione del tempo. No, aspetta, adesso lo prendo.
2: Oggi
1: al sud graduale passaggio a tempo abbastanza soleggiato con massima sui 19 gradi, al nord almeno in parte soleggiato, dal pomeriggio in montagna qualche rovescio isolato, non escluso, massima per oggi 16 gradi. Domani, che festa, in tutta la Svizzera variamente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, massima fra 12 e 15.
2: Cioè, hai voluto infierire dicendo che è festa.
1: No, sto pensando l'ironia della sorrata.
5: 3 News. Poco prima che il treno merci deragliasse nella galleria di base del San Gottardo nell'agosto 2023, sugli schermi della centrale di esercizio delle FFS sono apparsi più avvisi di malfunzionamento, ma il treno non è stato fermato, e quanto rivela SRF, che riporta di una perizia commissionata dal Ministero Pubblico ticinese. Le FFS contestano questa conclusione e affermano di aver agito correttamente. Condannato alla detenzione a vita l'uomo accusato di aver ucciso la moglie a Biningen nel canton Basilea Campagna, facendo a pezzi il suo cadavere nel febbraio 2024. Il tribunale penale ha riconosciuto il 43enne colpevole di assassinio e turbamento della pace dei defunti. Il caso, particolarmente efferato, aveva suscitato molta attenzione in tutta la Svizzera e anche all'estero, perché la vittima aveva partecipato a Miss Svizzera. In conclusione andiamo nella fascia di confine in Lombardia. La Guardia di Finanza di Luino ha denunciato un furbetto del cartellino che ufficialmente era impiegato per un comune dell'Alto Varesotto, ma che in realtà lavorava in un'azienda ticinese. Secondo gli inquirenti, l'uomo addetto alla manutenzione del verde raggiungeva il municipio con un mezzo comunale, timbrava e poi con il veicolo privato passava il confine. L'accusa gli contesta 18 assenze ingiustificate.

0: tra pochissimo l'agenda, ma prima vogliamo dare uno sguardo anche
1: quindi l'industria del matrimonio.
0: Cosa è partito? Vogliamo sentire un po'
2: di... Ma chi è questa qui che urla? Ma chi è questa persona?
0: Ma come?
3: Questa qui è Fabio.
0: Sono io, era io. Scusatemi, Fabio. Ogni tanto mi piace urlare e lo faccio con il sorriso.
4: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: E torniamo quindi all'agenda di Today, di Today. Perché? Perché abbiamo trovato un'agenda nei parcheggi della radio e ci piacerebbe capire insieme a voi a chi appartiene. Come? Leggendovi gli indizi che ci sono al suo interno.
3: Per incitarvi a partecipare ricordiamo i premi.
0: Certo che saranno pronti ad arrivare a casa vostra la Mataita Infinita e le calzette di Rete 3.
3: Bello!
2: Oh, ma chi è questa qui che urla?
3: Ma è sempre
2: chi è questa persona?
0: Ma sono sempre io.
3: Ma lo stai anche urlando.
0: Smettete.

0: Adesso dobbiamo festeggiare un compleanno perché compie 40 anni il pinguino più famoso del mondo, Pingu, Pingu, che è stato creato dalla televisione svizzera e poi pian piano ha conquistato generazioni di bambini in tutto il mondo. E Pingu oggi è qui, entra, vieni. Ciao Pingu, com'è? Guarda che bella torta che ti abbiamo preparato per il compleanno. Cosa? Cosa hai detto? Ah, sei allergico alla panna? Niente, mi dispiace, la mangeremo noi. Ma senti, hai 40 anni e ne dimostri ancora 4, 5, 6. Qual è il segreto della tua eterna giovinezza? Il freddo del Polo Sud?
1: Salve, fuori, magma, tu fai del cavalluto, per il tuo magma.
0: Ah, mangia il magma, no, pesce fresco e plastilina molto elastica, il tuo segreto, bello. Sento delle parole a caso. Ma senti, in questi 40 anni sei diventato un'icona globale. Pensa, ti hanno visto 140 paesi circa, senza bisogno di doppiaggio. Ti chiedo, come ci si sente essere l'unico svizzero che tutti capiscono? La catatomba? Cosa fa? Ha mangiato un pesce? Vabbè, butta giù i pesci come fossero gommini. Senti, come lo festeggi il compleanno? Una festicciola con la tua amica Robby la foca, bello. Cenette in un ristorante di pesce, bello. Aspetta, cos'è che mi stai dando? Devo mettere su questo disco. Va bene, te la facciamo sentire. Allora, la prossima canzone che sentite l'ha scelta Pingu personalmente e con questa gli facciamo tanti auguri.

0: Me lo immagino il pingo che saltava su e giù.
1: Sulla canzone dice?
2: Sì, che mentre cantava saltellava.
1: Pingu è imparentato con la linea di Cavandoli, che De Maras in un certo senso dava la voce a entrambi. Carlo sì. Bonomi.
2: Bravissimo.
3: Le porte giallustri dopo la chiamata vuota.
2: Bellissimo.
3: Passaggio nel tombin.
1: Allora adesso volevo mettere in guardia o cosa? Voi o voi
2: o noi,
1: forse anche noi. Io, io non mi ricordo di averle mai fatte.
2: Ok,
1: hai fatto delle foto in cui facevi il segno della V con la mano?
2: Ah, bello.
1: È presente la V fatta con l'indice
2: sì,
1: medio?
2: Sì, tantissime volte faccio.
1: Tu lo fai spesso?
2: Faccio il rapper così che saluta.
1: Rivolte in avanti.
2: In avanti.
1: Bravo.
2: Però non lo faccio in una certa nazione.
1: Bravo.
2: Perché lì non va bene.
1: No,
2: non
1: bravo,
2: si può fare.
1: Bravo.
2: Ma grazie.
1: Sai cosa dice Li Chang, un esperto cinese di sicurezza?
4: No, non lo so.
1: Che grazie alle foto e alle fotocamere che sono sempre più ad alta risoluzione.
2: Si vede quante dita hai.
1: No, peggio.
2: Lì non è vero.
1: Sì, i ladri,
2: non è vero.
1: Attenzione.
2: Ti rubano le impronte digitali.
1: I ladri di identità potrebbero zoomare sulle vostre dita rubarvi le impronte digitali.
2: Io invece pensavo, sai che fare la V con le dita, quindi con indice medio,
1: in
2: Inghilterra
1: paesi...
2: significa come il nostro dito medio.
1: Ah, beh, sì, quello...
2: E quindi non dovresti farlo.
1: Lì
2: ecco.
1: Siamo nell'ambito del significato.
2: E certo.
1: Qui si dice proprio che con la proliferazione delle fotocamere ad alta definizione è tecnicamente possibile da una mano ricostruire informazioni dettagliate.
2: Aiuto.
1: Partendo dalla posa V.
2: Ma loro quindi cosa possono fare? Sbloccarti il telefono?
1: Quello che tu puoi fare con le impronte digitali di una persona. Adesso non so attualmente cosa si possa fare.
2: Anche
1: in futuro quasi tutto.
2: Penso. No, beh, certo.
1: Ti rubano l'auto.
2: Solitamente.
1: Cioè,
2: può essere.
1: Ma poi cosa vuol dire? Che fanno un dito?
2: Esatto, fanno un dito in lattice.
1: Con la tua impronta.
2: Con la tua impronta che riesce a simulare.
1: Quindi qualche consiglio, se proprio non potete fare a meno di farvi
2: mettetevi
1: la foto a V nei selfie.
2: Mettetevi quei cose che si usano per
1: preservare, fare. Per fare?
2: Per cucire? Come si chiamano?
1: I
2: ditali.
1: No, pensavo fosse una roba più.
2: Ah, no, io pensavo i ditali.
1: Pensavo
2: più
1: roba...
2: Dei piccoli cappellini.
1: Sì. Dei ditali, oppure lui dice sfocate la punta delle dita nella foto.
2: Ah, nella foto?
1: Nella foto,
2: cioè devi editarla quindi.
1: Editarla, cioè togliere le impronte.
2: Che noia.
1: E questi sono i consigli. Non avrei mai pensato che da una foto così si potesse risalire alle impronte digitali. Ma allora dico io anche gli occhi, no?
2: Anche gli occhi.
1: Se ti rubano l'impronta della retina. L'iride, sì.
2: L'iride.
1: Perché anche con l'iride puoi sbloccare le cose.
2: Certo.
1: Quindi, altro consiglio: se fate foto da vicino in cui vi si vedono gli occhi,
2: sfocateli.
1: Cancellateli prima di pubblicare.
2: Chiudeteli altrimenti.
1: Chiudi. Metti dei ditali negli occhi.

0: Ah sì, bisogna stare attenti a fare la V in Inghilterra, ma c'è una bella storia dietro quel gesto, che da lì poi che è nato il nostro dito medio, credo.
1: Però ho letto che la V in Inghilterra, sì, corrispondente al nostro dito medio, è con il palmo rivolto verso di te.
2: Sì, devi, esatto, il pollice verso di te.
1: Esatto. E, sì. Sentiamo la storia dietro.
0: In breve c'è stata una grande guerra fra Francia e Inghilterra, alto medioevo mi sembra.
2: Okay.
0: I francesi quando catturavano gli inglesi, che erano bravissimi a scoccare le frecce con l'arco, gli tagliavano indice e medio. Così, una volta che il soldato riusciva a scappare o riuscire in show,
1: non usava più l'arco,
0: scoccare le loro frecce. Gli inglesi dall'altra parte del campo, che avevano ancora dito indice e medio, lo mostravano ai francesi in segno di vaffanculo.
1: Certo. Ma che noi ce l'abbiamo ancora queste due dita, e con queste due dita te trafiggiamo.
0: Gli mostravano dito indice e dito medio, facendogli vedere che avevano ancora le due dita, e con le due dita gli avrebbero scoccato una freccia in mezzo agli occhi.
1: Ma quindi può anche
0: mandandoli un po' quel paese.
1: Può anche voler dire vittoria, se vuoi, in senso lato.
2: Vero.
1: Ma se in un pub inglese ordini due birre, devi fare così.
2: Esatto.
1: Col quindi, palmo verso
2: loro,
1: il cameriere.
2: Verso il cameriere, lo guardi, allunghi proprio la mano, non la rivolgi.
1: E invece il dito medio come nasce? Chiedo a lui che sa tutto.
2: Facciamo questa domanda?
1: Dito medio.
2: Il dito medio. Aspetta, mettiamo un sottofondo adeguato. Perché...
1: Forse era un arciere, non lo so. No,
2: quindi
1: ma ci deve rispondere lui, diamogli tempo.
2: Il dito medio, come è nato?
1: Perché vuol dire quella cosa?
2: È nato prima l'indice o il medio?
1: No, vabbè.
2: Fatecelo sapere.
1: Perché misurano in po'?

0: Ma quindi il dito medio com'è nato? Abbiamo detto
1: Io credo che sia nato prima il dito medio e poi la gallina. Si conferma.
2: Ti ricordi Bastardi senza gloria? L'hai visto?
0: Sì, l'ho visto.
2: Quando ci sono i soldati inglesi sotto copertura che ordinano tre birre alzando pollice, indice e medio.
0: È
2: e da
0: vero.
2: Lì i tedeschi capiscono che sono inglesi.
0: Sì, perché alzano il non pollice, usano il pollice.
2: Non usano i tre nostri. Che tension quella scena,
0: Ma lì è dove c'è il tipo che parla in italiano, no?
2: Esatto. Poi pensa che è stata creata anche una birra Inglorious Bastards, proprio in onore
0: per
2: quella scena.
0: Ah, vedi? E con sulle tre dita.
2: Attenzione come la ordini.
0: Sì, no, meglio fare attenzione. Allora, torniamo all'agenda di oggi, perché ci sono arrivati già un zac di nomi che adesso vi leggeremo. D'Artagnan. Bebe Vio. Lady Oscar. Bruce Dickinson. E altri ancora, aspetta che qua troppi messaggi. Zorro?
2: No, Zorro.
3: Ma chi è questa qui che urla? Chi è questa persona?
0: Adesso prometto che Ottavio farà meno casino da adesso in avanti. Allora torniamo sugli indizi, che sono:
2: lezioni di scherma era il primo.
0: Sì.
2: Scegliere il costume.
0: Secondo. In palio c'è la matita infinita insieme alle calzette di Rete 3. Per portarvela a casa dovete scriverci un nome che potrebbe aver senso con questi due indizi.
2: Lezione di scherma, scegliere il costume.
0: Potete scriverci allo
4: 079 873 8073.
5: Che l'avrà perso questa?

0: Ha fatto la sua comparsa nel Trump National Doral Miami, che è un golf resort di proprietà del presidente
1: degli Stati Uniti,
0: Trump.
1: Donald Trump.
0: È comparso Don Colossus.
1: Cos'è Don Colossus?
0: Non è un gigantesco prete, è una statua enorme.
1: Sì.
0: Tipo 7 metri,
1: okay.
0: Che raffigura Donald J. Trump.
1: Ma che bello!
0: Non l'avevi vista? Con, no. Con il pugno alzato in segno di vittoria.
1: Cioè, c'è proprio una statua. Ma poi 7 metri.
0: 7 metri,
1: ma è grandissima.
0: È enorme.
1: Grandissima.
0: Però attenzione, perché contrariamente a quello che verrebbe da pensare, a quello che molti commentano senza approfondire,
1: sì?
0: Non l'ha commissionata lui. Lui non c'entra niente.
1: Nonostante.
0: No, è stata realizzata da uno scultore su richiesta di un gruppo legato a una criptovaluta. Che voleva usarla come strumento di marketing.
1: Ma cosa c'entra?
0: Una statua Trump d'oro in segno di vittoria ti trasmette una certa sicurezza.
1: Ma l'ultima cosa che pensi è una criptovaluta, scusami.
0: Magari c'era scritto sotto.
1: Può essere.
0: Però la cosa divertente è che una volta finita la statua, visto che questa criptovaluta era crollata,
1: sì?
0: Lo scultore non veniva pagato da chi gliel'aveva commissionata.
1: No!
0: È vero. Quindi cosa ha fatto? L'ha tenuta in ostaggio per un anno nel suo capannone fino a quando non ha ricevuto il bonifico.
1: Possiamo dire che ha fatto bene.
0: Certo.
1: Ha fatto bene.
0: Mi commissioni la statua, te la faccio, non hai i soldi per pagarla e la statua dovrebbe pubblicizzare le bitcoin che sono falliti. Vabbè, lasciamo perdere. Ecco. Comunque tutto è bene quel che finisce bene, perché finalmente Don Colossus adesso troneggia in questo golf club. Però leggevo che Donald Trump non solo non ha commissionato questa statua, ma all'inizio neanche la voleva nella sua proprietà, vedi? No! Mi chiama. Pronto? Pronto?
2: Fake news.
0: Presidente!
2: That's not true.
0: Non è vero che non la voleva?
2: La mia vera, che la voleva mia.
0: Cioè?
2: La cuticola era troppinina.
0: Troppinina? 7 metri, quanto la voleva alta?
2: Guarda, almeno come la statua della libertà, Liberty Statue.
0: Ma che megalomane, dai!
2: Semmai sono megalomane. Te l'hai capita? Megalomane.
0: No, basta.
2: E poi...
0: Cotrill, lo scultore della statua, sì.
2: A very, very bad sculptor.
0: Ma perché?
2: Il peggior sculptor in the world.
0: Ma perché?
2: Alma, fai con la panza, ti ha visto? Fake news.
0: No, guarda, l'ha fatta con la panza, ma lei un po' di panza ce l'ha.
2: Fake news.
0: No, per questo.
2: Poi, come diciamo in USA, om de panza, om de sostanza.
0: Tipico detto degli Stati Uniti, fra l'altro. Però la benedizione della statua con il pastore evangelico lì all'inaugurazione non era un po' troppo? Un po' too much?
2: No.
0: Ok.
2: That was not exaggerated at all.
0: Non era esagerato, ok.
2: That was very, very good.
0: Sì, ha fatto bene.
2: Because I'm the USA salvator.
0: È il salvatore degli Stati Uniti.
2: I'm almost God.
0: Addirittura quasi Dio, vabbè.
2: And I was sent by God.
0: È inviato da Dio, ovviamente, questo l'ha già detto.
2: Un vero patriot.
0: Sì.
2: Un vero American, a genius.
0: Sì.
2: The greatest president.
0: Va bene.
2: Insomma, il prescelto.
0: Il prescelto, senta, la lasciamo, dai, non si torna indietro.
2: Adesso è Switzerland.
0: Eh?
2: A chi ti mette un mio statua in tutti i piazzi, altrimenti va alzi dazi.
0: Arrivederci, Trump, arrivederci, buona giornata.
2: Fake news.
0: Anche questo.
2: Fake news.
0: Tutto fake news, vabbè.

0: Torniamo un secondo al grazie al casting, ti va?
1: Sì, sì, grazie al casting avevamo chiesto chi ama particolarmente i film tratti da storie vere, che di solito sono film biografici o che riguardano eventi realmente accaduti.
0: Esatto.
1: Che possono essere sia tratti da storie vere che basati
0: da storie vere.
1: Dopo vediamo allora, che differenza c'è. Io ne ho visto uno recentemente.
0: Sì, voglio fare una polemica. Non sono bravo come Alice a fare queste cose, però io metterò anche questo come sottofondo perché non va bene. Ho visto il film Tetris. Hai visto il film Tetris?
1: No,
0: guarda caso, chissà perché. Perché non è un gran film.
1: È sulla nascita del gioco?
0: Sì.
1: Però?
0: È basato su una storia vera. Però tu lo guardi e parte con sì, questo qua in Russia che fa il gioco, l'americano che vuole andare a comprarlo, poi dopo ci sono altre cose, ma poi diventa un thriller! Non è un thriller! Non è un thriller!
1: Ma per quello non ho messo tratto da, no?
0: No, ma ho capito, ma non va bene. Tu non puoi mettermi il KGB che fa del. C'è un momento, cioè stiamo parlando di Tetris,
1: Sì.
0: Un momento dove questi sono in una macchina, questo qui che compra il gioco con Nintendo, con il tipo di Nintendo è un altro
1: giapponese.
0: Sì, che corrono con l'auto verso l'aeroporto, rincorsi dietro da un'altra macchina del KGB. Loro passano in una strada tipo a senso unico, riuscendo a passare da parte ad un camion che però va a sbattere contro la macchina del KGB che non riesce a superarlo.
1: Magari nella storia è andata veramente.
0: E loro sono arrivati in aeroporto e dall'aeroporto prendono l'aereo e indovina dove vanno? A Tokyo.
1: Giappone,
0: dove dovevano andare? No, a Zurigo.
1: Ma perché?
0: A Zurigo, perché così almeno. E sai cosa c'è di vero di tutto questo?
1: Tu hai verificato?
0: Sì. Niente!
1: Cioè tu si sono inventati tutto l'inseguimento all'aeroporto.
0: No, esatto, non è vero niente di tutto ciò. Ma che poi in fin dei conti è come io sono abituato, perché con gli horror sono tutti basato su una storia vera, tratto da una storia vera. E lo sai che sono degli horror, ragazzi, non è possibile.
1: Però,
0: ma su Tetris io spero che tu mi dici le cose reali.
1: Tu ti aspettavi proprio la storia di come è nato il gioco.
0: Sì.
1: Passo passo,
0: esatto,
1: documentata,
0: di come poi
1: filologicamente fedele.
0: E invece no.
1: Infatti,
0: allora non metterlo.
1: Ma tratto da.
0: Sì, chiamalo Petis.
1: Ti faccio una domanda. Titanic è tratto da una storia vera.
0: Sì.
1: Perché anche lì c'è un po' romanzato.
0: Sì.
1: È tratto
0: Adesso controlliamo.
1: Devi mettere più pepe nel film.

0: Ma sono l'unica che ride quando Fabio si altera.
1: Sì.
2: Ma no, ma perché? Adesso mi ha raccontato tutta la trama del film. Volevo vedermelo, ma io già avevo comprato i popcorn. Ma no, no, mannaggia, ma adesso no, mi tocca sciropparmi il mondo di Quark. No. Allora, vabbè, pazienza, dai.
1: No, ma ti ho evitato di guardare 2 ore di film inutilmente.
3: Ti sei sentito? Ti
1: sei sentito preso in giro.
3: Preso
1: Fabio.
3: In giro perché in giro. Hanno voluto romanzare eccessivamente la storia della nascita di Tetris. Perché, quindi non è vero che sono scappati dal KGB in auto.
1: No, no, no, non c'è niente di vero. C'è tutta quella fuga, quella roba là. Tutto inventato, tutto
3: allora
1: inventato.
3: Allora tu dici perché dite tratto da una storia.
1: Esatto,
3: vera,
1: perché allora
3: dicelo.
1: Importante, una cosa che non ho mai pensato fino adesso, che c'è una differenza tra tratto da una storia vera e basato su una storia vera.
3: Questo è basato.
1: Questo è basato, basato. È basalto.
3: Molto
1: questo
3: basato,
1: è basalto. Perché tratto da una storia vera vuol dire che c'è alta fedeltà agli eventi che sono capitati nella storia reale.
3: Facciamo degli esempi. Jobs era così?
1: Jobs, non te lo so dire, Jobs.
3: Social Network.
1: Jobs.
3: Hai visto
1: social...
3: film tratti da una storia vera che hanno rispettato la storia vera?
1: Beh, sì. Esatto, sì, li ho visti. Beh, tipo uno tristissimo che però è veramente tratto da una storia vera, quindi che riprende in fedele, maniera fedele. Fedele le cose, tipo Schindler List è tratto da una storia vera.
3: Cioè, beh, quello sì.
1: No, però nel senso, quello dici ok, e ci arrivi anche da solo, però non pensi che è basato un'altra cosa. È basato per dire... Non aprite quella porta è basato su una storia vera. Perché prende spunto da una cosa, ma poi non è assolutamente
3: lo
1: vero.
3: Lo sai benissimo che è tutto inventato. No?
1: Esatto, però è un film horror, quindi è facile. Tipo Titanic è basato su una storia vera, non è tratto da una storia vera.
3: Diciamo tutta la storia d'amore, eccetera, è romanzata.
1: Esattamente, esattamente. Poi tu mi hai detto adesso di Jobs e Social Network sono basati su una storia vera perché hanno alterato pesantemente la realtà.
3: Ah,
1: i registi. Quindi ci sono dei tratti reali, ma la maggior parte delle cose che vengono dette sono finzioni
3: per renderle più cinematografiche.
1: Ma ti rendi conto quanto ci stanno prendendo in giro?
3: Hanno trasformato in un thriller una storia che non era da thriller,
1: che non era assolutamente da thriller, non era assolutamente tipo Sully è tratto da una storia vera, quindi alta fedele, molto fedele alla storia vera. Il discorso del re Apollo 13 tratti da una storia vera,
3: fedelissimo Apollo 13, proprio con le stesse frasi degli astronauti,
1: capito, ma quello è importante. Invece ricordatevi che se leggete basato su una storia vera
3: può essere solo uno spunto.
1: La realtà è solo uno spunto.
3: E poi non aspettatevi la cronaca fedele.
1: Niente, no, i nomi possono essere tutti finti, le persone possono non esserci state in quella storia, pieno di invenzione, pieno di drammatizzazione o azione, quindi servono solo a tenerti lì. È tipo, sono i titoli clickbait.
3: Certo.
1: È quella roba là.
3: Adesso ci saranno molte polemiche per l'Odissea di Nolan.
1: Per l'Odissea di Nolan, è vero.
3: Stanno dicendo, gli elmi non rispettano quelli greci, ma non sanno che l'Odissea è una storia inventata.
1: Capito, capito.

0: Qui ci scrivono: gentile signore, egregi signori, chiedo gentilmente se posso avere la risata psycho di Ottavio per poterne usufruire come suoneria e messaggio.
1: Vuoi farlo?
0: Distanti saluti, firmato di punto Zagiato.
1: Allora,
0: di Zagiato, le
1: tre,
0: di Zagiato.
1: Pronto a registrare?
0: Vai.
1: Apri il registratore.
0: Mi devi far ridere.
1: Tre.
0: Fammi ridere.
1: Due. Uno. Sai cosa dice un fungo?
0: No, ma... Basta.
2: Veniamo dalla Calabria.
0: Chi è che chiama?
1: Ecco, subito così.
2: Veniamo dalla
1: Calabria. Va bene. Io rispondo. Cosa devo dire? Sì, lo so chi è, lo so chi è. Pronto?
3: Signora!
1: Già urlare, subito.
3: Signora, se c'ha la schiscetta non può sedersi al ristorante?
1: No.
3: Se la mancia sulla panchina come i cani.
0: Ma che cattivo. Ma
3: come
0: che
3: i cani.
0: Ma che cattivo.
3: Sola come un cane.
0: Vincenzo, dai, tratta bene i clienti.
3: Perché sono qua, io sono, scusa, c'ho scritto Croce Rossa sulla, c'ho scritto Vincenzo su bicipite. Sono qua per mantenere tutti. Se vieni qui, spenti qui, no, ma, local.
1: Ma povera signora, scusa.
3: Stai zitto che sei un altro della schiscetta che vieni sempre qua a rubarmi le posate.
1: No.
3: Lo devono sapere gli ascoltatori con chi abbiamo a che fare e siamo a 35,50 oggi.
1: Ma basta.
0: Ma gliele poi ritintati i 10 franchi di settimana scorsa?
3: Appunto, a Fabio siamo a 45,50 franchi adesso.
1: No.
3: Orazio, vedi che se non me lo ricordavi tu, minchia, faceva finta di niente, mi vedeva, mi salutava Vincenzo, ti voglio bene, intanto in debito. A Fabio, visto che è la Biennale di Venezia, ci sta una che fa la campana umana.
0: Sì, quella presa
3: a testa in giù. È stato subito pensato a Fabio.
1: Ecco,
3: sarebbe perfetto per fare il batacchio.
1: Ma perché il batacchio?
3: Basta. Così almeno serve a qualcosa.
0: Ecco, Vincenzo, andiamo un attimo sul menù estivo. Ce l'avete?
3: Oh, perfetto, vedo che Orazio mi
0: ce l'avete?
3: Mi capisce. Guarda, proprio da oggi solo piatti freddi.
0: Ah, cosa proponi?
3: Come primo, ti stai tenendo
0: sì,
3: forte?
0: Sì,
1: vai.
3: Pasta sputata della nonna.
0: Della nonna, ok.
3: Secondo, Birbis.
1: Birvist.
3: Sibab. Sibab sob. Sib. Bratwurst.
1: Ma che cos'è?
3: Sibesas.
0: Ah, Bratwurst con Sibel sauce.
3: Perfetto.
0: Senti, per i vegetariani è qualcosa. Per
3: mangia erba qua non li voglio vedere nemmeno col binocolo.
1: Ma
3: neanche che vadino nei pascoli.
1: Ma non fare così.
0: Comunque, scusa, i piatti che hai citato sono gli stessi di prima. Noi chiedevamo piatti freddi per la stagione estiva.
3: Sono questi. Sono gli stessi di prima, ma te li servo dopo un'ora quando si sono freddati.
1: Sono estivi. Sai che buono che è così?
3: Stai zitto tu, 50 franchi e 20 centesimi.
0: Ah, sale, 70. Continua a salire. Senti, Vincenzo, gelati ne avete?
3: Ho fatto fare dei cuccioloni speciali che invece della solita barzelletta, che non faceva ridere,
0: esatto.
3: C'è la foto di Fabio con la scritta: quest'uomo mi deve 50 franchi e 47 centesimi e già ringrazia che ho scritto uomo.
0: Ma cos'è, una foto segnaletica?
1: Però, scusami, io non ti ho dato il permesso di
3: sai
1: fare
3: sai come
1: questo.
3: Si dice il mio paese? We mi tuntish de ishme haut e fachtum. Udakame mache was befüt e si hüpnüt.
1: Aspetta un secondo. Ma tu non sei calabrese, scusa.
3: Ma che calabrese?
0: È del calabrese, no?
3: Io so di Pfeffikon, da 10 generazioni.
0: Vedi, si parlano tante cose parlando.
3: Signora, come glielo devo urlare che i Tupperware non li può portare? Se li vuole gli avanzi per darle i maiali, se li infila nella borsetta. Come fanno tutti. O nello zaino.
0: Gli avanzi.
3: Fabio!

0: Ragazzi, ho la mia battuta.
1: Vai.
0: Ci sono due fornai.
1: Sì.
0: Il primo gli dice: come mai tieni il pane sotto l'ascella?
1: Ah.
0: E quello gli rispose: sei stato tu a dirmi di sudarmi la pagnotta. Ciao.
2: Radio, televisione.
1: Ma vedi, non è mai mezzogiorno a meno che non arrivi la battuta di Abel. Allora sì che poi è mezzogiorno. Anzi, mezzogiorno e tre minuti oggi.
3: Per quello si dice sudarsi la pagnotta.
1: Hai visto?
3: Non lo sapevo.
4: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'ha persa questa agenda qua?
3: Le jeux de la
4: zone. Di chi sarà?
3: Le jeux de la zone.
4: Chi l'ha persa questa agenda qua?
3: Mystérieux.
1: Mystérieux.
3: Come si dice?
1: La zone.
3: Le jeu.
1: Le jeu.
3: Le jeu.
1: De la zone.
3: La zone.
1: Le jeu de la zone mystérieux. Quindi se ci sono arrivati altri nemi, mercoledì della famiglia Adams, no. Antonio Banderas, nemmeno. André-Louis Moreau?
3: Agent.
1: No, non è neanche lui, D'Artagnan ancora. No, no, no e no. Quindi, arriviamo al terzo indizio. Vi abbiamo già dato due indizi per trovare chi ha perso l'agenda, per poi darvi la possibilità di portarvi a casa la matita infinita e anche le calzette di Rete 3.
3: Ma sai che anche il terzo non
1: è... Ti sembra difficile? Beh, proviamo, dai.
3: Lezioni di scherma 1. Scegliere il costume.
1: 2.
3: Girare un finto documentario.
1: Ma sai che secondo me, soprattutto le ultime due mi danno quella sensazione
3: di... Girare un finto documentario.
1: Lezioni di scherma, scegliere il costume e girare un finto documentario. Se vi viene in mente qualcuno...
5: 079 873 8073.
4: Chi l'avrà persa questa agenda qua?

0: di Eurovision organizzata dalla Svizzera a Basilea e organizzata dalla SSR, probabilmente si ricorderà della famosa canzone, questo intervallo sì. in cui le presentatrici avevano cantato insieme, ma veramente tipo 100 ballerini, una roba incredibile, la canzone Made in Switzerland.
1: Bellissimo.
0: Dove parlavano dei luoghi comuni, le cose inventate in Svizzera, ma dalla neutralità al coltellino, ecco, per
1: sì,
0: dire,
1: sì,
0: no?
1: Sì. E ieri infatti c'erano.
0: Ieri sera anche lì i conduttori della serata hanno cantato insieme all'ex rappresentante dell'Australia, quindi rappresentante dell'Australia dell'anno scorso,
1: Milkshake
0: una canzone
1: Man.
0: Esatto, Gotto, che cantava la canzone Milkshake Man, hanno cantato insieme a lui una canzone sulle cose caratteristiche dell'Austria e le cose caratteristiche dell'Australia, per ironizzare sul fatto che la gente si confonde tra Austria e Australia, un po' come Svezia e Svizzera.
1: Svezia,
0: no?
1: Voilà.
0: Esatto. A parte che non so, io non so quanto effettivamente la gente si confonde tra Austria e Australia, però se me lo dicono gli austriaci io ci credo. E poi, beh, sì, era un po' come il nostro Made in Switzerland, ma...
1: Sì, fatto
0: l'Australia,
1: esatto. Hanno cambiato, insomma, la tematica, ma hanno utilizzato lo stesso metodo per fare il brano. Ma ieri, tra l'altro, abbiamo visto un po' di esibizioni, lo ripetiamo per chi si fosse connesso solo ora, c'è stata la prima semifinale dove la Svizzera non era in concorso, ma no. Ci sarà domani sera. Ieri
0: giusto.
1: Si è esibito anche Sal Da Vinci. Cosa vogliamo
0: yes.
1: dire? Perché a me personalmente, però, ovazioni, ho letto i commenti su tutti, porta l'Italia in alti, bravissimo, questo e quest'altro, per me ha steccato, cioè ha fatto degli errori tecnici proprio.
0: Allora, intanto voglio cominciare a dire che sì, sono d'accordo, secondo me non è andata benissimo, ma già alle prove, ve l'avevo detto ieri, non era stata una grande performance. Diciamo che non lo so, a Sanremo mi sembrava fosse uscito meglio, però sì. non vorrei che fosse un po' un ricordo così
1: sfasato.
0: Collettivamente sbagliato, magari, non lo so. E poi c'è anche da dire però che fino a ieri Sal Da Vinci poteva anche steccare, nel senso che essendo rappresentante dell'Italia, che è uno dei grandi quattro paesi che più collaborano anche finanziariamente all'Eurovision e all'EBU, lui già di diritto è in finale.
1: Certo.
0: E di conseguenza il momento in cui dovrà veramente poi cantare bene, fare una bella performance per venire votato, per eventualmente vincere, sarà sabato, quindi magari si riprende, ecco. Io non so, sono convinta che c'ha il mal di gola,
2: se posso
0: sono
2: dargli,
0: freddo in Austria.
2: Posso dargli un consiglio di non fare 200 video al giorno in cui la canta insieme agli altri cantanti e ai fan, perché è molto stressante.
0: Forse anche questo.
2: Al limite poteva mettersi la mascherina e farla in playback come ha fatto la svedese.
0: Sì.
2: Lei era in playback, ha messo la mascherina per mascherare il playback.
1: Come mischeta.
2: No, scherzo.
1: Ma dobbiamo chiudere, quindi io ti chiedo giusto una roba e poi passiamo all'artista che hai scelto da farci sentire oggi, ma l'uomo gatto di ieri, il rappresentante della Grecia, Akilas, beh, è un pazzo quel tipo, è folle.
0: Ti è piaciuto?
1: Beh, allora, il brano non è uno dei miei preferiti, devo dire che appunto la Svezia, Moldova e la Svezia sono stati i più forti per me, primo e secondo brano che ho sentito, forse ero molto più attento, però lui mi è piaciuto esteticamente, nel senso, l'ho guardato e ho detto, questo è un folle, sembrava noi al carnevale di Bellinzona, capito? Noi
0: sì,
1: che non ci andiamo.
0: Devo dire che quello che mi è piaciuto tantissimo di Akilas, appunto il rappresentante della Grecia, è stata la scenografia, perché a un certo punto lui passa dentro, ovviamente più interessante probabilmente da vedere in televisione che dal vivo a Vienna, però per l'aspetto televisivo tanta roba, che passava appunto in queste diverse scenografie, in delle stanzette tipo in cui incontrava dei personaggi, una statua, sua madre e cose così, e poi come per magia si trova sul tetto di un'altra scenografia, cioè è un cambio che sto ancora cercando di capire tecnicamente come fanno
1: fatto.
0: A farlo, quindi sì, molto, quello è molto interessante.
2: Domani serata molto importante,
0: Domani serata molto importante, serata in cui anche il pubblico svizzero può votare. Non possiamo votare per la nostra rappresentante Veronica Fusaro, però per gli altri paesi lo possiamo fare e eventualmente

0: avvisate poi domani tutti i vostri parenti svizzeri all'estero che devono loro votare per la nostra Veronica Fusaro, quindi mi raccomando,
1: dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Vuoi dirci qualcosa su all'Armenia che ci hai scelto questo brano Paloma Rumba?
0: Sì. Allora, per me è un brano molto divertente, rientra assolutamente nel concetto e nel contesto di Eurovision, canta un cantante, lui si chiama Simon, lui si è laureato in economia e poi ha detto, raga, io voglio fare il ballerino, ha mollato tutto, è diventato uno dei più famosi ballerini dell'industria dell'intrattenimento armena,
1: okay.
0: Ha imparato anche a cantare e porta questa canzone dove lui proprio canta e dice, raga, se vi fa schifo il vostro lavoro mollatelo e andate a fare i ballerini.
1: Giusto, bravo, bravo, così inseguite i vostri sogni. Quindi Alice, noi
2: detto Cittiglio,
1: Cittiglio, non hai detto Cittiglio, noi aspettiamo,
2: non ho detto di lavoro, giusto.
1: Noi ti aspettiamo domani sera, quindi sempre sulla 1, sempre dalle 20:30 o dalle 21 questa volta?
0: Alle 20:30 cominciate già a seguirci su RSI La 1, perché ci sarà un altro speciale realizzato con Fabrizio Casati dedicato agli ultimi rappresentanti della Svizzera, andare a capire ma adesso questi che cavolo fanno, e li abbiamo seguiti per capire cosa fanno, e poi a partire dalle 21 ci sarà la seconda semifinale, quindi
1: e tutti
0: pronti
1: a guardarla.
0: Mi raccomando, avvisate i parenti svizzeri all'estero di votare domani per Veronica Fusaro.
1: Ciao Alice.
2: Ciao.
0: Ciao,
2: ciao.

0: Comunicazione di servizio, nessuno ha riconosciuto il personaggio dell'agenda, quindi i premi non verranno assegnati.
1: Ma ti rendi conto?
2: Fabio,
1: io non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, ma dobbiamo dire di chi è, quindi?
0: Sì, dai, diciamo che
1: dobbiamo dire di chi è.
0: Con lezioni di scherma, scegliere il costume, girare un finto documentario. Sacha Baron Cohen.
1: Però nessuno c'è arrivato.
0: Che prese lezioni di scherma per il film The Dictator, che cambia costumi, si veste, si traveste.
1: Sì.
0: E i suoi film sono costruiti spesso come finti documentari o candid camera.
1: Candid camera, camera, camera.
0: No, è la prima volta nella storia del mondo.
1: No, nella storia del mondo no, però è la prima volta del 2026. Nessuno sicuramente, sicuramente. Di solito ci arrivate sempre e va bene così, dai, può succedere. No, altra comunicazione di servizio, ancora, ciao. Un'altra comunicazione di servizio. No, basta. No, noi torniamo, ma non domani. Torniamo venerdì dalle 10.30 fino alle 12.30. Domani siamo fermi, pausa così. Ci trovate solo in podcast domani. Come anche oggi. Su rsi.ch o su Play RSI trovate tutti i podcast delle Cacatus. E quindi, ciao Otto, buone feste per domani.
0: Buone feste anche per te, ci vediamo. Ciao. Si è preso la mia risata come suoneria.
1: Ma no, oh,
0: contento lui.
1: Mettimela.
0: Disagiato l'ha presa.
1: A domani. Non a domani, a venerdì. Ciao.

0: mia.
1: Oh,
0: che
1: saranno
0: vibe.
1: Tutte uguali, però a me piace.
0: Però è bravo,
1: mi
0: sì.
1: Mi piace questo rotondo che torna. Ah, un po' nostalgico rotondo. Sì. È un suono rotondo.
0: Sì, è un suono rotondo, sembra un po' quelle melodie un po' anni 70, un po' malinconiche. Bravo, bravo Coez.
1: E a proposito di rotondo, salutiamo tutti i sommelier all'ascolto.
0: Sì.
1: Perché fa figo dire un gusto rotondo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, è vero, è vero. Morbido, rotondo al palato, è vero.
1: Rotondo, io ogni volta che penso rotondo penso ai sommelier.
0: È vero, è vero.
1: O ai presunti tali. Comunque, dopo avervi salutato, vi dico che al sud oggi tempo abbastanza soleggiato, in tarda serata qualche rovescio temporale isolato tornerà sul sottoceneri. Possibile, non è ancora assicurato, però sappiatelo. Temperatura massima pari a 19 gradi, al nord parzialmente soleggiato, nuvolosità in aumento, anche qui qualche rovescio isolato possibile, ma dal pomeriggio. In serata e nella notte, invece qua... più o meno assicurato, molto nuvoloso, piogge in estensione, temperatura massima 17 gradi.
0: Caspita, io invece quando sento rotondo penso a qualcos'altro, penso soprattutto, visto che parliamo di traffico, alle rotonde.
1: Ah, vedi, io pensavo a Jovanotti la canzone, mi piace il tuo sedere, così rotondo.
0: No, non sono così malizioso, figurati, vabbè, mai nella vita.
1: È una canzone.
0: Sì, poi lo dice Jovanotti.
1: Se lo dice lui.
0: Ma beh, però sai,
1: è un po' folletto, lui
0: sì,
1: può dire tutto.
0: Quello, e poi gli artisti e i cantanti, licenza poetica, possono più o meno dire tutto quello che vogliono.
1: Ma infatti.
0: E loro possono. Per, la tiro alla lunga perché sostanzialmente il bollettino è arrivato vuoto. Il traffico evidentemente non ce n'è, non c'è nulla da segnalare per quanto riguarda le condizioni della rete viaria della Svizzera italiana, per cui cediamo il microfono a Fabio per le informazioni.
2: Tre news.
3: Poco prima che il treno merci deragliasse nella galleria di base del San Gottardo nell'agosto 2023, sugli schermi della centrale di esercizio dell'FFS sono apparsi più avvisi di malfunzionamento, ma il treno non è stato fermato. È quanto rivela SRF, che riporta di una perizia commissionata dal Ministero Pubblico ticinese. L'FFS contestano questa conclusione e affermano di aver agito correttamente. È stato condannato alla detenzione a vita l'uomo che nel febbraio 2024 ha ucciso la moglie di Binningen nel canton Basilia Campagna, facendo a pezzi il suo cadavere. Il tribunale penale ha riconosciuto il 43enne colpevole di assassinio e turbamento della pace dei defunti. Infine, primo trimestre dell'anno positivo per la Posta. Il gruppo ha conseguito un risultato d'esercizio di 94 milioni di franchi, un valore in linea con le aspettative. Per la Posta è la dimostrazione dell'efficacia delle misure tariffarie e di aumento dell'efficienza attuate lo scorso anno.
2: Rete 3 Sport.
4: Buongiorno da David Conti. Unica squadra di Swiss League a non aver ricevuto la licenza in prima istanza, il Bellinzona non l'ha ottenuta nemmeno in seconda. La commissione d'appello infatti ha respinto la richiesta del club granata che, come si legge dal comunicato, non è riuscito a migliorare la propria domanda. Bellinzona comunque è retrocesso dalla Challenge League. Sempre per il calcio, alle 21 si gioca la finale di Coppa Italia che potrebbe consegnare all'Inter il secondo trofeo dopo lo scudetto. I nerazzurri all'Olimpico affrontano la Lazio. In Francia alla stessa ora Lens Paris Saint-Germain, che potrebbe consegnare ai parigini la vittoria della Ligue 1 in attesa della finale di Champions League. Nell'hockey mancano due giorni ai mondiali casalinghi. La notizia delle ultime ore è la convocazione di Sidney Crosby. Per il canadese sarà una sorta di possibile commiato, nonché l'occasione per una rivincita personale. Le ultime immagini internazionali sono infatti amare. Il quarto di finale olimpico, chiuso anzitempo contro la Cechia, e la finale persa contro gli Stati Uniti vissuta dalla tribuna, il clamoroso KO contro la Danimarca, padrone di casa ai mondiali dello scorso anno, allo stesso stadio della competizione. Infine nel ciclismo, con la carovana che si appresta a risalire la penisola, il Giro d'Italia presenta la quinta tappa con arrivo a Potenza dopo 37 anni. Da ieri in rosa c'è l'italiano Ciccone.
5: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Ma pensa che bello, uno sta lì, diventa matto per trovare il nome del gruppo. È Eugenio in Via di Gioia, è la somma dei loro nomi sostanzialmente. Eugenio Via e di Gioia.
1: Ok, c'è dentro anche Marco, il nostro Marco.
0: Non lo so, boh, probabilmente c'è lo zampino, non lo so, glielo dovremmo chiedere più tardi, ma...
1: Ci siete voi nella nostra barcarola, forza!
0: Esatto, esatto. Dai, dentro. Basta! Non è che teniamo 7000 persone, 3, 4 al massimo.
1: Gli altri nuotano di fianco.
0: Sì, ma poi sempre coi piedi a bagno, perché comunque fa acqua da tutte le parti. Bentrovati, bentrovate, derivati e derivate anche oggi in compagnia, se vi va, per la vostra pausa pranzo fino alle 14 in diretta con Julien e Paltrax.
1: Che meraviglia trovarci qui e come sempre aprire il portale dei vostri messaggini e trovare già i saluti. Grazie mille. Sì. Ricordiamo che tutti voi potete entrare nella nostra barca, la nostra community bellissima, 079 873 8073. L'importante è partecipare, ma per davvero.
0: Esatto, nessuno vi negherà mai un salvagente nel caso qualcuno dovesse attardarsi fuori bordo. Cominciamo subito con un'altra girlina, un'altra perla da un album molto bello. Ci sono veramente tre o quattro canzoni che sono secondo me stratosferiche di Tears for Fears.
1: Questa è bellissima.
0: Questa è bellissima e secondo me un po' sono usciti con un altro album dopo, però secondo me un po' hanno chiuso la loro più felice stagione creativa con questo Sowing the Seeds of Love, ispiratissimo tutto l'album ai Beatles, un tributo a quei giganti, a quelle semidivinità della musica pop da parte appunto di Tears for Fears. Iniziamo con questa Sowing the Seeds of Love.

0: non poté. Sarà un caso, non credo lo sia. Gotthard, Burning Bridges, bruciando i ponti. Il ponte di questa sera. Questo è un ponte, eh?
1: Tutto.
0: Questo è un ponte. Questo è un ponte perché sì, domani è festa e chi fa il ponte, perché grazie a Igi adesso mi ricordo di questo distinguo fondamentale, salta via come fosse su un ponte il venerdì e ne può approfittare per fare un weekend non lungo, lunghissimo.
1: Lunghissimissimo, prendendo poco e il poco libero.
0: Esatto, io domani solo non ci sarò, però venerdì lavoro, per cui per me non c'è il ponte, però grazie per avercelo chiesto, Arci, grazie a tutti quanti, tutte quante i vostri saluti sono sempre più che benvenuti, sempre super,
1: sì,
0: apprezzati.
1: Ci fate veramente piacere,
0: sì,
1: date un senso alle nostre esistenze.
0: Assolutamente.
1: Che io dico, c'è qualcosa di più grande che dare il senso a qualcuno di esistere? Secondo me no. È tanta roba.
0: Stavo per dire gorgonzola, ma sarei
1: e però tu mangiandolo
0: ho il senso della vita,
1: tu,
0: mio è
1: esatto,
0: il gorgonzola, sì.
1: Cioè, visto che il gorgonzola è comunque importante come effetto
0: per me, sì,
1: se anche non ti piace,
0: sì,
1: tu senti che vivi. Comunque, perché se, anche se non ti piace
0: non puoi non riconoscerne la presenza.
1: Esatto,
0: il gusto, lo detesti o lo, esatto,
1: il gusto è un senso dei vivi,
0: sì,
1: quindi che ti piaccia o non ti piaccia il gorgonzola ti ricorda che esisti,
0: non ti lascia indifferente.
1: Mai.
0: Deve generare una reazione,
1: è un po' come Madonna.
0: Brava,
1: o la ami o la odi.
0: Bravissima.
1: Ma non puoi dire sì vabbè,
0: ecco,
1: le stesse,
0: no, infatti
1: le
0: stesse, non lasciare, no, indifferenti forse è la cosa migliore. Allora,
1: infatti,
0: però io apprezzo anche il lasciare indifferenti, apprezzo anche la versione Hobbit dell'esistenza dove tu non vieni mai visto dall'occhio di Mordor. Perché passare una vita alla chetichella,
1: sì e no,
0: non è male.
1: I greci non erano d'accordo. I greci vedevano,
0: no,
1: prima la comunità dell'individuo. Quindi tu esistevi intanto che esistevi negli occhi degli altri.
0: Riconosciuto, sì.
1: Esatto. Quindi sono scuole di pensiero.
0: Esatto. Ma non vogliamo addentrarci troppo in queste cose perché tu hai scelto un tema bellissimo.
1: Allora, ho scelto un tema
0: bello,
1: che secondo me gira e rigira. C'è chi è più propenso, c'è chi meno, ma una volta nella vita l'abbiamo presa,
0: sì,
1: la scorciatoia.
0: Brava, brava.
1: E soprattutto c'è stato un dopo scorciatoia, che è lì che a me interessa andare con voi, derivati.
0: Perché
1: poi paghi pegno, in un modo o nell'altro,
0: sì,
1: le scorciatoie,
0: sì,
1: le paghi.
0: Però c'è anche quel momento unico nella vita dove prendi la scorciatoia e non paghi pegno.
1: Ma quando?
0: E lì,
1: a me non è mai
0: non
1: successo.
0: Succede, ogni tanto succede.
1: A me non è mai successo.
0: Forse una volta. A me non è mai successo neanche a me. Forse una volta. Però. Però mediamente, come dici tu, quando prendi la scorciatoia, c'è una conseguenzina una ella otta che ti aspetta.
1: Esatto, poi le brave
0: quasi
1: persone,
0: sempre,
1: quelle che si vogliono vendere come le bellissime persone, dicono non lo faccio, io non prendo scorciatoie perché non è nei miei valori.
0: Mm-hmm.
1: Alcuni, i più onesti, dicono allora mi hanno già beccato due o tre volte di dover chiedere scusa, di pagare pegno,
0: esatto,
1: non ho più voglia,
0: sì,
1: quindi mi rimbocco le maniche e vabbè,
0: o
1: lascio
0: mai,
1: perdere
0: o
1: la scorciatoia.
0: Mai, ammetti in modo anche sincero, però poi devi stare attento perché se lo metti una, due, tre, poi alla fine la gente dice oh, capito zio, sei uno che prende sempre solo scorciatoie e non diventi neanche più una bella persona a frequentare,
1: no, esatto,
0: tutto sommato,
1: non ti,
0: no?
1: Non ti si fila più
0: non
1: nessuno,
0: non ti si dà più tanta corda perché
1: infatti
0: dici vabbè tra una roba e l'altra allora è qualcosa che non va. Però ci sono degli aneddoti secondo me divertenti da,
1: sì,
0: appaiare a questa tua scelta del tema,
1: e allora è qui che noi vi vogliamo.
0: Tu ne hai?
1: Io ne ho uno,
0: okay,
1: sì, uno dei tanti, cioè quello diciamo più vergognoso perché è successo quando ero già grande.
0: Okay.
1: Però ripeto, io da bambina ho preso due o tre volte qualche scorciatoia,
0: mm-hmm,
1: nonostante mia mamma mi dicesse sempre se c'è una strada facile e una strada difficile, prendi la strada difficile.
0: Però
1: che sicuramente è quella che alla fine magari non ti fa sconti, ma mm-hmm, poi ti fa anche crescere,
0: sì,
1: ti dà sicurezza in te stessa. Sì, certo, va bene. Ho praticamente sempre fatto così, però delle volte non l'ho fatto e ho pagato pegno.
0: Ok, per cui
1: la volta dove secondo me è stato più vergognoso e proprio anche
0: infamante,
1: sì, è stato all'università. Dopo, se volete,
0: dai,
1: ve lo racconto.
0: No, insomma, se volete.
1: E neanche al bachelor, al master, quindi ero ancora più grande.
0: A furor di popolo, poi ne ho anch'io una, sempre legata alla scuola.
1: Ecco.
0: Però se avete voi i vostri aneddoti vergognosi, anche squisitamente imbarazzanti, fatecelo sapere allo 079-873-8073, perché questa è alla deriva, questo è uno spazio sicuro, per cui si può, si può.
1: E poi teniamo l'anonimato se ce lo chiedete,
0: sì, sì, sì,
1: tranquilli. O nome finti, nome d'arte, quello che volete.

0: ora. Magari è già finita. Però ti voglio.
1: Pegò e beggo la Ege così. È molto, molto carina, molto tenera. Però devi stare attento quando dici certe parole.
2: Tipo Pogo. Dici Pogo, Pogo.
1: Ce ne sono alcune, sì, che sono a rischio. Allora, noi qui c'è una suspense. La tensione si può tagliare col coltello, sì, perché tu ci hai detto che avresti, sì, aperto le danze con questa missione, con il racconto di questo aneddoto assolutamente imbarazzante, vergognoso.
2: Sì. Allora, io vi deluderò se voi pensate chissà che cosa, però per me, giuro, è stato molto imbarazzante.
1: Vai.
2: Allora, master universitario, quindi avevo già passato i 20 anni da un po', lavoravo anche molto in quel periodo, quindi facevo sia studio che lavoro, e c'è stato un momento in cui durante le vacanze di Natale avevamo, siccome era un master in scrittura e produzione per il cinema e la televisione, come compito, tra gli altri, c'era anche quello di guardarti una serie infinita di telefilm e film per la televisione. Okay. Voi dovete immaginare che era più di 20 anni fa, quindi non c'erano le piattaforme, non c'era la I che ti faceva riassunti di tipo tutto.
1: No.
2: Cioè, dovevi guardartele le cose, ma io lavoravo in un ristorante anche molto bello, okay, e lavoravo già alla meteo qua.
1: Per quindi, cui non è che avessi tantissimo tempo libero.
2: E dovevo guardarmi però una svalangata di robe.
1: E a questo punto la mente vivace di Julie più piccola,
2: sì,
1: a quale scorciatoia pensa?
2: Ma a quella più facile, quella cioè, proprio più basic, perché proprio, okay, avevo il cervello berato.
1: Okay.
2: E cosa ho fatto? Allora, sono andato dal secchione della classe, perché c'era anche lì, e ho incensato il capo e praticamente gli ho detto: senti, ma tu non è che li hai già guardati? Sì, sì, li ho guardati tutti. E io, okay, perfetto, senti, ma non è che è un riassunto? Perché poi erano anche film per la televisione, magari della Rai, che non è che potevi ripescare chissà dove, cioè era abbastanza complicato barare.
1: Beh, compito, sì.
2: Sì, ma era veramente tante ore davanti alla televisione. Io, cioè, sinceramente non avevo neanche il tempo materiale. E quindi ho sfruttato questa scorciatoia di avere un compagno di classe, secchione, anche generoso. Se non che facciamo il compito e io chiaramente più o meno avevo dei rimasugli di ricordi, perché quelle pagine avevo studiate, e poi non so per quale motivo il professore, non ho capito perché probabilmente è il discorso che facevamo ieri con la I, scriverà talmente bene che ci accorgeremo tutti, sì, che c'è dietro, sì, la I. Io deve essere che ho scritto,
1: taglio formale proprio riconoscibile,
2: deve essere che io le ho prese talmente alla larga le cose, cioè del dire tutto e niente, cioè tu hai tipo due frammenti di informazioni e ci scrivi giù il papiro
1: e condisci l'aria, l'insalata.
2: Il professore non era
1: uno sprovveduto,
2: e quindi a un certo punto ha chiamato due o tre persone, facciamo quella consegna, mi è piaciuto queste risposte e approfondiamo.
1: No, ragazzi, lì al momento approfondiamo, ti è calata la pressione, sei diventata.
2: E tipo la prima che ha chiamato, ma era una classe di 50 persone all'università, quindi adulti.
1: No.
2: Cioè, tu sei in teoria un adulto. No. Come ti chiamano lì? No, ragazzi, no. È stato una roba, volevo sprofondare.
1: Ho sentito, se pensa che a distanza di anni e di tempo sento il rumore della tua anima che abbandona il tuo corpo, tipo
2: bravo.
1: C'è una roba. Dice, no, ha rallentato. No. E
2: ho fatto una figura.
1: È stata una gogna.
2: È stata
1: formida.
2: Tremenda. E poi alla fine.
1: Ma tu cosa facevi? Borbottavi,
2: no,
1: delle
2: cioè,
1: robe.
2: Sì, no. Sì, no, però. Cosa che ti è piaciuto del personaggio? Mi sentivo un po' come Hugh Grant in Notting Hill quando dice: ah, mi è piaciuto, sì, per Cavalli e Segugi.
1: Quanti Segugi ci sono?
2: Era il film, si svolgeva nello spazio. Ecco.
1: Meraviglioso. Quando non hai scampo.
2: No, non ce l'avevo. E quando ti disintegri la reputazione costruita in un anno e qualcosa, perché io ero quella.
1: Bellissimo.
2: Quella anche,
1: cioè,
2: un po'
1: brutto,
2: precisa. No,
1: brutto,
2: è stato orribile.
1: Ma bellissimo.
2: E da quel momento ho detto:
1: le scorciatoie.
2: Basta.
1: Cioè, c'è il rischio.
2: E con questo il mio viaggio nel mondo delle scorciatoie si chiude.
1: Beh, è un bel conto, hai pagato, sì, un bel conto, devo dire.
2: Anche
1: grazie.
2: Perché mancavano meno di un semestre alla fine del master, quindi sì, diciamo che il ricordo era rimasto, penso, impresso del mio
1: bello
2: professore.
1: Questo
2: poi alla
1: bello
2: fine ho detto che, appunto, ho ringraziato davanti davanti a tutti il mio compagno. E
1: grazie, grazie.
2: E ho chiesto anche che se ci fosse una punizione per lui, me la prendevo io.
1: Beh,
2: perché lui l'ha fatto per gentilezza.
1: Giustamente, ci mancherebbe. Un applauso alla tua pigrizia,
2: grazie,
1: alla tua sconsideratezza svergognata. Brava, brava. Per questo ci piaci, che sembri una ragazzina modellettello e dentro di te si cela invece una...
2: appunto, l'hai detto.
1: Un po' meno, oggi un po' meno.
2: È sì, così.
1: Allora,
3: radio, televisione.
1: Andiamo con ordine il segnale dell'ora esatta, precisa, per quanto in ritardo di un minuto e mezzo.
2: Però era importante questo minuto e mezzo, l'abbiamo usato molto bene.
1: Mi immagino la tua faccia pallida.
2: No, io volevo morire.
1: Ma sì.
2: In più era anche inizio della giornata, quindi
1: mamma
2: poi mi sono
1: mia
2: trascinata nella vergogna,
1: no,
2: tutto il giorno. Sì.
1: Che brutta sensazione.
2: È stato brutto.
1: Mamma mia. Avete degli aneddoti altrettanto oltraggiosi, cringe? Fatecelo sapere allo 079 873 8073. Io ne ho un altro anche legato a un'esperienza scolastica che ogni tanto ritiro fuori perché ancora mi fa venire i brividi freddi, i sudori freddi. Però se ce ne sono di vostri, noi siamo qui ben volentieri a condividere questo tipo di esperienze limite, ci mancherebbe.
2: Senza giudizio.
1: Yeah, ACDC, play ball.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: documenti. Ecco, in quel caso, se noi fossimo di fronte alla missione di un reato, dovremmo anche poi renderne conto, con tutto che vi possiamo garantire anonimato, però fino a un certo punto l'apologia di reato non penso possiamo sostenerla.
1: No, non siamo dei sacerdoti.
0: No, tranquilli e tranquille, non c'è problema. Qualcuno ha ammesso, in questo caso mi sembra una cosa anche abbastanza tenera, Bart dice,
1: sì,
0: aveva ammesso, pensando di fare una cosa poi, vabbè, anche utile un po' per tutti, no? Le etichette, quando ho cominciato a lavorare in cucina, sale sul sale e zucchero sullo zucchero.
1: Anche perché uno magari è di fretta.
0: Sì, è una scorciatoia, tra virgolette, nel senso, sì, una roba pratica.
1: Non so se avete mai mangiato qualcosa che doveva avere dentro dello zucchero e poi aveva il sale. A me è capitato,
0: è un'esperienza strana
1: e mi hanno brutta obbligato, perciò giuro non è stata una bella esperienza. Comunque Bart dice, niente, io ho fatto tutte queste scritte e sono stato ripreso davanti a tutti dall'insegnante cuoca, mm-hmm, che mi disse, se non sai riconoscere ad occhio non sei degno di stare in una cucina.
0: Ti rendi conto?
1: Aveva 18 anni.
0: Come Gordon Ramsay,
1: sì,
0: il Master Chef.
1: Solo che non c'era quel
0: Mamma
1: trend
0: mia.
1: Quindi ti sentivi veramente una nullità,
0: umiliato da...
1: Però lo sappiamo che le, sì, cucine, anche quelle più pulite, più disinfettate, sono comunque ambienti molto molto trucidi, nel senso,
0: sì,
1: metaforico.
0: Sì, sì, sì, proprio.
1: Perché stare in cucina è un lavoro duro.
0: Sì.
1: E quindi sì, però è vero che col senno di poi, anche quando le scuole sono finite, diciamo la verità che i professori o le professoresse o i maestri o le maestre più severe,
0: sì,
1: quelle più intransigenti, alla fine sono quelle che ci hanno segnato di più e restano più nel cuore, perché è,
0: sì,
1: una scuola di vita.
0: Anche io e me sono rimasti nel cuore un paio di docenti che invece proprio si prendevano a cuore, lo vedevi, gli allievi, cioè le proprie caratteristiche, ce n'erano due o tre che proprio erano fuori scala da quel punto di vista, più unici che rari, con tutto che comunque ho avuto la fortuna di incontrare sempre dei bravi allievi. Però uno in particolare per il quale vorrei raccontarti il mio aneddoto in attesa degli altri aneddoti,
1: sì,
0: che dovessero arrivare, me lo ricordo ancora oggi, a dimostrazione del fatto che, come dici tu, anche un po' di severità ogni tanto aiuta anche quella, insegna,
1: sì,
0: anche quella. E poi ti dirò anche che cosa ho capito fra pochissimo, dopo questa meraviglia degli Eurythmics con I Save the World Today, vi racconto.

0: sprigiona questo brano: oggi ho salvato il mondo, le cose brutte sono andate via, le cose belle possono restare. Ogni tanto, magari senza neanche incontrare nessuno, solo per il fatto di sentirti felice così per il gusto. Secondo me un po' tutti salvano il mondo quando sono così.
1: Sì.
0: Ecco, ce n'è bisogno di...
1: Mandi in giro vibrazioni positive a tua insaputa.
0: Esatto, gratis.
1: E poi comunque c'è una persona bruttita in meno sul pianeta.
0: E che...
1: E dici poco.
0: Per sottrazione è già tantissimo, hai ragione.
1: Certo.
0: Brava, brava.
1: Abbiamo un dovere sociale, non essere abbruttiti.
0: Sì. Poi ci sta anche l'essere un po' così, adombrati, un po' cogitabondi, come ogni tanto capita, però io... Volevo raccontarvi questo mio aneddoto che ogni tanto li tiro fuori, ormai si è consumato anni e anni fa, quando ero all'Oxia. C'era questa disciplina che si faceva durante il corso base, che era teoria del colore. Teoria del colore era tenuto il corso da Ronnie Roduner, che era un docente, credo fosse un architetto di formazione, estremamente ferreo. Dalla disciplina ferrea, lui aveva questo accento svizzero tedesco, così, no? Esigeva tantissimo. Ti faceva fare questi lavori, queste tavole che erano fatte di quadratini di cartone, 2x2 centimetri, tagliati tutti.
1: Okay.
0: Dovevi tagliare tutto. Questo per insegnarti la disciplina proprio nel lavoro manuale. Dovevi fare un tabellone, non so, di un centinaio di questi quadratini e dovevi fare tutte le gradazioni di colore dal nero al bianco e poi, non so, dal rosso al blu.
1: Okay.
0: Con tutto quello che c'era in mezzo. Era un lavoro esasperante, era un lavoro infinito, una specie di sforzo di Sisifo. Per ogni quadratino tu dovevi fare prendere tutti i colori, perché dovevi stare attento a dove era la transizione tra il nero e il bianco. Sì, ma era in centro, per cui ci voleva un po' di rosso e di...
1: Il degradato
0: e
1: doveva essere
0: e c'erano un paio di nostri compagni che li facevano benissimo, il tuo faceva sempre schifo, perché cannavi scannavi completamente la gradazione di colore, per cui saggiamente tutto il popolo degli allievi era arrivato a questa conclusione: era molto meglio pagare, non ridere, 10 franchi arriva al Santoro, che facevano queste cose benissimo, e tu arrivavi ad Roduna con un lavoro da 6, piuttosto che incaponirti, metterci 2 mesi di lacrime e sangue da adolescente che poi ha voglia di fare tutt'altro, giocare col Game Boy eccetera eccetera, e comunque arrivare con un lavoro che valeva un decimo rispetto. Invece la mia scorciatoia qual è stata? Mi do malato.
1: Ah certo.
0: Mi do malato quel giorno lì che dovevo arrivare a presentare il coso. Telefono in segreteria. Non mi sento tanto bene. Il segretario, che era gentilissimo, fa: non c'è problema, lo dico io a Roduner, che aspettava i nostri lavori per la presentazione. Dopo mezz'ora mi suona al telefono: ciao, sono Ronnie. Ah, non stai bene, mi dispiace, però volevo dirti che allora, se non puoi presentare, ti do 3. Così.
1: Ecco.
0: E io ho detto: ma forse mi sento meglio. E sono corso, perché non potevo prendere un'insufficienza.
1: Ma quindi l'avevi fatto?
0: Sì, ma faceva schifo. Faceva proprio schifo. L'avevo fatto e mi vergognavo. Per cui sono corso là, ancora facendo finta di tossire e tutto. Però il Roduner, devo dire che ha apprezzato il mio coraggio e la mia faccia di tolla, che comunque, facendo finta ancora di tossire e tutto, sono andato là. Però è stata una roba...
1: Ma quanto hai preso? 3,5? Mezzo punto, te lo sei guadagnato?
0: 3,5? No, ma che poi alla fine lui mi ha premiato, perché probabilmente era un lavoro da 2. Però... il fatto che mi va bene, che io abitavo anche tra l'altro vicino, fossi stato uno dei ragazzi che veniva dalla Val di Blegno, così ciao, era andata completamente. Però ecco, in quel caso ho accumulato un tasso di vergogna tale in quella roba lì che, mamma mia, la lezione che ho tratto da tutta questa storia è che sarebbe stato molto meglio pagare un lavoro fatto dagli altri compagni piuttosto che farlo io male e non presentarlo.
1: O che la vergogna...
0: E sostenere l'economia.
1: Tra l'altro, circolare,
0: assolutamente.
1: Poi girava, no?
0: Ma sì.
1: Oppure che la vergogna per un lavoro fatto male vale comunque un po' di meno.
0: Certo.
1: O vale un po' di meno rispetto alla vergogna di essere
0: molto
1: beccato.
0: Molto di
1: brutalmente
0: meno. Quelle braghe calate.
1: Infatti. Vabbè. Vedi?
0: Cosa sono 10 franchi dell'epoca, che oggi sarebbero una cinquantina di fronte a una roba del
1: genere. Vedi, quelli che hanno il cane possono sempre dire: mi ha mangiato il compito.
0: Esatto.

0: E qui, dopo il racconto della mia mistificazione fallita, arrivano delle considerazioni sagge, sagge che dimostrano di un vissuto consapevole da parte di Bart, come tanti di voi, che dimostrano di non essere degli sprovveduti, dei demoni. Anzi, il nostro pubblico non è così e noi ne siamo ben consapevoli godiamo della gioia di questa consapevolezza tutti quanti insieme nella nostra community e nella deriva fino alle 14, anche oggi con Julie Paltrax al microfono, 079 873 8073. Lo dico perché Bart dice dai, lo sapeva che quei lavoretti che arrivavano fatti così tutti benissimo, che sembravano stampati, non li avevano fatti gli altri.
1: Anche perché i professori, visto che di questo stiamo parlando,
0: sì,
1: non sono propriamente nati l'altro ieri, è un po' come i genitori coi figli.
0: Esatto.
1: Quando i figli, no, ma sai,
0: sì,
1: ragazzo,
0: esatto,
1: cioè, ho avuto anch'io la tua età.
0: Sì.
1: E forse col senno di poi le faccio anche meglio le cose.
0: Sì, sì, a parte me, che io voglio dire potrei essere tranquillamente nato ieri su certe cose, uno potrebbe infinocchiarmi tranquillamente, però è vero. E lui dice i professori lo sapevano, dice io avrei preferito fossi stato quel professore mille volte, la presentazione di un lavoro originale fatto con sangue, sudore e lacrime, piuttosto che un lavoro fatto alla perfezione ma pagato a il più,
1: certo,
0: bravo di tutti gli allievi. Sì, a livello di principio ci sta,
1: ma quando sei bambino non, o ragazzino,
0: no,
1: questo ragionamento non ti viene spontaneo,
0: no, semplicemente vuoi evitare la figura, cioè vuoi avere la nota più alta, per cui in quel caso lì la scorciatoia per te in quel senso lì è giustificata, per cui vabbè. Poi mi ha detto appunto che c'era questa battuta di Aldo, Giovanni e Giacomo: con 10 franchi il mio falegname e la famiglia.
1: È vero.
0: 10 franchi. Sì, era quello.
1: Era il leitmotiv.
0: Sì, in realtà sì,
1: di
0: mi sembra che era quello il costo, e mi sembra che più o meno era quello il costo. Comunque, ecco, niente. Detto questo, se avete voi invece degli aneddoti che vi ricordate di scorciatoie che pensavate di intraprendere per riuscire a cavarvi d'impaccio o fare qualcosa prima, cosa che invece poi è fallita miseramente, fatecelo sapere. Ci sono anche un paio di belle considerazioni filosofiche che ci manda un nostro ascoltatore, molto,
1: sì,
0: carine. Questa, dice, la scorciatoia in senso fisico è il risparmio di tempo e di energia, perché prendi la strada più breve, no? Questa energia la usi per ciò che è importante per te, giustamente,
1: sì,
0: risparmi un po' di tempo. Ciò che è importante per te è importante per chi sa che sei importante, dunque te stesso.
1: E quindi
0: si è portati.
1: È un po' una giustificazione.
0: Sì.
1: E comunque mi piace perché tutti gli allievi, alcuni allievi della CSIA si fanno avanti, dicono: ah sì, quel lavoro della CSIA.
0: Sì, mamma mia.
1: Noi ci scambiavamo i quadretti così tutti avevamo tanti colori in poco tempo. Infatti, io ci ho pensato prima quando hai raccontato.
0: Ma tu e qui siamo al next level.
1: Ma perché c'era il senso della community.
0: Ma qui siamo a livello di industria. Noi eravamo
1: industria del male. Negli anni 80 eravate tutti spensierati,
0: no,
1: consumisti, divisi.
0: Esatto.
1: Invece noi poveri cristi che siamo arrivati dopo, quando le risorse scarseggiavano,
0: bellissima sta
1: abbiamo
0: cosa,
1: dovuto
0: bellissima,
1: fare gruppo.
0: Bellissimo. Il crowdsourcing dei quadrettini colorati. Come ho fatto a non pensarci?
1: E avresti potuto mettere sul business di tutti i goblin che facevano i quadratini.
0: Allora, voglio
1: e tu
0: dire,
1: facevi il capo.
0: Sì. Però ragazzi, stiamo parlando di un periodo in cui non c'erano i telefonini, non c'era WhatsApp. Tenere ordinato un gruppo che facesse quel tipo di lavoro col telefono fino, non lo so, si sarebbe potuto fare, però rischiava di diventare un lavoro nel lavoro. Non
1: sì,
0: lo so.
1: È vero che non potevi prendere un'aula magna della CSIA, perché sennò ti beccavano.
0: Capito.
1: A tempo zero.
0: Sì, nei sotterranei magari di notte, sai,
1: ma non si vedevano bene i colori.
0: No, con la luce, alla luce della candela.
1: O con quel bel neon,
0: sì,
1: color.
0: Esatto, come in uno sweatshop proibito. No, non lo so, però bellissima idea, bellissima idea.

0: Allora, qualcuno mi ha mandato la foto dell'originale.
1: Tutti questi studenti della CSIA che si fanno vedere, tornano alla deriva e con dei grandi ricordi. Devo dire che è stato un trauma condiviso.
0: Sì.
1: E trascende anche gli anni scolastici. Esatto.
0: L'eco di quel dolore, di quel trauma riverbera nello spazio e nel tempo come fosse una sorta di artefatto metafisico.
1: Ma vendeteli,
0: in grado di influenzare il futuro e il passato.
1: Vendeteli di anno in anno.
0: Ma sai che
1: scusa, infatti, dopo magari c'è il professore che ti dice dal bianco al nero e l'altro ti dice dal verde al giallo e tu sei fregato.
0: No, non puoi mai vendere una roba del genere, come avere una reliquia, cioè una roba. E infatti qualcuno ci ha mandato una foto bellissima di questo lavoretto mantenuto nel corso degli anni come veramente come una reliquia, ancora lì intonso, con la fatica boia che hai fatto a farlo, ci mancherebbe.
1: Tra sudai appunto la fatica.
0: Sì, una concentrazione, la precisione, una roba pazzesca, per non parlare dei lavori che mi facevano vedere i miei amici, che poi pensa a te com'ero. Io vedevo i lavori che facevano quelli di grafica, che facevano il lettering, c'erano queste lettere, non so, prendevano una font, non so, il Bodoni per esempio, tu dovevi fare la gigante, e questi erano i lavori che facevo fare Lulo Tognola. Con praticamente questo inchiostro, tu dovevi fare prima disegnare perfettamente la lettera di modo che tu capissi bene il lavoro che c'era dietro la creazione di un font, dunque di un carattere tipografico di stampa, e poi tu dovevi rifarlo gigantesco e dipingerlo senza uscire. Ma c'erano dei lavori meravigliosi, queste lettere enormi che campeggiavano, poi i lavori migliori venivano appesi, per cui c'era questo.
1: Ma adesso
0: vanto,
1: capisco,
0: orgoglioso, no?
1: Capisco la deriva dell'intransigenza di chi fa il grafico di mestiere. Cioè, perché i grafici io li adoro, però
0: sono,
1: raga,
0: super precisi.
1: No, ma mai aprire una conversazione sul tema.
0: No,
1: perché
0: ma
1: tanto hanno comunque sempre ragione, anche solo quando dicono cosa ne pensi? È perfetto.
0: L'organizzazione
1: è stupendo.
0: No, io l'organizzazione non so di uno spazio visivo
1: lascia stare.
0: Cioè,
1: avendo
0: sono gli architetti del 2D.
1: Infatti, ma poi non puoi, quando ti chiedono il parere, adesso io per le mie copertine dei romanzi, adesso non voglio tornare lì, ma ho chiesto dei grafici naturalmente, e non si scappa,
0: c'è cioè,
1: una precisione ossessiva, e per fortuna, perché non tutti possiamo fare il tuo lavoro, però io dei grafici ho sempre un po' paura, temo.
0: Ma perché loro hanno preso tante nerbate, tante scudisciate quando sbagliavano, per cui alla fine la disciplina gli è stata proprio inoculata col dolore fisico. Fisico, no? Per cui alla fine sì, funziona. Ci sono degli esempi. Questo di Flavio è bellissimo.
1: Sì, sì.
0: Incarna un po'. Poi riprende un po' le mosse del mio e del tuo, dei nostri due aneddoti.
1: Alla fine le bugie hanno le gambe corte, come diceva qualcuno.
0: Fine anno scolastico, ultimo per cui ultimo ESPE d'inglese, capito?
1: Cioè, ti giochi il tutto per tutto, perché poi sappiamo che lì puoi cambiare i tuoi destini.
0: Sì, però lui dice in più la media era anche sufficiente, capito? Per cui dici, però voglia di studiare poca, giustamente alla fine dell'anno io e il mio amico decidiamo di bigiare il test dandoci malati ufficialmente. Questa cosa torna, rientriamo a scuola, ma poi pensa, rientrano a scuola per le altre materie, cioè
1: vabbè, però lì
0: dico, però un po' te la vai a cercare, no?
1: Scusa, sei complice
0: della tua stessa sciagura. Sì. Rientrano per altre materie e chi incontrano sulle scale, ovviamente, visto che il destino non è un demuni come noi, chi ti mette sulle scale proprio mentre stai salendo dopo aver detto che sei malato e
1: lui
0: afflitto da una qualche tipo di pestilenza, lui, il professore d'inglese, che dice ah, mi fa piacere, vedi che stai meglio,
1: well
0: più tardi potete recuperare il test, sgamati come due tamberli, dice.
1: Che poi me li immagino sulle scale, sai, maniche di camicia, tutti
0: belli tronfi,
1: altro che tipo
0: abbiamo gabbato il sistema.
1: Altro che degenti in giro per le
0: no.
1: I corridoi della scuola.
0: Esatto, almeno io facevo finta di tossire ancora col pigiama, così. No, loro hanno recuperato pure la prova dopo, l'hanno anche fatta bene, ma attenzione,
1: siccome è andata bene,
0: il docente, visto che era leggerissimamente piccato e voleva impartire una lezione con una specie di marchio di fuoco sulle guance di questi scellerati, dice: sapete che c'è, è andata bene, ma non la tengo buona per il computo della media.
1: È così.
0: E un po' ci sta.
1: Non era una lezione d'inglese, ma era una lezione di vita.
0: Esatto. Bravo, grazie Flavio che hai condiviso questo momento di vergogna clamorosa con

0: Bello, bello sapere che non si è soli mai, anche se uno può apprezzare a volte la solitudine, però sentire il racconto di qualcuno che ha condiviso un'esperienza simile alla tua, oppure proprio quella, dici... Ah, ma allora non sono io che sono fuori.
1: No, soprattutto le esperienze traumatiche, se sono condivise, pesano un po' meno.
0: Sì.
1: Quindi condividete i vostri traumi da post scorciatoia.
0: Noi siamo anche per quello, mettiamo in pool i vari traumi, di modo che poi li si possa sciogliere, un po' blandirli. Qualcuno ci ha mandato un messaggio che parlava del lettering, ancora memoria del lettering all'Oxia, dice le lettere S che sono tutte curve.
1: Sì.
0: Quando usavi il tracciacurve, quando magari potevi farlo, perché altrimenti dovevi farlo tutto a mano, dice le congiunzioni tra le grazie, magari, che sono quelle piccole decorazioni alla fine di un carattere, della S, e la S venivano guardate con la lente di ingrandimento.
1: Per fortuna che non ho mai avuto le doti artistiche, e non ho mai fatto una scuola del genere
0: di meticolosità.
1: Aiuto.
0: Vabbè, comunque finirei con una bella, secondo me, considerazione di Bart, che sì, ci mette quella piccola notarella di sapienza astrologica. Dice: comunque il re delle scorciatoie rimane il segno dei gemelli. Posso dire che sono d'accordo?
1: Sì.
0: Posso dire che sono d'accordo. Io li adoro i gemelli,
1: d'accordo.
0: Li adoro perché sono delle specie di diavoli della Tasmania che non stanno mai fermi, non si capisce mai cosa pensano, se ci sono, se non ci sono, ma li adoro per quello.
1: Sono imprevedibili.
0: Brava. Sono una bella dose di...
1: Sono tante di cose e tante persone. Là dentro ci sono tante persone.
0: È vero. E ci piacciono anche per quello. Allora, prima di chiudere però,
1: sì,
0: vorrei lasciare un po' di spazio a un messaggio che tu hai preparato per segnalare un evento.
1: Allora, volevo segnalarvi anche quest'anno la giornata svizzera della lettura ad alta voce. Ci tengo tantissimo perché leggere è importante, è anche una attività che io adoro e penso molti di voi, ma leggere ad alta voce io trovo che sia super potente, perché diventa un quello che facciamo noi qua, no?
0: Sì.
1: Qualcosa di bello condiviso.
0: Sì.
1: E allora segnatevi la data, mercoledì 27 maggio, questa giornata svizzera della lettura ad alta voce vi invita a creare degli eventi. Ce ne sono già registrati 300 in Svizzera e quindi potete organizzare anche il vostro evento personale, sia in una classe, sia in una biblioteca, sia in un centro sportivo, sia anche con un gruppo di amici o quartiere, insomma quello che volete. Potete iscrivervi sul sito, andare a guardare, vi fate mandare anche il materiale, il tema, ci sono anche le letture consigliate se proprio non sapete che cosa leggere.
0: Bello questo.
1: Il tema di quest'anno è: la lettura ad alta voce crea ponti. E come dar torto a questa frase?
0: Bello, bello.
1: E allora andate su giornatadellalettura.ch, perché leggere, secondo me, ad alta voce è un gesto molto semplice, però è potente. Apre mondi, sviluppa anche la condivisione creativa e crea anche un dialogo del dopo.
0: Sì, non fatelo sul bus se state andando su un... però... perché no? Magari se arrivi una bella poesia, cominci a leggerla ad alta voce, con un'inflessione magari un po' attoriale, con una bella voce.
1: O magari avete, non so, un amico che ha un pulmino,
0: per
1: sai
0: esempio,
1: quegli super van,
0: sì,
1: e organizzate lì con
0: itinerante,
1: 20 persone, 10 persone, quelli che ci stanno.
0: Bello.
1: E poi alla fine vi fermate da qualche parte, fate il, come si chiama, glamping.
0: Sì.
1: Fate un picnic.
0: Bello,
1: che
0: bello.
1: Ne so.
0: Potrebbe essere una bella
1: poi
0: idea.
1: Poi è mercoledì, tanti hanno il pomeriggio libero, può
0: chi
1: essere un'idea.
0: Sa.
1: 27 di maggio, giornata della lettura.ch.
0: Che bello, bellissima segnalazione questa. È stato un piacere stare con voi, carissime, carissime derivati e derivate. Domani non ci saremo, io però venerdì torno in versione solitaria, però sempre gli orari sono più o meno quelli, ci sarà un'ora in più. E niente, vi aspetto tutti quanti, è stato un piacere, ci mancheremo, Julie.
1: Sì, però ci ritroviamo.
0: Però ci ritroviamo
1: comunque lunedì.
0: Sì,
1: chiudo con la frase di un nostro ascoltatore,
0: vai,
1: della deriva.
0: Vai.
1: La felicità è reale solo se è condivisa, non solo la lettura o la radio.
0: Da Into the Wild
1: è la felicità.
0: Bellissima. Ciao
1: ragazzi,
0: ciao.

0: 14 un minuto, buongiorno, buon pomeriggio. Vediamo se c'è la Simo. Simo, se ci sei, batti un colpo.
1: Ci sono.
0: Ecco.
1: Quello che rimane di me dopo una scelta scellerata sul pranzo.
0: Ah, pensavo dopo una settimana di duro lavoro di 3 giorni.
1: No, beh, non mi permetterei mai. Però appunto ho fatto una scelta scellerata e adesso ne pago le conseguenze. Felice, ma un leggerissimo appesantimento.
0: Racconta pure.
1: C'erano delle opzioni a un certo punto nel menu di oggi, un'insalata con, magari sì, vabbè, insalata, proteine.
0: Ma veramente?
1: Oppure avrei potuto prendere delle verdure cotte e basta, sì, con un filo di olio, ma c'era la possibilità della luganighetta.
0: Oh, oh!
1: In umido. Avvolta la sua salsa
0: adesso
1: di luganighetta,
0: sì,
1: riso, quindi carboidrati.
0: Concentrati,
1: posso andare a dormire.
0: Concentrati per un minuto, adesso il notiziario.
1: È stato un bel momento.
0: Poi ti abbiamo aperto una branda di là.
1: Sì, vado.
0: Preferisci la branda o il materassino gonfiabile?
1: No, va benissimo va bene il suolo, vado per terra, vado.
0: No, regina della radio, di Rete 3, non permetteremo mai che il tuo corpo toccasse il volgare pavimento, no? Quello va bene per me, Luca, ovviamente. Allora, il tempo in breve, riscritto dall'intelligenza artificiale in forma ironica, ok? Quindi il tempo in breve e dice, ma non troppo perché ha sempre qualcosa da dire il tempo. E questa è l'ironia dell'intelligenza artificiale.
1: Possiamo
0: oggi
1: anche
0: faccio questo esperimento.
1: Non darle retta, se vogliamo.
0: Ma no, l'ho copiato e gli ho detto, farla in versione ironica. Vediamo quanta ironia l'intelligenza artificiale. Previsioni fino a stasera. Al sud si gode, dice. Cielo abbastanza soleggiato, come a dire tranquilli, oggi non vi roviniamo i piani.
1: Cioè, ero già appesantita dalla luganighetta, adesso vorrei morire.
0: Temperature massime attorno a 19 gradi, quindi giacca sì, ma con moderazione. Al nord invece il meteo fa un po' il misterioso, in parte soleggiato ma con nuvole in aumento, perché la calma totale è sopravvalutata. In montagna non si esclude qualche rovescio isolato, giusto per tenere tutti sulle spine. Questo lo dico anch'io, però, è vero? Sono posto come l'intelligenza artificiale. Massima sui 16 gradi, un filino più timida. Previsioni per domani, giovedì. Che per noi sarà venerdì. No, anzi, oggi è venerdì, domani sarà. Vabbè, comunque, previsione per domani, giovedì. Domani la Svizzera decide di uniformarsi, ma verso il così così. Quindi cielo variamente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, perché evidentemente il sole aveva già dato.
1: Non finisce mai.
0: Temperature minime sui 7 gradi per ricordarci che è ancora primavera e non una promessa mantenuta. Ma vabbè, massime tra i 12 e i 15 gradi, né carne né pesce, proprio come certe giornate indecise. A te la linea, Simo.
1: Ti prego.
0: Non lo faccio più.
1: No, dai.
0: L'esperimento fallito.
1: Promettilo.
2: 3 news.
1: Il deragliamento dell'agosto 2023 nella galleria di base del San Gottardo poteva essere evitato. È il risultato di una perizia commissionata dal Ministero Pubblico ticinese, perizia di cui ha riferito la SRF. La centrale operativa di Polleggio aveva ricevuto una serie di messaggi allarmanti che avrebbero dovuto spingerla a fermare il convoglio. Le FFS respingono questa tesi. Gian Lorenzo Cornado va in pensione, il discusso ambasciatore italiano in Svizzera lascia il suo posto il 29 giugno. Cornado ha acquisito notorietà con le sue dichiarazioni relative alla gestione della vicenda di Cramontana da parte delle autorità vallesane e federali. Era ambasciatore a Berna da settembre 2023. Sempre più cari i nuovi contratti di affitto in Svizzera, lo mettono in luce il portale di annunci immobiliari Homegate e la banca cantonale di Zurigo. In aprile su base annua l'incremento è del 2,4% rispetto all'aprile 2025. In Ticino le nuove pigioni sono cresciute del 2,4%, nei grigioni del 5,6%.
3: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.

0: Buon pomeriggio, amiche e amici. Le 14 e quasi 10 minuti dal vostro amico Alessio Arrigoni Sterchi. Ultimo giorno di lavoro per molte e molti amici di Rete 3, amiche di Rete 3, anche alcuni di noi faranno il ponte. L'abbiamo preso a gennaio, ce lo siamo accaparrati, ce lo siamo lottati, perché è così, qualcuno deve andare in onda alla radio, come sentite tutti i giorni, anche a Natale, anche durante le feste, ma mica voglio metterla giù dura, anzi, noi ci divertiamo anche di più, devo dire, delle volte quando è festa, perché c'è un ambientino intimo, gli uffici, i negozi, tutto quanto è chiuso, e quindi siamo noi e voi che ascoltate la radio anche in quei giorni lì.
1: Dai che c'è la settimana corta!
0: E allora oggi è una specie di mercoledì venerdì, perché se qualcuno farà il ponte, ecco che ho finito la sua giornata di 3 giorni lavorativi. Poi in realtà non è vero, perché io poi torno domenica, che c'è quel meraviglioso programma in finta diretta, forse la migliore finta diretta di tutta Rete 3, che va in onda alle 15 per 2 ore, che si chiama Gli Avanzi di Rete 3, dove vado a fare il parassita, vado a scaldare pezzi di programma di Rete 3, quindi potete sentire tutti, dalla Simo all'Ottavio, al Paolo, al Joas, al Nico, al Fabio, all'Ellis, alla Simona Rodesino, Julie Meletta, Julie Arlen, tutti Luca Paltrax, veramente anche Mattac, anche Luca Rudboy, sì, ci siamo proprio tutti. Solo che questa domenica durerà soltanto un'oretta, perché poi c'è sport e musica, io ve lo dico, anche domani sera, tra l'altro, ogni tanto ci scuottano le frequenze per trasmettere le radiocronache di eventi importanti come Olo

Chi? Perché ancora ogni tanto faccio ancora il DJ, no, per dire, comunque chi se ne frega. No, però per dire, i Scissors sono assolutamente una realtà che fa ballare tutti, anche perché poi loro vanno a riprendere il surf, il garage, il rock and roll degli anni 50 e 60 e l'hanno rifatto nella loro versione. Però dopo questa anche loro un po' meteore, come Lick e Lee. Che dopo questa, fammi vedere se la fatina madre mi sta rimproverando perché dico delle cose sbagliate. Vediamo un po'. come ieri quando ho confuso l'Italo disco con l'Italo dance, che l'Italo dance è quella degli anni 90, veramente molto trash, ma che amiamo tantissimo noi giovani d'oggi. L'Italo disco invece è ancora più vecchia, anni 70-80, era quella roba lì. Ma a proposito di ripescaggio dalla puntata di ieri, beh, raga, oggi siamo felici perché è quel giorno lì. Oggi finalmente riaprono la Corsia Cupra su al San Gottardo. Vai! Momento di grande felicità. Abbiamo fatto con la I un'altra bella canzone.

0: Adesso la smettiamo di urlare.
1: No, perché poi voglio dire a un certo punto.
0: Comunque devo occuparmi io della comunicazione dell'Ustra nei prossimi tempi.

0: L'officina della camomilla, questo è Madchester. Poi se uno va a cercare informazioni, perché è abbastanza nerd sulla musica, capisce cos'è il movimento Madchester degli anni 80 e 90. Va bene, ok. Allora, Bartolomeo mi scrive: la prima volta che ho preferito le notizie al meteo, e se ne consideriamo le notizie, una pubblicità in quei giorni lì, per gli assorbenti in quei giorni lì. Boh, Bartolomeo, metti a posto un attimo, magari usa l'intelligenza artificiale e contestualizza un po' meglio, grazie. Questi sono i tuoi ascoltatori, Sterchi, cioè confusi, ma felici, spero. Agostino, eccolo qua, non l'ho sentito.
1: Ciao Sterchi.
0: Oddio.
1: Ciao Sterchi, ma sai cos'è oggi? Oggi è venerdì! Lo sai che è venerdì?
0: È venerdì! Sì. Fammi a casotti che sono Andrea Lavura! Saluto anche Elio! Mi piace sempre di più l'inizio della tua trasmissione, c'è sempre Simona. È vero, bravo, bravo Elio, bravo. Adesso ti cancello il numero subito. Questo sarcasmo. No, ma anch'io l'adoro, Simo. È veramente fantastica. Grande mercoledì, Arci, ma devi mandarmi l'audio, mica me lo devi scrivere. È così che funziona. Quanto amo questo pezzo, ciao Sterchi, alle 14:18. Cosa che andava alle 14:18, scusa? Ah, i Scissors, Jerk It Out o il pezzo dell'Officina della Camomilla. Fammi sapere se è caso, che così almeno siamo tutti molto più tranquilli e felici di conoscere questa tua informazione. Dopo anche degli interventi più articolati, parliamo di... No, non lo dico, sennò cambiate radio.
2: Dai che venerdì.
0: Cos'è l'Eurovision?
2: Dai,
0: è l'Eurovision.

attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione,

Firenze, bravi, è un mio personale giudizio, va da Banda Bartò, è conosciuta con questo singolo, soprattutto Se mi rilasso con l'asso, che ormai è famosissimo, un pezzo del 2018 con Caparezza, Daniele Silvestri in questa versione, Max Gazzè, sì, Max Gazzè, Carmen Consoli, Stefano Bollani. In memoria di Ricketts, che è scomparso nel 2021, Enrico Greppi, che era la mente fondatrice della Banda Bardò, e il frontman, il gigante buono, che appunto è scomparso in quel periodo lì. E questo disco qua è forse il più famoso, simbolico, della Banda Bardò da Firenze, che celebra 25 anni proprio quest'anno. E si tratta di un album live uscito nel 2001 che ha rappresentato una svolta decisiva nella loro carriera, diventando il lavoro più venduto e uno dei più apprezzati dal pubblico e dalla critica. Leggevo che a distanza di un quarto di secolo sti ragazzi, senza purtroppo Enriquez, scelgono di festeggiare questo anniversario tornando alle proprie radici, da un lato con la musica registrata, dall'altro con quella dal vivo. Il disco viene infatti rimasterizzato e ripubblicato per la prima volta anche in formato vinile, in una versione doppia, offrendo così a noi fan una nuova occasione per riscoprirlo con una qualità sonora aggiornata e in un supporto molto amato. Parallelamente, la Banda Bardò lancia un tour celebrativo che parte a marzo, che è partito a marzo e attraversa diverse città italiane. Non so se adesso, non ho visto se c'erano date nella Svizzera italiana. Noi godiamo ancora, assieme a voi amiche e amici, delle vibrazioni dello showcase che hanno tenuto l'anno scorso proprio negli studi, ex studi radio. Adesso torneranno anche gli showcase, non preoccupatevi. Siete preoccupati? Non preoccupatevi, godetevi questo mercoledì venerdì. Adesso con Joe Dallas and the Monks.

0: Dai che è mercoledì!
1: Arci, attenzione perché è sul limite, mercoledì, perché è un mercoledì venerdì questo, per chi fa il ponte naturalmente. Un caro saluto a chi manda avanti il paese, anche nei giorni dell'ascensione, anche nei giorni di festa, grazie. Grazie a chi lavorerà domani, anche qui a Rete 3, anche alla RSI, e noi lavoriamo H24. Ma forse di notte meno, la notte è profonda, no? Cioè, una volta c'era notte tempo, c'era un animatore in onda, però c'è sempre un gruppetto di giornalisti qua in radio e quindi ecco, le notizie su Rete 1 sono aggiornate di ora in ora la notte. Però ecco, tutti i giorni dell'anno, compresi quelli di super vacanza come Pasqua, Natale, come lo dico proprio, rovinato. E quindi grazie anche a voi, amiche e amici, che lavorate anche nelle festività.
2: Sterchi, it is fritti!
1: Dai, che è venerdì! Rolli, rolli!
3: Curiose meraviglie!
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, cari genitori, care mamme, cari papà, cari nonni, zii. Oggi affrontiamo un tema che riguarda la sicurezza domestica, perché è mercoledì pomeriggio e quindi c'è il momentino dedicato ai bambini piccoli. Sicurezza domestica, un argomento serio in effetti, anche pesante, ma qui mi concentro su una piccolezza. Spesso questa cosa viene sottovalutata, il pericolo delle batterie a bottone. Non sono ironico, le batterie a bottone sono quelle piccoline a forma di bottone, no? Proprio sono piccole piccole, ci sono quelle piatte, larghe come un 20 centesimi e quelle più spesse ma con il diametro di un 5 centesimi. Ecco, quelle batterie lì, quelle che siamo pieni in casa, ok? Quelle che sono dentro tutti i giocattoli piccoli, tutti hanno dentro quelle batterie maledette. Quelle piccole pile rotonde che utilizziamo ogni giorno senza quasi farci caso, le troviamo nei telecomandi, nelle chiavi elettroniche dell'auto, negli orologi, nelle bilance digitali, nei giocattoli, in tanti dispositivi tecnologici di uso quotidiano. Il problema è che proprio le loro dimensioni ridotte le rendono estremamente pericolose per i bambini piccoli. Non tutti lo sanno. Negli ultimi anni sono purtroppo aumentati gli incidenti legati all'ingestione accidentale di queste batterie. Ma neanche tanto accidentale. E molti genitori non si rendono conto della gravità della situazione. Una batteria a bottone ingerita non si comporta come un semplice oggetto estraneo che poi viene defecato. Se resta bloccata nell'esofago, può innescare una reazione chimica molto aggressiva, ce lo possiamo immaginare, che provoca ustioni interne anche nel giro di poche ore. Parliamo di danni gravissimi, raga. Perforazioni dei tessuti, lesioni permanenti e nei casi peggiori anche la morte. Ed è proprio per cercare di ridurre questi rischi che una marca di batterie ha presentato in questi giorni una nuova generazione di batterie chiamata Ultimate Child Shield. Cioè, vabbè, dai. Ma dagli un nome un po' meno, no? Comunque la novità più importante riguarda la struttura chimica della batteria. Secondo questa azienda, attenzione che metto il sottofondo di nuovo e devo fare una cosa alla volta. Allora, secondo l'azienda queste pile sono progettate per limitare la formazione delle sostanze corrosive che normalmente si sviluppano a contatto con fluidi corporei. In pratica si cerca di ridurre il meccanismo che causa le ustioni interne più pericolose. Bravi, applauso, bene! Ma non finisce qui. Le nuove batterie hanno anche un rivestimento speciale che a contatto con la saliva colora temporaneamente la bocca di blu. Un dettaglio pensato per aiutare i genitori ad accorgersi subito di una possibile ingestione accidentale e intervenire rapidamente. Nel prossimo intervento parleremo delle altre misure di sicurezza introdotte. Beh, per fortuna, bravi, bella idea comunque. Fate attenzione, raga, attenzione alla batteria a bottone, che poi nei giocattoli sono tutte chiuse con la vite, c'è una vite, ovviamente uno sportello è chiuso a vite, però non si sa mai. Chappell Roan adesso, hot

0: Frittis, fritti!
1: È vero, è vero. È così, anche se sarà giovedì. Fa niente, fa niente. Ma si è sentito il pezzo di prima? Aspetta, mettilo in una posizione, ok?
2: Venerdì e domani si può dormire!
1: Venerdì e domani si può dormire! Per chi si fosse appena collegato, stiamo parlando delle nuove batterie a bottone Ultimate Child Shield di una marca famosissima, progettate per ridurre il rischio di incidenti domestici nei bambini che si mangiano le pile, le batterie a bottone come fossero confetti. Oltre alla modifica chimica interna di cui abbiamo parlato, questa marca ha introdotto altre misure di sicurezza molto particolari, una scarica elettrica che non riescono a deglutire e sputano subito. No, ma non siamo a quei livelli. Anche se ci starebbe, sarebbe una bella idea. Una di queste è l'aggiunta di una sostanza amaricante sulla superficie della batteria. Cioè, l'idea è semplice: rendere il sapore così sgradevole da scoraggiare i bambini e anche gli animali domestici dal tenerla in bocca o ingerirla. La batteria a bottone, abbiamo detto, quindi meno, cioè hanno lavorato affinché la batteria nello stomaco ingerita non perfori i tessuti, sia meno caustica, che lasci un colorante blu in bocca, così i genitori sanno che il bambino ha mangiato la batteria o ce l'ha in bocca, e poi questa sostanza amara che la rende schifosa. Anche il packaging è stato ripensato, le confezioni sono ora più difficili da aprire per i piccoli, con sistemi che richiedono maggiore forza e manualità. Ma guardate che già oggi è così. Avete mai provato ad aprire una di quelle confezioni multipack con dentro le batterie, quelle piatte? Cioè ti spacchi le dita, devi usare la forbice, ma è una roba che ti fa venire un nervoso. Anche perché il bambino sta piangendo perché il suo piccolo elefantino robot si è fermato, non funziona più il maialino meccanico perché si sono scaricate le batterie. Comunque può sembrare un dettaglio, ma spesso gli incidenti avvengono proprio perché, proprio quando le batterie vengono lasciate incustodite dopo l'apertura della confezione durante la sostituzione dei dispositivi, no? Ti dimentichi di metter via quelle usate. Questo problema è diventato sempre più frequente perché le batterie a bottone sono ormai ovunque e alimentano una quantità enorme di dispositivi elettronici moderni, l'abbiamo detto, anche i tracker, telecomandi, smart, accessori e soprattutto tanti giocattoli. L'articolo ricorda anche il caso degli Apple AirTag, dico la marca perché è un caso preciso, che al momento del lancio avevano sollevato diverse polemiche. Alcune associazioni avevano criticato il vano batteria perché è troppo facile da aprire, cari ingegneri dei prodotti, e non solo quelli della mela. Quindi hanno aumentato il rischio che i bambini potessero accedere alla pila interna. Invece la gran parte, forse la maggioranza, il 99% dei giocattoli che ha quelle pile lì, ma in generale le pile, anche quelle AAA, quelle a cilindro, sono chiusi con la vite per questioni di sicurezza. Quindi se comprate un giocattolo magari su qualche portale strano, sconosciuto, internazionale, poi magari vi arriva un giocattolo che non è testato, non è fatto con i sistemi di sicurezza europei, fate attenzione almeno che non si possa aprire il vano batteria, metteteci una gaffa. La gaffa è quello scotch che non si stacca neanche volendolo, ok? Neanche strappandolo, viene via tutto. Va però precisato che al momento, per ora, non esistono ancora verifiche indipendenti definitive sull'efficacia completa della nuova tecnologia proposta da questa marca di batterie. Gli esperti continuano quindi a ribadire che la prevenzione resta la difesa più importante. Conservare sempre le batterie lontano dalla portata degli angioletti, delle fatine, controllare che i vani siano ben chiusi e in caso di sospetta ingestione recarsi immediatamente al pronto soccorso. Mi auguro veramente che non succeda mai.

0: roba, la sfumata anni 80, no, i Technotronic, Pump Up the Jam nell'89 fecero sfracelli con questa canzone, infatti l'ho fatta andare così dritta perché sicuramente qualcuno avrà urlato alzando il volume a manetta in qualche luogo di lavoro della Svizzera italiana. E poi mi fanno la sfumata, ma chissà perché.
1: L'agenda.
0: Ragazzacci, ho da presentarvi un evento dedicato al rap, al giallo, serata giallo giovani. 18 maggio prossimo a Massagno è giallo giovani, e sì, un evento che vi metto in agenda oggi perché poi domani e dopodomani non sarò in onda, quindi ve la dico oggi, anche perché so che ci hanno lavorato tanto gli amici di Massagno. Sarà il 18 maggio, che è lunedì, ok? Ci sarà il rapper ticinese Joe Hell, intervistato da Luca Crovi, che racconterà il suo percorso artistico e come è arrivato al genere freestyle. Segue la proiezione del film 8 Mile di Curtis Hanson, intenso noir dedicato alla vita spericolata di Eminem. Aperitivo analcolico dopo il film. La serata continua al Salone Cosmo con il DJ set di Soda, DJ e producer luganese che farà ballare il pubblico, ed Electro Junk, che è un artista multidisciplinare che unisce arte e musica. Quest'anno il comune di Massagno e il direttore artistico Luca Crovi, grazie al prezioso sostegno di una banca famosa della Svizzera italiana, hanno voluto regalare un'ulteriore occasione per stare insieme e festeggiare questa 22esima edizione, coinvolgendo anche i giovani, a cui si è aggiunta l'interessante collaborazione con Cine Lugano per un coinvolgimento diretto dei ragazzi e delle ragazze, in particolare nell'organizzazione del DJ set e nella promozione dell'evento e attività correlate. E quindi la serata sarà ingresso gratuito per i giovani e a prezzo simbolico per il resto del pubblico. Appuntamento lunedì 18 maggio a Massagno per Giallo Giovani. Tutte le info le trovate sul sito internet dedicato. Yeah, ecco, l'abbiamo citato, è lui, Eminem, con la colonna sonora di quel film, grande, iconico film del 2002,

8 Mile, non l'avete visto? Vedetelo se vi va. Insomma, il film è stato all'inizio un po' criticato per alcuni perché era il classico racconto di riscatto personale, abbastanza prevedibile. Poi è stato rivalutato addirittura per l'interpretazione intensa di Eminem stesso, la colonna sonora naturalmente, il successo di Lose Yourself, che è l'altra canzone, e per il realismo con cui racconta la scena rap di Detroit, quindi è diventato uno dei film più famosi e migliori sul mondo dell'hip hop in generale. Grazie.

0: DJ Sterk con tutta la sua joie de vivre che ha trasmesso alla Svizzera italiana e al mondo.
1: E finisce con un brano che non so se l'ha scelto lui, ma il concetto è bellissimo. Falling Slowly vuol dire cadere ma lentamente, cioè cadere lentamente è bellissimo.
0: Al rallentatore?
1: Cioè cadere è una roba, no? Ti fai male. Sì. Se cadi lentamente no.
0: Oggi ti fai male.
1: Sì, ma
0: stesso,
1: però arrivi pian pianino, prima con le ciappe.
0: E poi
1: tac, il morbido. Bello, e poi lentamente.
0: Se proprio,
1: bello.
0: Se proprio
1: bello.
0: Dobbiamo scegliere.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Cadiamo lentamente.
1: Ma sì.
0: Io preferisco andare giù di
1: faccia.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Almeno la capisco.
1: Hai ragione.
0: E finisce lì.
1: Sì.
0: Le 15:02 minuti, il momento di dare uno sguardo alle previsioni del tempo. Oggi a sud abbastanza soleggiato, ma sviluppo di cumuli in serata possibile, non certo qualche rovescio sul sottoceneri. A nord più soleggiato verso la Romandia, ma in generale aumento della nuvolosità con isolati rovesci in serata su Giura e Prealpi possibili già nel pomeriggio. Ed ora all'attualità.
2: 3 News.
1: Il deragliamento dell'agosto 2023 nella galleria di base del San Gottardo poteva essere evitato, è il risultato di una perizia commissionata dal Ministero Pubblico ticinese, perizia di cui ha riferito la SRF. La centrale operativa di Polleggio aveva ricevuto una serie di messaggi allarmanti che avrebbero dovuto spingerla a fermare il convoglio. Le FFS respingono questa tesi. Gian Lorenzo Cornado va in pensione. Il discusso ambasciatore italiano in Svizzera lascia il suo posto il 29 giugno. Cornado ha acquisito notorietà con le sue dichiarazioni relative alla gestione della vicenda di Crans-Montana da parte delle autorità vallesane e federali. Era ambasciatore a Berna dal settembre del 2023. Sempre più cari i nuovi contratti di affitto in Svizzera, lo mettono in luce il portale di annunci immobiliare Homegate e la banca cantonale di Zurigo. In aprile, su base annua, l'incremento è del 2,4% rispetto all'aprile 2025. In Ticino le nuove pigioni sono cresciute del 2,4%, nei grigioni del 5,6%.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16. Ora sentite con cosa apriamo. Per dire, nel nido si sta tranquilli, sì, vogliamo basso, è anche vero, schiviamo i sassi, però è pur sempre volare, ma qua si parte verso l'infinito e oltre, come delle schegge impazzite.

0: energia, siamo partiti a razzo.
1: Giurami che hai tutto sotto controllo e che non succederà il finimondo.
0: Non lo so, non ho mai, praticamente quasi mai nulla sotto controllo, anche perché mi mette un po' paura l'idea di poter avere tutto organizzato. Quindi sì, c'è una struttura, sì, ci sono delle idee, sicuramente la musica più bella del mondo all'interno di questo programma, e poi ci sono sicuramente degli imprevisti. 15:30, oggi è mercoledì, avremo il nostro momento parole a manovella con Lorenzo Buccella. Oggi la nostra manovella farà girare la parola

giorno di vacanza, compreso Upunticello, che strategicamente questa volta mi sono messa nei giorni di vacanza. Allora, è una giornata di fine settimana questa. A me piace tantissimo scrivere, adoro. Poi chissà, magari un giorno verso i 70-80 anni, 90-100, verso i 100 magari pubblicherò un libro. Scrivo il mio diario da quando sono molto piccola, nonostante poi un giorno mia madre l'ha letto il diario, lo so, è una cosa terribile, mi accorsi. Però sono andata avanti lo stesso a fidarmi. Ma vabbè, ma le mamme in quegli anni forse erano un po' diverse. E quindi ogni tanto vi rendo partecipi un po' delle pagine del mio diario, il mio ragionamento del chip. Sostanzialmente oggi ci porta a parlare di Martore. L'altro ieri un collega è andato al cambio gomme e il meccanico gli ha mandato un video molto simpatico, diciamo, per modo di dire, della sua auto. Sotto il cofano aveva fatto visita una bella martora che si è divertita a rosicchiare il rivestimento fonoassorbente, quello che serve per attutire il rumore, se ho capito bene, un classico. E mentre ascoltavo il racconto, confesso, ho sentito subito, immediato, l'impulso di dare consigli, che è una tentazione fortissima oggettivamente, anche se non ne sai nulla. Ma perché lo fanno? Le martore cercano riparare.

faro e calore, soprattutto di notte. Il vano motore è perfetto, caldo, tranquillo, senza vento. E poi c'è un'altra cosa, sono molto territoriali. Se sentono l'odore di un'altra martora, magari lasciano, magari lasciato prima, appunto, possono reagire rosicchiando cavi, isolanti, tubi, non per cattiveria, ma per marcare il territorio, pare. I rimedi, quindi, lì che sono intervenuta, ognuno ha il suo. Qui si apre un mondo, perché ce ne sono diversi. Un mio amico, per esempio, dopo diverse visite indesiderate, aveva scoperto che mettere sotto il cofano un sacchettino con peli di cane funzionava. L'odore del potenziale predatore le teneva lontane. C'è chi punta sulla tecnologia, dissuasori a ultrasuoni, che però io sento, cioè mi danno fastidio, non so se sono un cane o l'orecchio come i cani, non lo so. Oppure piccoli dispositivi elettrici che danno microscariche innocue quando la martora sale. Poi ci sono rimedi più naturali e artigianali, appunto stracci imbevuti di aceto e ammoniaca, spray repellenti specifici. Qualcuno giura perfino su deodoranti molto forti o saponette profumate, non lo so. Morale: non esiste il metodo unico e infallibile. Le martore sono intelligenti, curiose, molto adattabili. Ma una cosa è certa: se scelgono la tua auto, non è personale, è solo che per loro è un ottimo posto dove passare la notte. E voi? Avete mai avuto una martora come coinquilina sotto il cofano? Ask yourself this.

0: Ciao, qui Gianfranco. Cioè, per me il problema è personale, perché questa martra di M, punto punto punto,
1: cosa fa?
0: Mi sale sulla macchia e mi caga sempre all'antenna. Sempre. Ciao.
1: Ma vuoi dire che ti fa proprio un dispetto? Effettivamente mi scrive un'amica che dice: sempre avuto cani in macchina, mai problemi con le martore. Dunque, la soluzione potrebbe essere quindi quella del sacchettino con i peli di cane, però effettivamente parla una che fortunatamente, sto sfidando la scaramanzia, mai avuto martore in vita mia, e adesso sarà meglio che oggi do una controllata dentro. Apro il cofano e do un'occhiata, perché forse me la sono un po' cercata. È il momento di gustarci la nostra meravigliosa rubrica che assieme alla fatina dei dischi prepariamo, come le altre rubriche, sempre con meticolosa attenzione e amore per la musica. Oggi festeggiamo un compleanno importante, ottima occasione per uno, non basta.
2: Una non basta.
1: Festeggiamo un gigante della musica, Stevie Wonder, che compie 76 anni, e per lui uno proprio non basta. Parliamo di un artista che ha cambiato suono, che ha cambiato il suono degli anni 70, bambino prodigio della Motown, Little Stevie Wonder, poi adulto, libero, innovatore, capace di scrivere, suonare e produrre quasi tutto da solo. Nel 1973 pubblica Higher Ground, che è uno dei suoi manifesti funk, energia pura, costruita su quel suono diventato poi super riconoscibile. Il testo guarda in alto, crescita personale, spiritualità, l'idea di una seconda possibilità, e in studio Stevie Wonder è una one man band, come si dice, suona quasi tutto lui. Tre anni dopo arriva Sir Duke, che cambia registro, è una festa, un omaggio a Duke Ellington e ai grandi del jazz con Louis Armstrong e Ella Fitzgerald, ma soprattutto è una dichiarazione d'amore alla musica, un linguaggio universale, qualcosa che unisce tutti senza barriere. Stevie Wonder è anche impegno civile, è stato tra le voci decisive per rendere il compleanno di Martin Luther King una festa nazionale negli Stati Uniti. Due brani non bastano per raccontarlo davvero. Ma intanto partiamo da qui, Higher Ground, Sir Duke, enjoy!

0: musica. Mi sono arrivati dei bei messaggi a proposito di Martore, no? Questa pagina del diario che io ho nominato i ragionamenti del CIP, no? Per cui ognuno ha i suoi metodi, i suoi racconti, e dai vostri racconti a quanto pare queste martore sono dispettose, non è vero che non lo fanno,
1: allora,
0: per dispetto?
1: Stai tranquilla che è un fatto personale, perché
0: dici?
1: A casa mia, sul parcheggio, la mia, puntualmente, ogni mattina, le strisce dei piedi sul parabrezza.
0: Ma non lo fa per dispetto.
1: Posto, e non vi dico cosa fa ancora.
0: Ecco, che possiamo immaginare.
1: Aggiuntivo, fa i suoi bisognini.
0: Ecco.
1: Secondo me deve essere qualcosa di personale, però mi pare strana sta cosa.
0: Va bene, voglio prendere per vero quello che dici.

0: forse la parola bugia non l'abbiamo fatta mai girare con la nostra manovella, però potrebbe essere interessante, devo dire, si presta per il nostro programma 30 minuti di parola manovella con Lorenzo Buccella. Ciao Lore.
1: Ciao Simo.
0: Ti vedo bene, stai bene, sei tranquillo, sei sereno?
1: Dici che ho un buon viso, no. Visto che andiamo sulla parola, ho una buona cera.
0: Devo riuscire ad interpretarla, ecco, perché tu hai un viso comunque quasi sempre sorridente, devo dire.
1: È una paresi.
0: È una paresi, quindi è difficile riuscire a capire dietro questo volto sereno se c'è veramente serenità o se c'è... una maschera, chi lo sa.
1: Ah, pensavo una tempesta, la tempesta. Detto, hai cambiato la parola.
0: Ogni riccio un capriccio, capriccio sì. Potrebbe essere. No, la parola perfetta per noi oggi è maschera.
1: Maschera, maschera, sì. Che parola difficile, presente, affascinante, c'è dentro di tutto nella maschera, perché ovviamente fa parte dell'antropologia, c'è la, della notte dei tempi, le maschere delle tribù, e poi ci sono i riti come quelli del carnevale, poi si arriva, che so, a periodi interi che sono segnati dalla maschera o dalle mascherine come quello del Covid. Ma forse direi che la maschera, la riflessione più interessante che mi viene da fare, o quantomeno che cerco di fare più interessante, è che la maschera secondo me funziona quando non si vede.
0: Sì.
1: Perché quando, fin quando la vedi, quando è The Mask come nel film, quando è Zorro, quando è evidente la maschera, in qualche modo è rassicurante. Cioè ormai è rassicurante, non c'è posto meno trasgressivo del carnevale, che era nato invece per trasgressione, perché con la maschera tu potevi invertire qualsiasi ordine sociale. Adesso diciamo che con tutto questo moltiplicarsi di maschere, forse veramente è quando non la vedi, quando aderisce perfettamente al tuo viso. E la maschera è quando, per esempio, che ne so, qualcosa ti rode dentro, stai bruciando, però dici, fa niente.
0: Ma figurati.
1: Ma figurati. Ma sciocchezze,
0: ma
1: sciocchezze.
0: Sì, non me ne faccio un baffo.
1: Ecco, è quella la maschera, è la maschera. Vedi, per esempio, e adesso ti lascio la palla, perché ma... siamo l'esatto opposto dei supereroi. Cioè, i supereroi mettono la maschera per non farsi riconoscere. Superman.
0: Sì, che poi bastava appunto una mascherina, un paio d'occhiali per...
1: Invece
0: Carmen.
1: Noi indossiamo la maschera spesso per farci riconoscere. Io sono quello simpatico,
0: esatto.
1: E quindi metto la maschera.
0: Io sono quella triste invece, sempre imbronciata, hai ragione. Però comunque non tutte le maschere sono...
1: vengono per nuocere.
0: Le maschere vengono per nuocere, potrebbe essere, ma invece sì, alcune vengono per nuocere. Se pensi alla maschera di V per Vendetta, poi ne parliamo.
1: Maschere
0: che fanno proprio paura, nonostante il significato dietro quella maschera fosse interessante.
1: Però diventa un simbolo quella maschera,
0: certo.
1: Perché poi diventa Occupy Wall Street. C'è un salto dalla finzione, dall'invenzione, ti sbalza dentro alla realtà e tutti si mettono quella maschera di Anonymous.
0: Esatto.
1: Perché ecco, lì la maschera è ancora quel carattere ribelle, ti permette l'anonimato. E allora qual è il posto più mascherato del mondo oggi?
0: Qual è?
1: La rete.
0: E voilà.
1: I social.
0: Sì, lì tanti si nascondono e c'è chi ingenuamente ancora pensa di avere a che fare con delle persone reali. E invece non è così, molte volte. Sai che c'è? Ci prendiamo
1: Sembra
0: un attimo...
1: che ci siamo preparati, ma siamo andati dritti nella stessa direzione. Invece.
0: Assolutamente sì. Anche a livello musicale ci sono dei gruppi che hanno usato le maschere, no?
1: I Kiss!
0: Ma certo che dopo arrivano.
1: ti sto anticipando. Vai,
0: ma anche quello, no? Cioè, un altro modo di non mostrarsi è sparire del tutto, per esempio, completamente virtuale. Nascono nel 2001 dall'incontro tra Damon Albarn e il disegnatore Jamie Hewlett, e che inventa quattro personaggi animati, sono i Gorillaz. Cioè loro proprio spariscono. Altro che maschera.
1: Bellissimo.

0: passa tutto in questo caso, no? L'artista reale passa in secondo piano e al centro resta il progetto, libero di cambiare suono e identità senza limiti, ben oltre la maschera. Poi tu hai citato i Kiss, che abbiamo già sul piatto, come avrebbe detto un DJ 20 anni fa, quando ancora si facevano girare i dischi, forse 30 anni fa.
1: E quello ti porta il mistero su quello che c'è dietro, se la vera identità. Per esempio nel film The Mask, se ti ricordi, la maschera che mettevi ti permetteva di scoprire qualcosa che era il tuo interno, non è qualcosa che copriva, ma ti permetteva di rivelare. In qualche modo anche qui è la stessa modo. Sui Kiss mi hai fatto venire in mente, è stato un... Hai partito la musichetta. Mi hai fatto venire in mente di soprassalto un mio amico con cui ho lavorato, un grande fotografo ticinese, che è Edo Bertoglio, che tutti conoscono per le fotografie. Lui ha vissuto la downtown scene, anche se per caso ci ascoltasse lo salutiamo.
0: È certo che lo salutiamo.
1: E lui è uno di quelli che faceva le fotografie a suo tempo, negli anni 80, per i gruppi musicali. E quindi ha fotografato anche i Kiss, e quindi è uno dei pochi che ha visto anche dietro la maschera,
0: i volti,
1: dietro il trucco della maschera dei Kiss. E mi fermo qua, perché poi non c'è nessun'altra cosa, perché il mistero rimane così.
0: Beh, ci sono artisti che salgono sul palco e artisti che creano un personaggio. I Kiss, da questo punto di vista, hanno fatto scuola, no? Perché fin dagli anni 70 scelgono di esibirsi totalmente truccati, con questi volti dipinti, poi abbiamo anche cercato di imitare, e identità alternative, il demone, lo spaceman, lo starchild. Non solo estetica, ma anche un modo per trasformare il concerto in uno spettacolo totale, quasi teatrale. Una scelta precisa: nascondere il volto reale per diventare qualcosa di più grande, riconoscibile a livello globale. E ha funzionato, al punto che per anni, appunto come dicevi tu, il loro vero aspetto è rimasto un mistero. Tu sei uno dei brani che definiscono quell'energia primordiale.

0: che stiamo facendo girare oggi con la nostra manovella Lorenzo Buccella è la parola maschera.
1: Ma se posso dirti una cosa subito, mi collego ancora perché ormai mi hai fatto venire in mente Edo Bertoglio.
0: Certo che puoi.
1: No, perché tra l'altro Edo Bertoglio ha un'altra storia pazzesca, ha fatto anche film e documentari come Face Study, dove ha raccontato quel periodo meraviglioso, e in quel periodo meraviglioso lui ad un certo punto fa questa fotografia a una cantante che già si mormorava sarebbe diventata famosa, era in rampa di lancio completa, che è Madonna, per un album Like a Virgin che è importante. Fa una prima copertina e fa una fotografia che è molto elegante, e ce l'ha ancora quella che non andò in copertina di quell'album, perché era elegante, era una lo racconta lui stesso, una fotografia stile pubblicità di profumo, ma proprio in quel momento cambiò il target di riferimento delle canzoni e Madonna divenne la cantante venne puntata come cantante dei giovani, sì, dei baby boomer.
0: Scelsero un'altra immagine
1: e quindi misero a Madonna tutta quella sorta di maschera, mi verrebbe da dire, con le croci, sì, con le croci di plastica, quello che abbiamo conosciuto.
0: Attingendo
1: e quindi
0: un po' dal punk, un po' qua,
1: esatto,
0: un po' là.
1: E quindi era una, per rimanere in tema, era anche quella una maschera con la quale abbiamo conosciuto poi Madonna, se vogliamo, è una delle artiste che conosciamo, che è riuscita a galleggiare sul pop per così tanto tempo, quindi vuol dire che ha una grandezza,
0: sì,
1: a mio avviso, sì, e una capacità camaleontica di indossare tantissime maschere.
0: Impressionante. Beh, allora ti potrebbe
1: grazie
0: interessare...
1: Edo Bertoglio, lo dico.
0: Invitiamolo. Invitiamolo.
1: Voi sapete che qua Simona ve lo può testimoniare, sì, è veramente un ballo mascherato, non sì, sappiamo cosa ci diciamo l'uno dell'altro,
0: no,
1: venendo
0: iniziamo
1: qui
0: con una parola e poi ci lasciamo sorprendere dalla parola stessa. Potrebbe magari interessarti l'etimologia di maschera.
1: Vai.
0: Allora, potrebbe, e già inizio così, derivare dall'arabo mashkara, legato allo scherzo e alla derisione, oppure dal latino medievale masca, che indicava spiriti, fantasmi, figure inquietanti. In ogni caso, all'origine c'è qualcosa che non è del tutto umano, o che umano lo diventa solo per un momento. All'inizio la maschera non serviva per diventare più belli o più riconoscibili, serviva per diventare altro. Nel teatro greco, nei riti antichi, nelle feste popolari e nel carnevale veneziano, indossare una maschera significava sospendere le regole. Con la maschera si poteva dire ciò che senza non era possibile: offendere il potere, ribaltare i ruoli, confessare desideri, nascondersi, sì, ma anche paradossalmente trovare il coraggio di mostrarsi.
2: Sai perché sei qui, Ivy Hammond? Sei accusata di tradimento, terrorismo e sedizione. La pena per questo è la fucilazione. Hai una possibilità, una sola possibilità, di salvarti la vita: rivelarci l'identità o il luogo in cui si trova il nome in codice V. Capisci quello che ti sto dicendo?
3: Sì.
2: Sei disposta a collaborare?
3: No.
4: La verità è che c'è qualcosa di terribilmente sbagliato in questo paese. Non rimane che la rivalsa, una vendetta.
0: L'hai citato prima, non potevo che rendere omaggio alla tua citazione. Qui la maschera non serve a nascondere un volto, ma proprio a toglierlo.
1: A toglierlo, però mettendo insieme questo e quello che hai raccontato prima, che poteva nascondere qualcosa di inquietante, che era una sospensione delle regole, come per il carnevale dicevamo prima, beh, quello che viene fuori è che la cosa che unisce tutto è proprio l'ambiguità.
0: Sì.
1: La maschera inevitabilmente ti porta a un doppio, ti fa riflettere, poi può essere moltiplicato molto di più, perché se pensi a Pirandello che dice uno, nessuno e 100.000, noi siamo tantissime identità.
0: Certo.
1: E anche disegni completamente diversi.
0: L'importante è che ci sia un regista da qualche parte che ti tenga un po', diciamo, in riga.
1: Beh, guarda, perché appunto la maschera, mi viene in mente adesso, poi mi è più facile buttarmi nel cinema, nell'immaginario, mi vengono in mente Freddy Krueger.
0: Beh, Eyes Wide Shut anche magari, tipo di maschera.
1: Un altro tipo di maschera, lì però per esempio è interessante perché siamo nel pieno dell'erotismo.
0: Certo.
1: Cioè, dove tu dovresti spogliarti l'erotismo propone questo, propone un vedo e non vedo.
0: Sì.
1: E siamo nella famosa scena dell'orgio, bisogna dirlo. Però ti mascheri.
0: Eh sì.
1: Quindi ti copri.
0: Quante cose potresti fare se tu avessi sempre una maschera a portata di mano?
1: E se tu fossi invisibile? No,
0: ancora
1: questo no. No, basta, l'ho già detto tutte le altre puntate.
0: Diventerà la parola invisibile, sicuramente. Altro gruppo che ha fatto della maschera una sorta di firma: Tre allegri ragazzi morti.
1: Ah.

0: perfetti, quindi all'interno di questa manovella.
1: Perfetti. E poi guarda, ancora una volta gioco di rimbalzo, visto che parlava di occhi bassi la canzone.
0: Sì.
1: E qua ritorno alla maschera, proprio per questa ambiguità, la capacità di unire le cose più diverse. Cioè tu prendi per esempio le maschere di bellezza per diventare belle, per dare la migliore versione di te, che passano attraverso, quando le metti con quelle colori verdastri,
0: che meraviglia, adoro,
1: passa attraverso un momento di bruttezza cosmica.
0: Sì.
1: E ancora una volta invece torno su, a proposito degli occhi, perché nel periodo del Covid, che non si può dire senz'altro un periodo allegro,
0: sì.
1: Ti ricordi com'era il mondo? Era un mondo fatto da cowboy, gente tutta con la mascherina, dove per una volta guardavi veramente solo gli occhi, perché
0: sì,
1: c'era una cancellazione dei nasi.
0: Già, completa.
1: Della
0: sì,
1: bocca,
0: sì.
1: E avevi un... E ti sembravano, nella maggior parte, molto più belle le persone guardandole solo gli occhi.
0: Ma perché? È terribile.
1: Salvo però c'era un'altra cosa invece, che c'era... prendevano visibilità invece anche le orecchie, perché con il cordoncino potevano,
0: è vero, orecchie e sguardo per riuscire a capire il sentimento di una persona, l'umore di una persona,
1: che sembravano veramente, è come dire, delle rapine, perché anche queste ci sono le maschere. Anche qua apriamo
0: un altro file.
1: Se tu pensi, anche il cinema parte addirittura dalla rapina al treno, che è uno dei primissimi film narrativi, dove metti il foulard, il fazzoletto, no? Quello
0: sì,
1: che è la mascherina dell'epoca, e poi vai avanti, c'è in tantissimi film. Il film con dove sono tutti con la maschera dei presidenti americani.
0: Certo, non mi viene in mente il titolo.
1: Point Break, della Bigelow,
0: figurati se conti su di me per la memoria nei titoli.
1: Ecco, mi è venuto
0: Point,
1: ecco.
0: Break.
1: Ancora una volta ci sono delle maschere gioiosissime che fanno delle cose terribili. Siamo dalle parti di It,
0: sì,
1: il clown. Ancora una volta l'ambiguità, ancora una volta quel gioco degli opposti, e ancora una volta Pirandello, che parla proprio dell'umorismo, che è il sentimento del contrario. Giuro che sembra che tutto si tenga, ma
0: è così,
1: è completamente improvvisato.
0: Vorrei tornare quindi su The Mask, che abbiamo citato proprio all'inizio. La maschera lì è una soglia, perché Jim Carrey interpreta un uomo normalissimo che, indossandola, non diventa qualcun altro, diventa tutto quello che teneva nascosto. Qui la maschera non serve a fingere, ma a liberare, amplifica desideri, impulsi, coraggio, è eccessiva, rumorosa, irresistibile, ed è interessante perché non crea un'identità nuova, perché toglie i freni a quella che c'era già. Ciao.

0: City Boo. Allora, ho usato.
1: Non pensavo di avere il microfono aperto.
0: Sorpresa. Allora, The Mask ci dice una cosa molto semplice e molto vera. A volte non abbiamo bisogno di cambiare vita, ma solo di smontare il volto con cui impariamo a stare al mondo. La maschera in questo caso non mente, dice tutto. Forse troppo, cichibum.
1: Cichibum. Svela, rivela. Quindi è una maschera, ancora una volta, che alla faccia delle apparenze gioca nel campo opposto per distruggere l'apparenza. È una roba che tu metti per distruggere quello che appare, è come rompere uno specchio e ti vedi e passi attraverso lo specchio. Per citare Alice,
0: abbiamo citato tutto quello che potevamo.
1: Abbiamo tirato fuori l'argenteria oggi.
0: Mamma mia, come scintilla. Non ci resta che darvi appuntamento per la prossima manovella, fissata a mercoledì prossimo alle 15:30 con Lorenzo Buccella.
1: Ciao ciao a tutti, ciao Simona.

0: My Breath, Weekend, uno degli artisti che io ascolto a nastro, praticamente non mancano mai alcune canzoni all'interno delle mie playlist, quella per svegliarti bene la mattina, di base rete 3 chiaramente, quella per mangiare bene, quella per ballare, quella per pulire i vetri, per fare l'aspirapolvere. E Take My Breath di Weekend va bene dappertutto. Sono le 16, stiamo per entrare nella seconda parte, secondo tempo di Chip Chip con Simo Fritti Frittatella.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Tra poco l'attualità con Herbert Cioffi. Beh, prima però, previsioni del tempo, daremo 23. Un'occhiata anche alle condizioni del traffico. Previsioni del tempo per domani, che è giovedì, in tutta la Svizzera variamente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi. Vediamo come si viaggia sulle nostre strade. Diversi disagi al traffico segnalati da Via Swiss sulla 2 tra Rivera e Mendrisio su diversi tratti in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia e sulla strada principale da Gravesano ad Agno.
1: 3 News.
2: Gli Stati Uniti hanno presentato alla Svizzera più opzioni in merito all'acquisto dei sistemi di difesa terra-aria Patriot. Tutte comportano ritardi e notevoli costi aggiuntivi. Lo ha reso noto oggi il Consiglio federale, precisando che i pagamenti della Svizzera rimangono sospesi. Il Consiglio federale prenderà una decisione entro la fine dell'estate. Per il momento nel nostro paese non c'è alcuna penuria di grave prodotti petroliferi, osserva l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del paese, che è però preoccupato per la mancata riapertura dello stretto di Hormuz. In caso di penuria, la Confederazione è pronta a liberare le riserve obbligatorie. Patrick Fischer si è procurato il falso certificato Covid su un gruppo Telegram attivo nei Grigioni. La procura grigionese ha confermato alla RSI che alcune persone sono state condannate o rinviate a giudizio nel cantone dopo la scoperta di giri di contraffazione di certificati Covid. I casi trattati sono alcune dozzine. Fischer, ricordiamo, aveva cercato un pass falso per partecipare alle Olimpiadi invernali di Pechino. Nel 2023 è stato condannato e ha perso la panchina della nazionale di hockey. Accoglienza trionfale a Pechino per il presidente statunitense Donald Trump. Domani Trump incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping. Tra i molti temi in agenda, a cominciare dalle relazioni commerciali, ci sarà pure l'Iran, anche se Trump ha affermato prima della sua partenza di non avere bisogno dell'aiuto della Cina.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17:00.

più lo dici più vengono dei dubbi, però posso stare bene da sola? Sarà vero? Non sarà vero? È una domanda alla quale certamente non posso rispondere, né voglio rispondere, però posso fare di meglio, posso concedermi un momento di relax, Don't Do It, con il nostro brano chilloso. Rallentiamo, abbassiamo le luci e restiamo in ascolto di cosa? Il protagonista di questo momento chill è Rye, progetto guidato dal canadese Mike Milos, polistrumentista, produttore, anche violoncellista di formazione classica, è uno di quegli artisti che costruiscono il suono partendo dal dettaglio, capisci? Dal dettaglio. Lui nasce all'inizio degli anni 2010 come duo, ma presto diventa il progetto personale di Milos, fin dai primi brani pubblicati online, senza volto o senza informazioni, crea quindi curiosità anche per quella voce così delicata, androgina, spesso scambiata per femminile di fatti. Il suo stile è riconoscibile, alternative R&B, down tempo, soul minimale, poche cose ma scelte con precisione, dicevamo appunto questa cura del dettaglio, è musica che ti si avvicina senza invadere il tuo spazio. Three Days, il

costruisce così la sua musica, più che raccontare storie crea spazi emotivi in cui entrare, e Three Days è uno di quelli da attraversare senza fretta. Allora prendiamoci questi tre giorni, o meglio questi tre minuti e poco più, di chillamento totale.

destinata a finire, racchiusa in questo tempo limitato. Uno quando inizia una relazione, quando inizia un amore, pensa: mamma mia, chissà quanto durerà. Però se 3 giorni sono perfetti, buttali via, no?

0: pomeriggio a tutti voi che magari vi siete presi qualche giorno di vacanze. Questo è Chip Chip, il nido di Rete 3.
1: Mi piace se ti muovi,
0: ah, sì?
1: Mi piace quel che muovi,
0: ah, sì?
1: E allora
0: muovi.

0: mia testa. Prospa. Sono Harvey Plummer, Gosha Smith, un duo di DJ e produttori inglesi da Leeds, si sente Free Your Mind. È come un tempo in discoteca, quando ballavamo come dei disperati, bisogna calare un attimo per riuscire anche ad approcciarci, magari a fare due parole con qualcuno che abbiamo accanto, e per fare questo servivano i lenti. Chiaramente l'abbiamo detto tante volte che è una cosa che dovrebbe tornare nelle discoteche.
1: Chip Chip, The Never Ending Music.
0: E anche se erano poi lenti struggenti, no, dal significato, insomma, che andava ponderato filosoficamente, il tempo era quello che contava, i BPM sostanzialmente. Ieri sera si è acceso uno dei palchi più seguiti al mondo. Siamo nel momento Never Ending Music, quindi palco d'onore qui a Chip Chip. Dicevo, ieri sera si è acceso uno dei palchi più seguiti al mondo, l'Eurovision Song Contest, con una delle semifinali in diretta da Vienna, uno show che ogni anno mescola musica, spettacolo e identità, tanto da essere definito le Olimpiadi del pop. Tra le esibizioni, diciamo, più chiacchierate, anche quella di San Marino sul palco Zenith, accompagnata da un'icona assoluta degli anni Ottanta, Boy George, con il brano Superstar. Un'apparizione che ha riportato sotto i riflettori una figura fondamentale della cultura pop, Boy George, che è stato il volto e la voce dei Culture Club, una delle band più influenti degli anni Ottanta, capace di mescolare pop, soul, new wave, ma soprattutto di rompere le regole sull'immagine e sull'identità. E proprio da lì partiamo, ma scegliendo una delle loro canzoni più intime e meno immediate, che è Victims, che io amo. Siamo nel 1983, lo stesso periodo di Karma Chameleon, Karma Chameleon, ma qui il tono cambia completamente. Victims è una ballata intensa, orchestrale, lontana dall'energia pop degli altri successi, un brano che parla di relazioni, fragilità e di quei legami in cui si rimane anche quando fanno male. Eh già, anche uno dei pezzi che mostra meglio la capacità dei Culture Club di andare oltre il pop leggero, arrangiamenti ricchi, atmosfera quasi cinematografica, è una voce, quella di Boy George, che levati, qui diventa pienamente espressiva, vulnerabile. E mentre la musica continua a unire generazioni sul palco dell'Eurovision, si tornerà in diretta sulla 1 alle 21 domani con Ellis, Gianandrea Costa e Fabrizio Casati a seguirla passo passo, e occhi puntati sulla seconda semifinale, dove terremo i pugni per Veronica Fusaro. Intanto restiamo con una delle facce meno ovvie ma forse più profonde dei Culture Club, e quindi Victims.

scelto una delle loro canzoni più intime dall'album del 1983, Color by Numbers, con la stupenda voce di Boy George. Tra pochissimo, dal divano delle meraviglie, scopriremo cosa guardare questa sera alla televisione.

0: capire, per arrovellarci un tempo, per distrarci.
1: Chip Chip Television.
0: E dunque buttarci sul divano a guardare che cosa? Dal divano delle meraviglie stasera vi parto sulla 2, perché ci sono due proposte molto diverse, ma entrambe da vedere, quindi possiamo restare su questo canale senza avere poi così, diciamo, l'ansia da dover cercare qualcos'altro. Si comincia alle 20:35 con un viaggio dentro una delle voci più grandi di sempre. Io sono Céline Dion. Un documentario diretto da Irene Taylor che segue da vicino la cantante canadese non solo sul palco ma soprattutto lontano dai riflettori. È un racconto intimo, sincero, dove Céline Dion si apre sulla sua carriera straordinaria ma anche sulla malattia che negli ultimi anni ha cambiato la sua vita. Un ritratto personale senza filtri che mostra quanto dietro a una voce così potente ci siano difficoltà, forza e una dedizione totale alla musica. E allora iniziamo così con lei.

0: quale emozioni si cambia completamente ritmo alle 22.30, sempre sulla 2, arriva l'azione anni 90 allo stato puro, Trappola in alto mare.
1: Mettiti in alto l'uniforme.
2: Signore, lei sa cosa penso delle cerimonie?
3: Questa è una festa speciale, è una festa a sorpresa.
2: Negativo.
3: Non è il caso di parlarne ora.
4: Dottor, come colpisce un ufficiale?
2: Non ho colpito un ufficiale.
3: È cominciata la festa.
5: Quelli erano spari.
4: Tieni giù la testa!
6: Steven Seagal, Tommy Lee Jones.
7: Sei uno delle forze speciali o qualcosa di simile?
2: No, sono solo un cuoco.
6: Trappola in alto mare.
0: Esattamente. Qui siamo su una corazzata militare americana, tutto pronto per una festa, quando un comando prende il controllo della nave, armata addirittura con missili nucleari. E a quel punto l'eroe meno previsto, il cuoco di bordo, come avete sentito, che però non è esattamente un cuoco qualsiasi, ma un ex soldato delle forze speciali, Steven Seagal, guida un cast che include anche Tommy Lee Jones, Gary Busey, in un film d'azione degli anni 90, attenzione, ritmo serrato e quella dinamica classica uomo solo contro tutti, che a me piace un sacco. Adesso abbiamo tutto quello che ci occorre per la serata, il documentario su Celine Dion, emozioni e action, sempre sulla 2 alle 22.30, si parte alle 23.30.

0: quarti è il tempo musicale più comune, quello che scandisce la maggior parte dei brani pop, hip hop ed elettronici. 1, 2, 3, 4, il battito più naturale, ma non soltanto. Nel loro caso 4/4 diventa quasi una metafora, il ritmo della quotidianità, qualcosa che ritorna sempre uguale, ciclico, come certi pensieri o certe abitudini. Dietro questo schema Matta, che lavora molto con le parole, con un approccio diretto, spesso personale, mentre Delta Brain, il nostro Delta Brain, costruisce un suono che mescola elettronica, beat e atmosfera. Ma che cos'è 4/4? Cos'è?
1: Sai dove trovarci stasera? 4/4. Skin scultura e bella atmosfera.
2: Siamo in America.
3: In America.
2: Parliamo di un artista che io personalmente non sento da un po' e sono felice di sentirlo.
3: Perché
2: stiamo parlando del signor Action Bronson. Era molto amico di Mac Miller. E io ho ascoltato tanto le loro collab, così e spacca. Mi accorgo adesso che quasi ogni suo disco ha una copertina tipo come un disegno fatto da un bambino, no?
3: Ah,
2: e spacca, perché anche questo nuovo Planet Frog, che è il nuovo album di Action Bronson, ha questo disegno appunto che sembra fatto da un bambino piccolissimo. Piccolissimo, sembra tipo qualità proprio
3: terribile.
2: No, con su tipo una rana, è molto esoterico.
3: Potrebbe anche sembrare un'immagine da museo di arte.
2: Una piccola opera d'arte,
3: Molto
2: astratta, diciamo. C'è su delle rane, uno sfondo molto colorato.
3: Giustamente si chiama Planet Frog.
2: Non so ancora esattamente cosa intenda.
3: Io devo ancora capirlo anch'io, perché ho visto che all'interno c'è. Ci sono due pezzi che si intitolano con dei nomi di giocatori di basket dell'NBA, uno LeBron NC e l'altro è Olympic Vince Carter.
2: Perfetto, quindi non ci abbiamo capito ancora una mazza.
3: No, ancora una mazza, però
2: Olympic è molto smooth
3: Vince
2: come
3: Carter
2: album.
3: Sì, ci è piaciuta tantissimo.
2: Molto smooth.
3: E infatti ve la facciamo sentire. Il disco suona un po' così.
2: Dai, rilassiamoci.

0: curiosità dal mondo della natura per appagare la richiesta della nostra mascotte Chip Chip, uccellino curioso,
1: nel boschetto della mia fantasia,
0: che ogni giorno ci porta a cercare, a perlustrare dentro con attenzione nel mondo della natura, tra boschi e volando, strisciando oppure nuotando. Nel boscato della mia fantasia oggi incontriamo un animale che sembra arrivato da un altro pianeta e invece vive qui sulla Terra, anche se in uno dei posti più inaccessibili che esistano. Si chiama Granchio Yeti. Il nome non è casuale, perché le sue chele sono ricoperte da una sorta di pelliccia biancastra, come se fosse un piccolo mostro delle nevi, ma sott'acqua. È stato scoperto solo nel 2005 nelle profondità dell'Oceano Pacifico, vicino a sorgenti idrotermali, luoghi dove l'acqua è bollente, il buio è totale e le condizioni sono estreme. E qui arriva la parte più affascinante, perché il granchio Yeti non si limita a sopravvivere, coltiva il suo cibo sulle chele, cioè su quei peli vivono dei batteri speciali. Lui li nutre muovendo lentamente le chele nelle correnti ricche di sostanze chimiche e poi, quando serve, li mangia. È perfetto. È come se avesse un piccolo orto attaccato al corpo. In un mondo dove non arriva luce, dove non esistono piante, questo sistema geniale gli permette di vivere dove quasi nessun altro animale potrebbe. E vederlo lì bianco, silenzioso, con quelle chele morbide nel buio degli abissi, fa pensare a qualcosa che non dovrebbe esistere e invece esiste. Nel boschetto della mia fantasia, che a volte si allarga fino agli abissi, ci ricorda che la vita trova sempre un modo anche nei luoghi più impensabili. Ma tu pensa a sto povero granchio peloso beccato a 2200 metri sott'acqua mentre si coltivava i suoi batteri e si faceva gli affari suoi. Sarà forse arrivato il momento di salutarci? Io direi proprio di sì. L'appuntamento con il nido Chip Chip, la Simo Fritti Frittatella, ospiti vari e tanta ottima musica è rinnovato a lunedì prossimo. E ciao, giusto? Risposta corretta.

0: bella.
1: Sarà che non ho orecchio, come dice Di Gioia, che io non ho orecchio. Di Gioia dice che non ho orecchio, ma è normale, no? È anche giusto che ognuno
0: poi lui dica quello che pensa.
1: Esattamente, vabbè. Però io la sento stonare in questa canzone di Alicia Keys.
0: Senti,
1: bella, bella, brava, brava. Questa canzone poteva mettersi un minimo di autotune.
0: Beh, è una schifezza sto pezzo, eh.
1: Sì, è sopravvalutato totalmente, è una porcheria totale. Diciamolo, dai, diciamo.
0: L'ha messo lei a casa sua e noi oggi.
1: E basta. Non ha venduto niente,
2: Rete 3.
1: 17 e 2 minuti.
0: Allora la farò breve, fa un freddo.
1: Ma smettila, il sole si sta da dire.
0: Si muore.
1: No,
0: di freddo.
1: Ma non è vero.
0: Io ieri sera
3: sono
0: ho messo
3: d'accordo.
1: Di notte
0: sì,
1: all'ombra va bene. All'ombra fa freddo.
0: Vabbè, a casa sei all'ombra, un freddo nelle case.
1: Tu hai un vicino di casa con la siepe altissima.
0: Ah, tutti sono chiuso dentro.
1: Esattamente. Per quello oggi mi hai fatto fare la sigla sul vicino scomodo.
0: No, oggi, adesso ti spiego. Allora, a sud c'è il sole ma fa freddo, a nord c'è il sole ma fa freddo. Domani a sud nuvoloso con rovesci.
1: Ecco, qui
0: farà ancora
1: parare,
0: più freddo. 15 gradi. E a nord tempo nuvoloso con rovesci, 12 gradi.
1: Goditela perché
0: ciao.
1: Poi farà caldo. Dirà, che caldo che fa. Traffico, vuoi anche il traffico?
0: Com'è?
1: Io metto il carico.
0: Chi
1: perché c'è un casino.
0: Lei
1: vicino.
0: Sta arrivando?
1: Allora attenzione, tempi di percorrenza di oltre un'ora da Bellinzona sud a Mendrisio verso Chiasso. Sul resto della rete viaria della Svizzera italiana dicono circolazione intensa, quindi preparatevi perché la giornata è un po' così. Sulla 24 da Stabio a Mendrisio verso Stabio c'è traffico, code, rallentamenti anche da Stabio al Gaggiolo, sul piano di Magadino fra Cadenazzo e Quartino, sulla cantonale da Lamone a Vezia, nel Malcantone fra Gravesano e Ponte Tresa, nella direzione opposta da Bioggia a Manno. Ma senti questa.
0: Sì.
1: Stanno arrivando.
0: Gli? Ul?
1: È da nord. Gli Unni.
0: Gli ultracorpi, stavo dicendo.
1: Sulla 2, direzione sud, tra Hersfeld e Göschenen, segnalate code di 9 km con conseguenti ritardi di circa un'ora e 30 minuti. Quindi, in verità, stanno proprio arrivando.
2: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17, accoglienza trionfale in Cina per il presidente statunitense Donald Trump. All'aeroporto di Pechino lo attendeva il vicepresidente cinese Han Zheng. Domani Trump incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping. Tra i molti temi in agenda, a cominciare dalle relazioni commerciali, ci sarà pure l'Iran, anche se Trump ha affermato prima della sua partenza di non avere bisogno dell'aiuto della Cina. Il deragliamento dell'agosto 2023 nella galleria di base del San Gottardo poteva essere evitato. È il risultato di una perizia commissionata dal Ministero Pubblico ticinese, perizia di cui ha riferito la SRF. La centrale operativa di Polleggio aveva ricevuto una serie di messaggi allarmanti che avrebbero dovuto spingerla a fermare il convoglio. Le FFS respingono questa tesi. E infine il Consiglio federale apre a un prolungamento della vita delle centrali nucleari di Gösgen e Leibstadt. Secondo un rapporto pubblicato oggi, l'esercizio dei due impianti fino a 80 anni è tecnicamente possibile e anche redditizio. Al momento le aziende elettriche prevedono una durata di esercizio di 60 anni.

0: potrebbe farti più bello. Questo è il senso della.
1: Ah, pensavo per... no, io sono innamorato di Sheryl Crow.
0: Anche io. Vabbè, chi non lo è? Negli anni 90.
1: Io non più, lo ero.
0: Vabbè, adesso.
1: Non lo voglio più.
0: Ma per forza, adesso.
1: Perché
0: c'è
1: sono
0: i suoi
1: innamorato
0: anni.
1: Di
0: chi? Di Alicia Keys.
1: No, guarda il dito.
0: Ah, sì, deve adesso.
1: Sto facendo un segno.
0: Attenzione, come ogni giorno, Herbert Cioffi vuole fare la sua giorno. Dichiarazione d'amore alla ragazza che c'è dall'altra parte del corridoio qui alla RSI.
1: Gentile redattrice. Io vengo spesso a stampare le notizie del Cap dei Cialtroni, tutto quello che è il copione, ti fisso con attenzione e faccio uno sguardo molto dolce, simpatico, ma grazie per non considerarmi mai.
0: Zero.
1: Ma zero.
0: Non si gira nemmeno a guardare.
1: Tu dici che ce la faremo prima del Ciringhito, che oggi è ufficiale, poi ne parleremo.
0: Assolutamente sì.
1: Sì? Non cominciare a fare quella roba che fai con me.
2: No,
0: questo è l'anno giusto.
1: No.
0: È l'anno giusto.
1: No.
3: Non c'è più
1: no.
0: Questo è l'anno del chichiglio.
1: No,
0: sì,
1: no, no
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: ho i brividi,
0: sì,
1: ho i brividi. Questo è il Cap dei Cialtroni. Cantate
4: il
1: con noi
4: dei Cialtroni.
0: Vai.

0: Ma
1: invece niente, come ogni anno saremo sudaticci, stanchi, a tratti soli, perché quando arriviamo noi, insomma, c'è della solitudine alle 17 al Ceringhito.
0: Beh, poi dopo succede il delirio.
1: Beh, certo, ma arrivano tutti dopo.
0: Ho letto, tra l'altro, che il comunicato dice: state attenti a quelli che vi faranno impazzire, vi daranno. Sono poco affidabili. È vero, che chi passa noi vicino lì, se passate di lì,
1: sì, no,
0: succede di tutto.
1: Sì, ma poi dipende.
0: Beh, dipende.
1: Noi siamo lì anche per intrattenere il pubblico.
0: Per questo
1: no?
0: dice,
1: specie le iniziative.

Ti voglio, ti voglio, ti chichiglio, ti voglio, ti prendo, ti schiglio, ti miglio di qui. Ti prendo, ti chiglio, ti miglio, ti ziglio, ti chiglio, ti miglio.

0: Maestro, la prego, sennò va avanti così tutto il giorno. Maestro, maestro, dov'è maestro?
1: E avanti, eccomi qua.
0: Eccolo qua, maestro, buongiorno.
1: Che bella canzone, è che bella, fate, bella, che le porcherie, oh, che fate, no, grazie, buongiorno.

0: sono stato un periodo familiare.
1: Cos'è successo?
0: E ce ne fai da tutti con Loredana, cose.
1: Ancora.
0: Tutti ci picchiamo, ci insultiamo.
1: C'è
0: casino.
1: Anche Romina, pare che non sia contentissima.
0: Romina è cattivissima, è una cosa.
1: Va bene, guarda, eccolo.
0: Giorgio Fetore allo sfollagente.
1: Sta alla reception, mi hanno detto.
0: Dino Pera, sempre stralunato. Sandra Stecca ha delle forme un pochino strane.
1: Vabbè.
0: Dalila, Pepe Verde, ai filetti. Renata Fracchia, hanno aggiunto per sbaglio una F.

sono la mamma del Griso. Vi ho sentito ieri, ma anche l'altro giorno e tutti gli altri giorni quando ho tempo. Oddio, ma siete proprio due pirli, eh?

0: Allora, ci chiedo un'informazione sulla viabilità della Svizzera italiana. Io sto leggendo l'ultimo comunicato di Via Suisse. Giornata particolarmente intensa per la viabilità ticinese. Al momento infatti segnaliamo code o forti rallentamenti sulla 2 con tempi di percorrenza di oltre un'ora da Bellinzona Sud a Mendrisio in direzione di Chiasso. C'è tanta gente che si muove per le vacanze, queste cose qua. Non vedo altro perché ci chiedono informazioni. Hanno visto passare un'ambulanza, magari niente di grave, però non è comunicato questo.
1: Vi terremo informati. Certo, intanto, certo. Mentre questa sera ci sarà la Notte Bianca a Bellinzona, e lì a lei è notte bianca. Tutti che si. Notte Bianca cos'è? Fino all'alba?
0: Non lo so.
1: Non potrei più. Ma fino all'alba, Notte Bianca, bene, stasera fateci sapere
0: dipende
1: se vedete.
0: Dipende da cosa trovi come compagnia.
1: Ma
0: quella,
1: cosa sia,
0: la compagnia è importante.
1: La compagnia è fondamentale. Attenzione, perché invece tra qualche giorno, il 29 di maggio, c'è una bellissima iniziativa. Maestro, le chiederei una canzoncina, un'introduzione sul vicinato.
0: Sì, ne parlavamo in apertura.
1: Eh sì, i vicini, il rapporto, perché non è facile.
0: Sai com'è la vita?
1: Com'è?
0: Non sempre c'è l'amore,
1: no.
0: Specie quando il vicino prende il sole nudo nel cortile, fa la griglia e mi entra il fumo.
1: Terribile!
0: In estate.

0: Pino.
1: Sei d'accordo?
2: Sono d'accordissimo e secondo me manca solo una roba, che è l'invidia. Sai quando a casa parli? L'hai visto? L'hai visto il vicino?
1: Sì, hai visto che macchina ha preso?
2: Ma lui è anche figo, eh?
1: È anche figo, sì. Però lì trovi anche i difetti, no? Pur di pareggiare, sì, la bilancia. Sì, è figo, ma i piedi ce li ha storti.
2: Cammina
1: con i piedi aperti.
2: Due domande. Chi siamo io e te, che siamo due donne, prima cosa?
1: Vabbè,
2: perché viviamo...
1: Siamo insieme io e te.
2: Oh, tu come fai a sapere dei suoi piedi, scusa?
1: Li ho guardati.
2: Ma come hai fatto che vivi oltre la siepe?
1: Col cannocchiale.
2: Davvero?
1: Davvero.
2: Ma che vita fa quello lì tutto il giorno?
1: Tutto il giorno lì a tagliare quei fiori.
2: Oh. Oh,
1: che bei fiori che però ha.
2: Sì, però smettila, andiamo a litigare.
1: No, dai, non fare così.
2: Allora, il rapporto col vicinato è complesso e l'idea è semplice: incontrarsi, condividere un aperitivo, una cena, un momento informale.
1: Perché capita di fare l'amicizia con il vicino.
2: Si può diventare molto amici, è vero?
1: Quando ti va bene.
2: È lì.
1: Quando va male.
2: È lì.
1: Ah, lì è il problema.
2: È lì.
1: Fai amicizia troppa.
2: Ciao.
1: Troppa amicizia. Che il vicino lo vedi a casa tua anche quando torni a casa, che sta bevendo un aperitivo con tua moglie.
2: Sono molto
1: devi farti
2: d'accordo.
1: Delle domande.
2: Mamma, che paura, cosa hai detto?
1: Anche se hai piedi brutti.
2: No, ma quello mi fa ridere, perché come fai a... Però si spia tutto del vicino, guardi, cioè, i dettagli.
1: Sì.
2: Io per esempio
1: col binocolo,
2: no,
1: confesso,
2: no,
1: ho visto una luce strana nel condominio lontano 300 metri.
2: col binocolo.
1: Vedevo una luce strana, sai quelle luci viola? Dico, ma perché ha la luce viola in casa? Cercavo di capire cosa potesse avere.
2: Spegnete le luci viola.
1: C'è Griso che vi osserva.
2: Anche Lugano e Marsaglio partecipano con convinzione a questa iniziativa, che è la festa dei vicini, che beneficia tra l'altro del sostegno dell'integrazione del Gantone.
1: Bravo.
2: È
1: che c'è Pina di Losanna che prende i soldi per fare un corso.
2: È il 29 di maggio, quindi tenetevi pronti. Qual è il senso? Ci si incontra, si fa delle feste,
1: si fa la pace,
2: si
1: anche
2: fa una bicchierata,
1: si tagliano le siepi,
2: perché si scambia degli indirizzi,
1: sì,
2: delle robe, si coinvolgono le persone dello stesso stabile, sì, della stessa vita,
1: ci si scambia le mogli, queste cose.

0: coda ferma, quindi non so perché, ma coda ferma a scendere verso sud. Ciao.
1: Grazie,
2: rispondo,
1: grazie.
2: Io.
1: Rispondi tu.
2: Rispondo, vai. Io, rispondo, vai. Io. Un gioco.
3: Dall'altezza del Resinelli fino verso Locarno, cioè in direzione Locarno, da 50 minuti di traffico.
1: Ecco.
3: Causa lavori, ma è causa anche dei turisti.
1: È chiaro. È una giornata così, ragazzi. Facciamocene allora, una ragione.
2: Dove voglio essere un pochino più preciso. Mm-hmm. Non alla festa dei vicini non si scambiano
1: le mogli. E i mariti. Vabbè, ma era abbastanza chiaro. No, però, poi magari qualcuno ci ha pensato.
2: Senti, è possibile tu. La festa dei vicini ci sia il sottofondo del grande Babumba?
1: Tutti in maschera, nudi.
2: Cioè, ci si trova in piazza per la famosa bicchierata e a un certo punto parte.
1: Aspetta, la recupero.
2: Allora, vi facciamo sentire com'è la vera festa dei vicini. Allora, tu arrivi, puoi familiarizzare, dici, basta, voglio andare a fare una bicchierata. Giusto lì. Parola d'ordine.
1: Domitilla.
2: Avanti.
1: O'Connor.
2: Parola d'ordine.
1: O'Connor.
2: Avanti. Sarebbe bello, però ci vorrebbe ogni tanto. No, bello, vabbè, certo. Però adesso state tranquilli. 29 maggio e ne riparleremo, perché manca ancora tempo. Toglilo perché mi fa ridere.
1: Sì,
2: manca ancora tempo, però organizzatevi, perché secondo me è una bella cosa.
1: Sì.
2: Allora, invece adesso, vuoi già che dica delle altre cose?
1: No, dimmi tu, dovremmo anche giocare, oggi è la giornata della frase sfatta. Sì. Ora lo lanciamo dicendo che c'è in palio una cosa importante, che è il completino intimo del club dei Cialtroni, che detto così sembra una roba strafiga.
2: Ma siccome voglio fare una roba particolare, darò il mio. Il mio che ho adesso.
1: Sì, quello che hai addosso adesso. Sì, ma non c'è scritto, non c'è più bello, non lo vuole nessuno.
2: C'è scritto O'Connor. C'è scritto non c'è più bello.
1: O'Connor,
2: Però tra poco giocheremo. Intanto tenetevi pronti, sì. Pronti con un vocale. Vi sì. Diremo, si gioca la frase sfatta oggi, tenete pronto il palato, va bene?
1: Ok, okay. Segnatevi il numero se non l'avete. 079 873 8073.

0: Salutiamo la Roby. Ciao la Roby.
1: Ciao,
0: Roby, ciao, un abbraccio. Ogni giorno ci manda un cuoricino, un regalino, quelle robe lì via WhatsApp.
1: Davvero,
0: sì, è simpatica. A prescindere da quello che diciamo, che è tutta cosa.
1: Mentre invece, a proposito di regalini, i regalini ve li facciamo noi. E noi abbiamo un regalone. Noi abbiamo una mutanda. Arriva la stagione giusta per esibirla. Con scritto non c'è più bella.
0: È una canottiera e arriva la stagione per esibirla. Anche lì c'è scritto non c'è più bello.
1: Calzini non servono più perché i piedi sono titti.
0: E invece piede titto con la ciabatta, ragazzi, quest'anno incredibilmente sta andando di moda.
1: Va di moda.
0: La ciabatta con due B,
1: con due B.
0: La calza con la ciabatta.
1: Anche il piede.
0: Il piede è una di sola.
1: Con una sola ciabatta va di moda, bello. Come si fa per vincere questa meravigliosa combinazione che vi porterà fortuna per tutta l'estate? Si sfa la frase.
0: Ecco.
1: Cioè, si prende una frase che è fatta e voi la sfate. Cioè.
0: No, allora aspetta. La frase non è fatta perché la frase manca dell'ultima parola. Quest'ultima parola è anticipata da una sillaba.
1: Sì.
0: Che ti porta a dire quella parola che nella frase calzerebbe
1: a pennello.
0: Ma tu la devi sbagliare, amica.
1: Tu la devi sbagliare. Ecco. Tu pensi subito che io voglio andare lì, ma non è lì che devo andare.
0: Perché se sbagli vinci.
1: Esattamente. Vuoi per caso te ne faccia uno?
0: Sì, così facciamo le
1: seguenti. Mi sveglia sempre l'orologio
0: a cubo.
1: Mi vengono sempre gli scatti di ne.
0: Di neck.
1: Il cantante. Bella. Basta, non guardarmi, ne vuoi un'altra?
0: Sì.
1: Vabbè, allora.
0: Non sono preparato.
1: Mi sono fatto la ceretta alle gatte.
0: Alle gatte.
1: Anche questa vi sembrerà, ma non è. Attenzione, sì. Concentratevi.
0: Ecco, le mie non sono simpatiche. Noi cerchiamo della simpatia.
1: Cercate invece di andare in quella direzione.
0: Okay.
1: Mandate un vocale allo 079-873-8073 con le persone, se non vuoi delusioni, non dare subito la fine.

0: sempre bella sta canzone. Posso espormi?
1: Esponiti
0: mi
1: bene.
0: Piace, però. Bravo. Mi piace, bravo. Marietto, bravo.
1: Sono dedicata a un amico di Mario.
0: Certo, certo. Sì. Allora, certo, siamo certo. Al gioco, torniamo al gioco.
1: Certo,
0: certo. È vero.
1: Sono
0: vero.
1: Le storie vere, vere.
0: Le storie da un'ora per voi.
1: Sì, sono le storie di un'ora per voi.
0: Beh, da. Perché sono storie che tu avrai già trattato. Quante volte le hai raccontato la storia di allora? Da ormai, non è più di.
1: È vero, da. È vero, sono d'accordo.
0: Va bene, allora torniamo alla frase sfatta.
1: Allora, la frase sfatta era: con le persone, se non puoi delusioni, non dare subito. La fi sarebbe fiducia, eh?
0: Sì, perché,
1: no,
0: vabbè,
1: lo dico, eh.
0: Perché uno poi pensa subito male.
1: Subito male, no, è
0: si
1: la
0: parla
1: fiducia,
0: di
1: fiducia, è la fiducia. Certo, sentiamo.
0: Vai.
2: Alle persone non dare subito la fiscalità.
0: La fiscalità, giusto.
1: Invece, bravo, la no, fiscalità.
0: Bisognerebbe essere attenti sull'argomento, eh?
1: Bene.
3: Se non vuoi problemi, non dare subito la fistola.
0: La fistola
1: sarebbe meglio evitarla totalmente.
4: Ma bene, io direi che non dare subito la fisarmonica.
0: Bravo.
4: Se no, dopo va a finire che non ti suona.
1: Va bene, ferma qua. Sì. Fermati qui. Sì. Va bene, chiaro?
5: Non dare subito la finestra in faccia.
0: Giusto, giusto, ha ragione.
1: Bella finestra in quadra, bella.
6: Se non vuoi rimanere deluso, non dare subito la fisarmonica.
1: Tante fisarmoniche in giro.
7: Ma certamente la figurina.
1: Sono d'accordo, sentiamo.
8: Non ricordo tutta la frase, ma a sto punto non dare una fistola.
1: Vedi quante
0: l'hanno
1: ce ne
0: detto di fistole.
1: Vedi quante ce ne sono
0: di
1: in
0: fistole.
1: Giro da curare
0: mondo
1: di fistole.
9: Le persone, se non vuoi delusioni, non dare subito là. Figaro.
1: Stavo male. Ho sudato malamente. Attenzione, andiamo avanti.
0: Vai.
10: Con le persone, se non vuoi delusioni, non dare subito la fiocina.
0: La fiocina!
1: Originalissima!
0: Ci piace, potenzialmente.
1: Ci piace. Sì, sentiamo ancora un'altra.
0: Dai.
11: Con le persone, se non vuoi fare una brutta figura, non dare subito la figlia in regalo, che è meglio.
1: No, la figlia, dedice la figlia. Ma dai, ma siamo fuori di testa.
0: Sì,
1: sentiamone un altro, ma tieniti pronto,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: mi assumo
0: paura.
1: Anch'io.
12: Non dare subito la figlia.
1: Ce n'è un altro,
0: vai,
1: vogliamo sentirlo?
0: Vai. Ho paura, eh?
13: Non dare subito la Filippa.
0: La figlia. Non so perché, ma mi fa ridere. Quindi abbiamo un visitore,
1: sì, Marco,
0: che
1: Marco.
0: Si chiama Marco. What's your

0: Sai cosa vuol dire Flava?
1: Sì, certo.
0: Sentiamo, attenzione alla traduzione di Flava.
1: Mettere le bandierine sulla torta. È vero, di compleanno, le bandierine, quelle che si...
0: Ma non è proprio così. What's your flavor? Sarebbe flavor. Il gusto, non è la flavor.
1: È il gusto della torta. Dai, non mi confondere. Non è... Mamma mia. Oggi, signori miei, classe 1934.
0: Wow. 34 vuol dire 92.
1: È il compleanno di Tony Renis.
0: 92 anni. Oh, a Losanna mi ha insegnato Pina, dicono benedica.
1: Sì.
0: A Losanna dicono benedica.
1: Mister Quando Tony Renis, autore di Quando e non solo, produttore di Boccelli, Del Volo. Di tante robe. Lui ha fatto successo pazzesco.
0: Sì, l'hai incontrato, l'hai intervistato. Tu sì, che sei l'autore di Ora per voi.
1: L'ho incontrato a Sanremo.
0: Non è andata?
1: Bene, l'ho incontrato al bar di Sanremo, gli ho fatto un'intervista. Lui è partito col racconto di Quando. A metà del 25esimo minuto mi volevo togliere l'aria.
0: Sì, perché era zelante.
2: E poi sono andato in America e poi mi hanno cominciato a chiamare quando.
0: Perché parla così.
2: Perché parla così.
1: E tra l'altro è codato, occhiale nero.
0: Grande, 92 anni.
1: Macchina lunga, gli aprono dei signori.
0: Vabbè,
2: E io sono Mr.
0: C'ha la Cadillac.
2: Sono Mr. Quando.
0: Senti, ti ha fatto anche una proposta che non potevi riproporre.
1: Sì,
0: senti, te la faccio io una proposta che non puoi rifiutare.
1: Di farla non lo so. Bene.
0: Però nella versione di Michael Bublé Nelly Furtada, che è un po' più tranquilla, visto che è morbida, c'è tanto traffico, quindi li accompagniamo.
1: Ammorbidiamoli.
0: Dai, va bene. Tra poco, meteo e viabilità dopo una canzone meravigliosa, non conosciutissima, di Olivia Newton-John,
1: sì?
0: Che si chiama Magic.

0: magia.
1: Bella, è vero.
0: Stupenda.
1: Mi ricorda Modena Woman, quell'atmosfera lì,
0: sì,
1: bella.
0: Sì, ci sta. Era l'80, quindi siamo intorno a quel periodo. Olivia Newton-John con Magic del momento della mente della viabilità.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Con Quando di Tony Renis versione Michael Bublé.
1: Quindi lenta, rilassata, doppia,
0: bravo. 18 e 3 minuti. Chiamo Riverberino, eh? Com'è che faceva il tuo amico nel Abesso?
3: Metti su un riverberino. Portenco, diceva Andre. Aiutami.
0: Sì, tranquillo, c'ho due giri, parte dopo. Con calma.
1: Tonalità è lì.
0: Na na na na na na na, quella lì, eh. Pronto? Con la meteo. Vai.
1: Sud, a sud soleggiato.

0: voce di Jazzy, che io pensavo fosse Jazzy Jeff, il compare di Will Smith quando si faceva chiamare Fresh Prince, invece non invece è lui, no. No, è una ragazza che canta per Calvin Harris, che scopre dei talenti e li trasforma in musica house. In questo caso si chiama Satisfy.
1: Lo spiega canzoni.
0: Oh no, che cosa?
1: È lei?
0: No,
1: è lei il mio
0: no,
1: amore.
0: Che brutta roba.
1: È il mio amore. Pronto?
2: Pronto. Ha detto che sono il tuo amore.
1: No, l'ho detto per prendere in giro Gris.
2: L'ho detto davanti al monto.
1: L'ho detto per prendere in giro. Calma,
2: sì,
1: eh.
2: Che cosa? Vieni qua che ti faccio
1: No.
2: Io ti faccio perdere quei chili di troppo.
1: No,
2: adesso che sei tondo.
1: Ma che tondo?
2: Ti tornisco io.
1: Ma che tornisco? Non c'è niente da tornire. Poi io volevo leggere una notizia, mi ha fatto anche sorridere.
2: Che cosa?
1: Di quello che è passato con l'elicottero sotto al ponte. Ma si può, sotto al ponte. È rischioso, ma...
2: Antonio, sei finito ancora? Ora sul giornale.
3: Oh, che noia, sembra da me se parla quando sono le cose che non bisogna fare. Non ho capito, io infatti stavo giocando.
1: Ma che giocare?
3: Io ho il brevetto dell'elicotterista, adesso mi hanno ritirato la,
1: è giusto?
3: La licenza per due
1: la
3: mesi.
1: Licenza.
3: La licenza. Ho fatto due giri sotto il... Che fa?
2: Come che fa che mi hai fatto rivoltare tutto il pranzo di Natale? Stupido.
1: Ah, c'era anche lei, Pina.
2: Ero su che ho tirato su tutto a un certo punto,
1: ma perché?
2: Ma che stupido, vuole fare il giovanotto lui vuole fare lo stuè con petto d'un palom, così si dice alla Sanna. Lo stuè con lo petto d'un palom.
1: Di uccello.
2: Sì, sarebbe il petto di palombo. Palombo è il colombo.
1: Il colombo.
2: Allo Sanna, il colombo si chiama palombo.
1: Sì.
2: Non lo sapevi?
1: No. Secondo me non sanno neanche allo Sanna.
2: No, certo che lo sa. Qua c'è risaputo che è un palombo.
1: Ma
2: è
1: che
2: il colombo.
1: Risaputo?
2: Ah, quando tu vai in giro allo Sanna con l'automobile, che ci sono i piccioni in mezzo alla strada, non dico che non stai attento al piccione, attendo al palombo.
1: Sì, certo, sì.
2: Ancora lo schiaccio.
1: Tra l'altro il ponte è ancora lo schiaccio. Tra l'altro il ponte sul Reno, cioè a tanto così dal fiume.
2: Ma vabbè, Antonio,
3: dico. Ma io so pilotare, so portare l'elicottero, sì, so portare l'FA-18, che ho il permesso per volare con l'FA-18. Tra l'altro, Pino, quando arrivano gli F-35, che io voglio fare un giro, che sto scalpitando, che voglio fare un giro con l'F-35.
2: Ma io leggevo in questi giorni, Antonio, che forse non li comprano più.
1: Ma scusate,
3: come che non li comprano più? Non li comprano più.
1: Non li comprano.
3: Io voglio l'F-35 adesso,
2: Non fai lo scema, eh? Che poi ti metti a fare i capricci che io ti conosco. Stupido che non sei altro. Vai,

0: Senti che bel rock, pulito, cosa è fufane. Girati!
1: Chi c'è?
0: Girati! Ma chi c'è? Grande! Vieni! Manu, vieni qua! Vieni, grande! Signore e signori, per la sigla di The Shelter of the Day, Manu, ciao!
1: Ciao ragazzi!
0: Ciao, Manu.
1: Sì.
0: Scusa, il saluto non mi sembrava proprio spagnolo, perché è spagnolo.
1: Bonjour.
0: No, è francese. Manu, non ti ricordi più? Sei spagnolo.
1: La Manu Chiao.
0: Ah, ecco, Manu Chiao. Hola, grande
1: hola,
0: Manu Chiao.
1: Bravo, Manu Chiao.
0: Eccolo qua, Manu Chiao, per la sigla del Chaltron of the Day.
1: Claro che sì. Claro che sì, che vai. Te la faccio sta siglacchia. Vai con la musicacchia, che te faccio la sigla. The Chaltron of the Day. The Chaltron of the Day. The Chaltron of the Day, Radio Relojo. La Lolai, The Chaltron of the Day, me gusta. La Lolai, The Chaltron of the Day, Lolai. Doveva chiamarsi Daphne, ma l'anagrafe, il padre, per errore, la registra come Nafta.

0: Ghito, ragazzi. Questo era il disco che ci rappresentava l'anno scorso alla Foce di Lugano, a Lugano Marittima. Sofia Alessandra.
1: E tra poco allestiranno, ricordiamo, per chi ci sta ascoltando in questo momento.
0: Manca poco, manca poco.
1: E ci saremo anche noi, eh?
0: Yes, saremo
1: proprio noi,
0: lì.
1: Noi con la nostra tastiera, le nostre canzoncine, il kazoo, le notizie, i giochi. Ma questa volta ci occupiamo di una rubrica molto cara al Club dei Cialtroni.
0: È un grande classico.
1: È un classicone, come quando usavamo la rubrica tanto non si vede che è sotto. Adesso invece torna la rubrica quel dettaglio
0: che ti rovina la vita. Esatto. Pensavi di essere stato furbo.
1: Io so cosa vuoi dire.
0: Che andasse come volevi te.
1: Smettila.
0: E invece quel dannato dettaglio ti ha messo inesorabilmente.
1: Dove? Dillo, dillo. In cosa? No, non dirlo.
0: Nella
1: merda. No, non lo dire. Vai, smettila, dai, finiscila.
0: Nella merda.
1: No. No, no, non far la svisa.
0: Vabbè.
1: No. Max inchiesta a Torino per questi esami della patente che venivano superati in maniera troppo facile. Che cosa è successo? Una bella bufera.
0: Certo.
1: Cioè, quelli che devono fare l'esame, parlo della teoria.
0: Ok, sì.
1: Teoria, cosa facevano?
0: Fondamentalmente penso sia il più difficile.
1: Io me lo ricordo, studiavo tanto, tutto. Adesso non mi ricorderei poche, perché sai, bisogna stare attenti.
0: Dovresti ricordarti, le regole fondamentali della circolazione stradale.
1: Hai ragione, hai ragione. Quando c'è scritto stop, ti devi fermare.
0: Sì, sì.
1: Allora, cos'è successo? Una roba che in parte mi ha affascinato e ha stuzzicato la mia natura cialtrona. Facevano indossare ai ragazzi, alle persone che dovevano fare l'esame, una parrucca. Cioè dei capelli un po' più sostenuti rispetto a quelli che tu avevi normalmente.
0: Una parrucca riccia. Ma ad esempio, no.
1: E sotto c'erano degli auricolari.
0: È chiaro.
1: E c'era un retaggio di persone, dei cinesi, erano dei cinesi che suggerivano le risposte.
0: A distanza.
1: Se ne sono accorti perché c'era una parte di domanda libera dove tu dovevi scrivere e purtroppo qualcuno ha scritto semaforo.
0: Ah dai, sei stupido. Non è vero che è andata così.
1: E
0: probabilmente c'era qualcuno che ripeteva tutte le domande. Allora, domanda numero uno: ha uno stop? Con su scritto stop.
1: Tale fermo. Gente ha scritto fermo, li hanno beccati. Dai. Tanti, eh?
0: Dai,
1: 65 condanne.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: No,
1: e poi ci sono anche delle condanne che sarebbero 5 mesi e da 5 mesi a 3 anni di reclusione.
0: Pensa a quelli che sono riusciti a passare. Cosa c'è in giro che con la patente? Pensa.

0: È uscita da un po' come canzone, ma è una delle più belle in circolazione del genere.
1: Vai, vai,
0: così,
1: è come la
0: canzone perfetta da Ciringhito, questa qua, eh.
1: Ah, sì.
0: Quando c'è il tramonto a un certo punto,
1: bello.
0: Twilight, tu metti una roba del genere, la gente continua a parlare, però
1: dondoleggia un po'.
0: Brinda, dondoleggia, batte il piedino, muove la testa, quelle robe lì. Lo spiega canzoni.
1: Ah, te lo sei detto.

0: film che qualcuno ha già visto, ma merita di essere rivisto e anche con gusto.
1: È un film bellissimo, americano del 1992.
0: Quando ancora aveva il codino, protagonista.
1: Il protagonista aveva il codino.
0: Sì.
1: Van, si parla della Marina Militare Americana, si parla di 2400 uomini di equipaggio, un gruppo eversivo che tenta di impossessarsi della corazzata Missouri.
0: No, non è la Cotionchi.
1: No, è Missouri. C'è un cast pazzesco.
0: Oh, beh, immagino.
1: C'è Col Melone,
0: grande.
1: Te lo ricordi?
0: Me lo ricordo, premio Oscar.
1: Sì.
0: Quell'anno proprio.
1: Melone ha preso l'Oscar. Gary Maranzo, fantastico, bello, fantastico.
0: Bello. I vestiti di Maranzo sono bellissimi.
1: Sono bellissimi. Steven Seagal. E attenzione, c'è Erika Bugiardi.
0: Steven Seagal.
1: Erika Bugiardi.
0: È stata insieme a Steven Seagal.
1: Tu ci saresti mai con Erika Bugiardi? Io no.
0: Io con Steven Seagal.
1: No. Ma che è brutto. Toccherà proprio al protagonista.
0: Cioè Steven Seagal.
1: Per sventare la minaccia.
0: Sentiamo il trailer. Dai, vieni con me. Non avere paura.
1: No, non funziona.
0: C'è mare grosso.
1: Ho paura.
0: Passiamo dal ponte, non ti preoccupare, così non rimaniamo incastrati, che tu hai questo problema ogni volta. Dai, attaccati al braccio.
1: Qua.
0: Ok, vieni, aspetta l'onda.
1: No, che schifo, no. Dai.
0: Il mare è mosso,
1: ho
0: lo
1: capito,
0: sopporto.
1: Ma è orrendo.
0: Aspetta. La calma, vai, corri. Non ti staccare, Onda. Lasciar passare.
1: No. Mamma, che paura. No.
0: Scusa
1: un corpo.
0: Dai, è il momento. Onda, vai, corri.
1: Uno, due.
0: No,

0: la degna chiusura di una puntata.
1: Io potrei fare un'ora col banjo, sono bravissimo.
0: L'ho visto, bravo, bravo. Domani.
1: Dopo domani, dai.
2: Stai bene. No, amico. Mai stato così lontano dallo

0: buonasera da Simona Rodesino, sono le 19. Subito uno sguardo alle previsioni del tempo per domani, dunque al sud variamente nuvoloso con rovesci o anche temporali sparsi, limite delle nevicate in calo da 2000 a 1500 metri, temperatura massima 15 gradi, al nord invece per lo più nuvoloso con rovesci, temperatura minima 6 gradi, massima 12 gradi. E sulla A2 segnaliamo code con tempi di percorrenza di oltre un'ora da Bellinzona Sud a Mendrisio in direzione di Chiasso. Sul resto della rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati. Sempre sulla A2 anche da Coldrerio alla dogana di Chiasso Brogeda, poi sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, da Sementina a Cugnasco, da Cadenazzo a Gudo, e termino questa lista dicendo che ci sono rallentamenti anche nel Mancantone da Gravesano a Ponte Tresa su più tratti. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code di 7 km con conseguenti ritardi di circa 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale da Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino.
1: 3 News.
2: Accoglienza trionfale in Cina per il presidente statunitense Donald Trump. All'aeroporto di Pechino lo attendeva il vicepresidente cinese Han Zheng. Domani Trump incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping. Tra i molti temi in agenda, a cominciare dalle relazioni commerciali, ci sarà pure l'Iran, anche se Trump ha affermato prima della sua partenza di non aver bisogno dell'aiuto della Cina. Il deragliamento dell'agosto 2023 nella galleria di base del San Gottardo poteva essere evitato, è il risultato di una perizia commissionata dal Ministero Pubblico ticinese, perizia di cui ha riferito la SRF. La centrale operativa di Polleggio aveva ricevuto una serie di messaggi allarmanti che avrebbero dovuto spingerla a fermare il convoglio. Le FFS respingono questa tesi. Infine il Consiglio federale apre ad un prolungamento della vita delle centrali nucleari di Gösgen e Leibstadt. Secondo un rapporto pubblicato oggi, l'esercizio dei due impianti fino a 80 anni è tecnicamente possibile e anche redditizio. Al momento le aziende elettriche prevedono una durata di esercizio di 60 anni.
1: Rete 3 Sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli. Il Giro d'Italia, una nuova maglia rosa. Si tratta del portoghese Eulalio, secondo oggi al traguardo di Potenza dietro alla solo Arieta. Quinta frazione caratterizzata da numerose cadute e dalla pioggia. Nel calcio alle 21 si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. In Inghilterra alla stessa ora il Manchester City può provare ad accorciare sull'Arsenal capolista. Si recupera la sfida in casa del Crystal Palace. E poi il Bellinzona sarebbe finito nel mirino di Christian Constantin, il focoso presidente della Sion, coadiuvato da Marco De Gennaro, sarebbe interessato a sostenere un'eventuale cordata ticinese per risollevare le sorti del club sopra Cenerino. Al momento non vi è però nulla di concreto. Bellinzona, che lo ricordiamo, oggi si è visto rifiutata la licenza anche in appello.
0: Stiamo per partire con Café Soirée. Prima però arriva Gaia con Bossa Nostra, un pezzo uscito proprio quest'anno. Noi ci ritroviamo a breve, tra 3 minuti e 15 per l'esattezza.

0: Tarata, bonsoir, bonsoir, buonasera, buonasera.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: E come va? Buonasera da Simona Rodesino, grazie per i vostri messaggi che stanno piovendo nella nostra chat allo 079-873-8073 di buonasera, bentornata, sì è vero, adesso vi risponderò, sono mancata per qualche giorno dal nostro bar serale, sempre bello ritrovarvi, ritornare, adesso spero di ricordarmi ancora tutto, non so come i vari tasti del mixer, ma sicuramente sì, è un po' come andare in bicicletta, no? Non lo si fa per un po', ma poi quell'automatismo ti torna. In ogni caso spero che siate tutti bene, adesso stiamo andando un po' verso le serate più luminose, più lunghe, così verso il giorno più lungo dell'anno, il solstizio, se non sbaglio il 21 giugno, e quindi c'è quell'energia un po' diversa, no, che si sprigiona nell'aria, non so se siete d'accordo con me. In ogni caso tanti temi di cui parlare oggi, tanta bella musica sicuramente, poi state lì perché non subito, verso le 7:30 faremo anche un concorso per vincere dei biglietti riguardanti la musica, ma non anticipo altro. Dai, non diciamo tutto all'inizio. Arriva Janet Jackson. All for you. Go, Janet.

Allora, il Caffè Suore è aperto, è ufficialmente aperto anche stasera dalle 19 alle 21. Per tutti e tutte noi ci siamo e grazie per esserci di nuovo. Mi piace sentire la vostra presenza mentre suona Janet Jackson con All For You, un pezzo del 2001. E allora Simo Spacchito in chat mi risponde: come stai? Ci siamo scambiati un po' di messaggi, come andate questi giorni, tu come stai?

è quella domanda lì che a volte mi dico, ma se tutti noi rispondessimo la verità a questa domanda, magari a una persona che neanche conosciamo così bene, a un passante o semplicemente a un conoscente, non intendo amici veramente vicini a noi, se alla fine dicessimo, ma in realtà ho questo problema, poi quest'altro, poi mi è successa quest'altra cosa, e l'altra persona pensa solamente in quell'istante, ma io volevo solo passare dritto ed essere gentile, e invece mi sta raccontando tutta la vita. Potrebbe essere un esperimento divertente, non lo so, in realtà non l'ho mai fatto, perché anch'io tendo così a fare quello small talk, come si dice in inglese, quelle parole chiave che poi vanno sempre bene come passepartout in certe situazioni, ma d'altra parte forse poi non sono le più oneste, ma va bene così.

Dotton con Louder, voi siete su Rete 3, anzi siamo su Rete 3 all'interno di Caffè Suore, il nostro bar serale aperto fino alle 21. Adesso parliamo però di musica italiana, dopo aver ascoltato questo pezzo di Dotton, appunto Louder, perché vorrei parlarvi, chiacchierare un po' insieme di un nuovo album di questo giovane produttore, producer italiano, si chiama Giuli, classe 98, che ad oggi, per dirvi qualche numero, conta 34 dischi di platino e più di 1 miliardo di stream globali. Lui ha collaborato con molti cantanti e cantanti italiani, ma soprattutto è noto, conosciuto per le sue collaborazioni con Olly, ed è anche il miglior amico di Olly. Un titolo che fa riferimento, quello del suo nuovo album, a tutte le cose assurde e un po' sorrelle.

banali che gli sono capitate negli ultimi anni. Si chiama solito cinema. Capita spesso, no, a volte, di dire: ma che cinema questa situazione, non me lo sarei mai immaginato. Sembra una sceneggiatura quasi di un film scritto da qualcuno di molto sapiente nel usare le parole e le trame, a sviluppare le trame che ha poi dato vita a quello che ho vissuto negli ultimi tempi. E così Julie ha scelto questo titolo per il suo album, appunto appena uscito, però da produttore. E vorrei citarvi alcuni degli ospiti presenti in questo album, i personaggi, gli artisti presenti, anzi ve li dico tutti, dunque, solo per capirci. L'album si apre con Fabio Concato, poi Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, poi ancora Biagio Antonacci, quindi vediamo anche degli artisti molto diversi tra loro, appartenenti a generazioni diverse. Poi c'è Coez, Emma ed Elisa nella stessa canzone, Enrico Nigiotti, 13 Pietro e poi anche un pezzo naturalmente con Olly, che sta riscuotendo un grandissimo successo. Noi però adesso ci ascoltiamo la canzone uscita proprio dall'ultimo album di Julie, Solito Cinema, insieme a Fulminacci, e si chiama Passatempo. Giulia Fulminacci su Rete 3.

Siamo sempre su Rete 3, abbiamo appena ascoltato la voce di Robbie Williams. E allora, l'avevo detto, ma adesso è partita Lady Gaga con 2C, Runaway.

0: Allora, chi l'ha visto? Chi ha visto Il Diavolo Veste Prada 2? Perché ho sentito pareri, come dire, discordanti, divisivi tra chi lo ha apprezzato particolarmente e chi proprio no. Questo è appunto il pezzo tratto dalla colonna sonora di questo film Runaway Lady Gaga. E dov'è che l'abbiamo ascoltato in questa serata? Fatemi sapere i vostri pareri. Io non lo ammetto, non l'ho ancora visto, ma rimedierò al più presto. Ma adesso...
1: biglietti! Oggi si regalano biglietti!
2: Con Orang Music.
0: E dunque è il momento di lanciare il nostro, diciamo, concorso per provare ad accaparrarsi due biglietti. Allora, adesso vi dico tutte le informazioni precise, perché questa sera all'interno di Caffè Suore mettiamo in palio due biglietti riguardanti un evento concerto del Nevermind Music Fest al Parco Urbano di Bellinzona di quest'estate. Ne avrete sentito parlare, avrete letto, sentito, ascoltato anche qua alla radio su Rete 3, ne abbiamo sicuramente già parlato. E in palio questa sera per voi due biglietti per il concerto dei Gente de Zona al Nevermind Music Fest in data domenica 21 giugno, ripeto 21 giugno, appunto al centro urbano di Bellinzona. Io devo dire, potrei anche andarci, perché Gente de Zona devo dire che danno quell'energia particolare che ti fa veramente ballare. Duo cubano, molti di voi li conosceranno, altri forse no, formato da Randy Malcolm e Alexander Delgado, che appunto arrivano per la prima volta a Bellinzona per provare a vincere due biglietti per il loro concerto Gente de Zona, appunto a questo festival Nevermind Music Fest. Beh, cosa fare? Il numero è sempre quello, ma lo ripeto: 079 873 8073. Mi servirebbe nome, cognome, indirizzo e numero di cellulare per provare ad accaparrarsi questi due biglietti. Adesso noi facciamo passare questo pezzo proprio dei Gente de Zona per permettere ai vostri messaggi di arrivare prima di fare l'estrazione. Stop Me From Falling, Kylie Minogue con Gente de Zona. E il ritmo è quello, già si capisce dall'inizio lo stile. Stop Me From Falling.

Stop Me From Falling, Kylie Minogue con Gente de Zona, questa nuova versione del singolo di Kylie Minogue assieme proprio al gruppo cubano Gente de Zona. E perché abbiamo anche passato questo pezzo? Beh, perché è in corso il concorso, scusate il bisticcio, per provare ad accaparrarti due biglietti per il concerto proprio dei Gente de Zona il 21 giugno al Parco Urbano di Bellinzona, in merito appunto al grandissimo evento che insomma sarà anche presente in questa estate della Svizzera italiana, Nevermind Music Fest. Per la precisione, comunque un evento che avrà luogo dal 4 giugno al 19 luglio in quest'estate. Ci sarà questo villaggio eventi progettato proprio per accogliere la musica ma anche degli altri momenti di incontro. Ci sarà questo maxi schermo in occasione dei mondiali di calcio, il cibo, il bar aperti, insomma quello che ci vuole, che può piacere insomma, per passare e trascorrere una o più serate diverse. Il nostro concorso è ancora attivo, è allo 079 873 8073, mandando nome, cognome, indirizzo e numero di cellulare potreste provare a vincere due biglietti per il 21 giugno concerto Gente de Zona. Lasciamo ancora un po' di tempo mentre ascoltiamo Faccia Nuvola, un'ora come prima.

Siete su Rete 3, questa era Faccia Nuvola con un'ora come prima, 19.37, quasi 38 in questo momento, sempre Simona Rodesino al microfono, sarò con voi fino alle 21, grazie per esserci e grazie per aver partecipato al concorso per provare a vincere due biglietti per il concerto dei Gente de Zona il 21 giugno al Nevermind Music Fest. Abbiamo una vincitrice, Iana, ha comunicato il fatto che tu hai vinto, grazie per i dati, riceverai a casa appunto i biglietti, adesso comunico anche io. Grazie a tutti per aver partecipato e poi nei prossimi giorni ancora ci sarà questo concorso in alcune fasce orarie di Rete 3, quindi se vi interessa questo gruppo, questo duo cubano che ci fa ballare tantissimo, potreste ancora provare a partecipare per accapararvi questi biglietti. Nel frattempo si va avanti con la musica Coffee con Toast.

Peter Jones, Scarlett Johansson con Relator. E allora 19:44, adesso mi piacerebbe parlarvi di un artista che sto apprezzando sempre di più. L'ho scoperta qualche mese fa, più di qualche mese fa forse, anche grazie a Rete 3, perché le sue canzoni sono passate sicuramente anche da qui. Lei è Olivia Dean, qualcuno la conosce, la segue, è andata a qualche concerto. Lei è stata definita la nuova star del pop soul inglese, cantautrice britannica, partita tra l'altro per il suo tour mondiale che farà tappa anche a Zurigo all'Allianz Stadium il 20 maggio. Se qualcuno va mi faccia sapere, che ci scambiamo un po' di pareri allo 079 873 8073. Beh, che ho dire su Olivia Dean? Beh, la mia impressione è che sembra quasi uscita un po' dal passato, da un'altra epoca, perché ha questa estetica un po' retro che richiama gli anni 60 70, molto sofisticata, raffinata, ma anche super contemporanea, perché ha 27 anni, quindi parla un linguaggio molto contemporaneo nelle sue canzoni, parla di temi che la riguardano anche personalmente. Infatti lei ha raccontato che nelle sue canzoni parla solo di lei, delle situazioni che ha vissuto, un po' autobiografiche, delle sue esperienze, perché lei non riuscirebbe a raccontare null'altro finora, perché le sembrerebbe in qualche modo di, tra virgolette, non raccontare tutta la verità. E così è più semplice, perché parla proprio di lei. Lei ha questa classe naturale che è stata definita, leggevo molti articoli al riguardo, un po' effortless, che tradotto significa senza sforzo, sembra venirle così appunto naturalmente. Il suo album d'esordio, qualcuno lo ricorderà, è uscito nel 2023, quindi pochi anni fa, si chiama Messy, ma l'anno scorso è uscito un altro disco, The Art of Loving, l'arte di amare, che veramente l'ha proiettata in alto, e molte persone, ancora più persone, l'hanno conosciuta, hanno iniziato a seguirla. E questo album parla di diverse forme d'amore. E per scrivere questo, tutte le canzoni contenute in questo disco, tra l'altro, piccola curiosità, è stato un po' complicato. Lei raccontava di aver avuto dei momenti di blocco, il famoso blocco dello scrittore, dell'artista, non riusciva ad andare avanti, e quindi ha deciso di adottare una strategia. Si è detta: ok, io mi do un certo lasso di tempo, 8 settimane precise qui a Londra, per scrivere questo album, e se va, va, altrimenti lascerò perdere. E per fortuna, devo dire, è andata, perché è uscito questo bellissimo album, e ora ascoltiamo una delle canzoni contenute in questo album. The Art of Loving è So Easy to Fall in Love.

La voce morbida, avvolgente di Olivia Dean su Rete 3 con So Easy to Fall in Love. È così facile innamorarsi dal suo ultimo album, The Art of Loving. Stavamo parlando proprio di questa artista super talentuosa, Olivia Dean, londinese classe 99, che però alle spalle in realtà ha già una carriera molto, molto lunga, molto solida. Lei ha studiato, leggevo, a una scuola molto importante e prestigiosa, la Brit School di London, Londra. Per capirci, facciamo qualche nome di ex studenti di questa scuola. Dico subito Adele, così in apertura, Amy Winehouse, Lola Young, insomma ci sono diversi artisti che sono passati da lì, anche l'attore Tom Holland, che ha studiato anche lui lì, poi si è dedicato più alla recitazione però anche alla danza. E lei, Olivia Dean, ha studiato proprio lì, e prima di lanciarsi nella sua carriera da solista è stata anche corista per la band Rudimental, quindi diciamo si è fatta le ossa, ha fatto tanta esperienza, tanta gavetta prima di arrivare a questo momento che la sta veramente consacrando. Tra l'altro ai Brit Award di quest'anno Olivia Dean ha trionfato, ha vinto 4 Brit Awards, uno proprio per l'album dell'anno, The Art of Loving, e poi ha vinto anche il Grammy Award come miglior artista esordiente del 2026. Che dire, Olivia Dean, continuiamo assolutamente a seguirti da qui.

Achille Lauro su Rete 3 con la sua Comuni Immortali, questa canzone che dà il titolo alla riedizione del suo ultimo disco, arrivata a un anno di distanza da Comuni Immortali, ed è una riedizione che vuole in qualche modo celebrare anche i suoi successi più recenti, ma però aggiunge anche in più tre brani inediti, tra cui anche questo singolo che abbiamo appena ascoltato. Achille Lauro, qualcuno andrà ai suoi concerti perché si sta preparando per il tour negli stadi, sarà a Rimini, poi nella sua Roma, l'Olimpico di Roma a giugno e poi anche allo stadio San Siro. Insomma, leggendo poi di questi concerti di diversi artisti che stanno uscendo con le date dei propri concerti, un po' mi viene voglia di organizzarne ancora. Già ne ho alcuni in programma, ma forse c'è ancora tempo per pianificare, che dite? E intanto arriva Hella Langley con Choosing Texas, un pezzo uscito quest'anno 19:54. Prima ora di Caffè Soirée si sta esaurendo, ma fino alle 21 ci siamo.

E ancora buonasera, sono le 20:01. Allora, beh, Simona Rodesino al microfono ancora per un'ora con voi all'interno di Caffè Suore. Volevo fare una super intro per questa canzone che sta per arrivare, ma diciamo, facciamo parlare la musica perché parla già benissimo da sola. Oh no, The Shop, Michael Moore and Ray Lewis and Rance, era il 2012. Beh,

Michael Morelli, Unite One, su Rete 3, un pezzo che ricordiamo, almeno molti di noi ricordano molto bene, e che nel frattempo potrebbe aver fatto, come dire, aver svegliato in qualche modo, però ha dato una bella scossa, una bella energia alle persone all'ascolto. Per esempio Luca mi sta scrivendo: facciamo ballare la gente in coda in autostrada, sono a Rivera e li vedo belli fermi verso sud, si muovono a tratti. Quindi infatti volevo proprio leggervi un bollettino arrivato riguardante il traffico. Qualcuno sarà già nella situazione di viverlo, ma segnaliamo che in Ticino ci sono rallentamenti sulla 2 tra Bellinzona Sud e Mendrisio in direzione sud, appunto, con tempi di percorrenza fino a un'ora, ripeto un'ora. Poi sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, ancora sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, e nel Malcantone Danio a Ponte Tresa. Quindi questa è la situazione viaria in questo momento nella Svizzera italiana. Naturalmente, se qualcuno di voi ha delle segnalazioni, 079 873 8073, sempre può essere sempre utile, diciamo, condividerle.

0: talk about.
1: Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter, alle 20:10 di questa serata insieme su Rete 3. Tra l'altro questo pezzo appunto dà vita a una collaborazione anche tra queste due artiste appartenenti a due generazioni diverse, lontane, ma che in qualche modo poi si uniscono. Hanno fatto un'esibizione in qualche modo anche lì definita iconica al Coachella qualche tempo fa, qualche settimana fa, e questo è il singolo ufficiale dal nuovo album di Madonna, Confession parte 2, che arriverà a luglio, in quest'estate, luglio 2026, e intanto è stato appunto anticipato da questo pezzo Bring Your Love, Sabrina Carpenter con Madonna, diciamo una collabo, come si dice nel gergo musicale, una collaborazione molto molto apprezzata. Ma adesso noi andiamo avanti con la musica italiana, rallentiamo con una ballad di questo gruppo che ha un nome veramente da una parte anche divertente, bello da ricordare. Loro sono gli Eugenio in Via di Gioia, e questo nome nasce dalla fusione dei cognomi, dei nomi dei tre fondatori: Eugenio, Emanuele Via e Paolo di Gioia. Non sapevano forse che nome dare a questa loro band, di questo gruppo torinese, e hanno così deciso di unire i loro nomi in maniera particolare. Forse ricorderete il loro pezzo Facciamo a Metà, che l'inverno scorso è girato parecchio anche sui social. Beh, loro sono tornati con un nuovo pezzo che si chiama Baciamoci, e questa canzone ruota intorno a una domanda semplice: cosa succederebbe se il mondo si fermasse per 2 ore?
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Zaba Mahiko Iko dalla colonna sonora di Mission Impossible 2, classico di New Orleans del 53. Questa è Zaba Mahiko Iko. E con questo ritmo, rhythm, questo sound, continuiamo la nostra serata insieme. Devo dire che arrivano diversi messaggi anche sui giorni trascorsi. Le persone hanno fatto delle cose, avete organizzato delle situazioni, ma soprattutto questo weekend molti di voi partiranno, da quanto leggo nei messaggi, da quanto posso intuire, anche perché alcuni non sono chiarissimi, ma forse qualcuno in occasione del weekend, o insomma weekend lungo, se qualcuno riesce a partire o a fare qualcosa, ci sono diversi piani all'orizzonte che si stagliano, quindi buone vacanze o mini vacanze a chiunque partirà prossimamente. Rete 3 c'è per farvi compagnia nel vostro viaggio, naturalmente. E parlando proprio di sapore estivo, a un certo punto qualche anno fa, era il 2022, è uscita una canzone, forse

la primavera precedente di quell'estate del 22 che ci ha fatto veramente ballare, risuonava un po' ovunque. Vi ricordate questo sound iniziale? Era Tana Tananai con Baby Got Jam. Torna anche quest'anno, 2026, ci sei?

0: gioco dalla TV sulle piazze della Svizzera italiana. Bellinzona, Lugano, Lo Stallo, San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Diana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/20.
1: Siete fantastici, grazie!

Harry Styles, hi Harry, con la sua American Girls, un pezzo contenuto nel suo album Kiss All The Time, disco Occasionally, uscito il marzo scorso. Ne abbiamo già parlato estesamente, quindi mi fermo qua riguardante, per quel che riguarda Harry Styles, che poi partirà appunto anche in tour. E allora adesso vorrei parlarvi di questa cosa che ho letto, mi ha fatto un po' sorridere, insomma c'è del vero ma non totalmente, ditemi voi se vi va naturalmente cosa ne pensate. La cosa principale è un po' questa, diciamo, il tema principale di quello che ho letto. Cosa dicono i tuoi film preferiti sulla tua personalità? Questa è la domanda. Perché c'è una teoria psicologica dei Big Five, ovvero i grandi cinque, le cinque dimensioni della personalità, che chiaramente non definiscono totalmente, completamente la personalità, perché non sarebbe possibile, non sarebbe giusto, ma sono, come dire, degli spunti. Io ho capito già la mia poi leggendo, adesso ditemi voi se vi va naturalmente. Allora, se ami i film fantasy, primo esempio. Beh, se ami i film fantasy, tipo Il Signore degli Anelli, per farne uno, ne citiamo uno a caso, il mio preferito, o ancora Harry Potter, ce ne sono tantissimi, La Storia Infinita, anche andando un po' indietro nel tempo. Beh, sei una persona con tanta creatività e immaginazione. Che dite?

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Cosa dicono i tuoi film preferiti sulla tua personalità? Stavamo parlando proprio di questo. Dunque, secondo questa teoria dei Big Five, se ami film fantasy, sei una persona tendenzialmente creativa, con tanta immaginazione, ma anche sensibile e introspettiva. Diciamo, con queste storie, questo tipo di storie ti conquistano in qualche modo. Invece, se ami gli horror, tipo, vabbè, ci sono tantissimi titoli, magari qualcuno di voi mi segnalerà dei titoli se siete degli appassionati di film horror, mi viene in mente sicuramente Shining o L'Esorcista, Us. Beh, in quel caso, secondo questa teoria, tendi a essere una persona più indipendente, introversa. Se vivi un'emozione forte, l'affronti, riesci a affrontarla con una certa stabilità emotiva. Vi ritrovate? Se ami invece film più romantici, le grandi love story, citiamo, vabbè, Titanic è il più leggendario, ma ce ne sono tantissimi veramente di film romantici, beh, in quel caso tendi ad avere una personalità più aperta, estroversa, anche amabile, gentile. Ti piacciono quelle emozioni intense e le storie anche intense. Poi è vero che possono esserci anche dei mix, non lo so, mi piacciono i film romantici ma anche con un po' di suspense drammatica. E infatti, se ti piacciono invece i film drammatici, allora qua i titoli, vorrei citarvene alcuni drammatici. Dunque, Will Hunt, Ingegno Ribelle, mi viene in mente sicuramente con uno dei miei attori preferiti, Robbie Williams, ma non è certo il solo. Beh, in quel caso cerchi delle storie empatiche, cerchi la libertà nelle storie, vuoi capire meglio il prossimo, chi ti sta intorno, l'essere umano un po' e tutte le sue sfumature, se ami particolarmente questo genere di film. E poi sicuramente ci sono anche le commedie, le grandi commedie, anche quelle italiane per esempio, o commedie più hollywoodiane, tipo Una notte da leoni, nei vari capitoli, da leone, non da leoni in realtà. Ecco, in quel caso sei una persona, sempre secondo questa teoria, che ricerca leggerezza, conforto, anche modi di pensare ad altro per uscire da magari lo stress quotidiano, e non ami tendenzialmente i conflitti o tendi un po' ad evitarli. Ci siamo? Sto dicendo cose che non tornano per nulla o qualche tratto parla qualcuno di voi riguardante proprio i film? Naturalmente, come dicevamo, sono solo degli spunti.

il nuovo singolo di Fra Quintale su Rete 3, questa è Aranciata. Dimmi che film ti piace e ti dirò chi sei. Un po' questo è il senso dell'articolo dello studio che sto raccontando. Poi chiaramente solo uno spunto, non ci definisci naturalmente totalmente, ma qualcuno mi scrive anche: ma sai che mentre leggevi questi film e i tratti della personalità associati a questi titoli mi sembrava un po' che stessi leggendo l'oroscopo. E ti dico, Luca, stessa cosa, mentre lo leggevo mi stavo dicendo: ma questo è l'oroscopo, perché il suono e il senso era un po' quello. In realtà è leggermente molto più che diverso, esteso poi come tema. E arriviamo poi ai film. Qualcuno mi chiede: e la fantascienza? E insomma, stavo arrivando proprio ai film fantascientifici, perché secondo questo articolo, se ti piacciono i film di fantascienza, tipo, dimmene tu uno, dai, dimmi il tuo preferito, Enzo, se ti va in chat. A me viene in mente subito Interstellar, per dire che secondo me è un capolavoro, mi piace riguardarlo di tanto in tanto. Beh, se ami questo genere di film, probabilmente hai una mente aperta, curiosa, che si pone continuamente domande, queste grandi domande esistenziali, no? Dove siamo? Dove andremo? Perché succede questa cosa? Perché no? Che dici, Enzo? Ti ritrovi? E poi terminiamo questa lista di film con i film d'animazione. Naturalmente poi ci sono anche quelli come... Allora, ecco qua, se mi dite dei titoli vostri, li mettiamo nella lista. Stavo cercando, ok, sì, ho trovato questa lista, un po' di film, sicuramente Toy Story, Inside Out, poi andando un po' indietro, Il Re Leone, grandi classici, ce ne sono tantissimi, veramente, poi ne escono veramente sempre di nuovi fatti in maniera accurata. Beh, in questo caso, se apprezzi particolarmente film d'animazione, tendi ad avere immaginazione, creatività anche in questo caso, e cerchi conforto magari in quelle storie spesso che abbiamo visto da bambini, dedicati ai bambini. Ti piacciono queste storie emotive, piene di meraviglia, che ci sorprendono e ci meravigliano? Ci siamo? E cosa succede, mi chiedete, se mi piacciono i fantasy però romantici? Beh, in quel caso si mischiano, immagino, più tratti di personalità. Non lo so, raga, non ho fatto io questo studio. Adesso verifico se trovo un modo per capire.

0: You Choose su Rete 3 Ultraviolet and Light My Way, un pezzo del 1991, e in chat devo dire si sta scatenando un dibattito su questo tema della personalità legata ai film. Insomma, spunti interessanti sicuramente. Perché? Giustamente qualcuno mi dice: beh, ma se io ho più tratti di personalità che hai elencato, non lo so, sono una persona aperta, con tanta immaginazione, ma al contempo mi faccio domande esistenziali, ma cioè allora cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che sono diversi tipi di personalità legata a più film? Non lo so, per esempio vi faccio ascoltare questo messaggio di Luca. Ho pensato un po' la stessa cosa, devo dire. Sentiamo.
1: Ma perché sembra l'oroscopo? Perché
0: sì, vedi.
1: Cioè, se a me piacciono i film d'animazione, i fantasy, i film di fantascienza, quelli romantici un po' meno, però cioè, sono tutto quello che è stato descritto, è la miseria. Cioè, un po' troppo,
0: come si dice. Beh, in effetti è tanto, però sono delle linee guida, queste delle indicazioni per orientarci, ecco. Sicuramente poi la personalità può avere diversi tratti, anche contrapposti, assolutamente. E io devo dire che leggendo questa lista, a parte che poi si discuteva anche del Re Leone come un grandissimo film d'animazione, poi l'hanno rifatto, se non sbaglio l'originale è degli anni 90, forse 94, questo ricordo. Poi ultimamente, negli ultimi anni, l'hanno rifatto. Qualcuno mi dice: non ho apprezzato troppo questa versione. Io sono affezionata a quella originale che ho visto quando ero un po' più grande, sicuramente. E poi ancora a tanti film di genere diverso. Sabrina mi scrive: a me piacciono i film lenti e intensi, tipo Quel che resta del giorno. Non l'ho visto, ma forse è tratto da un romanzo, così mi sembra. Io devo dire che mi oriento bene tra i film fantasy, che adoro, ma anche quelli romantici, ma non troppo cheesy, come si dice, troppo melenzi, melosi. Quella giusta balance, quell'equilibrio perfetto che è difficile poi trovare. Ma poi, se mi portate Interstellar o no, Enzo, come stiamo dicendo in chat, e allora ti dico: beh, allora adoro anche la fantascienza, e quindi mi sono persa.

Eurovision Song Contest 2026. Alla radio, in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Le dirette alle 21, giovedì 14, sabato 16 maggio. Sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Eurovision Song Contest 2026. Alla RSI. Non ti serve altro.

Elixir Chemical Fame su Rete 3, pezzo MX3, tutti per uno del mese di giugno del 2021. Questo tra l'altro è un progetto vodese nato nelle aule dell'Alta Scuola di Musica di Losanna. Losanna, mia Losanna, che bello quando la cito, che coinvolge Valentin Cobb alias Valentino Vivace, all'epoca batterista dei luganesi Bumblebees, e Melt con il romando Arno Paolini. Questa era la loro canzone Elixir, appunto, del 2021. E allora, come state? Come state in questa serata 20:52? Siete sempre su Rete 3 all'interno di Caffè Soirée. Simona Rodesino al microfono. Ci stiamo per salutare, ma non ancora, perché le due ore da passare insieme si sono quasi esaurite. Poi, lo ricordo, arriva DJ Monnezza con Radio Monnezza a farvi compagnia. Ma prima si va avanti con la musica, perché io devo leggere qualche messaggio che mi sta arrivando ancora su questo tema dei film legati alla personalità. Oggi non abbiamo più tanto tempo di esplorarlo, però è interessante. Magari prossimamente mi piacerebbe parlarne, chiacchierare con voi, se vi va, in un altro modo, sotto, usando altre sfumature, perché è vero che poi riguarda tutti noi. Ognuno di noi ha una tendenza ad apprezzare determinate cose. Poi ci sono anche in realtà i mix legati poi ai prodotti culturali, film, serie TV, ed è bello avere degli scambi. Something in the water, qualcosa nell'acqua, ritmo incalzante di Brooke Fraser.

Do Something in the Water, un pezzo del 2010 di Brooke Fraser dalla Nuova Zelanda, New Zealand. Questo pezzo, più ascoltavo, più mi dicevo, ma dove ero in quel momento della mia vita? Perché lo collego a delle situazioni, ma non ricordo bene dove. E questo è uno dei tantissimi poteri belli, positivi che ha la musica, di riportarci direttamente con la memoria ad alcune situazioni della vita. Cioè, le evoca nella nostra mente in maniera veramente efficace, in modo che non ti saresti aspettato. Tutto ciò per dire che non mi ricordo, però in questo caso, nonostante questa grande potenza della musica, dove ero e perché, insomma, cosa mi ricorda. Forse la risposta si farà strada in me nel corso di questa serata, dopo che vi avrò salutati, perché adesso è il momento appunto dei saluti. Io vi mando un abbraccio gigante, grazie per esserci stati e state. Noi ci ritroviamo assolutamente presto all'interno di Caffè Soirée e vi auguro un'ottima serata. Vi lascio con Louis Sand and Love Bites Back. Un bacio.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Mimo ma.
3: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
4: bellissimo pubblico.

0: Ecca qua! Ecca, ecca qua! Ecca Vandal!
1: Questa è la nomea sì della fanciulla, ma forse forse pure del suo complessino di amici scranci che l'accompagna nelle balde scoribande sonore
2: a generare casino nel quartiere e a far incastrare la comunità e a quest'ora ha già mangiato la minestrina e si preparerebbe per la nanna non ci fosse casino generato da
1: Ecca Vandal, Berciante sta Bli but never die. But never die sta fungia, Ecca. Che qua tutti nel Baldorione ti stanno augurando un precoce decesso, così smetti di fare marasma.
3: Ma che mondo è oggi il mondo, Giumin, bro, Francisco, frate, zio, zia.
1: Un'orta di novelli Gengis Khan pronti a calare sull'altrimenti pacerotto mondo della terza età per scassare le balle
4: alla gente bella, alla gente vera, alla gente gente,
1: come fanno proprio i Goblin Shark nella già dal titolo chiarificatrice Gengis Khan.

I said hey! Wow. Ma hey, come Fonzi! Hey, Lords of Altamont! Hanno detto hey come il grande esempio per i giovani col ciuffetto e il giubbino in pelle. I said hey! Troppo guapparia! Anche perché, per essere veramente in sentore di guappame della zona, i Lords of Altamont l'hanno infilata nel loro disco To Hell with Tomorrow, The Lords Are Now. Titolo già paura di suo, ma maggiorato dal fatto che la copertina dell'album è un chiaro omaggio al disco Fan House degli Stooges. E quel disco super garogna dove Iggy Pop portava lo spensierato complessino di Devastati anche nei territori free jazz proto-punk grazie agli interventi di sax operati dal loro amico dei giorni più lieti, Steve McKay. Grande disco, grande come il mare, grande quasi come un mobilificio brianzolo degli anni 80, talmente grande grande da contenere bombettoni come questa Down on the Street che faceva piangere le orecchie a mamma, ma pure i bonari amici fricchettoni degli anni 60 che non capivano come mai in queste melodie qua non ci fosse più il peace and love e l'adesivo con su Lippi con la chitarrella e l'adesivo con la colombetta della pace. Ghiii!

Molto nome beat quello dei The Royal Beat Conspiracy, anche se poi ci sbattono sempre dentro un po' di quel bel arranciume garage che non guasta mai se siete giovani guasti dentro. Try me, provami, ci hanno ora baldamente cantato, invitandoci all'amore strano e modificato. Ma noi siamo sì svasati e nello svago semper forever, però senza eccedere, perché tanto per bene che ci vada, possiamo giusto limonare con noi stessi, per cui il problema non si pone. Giusto giusto, lo strange love al quale possiamo offrirci stagliatissimi e lo strange love ultra song mega più blues song, come la strange love dell'immaginifico bluesman Slim Harpo.

No, ma bro, fra, si sa, frate, zio, zia, frate ciofolo. Quanto subirono l'influenza dei Red Hot Chili Peppers vecchia maniera, quelli pre-vecchia zia, i funk fuckers? C'è da dire che nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna, di quel tempo lì, tantissimi complessini si misero a fare lo sfancheggiamento potenziato col basso in slap, i chitarrozzi un po' distorti, ma fanco, e la batteria groovosa. Ci sta, quindi. Anche perché i Red Hot Chili Peppers, per generare al meglio questo stile, si fecero aiutare in studio dal king assoluto del fanco strambo, ma maggiorato, ovvero il sempre potentissimo George Clinton, l'artefice della musica di Funkadelic e Parliament. Hai detto niente! Stiamo parlando del funk più rivoluzionario dalla fine degli anni 60 in poi. Manco Gigi Camurria avrebbe potuto fare tanto come fece la testa blasé di George Clinton, quella che con i Parliament appunto buttò fuori roba massiccia, tipo questa Ride On, allegramente maggiorata da uso spensierato di rognosa chitarra.

0: ridere
1: con lo sgulto degli Union e la loro strike, ma non certo perché il loro fanco è ridanciano, bro, frate, ma perché Union e strike sono due parole che, guarda la vita, troviamo nel purtroppo scarno repertorio lasciatoci dai super rhythm and blues e soul e street punk skin nell'anima Redskins, eppure in quelle del loro amico e compagno di rivolta Billy Bragg. Sì, i Redskins, quelli che appunto nei ridanciari anni 80 inglesi, in piena crisi, affiancavano anche il buon menestrello Billy Bragg e insieme andavano poi anche in piazza a prendere mazzate quando non erano sul palco a sciordinare pezzoni tipo La Bella Groovata e con Strike nel titolazzo, Reds Strike the Blues.

0: Radio Monnezza.
1: Bambino, bambino, resta ancora un po'. C'è ancora della musica molto, molto bella, bella.
2: Ma certo che no. Devo andare a vedere subito il nuovo episodio di Peppa Pig.
1: Ma Peppa Pig è solo una maialata.
2: Lo dico la mia mamma.

0: Ci sono i sapori un po' reggae, raga?
1: Sì, sì, sono.
0: Ci sono i sapori un po' chitarrone?
1: Sì, sì, sono.
0: Ci sono i berciati un po' Brasil?
1: Sì, sì, sono. Ma allora è chiaro al mondo rotondo che gira che mai si fermerà che sì, sono i Baiana System, grandi esperti di tutto questo. Non paghi, affiancati anche da Titica. Perché se no nella loro capinguinè non c'era la giusta rumenta.
2: Tutto bello, tutto cos'è?
1: Ma tutto è più se la stessa verve, con aggiunta di ruzzame in salsa drum and bass, la troviamo più vicina a noi in termini chilometrici, ma tipo che ci basta passare la dogana e approdare in Francia per farci stendere dalla miscela similare offerta a piene vangate in The Face dai La Phase.

0: Ma senta la sta culture move degli Asian Dub Foundation come ruzza bene.
1: Bene.
2: Ma per forza, bro. Frate, zia. MC Navigator ci ha messo le zampe. Ma ormai con i DJ è così.
3: Gente bella, gente vera, gente che vive in un mondo tutto suo. Gente che c'ha la testa che c'ha.
2: E quindi puoi solo aspettarti l'inaspettato. Per questo gli Asian Dub Foundation, ma anche tanti altri amici dalla ceppa, si affidano spensierati agli arti di DJ di vario tipo, per poi farsi fare la sorpresa e offrirla felice al loro pubblico. Cose che succedono per esempio quando ti arriva un DJ super motivato come DJ Zed Trip, che si porta la sua cassettina di dischi anche walk and walla e ti fa questi lavori qua.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
6: bellissimo pubblico.

0: semplice, come si fa a fare le genoleggiadre intrisi di pop rocky, certo, ma soprattutto di quella bella verve psichedelica che da sempre vucia via bene la musica degli amici di Düsseldorf, Vibra Void.
1: Ma ormai in Germania sto sound va via che è un piacere.
0: Ma da mo' anche, già dai tempi belli del krautrock motoriccato a mille miliardi e anche dal revival psichedelico degli anni Ottanta, gli amici suonatori teutonici non hanno mai scherzato in questo senso. Lo so io, lo sai tu, glielo sanno, lo sappiamo, voi lo sapete, sì, lo sanno. E lo sanno praticamente anche giù all'osteria del Burla Vecchio, dove nel jukebox marcio, per sbaglio, è finito dentro pure lui, il 45 giri dei Nova Express, gruppazzo tedesco di Pilu anni 80 che pompava via proprio in questo mood qua e che sulle note della loro Traveling mandavano in acidume le teste già di loro belle gonfiate a colpi di bianchini e grappe di vario tipo della sempre allegra clientela dell'osteria del Burla Vecchio.

0: Qui non tanto King del Garage Revival come sono stati, ma più sfarfalleggianti di psichedelia.
1: Perché sì, perché il pezzo Rise lo impone.
0: Ma lo sai che sono anche venuti a suonare nella Svizzera italiana? Sono venuti anche a suonarsela nella sempre baciata dagli dei della bellezza e del sole sempre su di noi, Lugano.
2: Lugano.
0: La megalopoli stellare, conosciuta in tutto il mondo rotondo che gira, che mai si fermerà. E in questa ultrametropoli del futuro, pensate, bro, frate, sista, zio, frate. Sono venuti pure gli eroi del 60 Garage Panchereccio prima che esistesse il Panchereccio. I Sonics, qua dal vivo, ottuagenari maggiorati, ma maggiorati ancora di rogna.

0: Mamma mia, ti è piaciuta questa canzone?
1: Ma sei un carrettino. Del mondo che mai si fermerà.
0: Lo dico alla mia mamma.
2: Radio Monnezza.
3: Balliamo.

Ma quanto era il king della situation a livello di groovame e di Bow, uno che ha fatto praticamente la storia del funk di New Orleans. Ma ceppato in testa, ma non hai sentito come frullava via questa hook and sling? Un super bro, mica un super nabbo. Che poi a groovare via così, è chiaro che selve di bella gioventù si siano poi sentiti motivati nel seguire le sue orme, smazzando via roba bella, roba giusta, roba bella, roba vera, roba, come questa I'm gonna get your thing, ruzzata nel giusto mood da Lee Harris.

0: Piorgon, ma carini, sempre pronti a pompare strumentali di potenza per farsi schifare dal vicinato, ma amare dalle fanciulle, amanti della giusta dance groovata alla come si deve, e gli Orgon,
1: diciamolo,
0: ma con pezzar di stile questa up the high hand, in questo senso va via che è una festa, ma ormai è così, se tu sei guapo e maramaldo il giusto, non ti fa bisogno nemmeno il canterino di turno per buttarla in stiloseria, perché già basta e avanza il punch che tiri in piedi con lo strumento tuo e quelli mulinati dagli amici tuoi, convenuti per far la grande festa con gli architetti, quella che offrivano sì i super mobilifici Brianzoli anni 80 incartonato maggiorato, ma che ti sanno dare anche i Three Parlor Greens.

0: Un po' di raga ci sta sempre, raga boys e raga girls. Ci sta sempre bene dove lo metti metti. Mica per niente i Da Neighborhoods ce lo smarmellarono a piene mani nel loro disco super cult underground della bella scena old school del tempo che fu e del tempo che non ritorna. Del resto, frate, bro, zio, zia, si sta, fra.
1: Ce l'han cantato che loro sono giovani bad boy.
0: E quindi se sono bad boy ci sta tutta questa cosa. Mica puoi aspettarti i canti gregoriani o recitato stile frate cionfolo, dai. Stai sul pezzo. Cioè, stai cantando bad boy, yakam. E se devono arrivare bad boy, stai tranquillo che nel mondo musica, sempre giovane, sempre ciuffo, sempre giubbino, sempre qualsiasi camuria, sempre, ne troviamo a valanga. A parte magaro magaro la bad boy che cantò pure Denarov, generando stupore, abbiamo pur sempre bad boy song a valanga stile la bad boy boogie bombata via manetta dagli Hilly Billy e da Hunters.

0: tutta l'allegria più redneck e mega più che solo
1: gente bella, gente vera, gente col cappello da cowboy e gli stivaloni nell'aia del pollaio
0: possono mettere. Gente come Blood on the Saddle, atipico gruppazzo country super modifiché, perché è uscito alla ribalta nella seconda metà degli anni 70, quando in America i giovani si davano allegri ribaldi al punk e rock. Quindi country si mix punk e rock, ed è come se in piedi la grande festa dei Blood on the Saddle, che poi
2: diciamolo,
0: ma il mondo country, che sembrava così bello e bello chiuso nel suo essere total pacciarotto reazionario americano, ha dimostrato di potersi mesciare bello baldo, creando nuove situ total situation per i giovani con le teste nuove. Ma vai a vedere solo cosa hanno messo in piedi i Gangsta Grass.

0: Buongiorno, oggi ci troviamo qui con
1: Radio Monnezza.
0: Allora, una è una scimmia, l'altro è una gallina. Ora, per favore, state zitti.

0: Televisione Svizzera.
1: Benvenuti o bentrovati. Saluto fin da subito, anzi guardando anche le videocamere, chi ci sta guardando, perché sono diverse settimane che Local Heroes, oltre a essere presente in podcast, quindi oltre a avere voi ascoltatori la possibilità del riascolto 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sono forse 2 mesi con Lupo Lupazzi, abbiamo sdoganato anche il vodcast, quindi ecco, tutte queste magnifiche videocamere che ci circondano in questo studio che spesso chiamo l'astronave di Comano, le potete vedere anche voi, quindi vi saluto e saluto e ringrazio anche tutti quelli che stanno ascoltando la replica del mercoledì alle 23, quindi Local Heroes in diretta il sabato, oggi replica del mercoledì alle ore 23 e poi podcast e vodcast facilmente recuperabile sulla pagina rsi.ch/rete-3 o basta che cercate Local Heroes su qualche motore di ricerca e vi dirotterà in una pagina piena di immagini. Poco fa ho fatto la fotografia ai nostri ospiti, i nostri sono due, sono qua davanti a me, con uno strumento musicale, una chitarra che vedrete e sentirete anche suonare tra pochissimo, perché spessissimo Local Heroes, quando si può sempre, è infarcito di live music, quindi il côté della musica dal vivo è anche visionabile, quindi ecco, tra poco vedrete i volti e sentirete le voci di Sabrina e Stefano che vi presento. Local Heroes apre e chiude sempre con una nuova uscita discografica della musica che arricchisce il panorama della Svizzera italiana. In questo caso andiamo a casa di Omar Gueye, uno svizzero con radici africane, che prepara un brano già portato sul palco di Jazz Ascona lo scorso anno, un brano di blues contemporaneo che invita a riscoprire l'essenziale oltre le apparenze e le illusioni del mondo moderno. Il disco è uscito lo scorso 17 aprile per l'etichetta Music Train e con Back to Your Roots Omar dà il via al suo nuovo percorso artistico, anticipando l'uscita di tutto l'album dal titolo In This World. Questo singolo propone un blues contemporaneo, come detto, infarcito da un Hammond presentissima e per quanto mi riguarda super apprezzata, che si intreccia con influenze soul e appunto radici africane, costruendo in questo modo un suono autentico e diretto. Back to Your Roots, apriamo così oggi, due Omar Gueye.

Omar Gueye, artista svizzero con radici africane. Una riflessione sull'autenticità in un mondo dominato dall'apparenza. Oltre il lusso e l'etichetta, il brano invita a tornare alle proprie radici, appunto, come dice il titolo, e a riscoprire ciò che è veramente prezioso, cioè l'anima.

0: Do il benvenuto ai Wild Rainbows. Ciao Sabrina, ciao Stefano, grazie mille di essere qui. Vi ho sottratti a un sabato pomeriggio solivo e pieno di sole per infilarvi in questa astronave che però vedo che apprezzate, quindi la nostra vetrata comunque fa entrare un po' di luce. Altrimenti cosa avreste fatto oggi?
1: Altrimenti giro remoto.
0: Ah, un giro remoto. Ah, ok, siete centauri.
1: Visto che è stato aperto ieri, sì.
0: Ok, sei appassionato, Stefano.
1: Sì,
0: di
1: appassionato di moto, abbiamo una piccola Harley Davidson, facciamo qualche giro per la Svizzera.
0: Sabrina, ci vai volentieri o
2: per farlo
0: contento?
2: No, mi piace. No, ci vado volentieri.
0: E può capitare che nei giri in moto arrivino le ispirazioni che poi diventino, non so, diventeranno magari canzoni?
1: Sì, può anche capitare, perché poi, insomma, vedendo posti, anche cose, queste le nostre, tutti i vari giri, vedi sempre dei posti nuovi, persone nuove, siamo andati anche a suonare anche in giro, per cui in vari posti, e magari siamo arrivati anche con la moto o aggiungendo una vacanza, insieme si aggiunge sempre anche qualcosa che aumenta l'ispirazione. E Sabrina, che è lei che scrive i testi, sempre in ogni posto magari trovano ispirazioni e magari scrive qualcosa di nuovo che poi magari potrebbe prendere forma con una canzone.
0: Quindi hai già spoilerato che i testi comunque, insomma, sono opera di...
2: Sì, anche nei giri in moto, effettivamente, proprio nel viaggio, anche con l'aria tra i capelli che senti, mi vengono alcune ispirazioni. Sì.
0: E tu non guidi mai?
2: No.
0: No?
2: Non mi vedo.
0: Ok, ci sta. Sabrina e Stefano, coppia artistica, coppia della vita, o è meglio non chiedere e passare alla prossima domanda?
2: Oh, sì. Siamo coppia nella vita, sì.
0: Coppia nella vita. Quindi via dal palco si torna a casa. Questo è un bene o un male?
2: No, un bene secondo me, perché diventa proprio un'estensione di tutte le parti della propria vita e quindi è una bella cosa. E poi si crea secondo me anche tanta fiducia che permette poi di essere poi se stessi al 100% nella musica e in tutto quello che si fa.
0: E la musica è nata prima del matrimonio o vi siete incontrati su un palco?
2: È nata prima, sì. Diciamo che è stato il filo conduttore di tutto e quindi ha avuto un ruolo molto fondamentale nella storia.
1: Sì, perché infatti ci siamo conosciuti che cercavo una cantante e perché dovevo portare avanti questo discorso del duo e ho conosciuto Sabrina, abbiamo iniziato a suonare insieme e dopo è venuto anche qualcosa di più che poi è sfociato, siamo sposati, per cui vuol dire che il tutto è andato bene.
0: E questo incontro quanti anni fa è avvenuto?
1: 2018.
2: Sì.
1: 2018, sì.
0: Qualche annetto,
1: sì, ormai sono sei anni
0: che condividete palchi e cucine, insomma, e corridoi. E a livello musicale, Stefano, tu sei un chitarrista, ma sbaglio, ti ho visto suonare anche delle tastiere in qualche video.
1: Ma in qualche video ho suonato anche le tastiere, io suono anche le tastiere. La chitarra è il mio strumento principale perché ho studiato chitarra classica per diversi anni, sì. Poi dopo ho ripreso quando ho conosciuto un maestro qua alla Conservatorio della Svizzera Italiana. E con lui ho fatto 8 anni di musica classica, quindi diciamo che molta parte della mia vita. Dopodiché sono partito per il rock e
0: appunto quello che stavo riflettendo, musica classica, chitarra classica, però quello che proponete non è musica classica, era anche un po' per rassicurare magari gli ascoltatori.
1: No.
2: Beh, anch'io parto dalla musica classica, effettivamente.
0: Ah, ok.
2: Sì, musica classica, pianoforte principalmente, poi tutto è nato sul canto, in realtà da bambina, ma era più canti in chiesa e poi da quando diciamo ho scoperto la musica punk e rock, lì il canto comunque mi ha colpito, ma nel senso che mi ci vedevo dentro e quindi da lì poi è partito vari corsi, perfezionamenti con diverse insegnanti che sono anche artiste e quindi ecco è partito tutto. Così.
0: Beh, la chiesa, se pensiamo anche a una situazione di blues o di gospel, magari un po' più americano, non lo so, tante cose partono da lì, no?
2: Sì, molte artiste.
0: Ecco, e soprattutto poi è una bella fucina, una bella palestra per le voci. Quindi sei anche tu musicista, Sabrina?
2: Sì, pianoforte.
0: Però sul palco non ti si vede mai suonare?
2: No.
0: Stesso motivo per cui non guidi?
2: No, è che per ora voglio concentrarmi solo sul canto. Però sì, probabilmente qualche tastiera più avanti ci sarà.
0: Con qualche...
2: O forse la chitarra di accompagnamento, vediamo.
0: Ok, quindi anche già delle novità sono già previste. Avete fatto da poco un disco?
2: Sì.
0: Volete parlarcene?
2: Sì. Il nuovo disco si chiama Diaphanous, per collegarci proprio all'idea del diafano, quindi di lasciarci attraversare, far passare sia la luce sia il buio, ma senza rompersi. Questo perché vediamo la luce così come la musica, che non cancella il buio ma lo attraversa, e che anche nel buio, anche nelle proprie ombre, poi qualcosa può sempre nascere e fiorire. Un po' lo stato di come l'idea è nata, poi come stare in un cenote, infatti anche la cover del...
0: In
2: un cenote, no, quelli messicani.
0: Usi delle parole incredibili.
2: La luce, la profondità e il buio che convivono insieme. Infatti l'immagine poi dell'artwork dell'EP è questa foresta di ninfe sommersa nell'acqua, sott'acqua, e gli steli che salgono, c'è questa luce che filtra. E appunto la luce sia il buio insieme che convivono, quindi è un posto dove restare, dove anche infatti le canzoni del CD diventano ombra e luce, fragilità e intensità.
0: Bella, ma tu hai studiato filosofia o c'è qualche motivo per cui parli?
2: Sì, perché anche il concetto del diafano comunque mi ha... alla fine abbiamo scelto quello perché ha anche delle radici molto... già dai greci, poi latini... utilizzato anche nella letteratura, Shakespeare, Dante, molto bello anche il concetto con Virginia Woolf, e quindi alla fine abbiamo anche scelto questo anche per la radice proprio del significato che ha la parola in sé.
0: Wow, mi piace molto. Poi sono queste immagini che appunto solo nel sentirle raccontare da te uno se le visualizza, quindi ecco, secondo me funziona. Farete due brani live, appunto Stefano ha portato una chitarra classica, giustamente. Un pezzo di Segovia.
1: No, però ecco, una cosa che potevo aggiungere, sì, è che noi abbiamo iniziato suonando in duo, dove io facevo arrangiamenti su chitarra classica di tutti i pezzi rock. Io sono un amante dei Pink Floyd e altre cose, quindi suonando non la chitarra propriamente, solo strumming, cioè accordi, ma riarrangiando, e quindi la chitarra suona un po' come un pianoforte, quindi i due brani riponiamo, è vero, noi li abbiamo fatti, uno è veramente fatto solo chitarra classica sul disco, l'altro invece è con tutta l'orchestra, ma lo riproporremo facendolo un arrangiamento per la chitarra in modo che sia
0: bello,
1: completo.
0: E così. E grazie anche, insomma, gli artisti poi prendono anche del tempo per riarrangiare dei brani, per proporli live a Local Heroes. Iniziamo invece ad ascoltarvi con un estratto dal disco. Chi è che me lo presenta?
2: Dance a Little Cupid.
0: Sì.
2: Questa è una canzone che è più un invito a restare veri, restare se stessi e anche ad accettare quelle parti un po' imperfette di sé, quindi non importa se in questo caso il passo è sbagliato piuttosto che la voce trema, perché è anche lì che qualcosa resta vero, e quindi continuare appunto a ballare anche un po' storti, anche un po' in bilico.
0: Wild Rainbows, ospiti oggi a Local Heroes.

0: ospiti di oggi a Rock and Heroes sono i Wild Rainbows, grazie a Sabrina e Stefano per essere qua. Quindi questi assoli con la chitarra elettrica oggi non li sentiamo, infatti.
1: Con quelli sentiamo nel disco.
0: E un po' l'idea è quella, quindi di alternare produzioni che arrivano dal disco, quindi più elettrificate, più power in qualche modo, con invece brani un po' più, come diceva Sabrina prima, un po' più scuri, un po' più in ombra, magari. Allora, abbiamo scoperto che Sabrina scrive i testi, sempre e comunque, o capita che Stefano dica no, questa la scrivo io, sto giro, mi è venuto in mente un frasone che voglio che diventi una canzone.
2: Ma no, principalmente li scrivo io, però nella rifinitura, soprattutto a livello poi finale della metrica con la musica, qualcosa anche lui può, cioè contribuisce, ecco. Però solitamente ho la fortuna che quando scrivo riesci a mettermeli in musica anche se le metriche non sono perfette.
0: Quindi c'è una specie di accordo, non musicale, ma un accordo tra di voi, quindi...
1: Sì, diciamo che il nostro metodo di produrre la musica è un po' particolare, perché io... leggo il suo testo,
0: sì.
1: Quindi non è che lei fa il testo basato sulla musica che abbiamo pensato.
0: La musica non c'è ancora, prima
1: la musica
0: inizia.
1: Non c'è ancora, c'è il testo, io leggendo mi immagino un po' la scena, il film di questa canzone, perché di solito appunto lei scrive dei testi che a me piacciono molto e che raccontano una storia, come vedremo poi di Thin Girl, abbiamo fatto anche il video, la storia veramente.
0: Sì.
1: E quindi io cerco di immaginarmi questa scena e la musica che sento, no? Come se fossi a dover comporre la musica per questo film. E poi la riporta lei, dopodiché vedendo insieme come è venuta fuori, dopo bisogna magari aggiustare, aggiungere magari una parte insieme, allora magari le rifiniture si fanno, perché poi bisogna dare la forma della canzone.
0: È un arrangiamento finale.
1: L'arrangiamento e dire allora mettiamo una... qua magari una parola cambiamo così.
0: E vi piace sempre quello che propone uno o l'altro? Cioè ti piacciono sempre i testi di Sabrina o ti piace sempre Sabrina come musica le cose di Stefano?
2: Ma il 90%.
0: Okay.
2: Sì, qualcosa chiaramente aggiustiamo se c'è qualcosa che secondo me manca o anche a lui, quindi. Però solitamente sì. Partiamo già d'accordo, ecco.
0: E in casa si parla tanto di musica, si canta tanto, cioè avete una famiglia musicale, cioè, o relegate anche questo a momenti della giornata, giusto per evitare di essere sempre di quella chitarra e cantare?
2: No, è costante, anche okay. Quando andiamo in vacanza, quindi c'è sempre una chitarra.
1: Ci portiamo dietro la chitarra, sì,
2: in casa
1: quindi
2: c'è.
1: Così magari suoniamo qualcosa. Ci è capitato che avendo dietro la chitarra in qualche locale, tipo ci è capitato in Sardegna, dice venite qua a suonare.
0: Ah, ma dai, ok, così spontaneo.
1: È anche successo così.

0: Sì, abbiamo suonato anche in un locale a New York, eravamo lì e ci siamo trovati.
1: Oh, wow.
0: Detto, dai, fate qualche pezzo voi. E quindi diciamo che in tutta la nostra delle vacanze a casa, comunque la musica è sempre una parte predominante.
2: Sì, non c'è un orario fisso, quando si vuole si fa.
1: Ah, bellissimo. E ho dato una sbirciata anche al vostro Instagram. I concerti ne avete fatti tanti, in tanti posti diversi, con un duo ma anche con una band. Cioè, mi sembra che siete piuttosto sia duttili e anche che vi piaccia uscire e fare dei live.
0: Sì, a noi piace molto suonarla e vivere anche il contatto con il pubblico. Suoniamo spesso sia eventi piccoli che eventi privati, aziendali, anche grandi. E poi
1: spesso Natale, vedo che c'è sempre una
0: sì,
1: canzoncina di Natale.
0: Ogni tanto mettiamo le canzoni
1: sotto l'albero, sul divano, in cose un po' più romantiche, sì.
0: E appunto, oppure suonare in posti all'aperto, grandi, come il Lido di Baroger, abbiamo suonato più volte, suoneremo ancora.
1: Sì.
0: E quindi ci piace molto anche uscire, ecco, non è solo la produzione musicale ma il contatto col pubblico.
1: Ma la dimensione che preferite è quella di un club piccolo, di un evento privato con 10 persone o di uno stadio con 10.000?
2: Ma sono due sensazioni totalmente diverse, però il locale piccolo con la gente che diventa anche un po' più intimo, più raccolto, la gente anche più connessa, secondo me dà più energie da un punto di vista di trasmissione. Su un palco invece chiaramente hai un altro tipo di adrenalina e di energia, quindi è un'altra cosa. Magari diventa meno intimo e più anche scenografico, più energetico.
1: E fino adesso il concerto che così racconterete ai vostri nipoti qual è? Tutti sono concerti, sono belli, adesso non è per sminuire gli altri, ma quello che vi ricordate con più affezione?
0: Lino di Baroggio, abbiamo fatto diversi concerti con tante persone e anche la presentazione di questo disco che abbiamo suonato con tutta la band, suonando sia i brani del disco con tante persone che sono venute proprio alla presentazione, e non ci aspettavamo così tante persone.
1: Okay.
0: Effettivamente il locale era pieno quasi ai limiti della sua capacità.
1: Quindi sorpresi ed emozionati anche.
0: E in più, ecco, rispetto magari grandi o piccoli, quello che c'è stato in questo concerto è che le persone erano veramente lì per ascoltare e sentivano ed erano, le abbiamo tenuto la, diciamo, l'attenzione e il contatto col pubblico sempre, perché magari a volte ti trovi a suonare in un locale, in un bar, ma la gente è di passaggio,
1: sì, certo,
0: ascolta due canzoni, ma non è così. Invece questi concerti o queste serate così sono molto interessanti, dove c'è la trasmissione, suoniamo e diamo qualcosa e riceviamo qualcosa, che è molto bello nella musica.
1: Assolutamente, questo scambio che ci sta. È una chitarra con te, stiamo parlando di live, è il momento di farlo un live, però prima di suonarlo magari qualcuno me lo presenta, quindi
2: sì.
1: È una canzone in italiano questa volta.
2: Questa è in italiano, sì, si intitola Mille Illusioni. È un testo abbastanza carico di immagini, perché c'è questa pioggia che scorre, che brucia sul viso, si parla di strappi del giorno, di queste stelle che germogliano anche su rami nudi. È in realtà perché racconta una dolcezza che resta anche se non nutre più, ed è una dolcezza fragile, quasi un'illusione, che però a cui si tiene e che si vuole restare, perché in realtà è lì, è più leggero esistere.
1: E mi dicevi che anche nel disco è fatta un po' come la suoni oggi, quindi in acustico, con anche
0: sì,
1: la
0: nel
1: classica.
0: Disco è fatto con la chitarra, questa chitarra esattamente,
1: okay.
0: E in più come accompagnamento c'è un violoncello che non ho suonato io, perché non so suonare il violoncello.
1: Che bello.
0: Ma abbiamo chiesto appunto a una ragazza che suona, studia al conservatorio, una concertista, e ci ha fatto la parte, abbiamo scritto la parte, l'abbiamo data e l'ha suonata insieme a noi, quindi nel disco è proprio violoncello, chitarra e voce.
1: Fantastico.
2: E onde del mare all'inizio.
1: Allora tolgo la base e lascio spazio a voi. Wild Rainbows.

0: si intitola Big Bag. Lui è Elias Bertini, già approdato, già messo sotto torque, per modo di dire, non si vince niente a Localino, quindi se cercate Elias Bertini tra i... c'era solo i podcast all'epoca, non c'era ancora la parte video, invece vi ricordo che da diverse settimane c'è la possibilità di vederlo, Local Heroes, troverete anche la chiacchierata che abbiamo fatto con lui. Per tantissimi si ricorderanno la sua band, le Zero and On, con cui ha fatto tantissime cose in giro per la Svizzera e non solo. E a me quello che ha colpito è che lui è un pilota di aereo, quindi... ne ho avuti due di ospiti, di pilota di aereo. Lui è un pilota d'aereo civile e infatti era da un po' scriveva che non riusciva a fare dei singoli nuovi proprio perché era impegnato a finire questa scuola di pilota d'aereo. Quindi ecco, Big Bang con Elias Bertini, nuova uscita. Io ho ancora qui Sabrina e Stefano che ringrazio, i Wild Rainbows. Abbiamo ascoltato Miele di Illusioni, in cui appunto emergeva tutto quello che abbiamo descritto prima, quindi questo tuo repertorio classico, Stefano, con questa anche impostazione nel suonare la chitarra. Quindi ecco, rimando ancora gli ascoltatori magari a darvi una guardata, oltre che un'ascoltata a Local Heroes, e questa voce anche molto particolare, molto curata di Sabrina. Nella vita fate i musicisti o fate altro e poi la musica diventa un coté?
1: Facciamo anche altro, sì, la musica è più una passione. Okay. Lavoriamo entrambi nel settore finanziario.
0: Ok, anche tu Stefano, non sei maestro?
2: No, anch'io lavoro nel settore finanziario e sì, la musica, beh, è un hobby, però sta anche assumendo un aspetto professionale, perché facciamo concerti, scriviamo dei brani, quindi è una cosa, una passione che abbiamo sempre avuto e che appunto ci ha legato, anche perché ci siamo incontrati su quello. Fortunatamente anche sui generi ci siamo trovati subito, come brani, come tipo di musica. A me piaceva molto la musica anni 70, 80, quindi anche i grandi chitarristi, Pink Floyd, si sono trovati così, e quindi è un hobby che facciamo, coltiviamo insieme la sera e andando in giro a suonare. Non è la nostra attività principale. Però
0: si sposa bene con l'attività o sì, toglie dei pezzi magari?
1: No.
0: No, ok. Va bene, non è, anzi, magari è un...
1: Sì, ha più la parte creativa che serve.
0: Okay, tu prima hai citato un po' i Pink Floyd, quindi magari ascolti che facevi da più da giovane. Per te Sabrina invece, quando sei uscita dall'ambiente coro di chiesa, hai citato un po' di punk rock, ma che sì, cosa ascoltavi o che cosa ascolti?
1: Il primo CD erano i Sex Pistols, che
0: erano
1: tantissimo, okay. E mi ero proprio innamorata del punk, ma proprio anche come concezione, quindi un nuovo, oltre a un nuovo modo di suonare, ma anche un nuovo modo proprio di stare al mondo, che mi sì, piaceva molto. E poi mi sono innamorata dei Led Zeppelin, Nirvana tantissimo, Pink Floyd chiaramente, sì.
0: C'è una musica che non sopportate proprio, che dici quando, con tutto rispetto, tutte le musiche sono belle, ma quel proprio il vostro gusto, non so, un reggaeton, la trap, non lo so, se tiro le stereotipi a caso.
1: Più, sì, forse la trap, ma più che tutto dove ci sono testi non, secondo me, non troppo profondi e magari anche con linguaggio non proprio appropriato. Secondo me puoi dire molte cose ma senza per forza, insomma.
2: Io non sceglierei un genere, anche perché appunto io il genere ne ho passati tanti, suonando dalla classica fino ad arrivare a suonare heavy metal, per cui sono,
0: ah, okay,
2: faccio un po' tutto. Però in ogni genere, ecco, prediligo gli artisti che riescono a comunicarmi qualcosa, e quindi questo si può fare con vari generi, e penso in tutti i generi, laddove c'è dietro un artista che riesce a comunicarti qualcosa, ecco, quella è la musica che mi piace. Poi che sia heavy metal, che sia classico, che sia nei Pink Floyd, però deve esserci qualcosa che effettivamente il messaggio esca, quindi non è più il genere ma è l'artista che io curo.
1: Effettivamente sì, è vero, anch'io ho detto magari certe cose non mi piacciono per i testi, però in realtà guardandolo bene è anche un po' il frutto anche di una società magari contemporanea, e quindi diventa anche il risultato di una rabbia magari interiore, quindi alla fine se lo guardi sotto quest'ottica ci sta anche quello, quindi rispetto a prima.
0: L'osservazione è che abbiamo citato solo band che o non esistono più o che fanno parte oramai dei libri di storia.
1: Sì.
0: Ottime, ma che fanno parte dei libri di storia. Quindi vuol dire che siete un po' scollegati con la musica magari che si fa adesso.
1: Quello un po' sì. Allora andremo a sentire i Cure, che ci sono ancora.
0: Eh beh.
1: Però siamo comunque in altre in altri anni.
0: Sì.
1: Sì, purtroppo è vero, anch'io mi rendo conto che continuo ad ascoltare solo musica abbastanza.
0: Cioè, tipo Sanremo, l'avete guardato?
1: In parte, sì.
0: Per curiosità, giusto per.
1: Ma perché a me piace più anche la musica inglese, in realtà, proprio anche come sonorità, quindi
0: okay.
1: Festival diversi.
0: È sempre legato un po' alla musica o legato all'oggi? Che rapporto avete con l'intelligenza artificiale, ad esempio? Ma legata alla musica, se poi la usi per finanze, per va bene, per il tuo lavoro sono d'accordo. Ma
2: nella
0: come
2: musica
0: la vedi?
2: Noi abbiamo scelto, almeno visto che è un hobby, è una cosa che produciamo noi, deve essere un prodotto nostro. Quindi tutto quello che c'è nel disco è stato suonato da me, o nel caso della batteria del violoncello che non riesce a suonare, ho fatto suonare però le tastiere,
0: da persone,
2: il basso, però da persone,
0: sì.
2: E quindi ci tenevo a avere una cosa, è una cosa, noi non puntiamo a una cosa che vogliamo un prodotto commerciale o che sia, deve essere una cosa che è nostra, che abbiamo costruito, e quindi tendiamo a non utilizzare l'intelligenza artificiale anche dove potrebbe essere di un semplice aiuto. Però ecco, se io devo pensare che mi sono fatto suggerire la solo di chitarra dall'intelligenza artificiale, non lo sento più mio, no? E quindi io devo pensare al mio, ho fatto le mie cose, è il mio prodotto, lo voglio fare io.
0: Sospettavo, hai visto le premesse, però mi piaceva questa domanda. Sabrina, sei d'accordo?
1: Sì, assolutamente. Non. Ma perché anche il lato umano, le emozioni sono mie, quindi.
0: Sì.
1: Una macchina non può capire che cosa ho dentro e che cosa voglio trasmettere, non sarebbe la stessa cosa.
0: Proseguiamo l'ascolto dei brani prodotti dai Wild Rainbows. Questa è By Your Side.

0: Wings of the Rainbow, si intitola questa canzone prodotta da Jova Vibe. È stato un caso più unico che raro che ho i Wild Rainbows come ospiti e in una canzone che si cita ancora l'arcobaleno, ma perché un po' tutto torna. Questa canzone è stata realizzata e dedicata ai 35 anni della Fondazione Umanitaria Arcobaleno, la FUA. On the Wings of the Rainbow, brano inedito in cui c'è Eleonora, una giovane cantante che abita a Lugano, che la canta. E esattamente è questo il messaggio che la fondazione porta avanti in Ticino, quello presente nella canzone, cioè non carità ma partnership, non pietà ma mani che costruiscono insieme un futuro migliore, perché loro vanno in Nepal, costruiscono scuole, aiutano insomma a cercare di dare una mano anche laddove una mano serve di più. E brano che è stato presentato in anteprima lo scorso 21 aprile 2026 alla cena benefica di Bellinzona e che accompagnerà le iniziative legate appunto all'anniversario. On the Wings of the Rainbow, appunto canzone dedicata ai 35 anni della FUA, la Fondazione Umanitaria Arcobaleno. E da un arcobaleno a un altro, ancora grazie Sabrina e Stefano di essere qua e Wild Rainbows. Stasera cosa fate? Che programmi avete?
1: Stasera alle 18 apriremo una jam session a un negozio di musica, il Morris Best Music, via Trevano Lugano. E sarà un bel evento, è un evento aperto al pubblico, ma vedo già tanta energia, tanti strumenti musicali e poi appunto tanti musicisti, quindi tanta musica.
0: Che bello, quindi questo è stato un warm up, un riscaldamento, una prova generale. Sì.
2: Suoneremo con tutta la band e suoneremo anche dei brani del disco. Quindi
0: tutta la band, c'è un quartetto, visto che c'è stato anche una batterista donna nel corso della vostra storia.
1: Inizialmente sì.
0: Un batterista e un bassista, essenzialmente.
2: Un bassista, sì, ha fatto il quartetto rock come negli anni 70.
1: Esatto. Ah,
0: bellissimo. E beh, quattro le canzoni del disco, ma un concerto dura più di quattro canzoni?
1: Sì. Sì, perché aggiungiamo attualmente, adesso che abbiamo solo quattro canzoni, sono in previsione molte altre, però al momento ne abbiamo solo quattro, quindi aggiungiamo cover che sono riarrangiate.
0: Ok, tipo?
1: Artisti dai Radiohead, dai Nirvana,
0: okay.
1: Led Zeppelin, Gary Moore.
0: Cioè stasera quanto suonerete? Tipo un'oretta?
1: No, stasera apriamo solo la jam session,
0: ah,
1: quindi
0: okay.
1: Sarà sì, anche mezz'ora, perché sì, l'obiettivo poi è poi fare una jam con anche altri musicisti, quindi una cosa anche molto flessibile.
0: Okay. Ma una jam viene pianificata prima o rischi che non sia nessuno che andate avanti a fare un concerto oltranza voi?
2: No, dovrebbe essere, perché se non c'è di musica è invitato musicisti, quindi avremo tanti altri musicisti, però ecco, magari suoneremo con gli altri insieme qualcosa, alternandoci, provando e vedendo, quindi
0: bellissimo.
2: Sempre una buona esperienza quella della jam session.
0: Ed è anche un richiamo, no? All'ascolto, visto che siamo in diretta,
2: persone,
0: quindi.
2: Esattamente.
0: Via Trevano Lugano dalle 18, musicisti all'ascolto. Prendete sul vostro strumento o magari neanche, tanto un negozio di musica,
2: sì,
0: c'è la possibilità di provare, non so, la chitarra. Ho sempre sognato suonare una Telecaster, magari è questa sera.
1: Sì, essendo i 10 anni del negozio.
2: Sì. Ah, ecco. Evento, sì.
0: Fantastico. Siete presenti sui social?
2: Sì.
0: Attivi?
2: Sì, sì, abbiamo Facebook, abbiamo Instagram, poi abbiamo il nostro disco anche su Bandcamp, su SoundCloud. Cioè,
1: Sì.
2: Si è pubblicato su tutte le piattaforme.
0: Solo digitale l'avete stampato in qualche
2: abbiamo
0: modo.
2: Stampato il disco, abbiamo il CD proprio fisico,
0: sì.
2: L'abbiamo fatto, lo porteremo anche stasera.
0: Che vendete come una volta accadeva dopo il concerto,
2: sì,
0: no? Il merchandising.
2: Lo vendiamo anche nei posti dove abbiamo avuto piacere a suonare, lo portiamo come omaggio, insomma
0: sì.
2: È un piacere lasciare un qualcosa, forse siamo un po' nostalgici, però avere qualcosa di toccare, cioè hai fatto un prodotto, un lavoro,
0: certo.
2: E anche qualcosa che ti rimane in tasca, sia che lo regali, sia che qualcuno lo vuole acquistare perché ha piacere del disco, insomma è un qualcosa che ti resta, ecco, non è solo un abbonamento su uno stream.
1: Sì, anche sentirlo, il materiale che hai scelto, i colori.
0: E quindi ecco, per tutti quelli all'ascolto, la possibilità di andare anche a sostenere una band che insomma anche con la vendita di un disco si ripaga la registrazione del disco successivo, perché insomma non è neanche così facile fare musica e sopravvivere, non dico vivere, ma insomma coprire le spese. Sui vostri social sono presenti naturalmente anche le varie date che farete.
2: Sì, certamente.
1: Sì, anche sul sito.
2: Abbiamo anche un sito nostro,
0: ah, okay.
2: Che è www.rainbows.ch, giustamente,
0: sì.
2: E quindi lì c'è tutto, sia dei video, dei demo.
0: Ne avete diverse di date in programma per quest'estate?
2: Adesso quest'estate abbiamo già due o tre date fissate, c'è il Lido di Maroggia, abbiamo una data.
0: Siete abituati oramai del Lido di Maroggia?
2: Sì, sì, noi vediamo lì.
0: Residence.
2: Ormai siamo. Abbiamo iniziato di suonando in duo, poi abbiamo suonato diverse volte in band, uno dei primi concerti l'abbiamo fatto lì, io e Sabrina, e poi abbiamo appunto San Mamete, che è un posto
0: certo.
2: Vicino,
1: e dove abbiamo anche registrato,
2: dove abbiamo registrato una parte del video di Drifting Girl, di cui magari adesso annuncia.
0: Ecco, sì sì sì, parliamo volentieri.
1: Svizzera Interna.
2: E poi abbiamo una anche delle serate Svizzera Interna, che collaboriamo con qualcuno di là, che ogni tanto ci scambiamo, quindi magari andiamo a fare delle serate lì.
1: In vacanza con concerti.
0: Ma oh, bellissimo, si ottimizza sempre, no? Parlavi di video, parlavi di Drifting Girl, il vostro singolone, insomma, un po' quello che vi ha lanciato, forse il primo singolo che girava anche
1: a
0: Rete 3. Come mai il video?
1: Il video perché questa canzone si prestava proprio per una storia, e dato che abbiamo trovato un bravissimo regista che è David Kucitz e anche una bravissima attrice molto espressiva, Melanie Desiree, allora abbiamo pensato, ma sì, su questa canzone ci sta proprio perché diventa una storia, e loro hanno creato un film alla fine molto toccante, e anche la storia che si è stata scelta, quindi si parte inizialmente da un viaggio sul suo passato di questa protagonista per poi arrivare alla parte del suo sogno che pian piano prende forma e diventa il suo presente, e dove anche la musica ha un ruolo molto importante perché è il suo rifugio e sarà anche il modo in cui rileggerà e riuscirà a ricucire e a salvare il suo mondo.
0: Bellissimo, quindi consiglio a tutti di andare a guardarlo, e ci salutate suonando quella?
2: Sì, facciamo un arrangiamento con chitarra del brano, che nel disco è fatto con tutta la produzione, basso, batteria, tastiere, però abbiamo preparato proprio per questo brano un arrangiamento fatto con la chitarra.
0: Ascoltiamone allora, Wild Rainbows.

Grazie mille, grazie Stefano, grazie Sabrina, grazie Wild Rainbows. Chiudiamo con Luna Brothers e la loro Lala Song, un pezzo in italiano dal carattere fresco e immediato appena uscito. Locali Rose torna sabato prossimo in diretta dalle 15.

0: Night Shift.
1: Viaggia bene il mio cuor, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone, non sento chiusure e non

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: È il 1936, l'anno in cui si sono svolte le Olimpiadi di Berlino. Sono delle Olimpiadi irripetibili, le storie umane sono eccezionali. Ce n'è una che colpisce più di tutte, anche perché è quella che viene immediatamente ricordata se celebrate quelle Olimpiadi, quella di Jesse Owens, che nemmeno si chiamava Jesse di nome, si chiamava James Cleveland, ma quando pronunciò il suo nome con l'iniziale davanti al suo primo insegnante, questo avendo lui un spiccato accento

ogni epoca un discolo di strada di Baltimora che aveva un tempo meraviglioso per vedere arrivare sta palla e colpirla e tantissima personalità. Prima di imbarcarsi, Babe Ruth, che nel 1936 aveva già smesso di giocare ma era più popolare del presidente Roosevelt, disse: io voglio parlare con quello. E quello era un nero cresciuto nell'Alabama a raccogliere pannocchie e cotone. Che cosa vuole dal povero Jesse Owens? Non gli parla questo. E invece no, Babe Ruth gli voleva parlare per davvero. Gli spiegò come faceva lui a vincere. E Jesse questa qua l'ha tenuta in tasca e l'ha portata via. Poteva essere che i due fossero affezionati, o meglio, che Rose fosse appassionato di Jesse Owens, perché il suo ultimo fuoricampo, uno dei tanti, lo marcò esattamente nel giorno in cui Jesse Owens, incredibilmente, in un pomeriggio, batté 4 primati mondiali in un meeting di atletica leggera. Alle volte i grandi si incontrano.

0: Nada, huevo, nada, hermano. Ayer no cogí pero ni el ruedo, pues.
1: Il Radio Giornale.
2: Buonasera Dalino Bini. Gli Stati Uniti hanno presentato più opzioni per l'acquisto dei sistemi di difesa Patriot, la cui consegna, come noto, subirà ritardi e avrà dei costi aggiuntivi. Il Consiglio federale prende atto della situazione, una decisione sarà resa nota entro la fine dell'estate. L'incidente del 2024 nella galleria ferroviaria del San Gottardo poteva essere evitato, a sostenerlo è una perizia della procura ticinese che le FFS contestano. L'ente ospedaliero cantonale ticinese torna nelle cifre nere, lo scorso anno ha chiuso i conti con un utile di 1.200.000 franchi. A preoccupare è la possibile carenza futura di personale sanitario. Per lo sport calcio, l'Inter ha vinto la Coppa Italia, battuta in finale 2-0 la Lazio. In Francia, ennesimo titolo per il Paris Saint-Germain. In primo piano questa sera le decisioni del Consiglio federale, che nelle scorse ore ha reso noto di aver preso conoscenza delle possibili opzioni per la consegna da parte degli Stati Uniti dei sistemi di difesa terra-aria Patriot. Tempi di consegna rinviati e lunghi, come noto, che avranno anche notevoli costi supplementari che potrebbero indurre Berna a interrompere la comanda. Governo che prenderà una decisione in merito entro la fine dell'estate e che al momento ha deciso di mantenere sospesi i pagamenti. Berna che continua la ricerca di possibili soluzioni alternative con produzioni in Europa. Da Berna ci aggiorna Alessio Veronelli.
3: Costi quasi raddoppiati, tempi di consegna pure. Questa l'ultima indiscrezione sull'acquisto dei sistemi Patriot, voci alle quali oggi il Consiglio federale ha voluto porre dei contorni, spiegando che gli Stati Uniti hanno presentato alla Confederazione delle possibili opzioni, ma che tutte comportano nuovi ritardi e notevoli costi aggiuntivi. Se prima del conflitto in Iran si parlava di tempi di consegna di 4-5 anni, ci ha detto il capo dell'armamento Urslower, adesso siamo a 5-7 anni, con costi pure aumentati, ma qui è difficile se non impossibile essere più precisi, in quanto dipende molto dalla configurazione richiesta per questi sistemi. Il Consiglio federale, precisando che i pagamenti della Svizzera al governo statunitense sono attualmente sospesi, ha fatto sapere oggi che una decisione su come procedere verrà presa entro fine estate, anche perché entro fine maggio dovrebbero giungere le risposte di altri potenziali fornitori provenienti da Germania, Francia, Israele e Corea del Sud, ma che producono in Europa. Esatto, come spiegato a inizio marzo, valutiamo altre varianti e siamo anche disposti ad abbandonare il sistema Patriot, conferma Urslower, che aggiunge che a suo modo di vedere costi e rapidità di consegna sono entrambi importanti nel considerare le offerte, ma è chiaro che se non dovessero giungere offerte valide si resterebbe ai Patriot, perché l'importante è garantire la difesa del paese e un'opzione concreta è meglio di nessuna opzione. Il contratto iniziale per i Patriot era di 2,3 miliardi di franchi, comprese munizioni ed equipaggiamenti, e gli attuali ritardi sono da imputare alle priorità che gli Stati Uniti assegnano progressivamente in base ai propri interessi strategici, con la Confederazione a non essere in cima alla lista delle preoccupazioni o degli alleati e che dunque può slittare all'indietro. Se rompere un contratto con Washington è fattibile, si rischia di perdere quanto già investito. Ripercussioni con un paese già soggetto a umori variabili sul commercio internazionale e che ci sta comunque fornendo altro materiale bellico, a partire dai caccia F-35.
2: E a proposito di decisioni governative, le centrali nucleari di Gösgen e Leibstadt potrebbero rimanere in funzione per una durata di 80 anni in modo sicuro e redditizio. Lo sostiene il Consiglio federale, che ha preso atto di un rapporto sui due impianti che potrebbero continuare a fornire elettricità anche oltre l'attuale durata di esercizio di 60 anni. Non si sono fatte attendere le reazioni, critica la sinistra che parla di violazione della volontà popolare, soddisfatto per contro il fronte borghese, secondo cui verrebbe garantito l'approvvigionamento energetico del paese. Un tema importante che riaccende il dibattito, non solo politico, sul futuro dell'atomo in Svizzera. E cambiamo decisamente argomento e torniamo a parlare del deragliamento nel 2024 del treno merci nel tunnel di base del San Gottardo. E questo perché, stando a informazioni della trasmissione di SRF, Rundschau, l'incidente poteva essere evitato. E quanto emerge da una perizia commissionata dalla Procura ticinese, secondo cui la centrale operativa di Polleggio aveva ricevuto una serie di messaggi di allarme che avrebbero dovuto indurla a far fermare il convoglio. I dettagli con Anna Valenti.
4: 150 milioni di franchi di danni, ma soprattutto una galleria del tunnel di base del San Gottardo rimasta chiusa per oltre un anno. Il tutto a causa della rottura della ruota dell'undicesimo vagone che ha innescato il deragliamento del treno merci. Tuttavia, le ferrovie federali svizzere avrebbero potuto evitare l'incidente. È quanto sostiene almeno una perizia commissionata dalla Procura ticinese, che dopo i fatti ha aperto un'inchiesta condotta dalla procuratrice pubblica Anna Fumagalli e resa pubblica dai colleghi di SRF. In sostanza, dopo la rottura della ruota, nei monitor del centro operativo di Polleggio sono apparsi alcuni messaggi che a ripetizione segnalavano guasti, allarmi con tratti di linea segnalati in rosso e guasti ai contatori d'assi causati dalla ruota danneggiata che aveva tranciato i cavi. 8 le segnalazioni lanciate dal treno in corsa in totale, 2 minuti e mezzo prima del deragliamento. La perizia afferma come in questi casi si debba intervenire azionando il freno di emergenza e fermando il treno per evitare appunto il deragliamento. Le FFS non hanno invece reagito. Dura la critica del consigliere agli Stati Urano Joseph Ditli, presidente dell'Associazione dei detentori di carri merci, secondo cui se tutto si illumina di rosso e nessuno interviene, allora qualcosa nel sistema non funziona più. La frenata d'emergenza, secondo lui, era la sola opzione. Respingono ogni accusa le FFS. La gestione dell'incidente è stata corretta. I sistemi hanno funzionato regolarmente, afferma la portavoce Sabina Schellenberg. Secondo cui i sistemi di controllo monitorano l'infrastruttura e non i treni. I segnali osservati non permettevano di capire che si trattasse di un deragliamento, sottolinea Schellenberg. Per le FFS l'incidente è imputabile alla sola rottura della ruota ed era inevitabile.
2: L'ente ospedaliero cantonale ticinese chiude il 2025 in positivo con i conti che registrano un utile di 1.200.000 franchi dopo 3 anni di deficit. Un risultato raggiunto anche attraverso l'aumento delle cure ambulatoriali e la parallela diminuzione delle prese a carico stazionarie. Guardando al futuro però preoccupa la carenza di personale sanitario. Il punto con Stefano Lordi.
5: I ricavi del 2025 sfiorano il miliardo di franchi, 100 milioni in più rispetto a 5 anni fa. Numeri che confermano la costante crescita dell'ente ospedaliero cantonale, crescita alla quale si affianca il ritorno a un utile d'esercizio di segno positivo pari a 1,2 milioni di franchi. Di questi, il 40% sono ricavi ambulatoriali, ossia di quelle cure che non necessitano di un pernottamento in ospedale e che costano quindi molto meno. Pazienti ambulatoriali che continuano ad aumentare anche in vista del 2028, anno in cui verrà applicata l'iniziativa sul finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie che prevede la ripartizione dei costi ambulatoriali tra cantone e casse malati, in modo da renderle più attrattive e ridurre i costi sanitari. Parlando invece del futuro, inquieta la carenza di personale sanitario. Per quanto riguarda i medici, l'OC si dice preoccupata per la loro formazione che non gode di un finanziamento adeguato. Rispetto alla media svizzera, il Ticino finanzia meno della metà di questi costi, per un ammanco di almeno 5 milioni di franchi annui. Lato infermieri, sono state aumentate le retribuzioni per il lavoro notturno e festivo, in attesa dell'applicazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche forti, ancora al vaglio del Parlamento svizzero.
2: Torniamo a parlare ora della situazione delicata in cui versa l'ACB, l'Associazione Calcio Bellinzona. Nelle scorse ore abbiamo raccontato anche della retrocessione del club e del suo futuro incerto, vista la possibile uscita di scena dell'attuale proprietario, ovvero il colombiano Juan Carlos Ruillo. Ebbene, il patron del Football Club Sion, Constantin, e il direttore generale del club valesano, Marco De Gennaro, potrebbero scendere in soccorso anche economicamente dalla società granata qualora a sud delle Alpi venisse creata una cordata di imprenditori disposti a investire per evitare il fallimento del club. A confermarcelo è lo stesso Marco De Gennaro che sentiamo.
6: pensiamo che una realtà di calcio come la CB debba essere strettamente legata alla regione, al territorio, senza un'implicazione di gente del posto. Si rischia una situazione costantemente a rischio. Secondo me la soluzione deve essere questa. Io posso volentieri essere d'aiuto, mettere a disposizione del Bellinzona esperienza, le relazioni, perché sono di Bellinzona, perché sono tifoso della CB, perché ho lavorato tanto in questo club, perché ho mio figlio che gioca nella CB. Però oggi per guarire la CB serve conoscerne la malattia, ovvero quanti debiti ci sono. Dopodiché, se la malattia è curabile, si può provare a risolvere il problema, perché in Ticino ci sono ex presidenti, ci sono imprenditori, ci sono ex giocatori che sono appassionati e legati alla CB. E in questo caso, perché no? Il mio presidente, che ha sempre amato il Ticino, deve essere in supporto a questo gruppo. Io penso che potrebbe farlo con piacere. Serve capire quanti debiti parliamo, di quanti debiti ha in pancia il Bellinzona. Serve estrema chiarezza e estrema trasparenza. Saputa la cifra, si può provare a correre ai ripari, però bisogna farlo velocemente, ed è per questo che, secondo me, i bellinzonesi e la città e il club merita almeno questo, ecco.
2: Le altre notizie sportive ora con Patrick Locatelli.
7: Bene ritrovati, dalle 16.30 il Lugano sarà in campo per l'ultima partita della stagione in trasferta. I bianconeri saranno infatti ospiti del Sion, che ha vinto le ultime 5 partite ed è quarto a soli 2 punti. Alla stessa ora anche Basilea San Gallo e Thun contro Young Boys. In Italia l'Inter ha vinto la Coppa per la 10ª volta, sconfiggendo in finale 2-0 la Lazio. In Francia il Paris Saint-Germain ha invece fatto su all'ennesima Ligue 1, battendo nello scontro diretto 2-0 il Lens. Per i Paris Gini il quinto titolo consecutivo e il 14° di sempre. In Inghilterra il Manchester City ha accorciato le distanze, portandosi a 2 punti dall'Arsenal capolista. Gli uomini di Guardiola hanno superato 3-0 il Crystal Palace nel recupero della 31esima giornata. Infine il ciclismo, il Giro d'Italia con il portoghese Eulalio in maglia rosa propone la 6ª frazione con partenza a Paestum e arrivo a Napoli dopo 142 chilometri.
2: Grazie Patrick Locatelli. Prima dei saluti, come sempre, come d'abitudine, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, giovedì 14 maggio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con rovesci temporali sparsi, a sud delle Alpi limite delle nevicate in calo a 1500 metri. Guardando oltre fino a lunedì, venerdì in tutta la Svizzera nuvoloso con precipitazioni e neve a partire dai 1000-1200 metri. Da sabato miglioramento e graduale passaggio a tempo abbastanza soleggiato con possibili rovesci locali in serata, soprattutto in montagna. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
1: Radio Televisione Svizzera.

0: Dicono che sia la Radio Televisione Svizzera, è corretto? Sì.
1: Correttissimo.
0: Molto bene. Scusate, ho aperto il rubinetto, sto accendendo il bidet. Sembra l'inizio di un bidet.
1: Credevo la doccia almeno.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Che poi non capisco, proprio in quei momenti lì mi devi fare un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Proprio quando sei più fragile, e vulnerabile.
0: Sei insomma. Fragile lì?
1: Sei un po' vulnerabile.
0: Sì,
1: diciamo.
0: Perché aspetti sempre che non entri nessuno.
1: Infatti non ti aspetti che entri qualcuno.
0: Non ti aspetti che entri, che è la stessa cosa, però alla fine entra sempre qualcuno. Vabbè,
1: e ti dice,
0: occupato, e ti fa un'offerta che non puoi
1: rifiutare.
0: Esatto, ce la faremo mai a correggere?
1: Non lo so, è dura,
0: Allora facciamo così, su bianco, io faccio richiesta ufficiale, per favore, voi che realizzate i jingles dovete ricontattarla, la nostra voce ufficiale, per far registrare che cosa?
1: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: In onda tutte le domeniche, salvo lo sport che io e il Cavaliere Oscuro non facciamo.
1: Esatto, però seguiamo assiduamente.
0: No, dalle 5 alle 6 per far che cosa?
1: Per parlare di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.
0: Ecco, non ti ho messo la sigla.
1: No, oggi è proprio anarchia, andiamo...
0: E allora basta.

0: Fammi leggere, allora, qua hai tempo?
1: Urca, questa è lunga.
0: Allora, Ariana Grande, poi?
1: Miley Cyrus.
0: Più?
1: Lana Del Rey.
0: Con?
1: Don't Call Me Angel.
0: Però questa è Charlie's Angels, è proprio dalla colonna sonora del film dedicato alle Charlie's. Perché non fanno una serie, un reboot, qualcosa del genere? Ti ho una base, va?
1: Credo che sia in corso d'opera.
0: Dici?
1: Non lo so, dovrei informarmi.
0: Lo sai che le migliori serie nascono proprio da qui? Noi facciamo una richiesta, un desiderio.
1: Esatto.
0: Tipo, perché non fanno quella cosa lì e poi la fa?
1: Sì, perché a Hollywood ci ascoltano tutte le domeniche per sapere che belle idee abbiamo da proporre.
0: Senti, prima di iniziare col palinsesto, io allora mettere un disco e poi ci colleghiamo con Cineverse. Che dici?
1: Va.
0: La nostra Cineverse che è Claudia che ci aspetta.
2: Ladies and gentlemen, this moment you have been waiting for, Fedez e Analyzer.

0: letto. Sono le canzoni sotto la doccia queste, no?
1: Almeno sotto la doccia.
0: Allora, cos'è che faceva scattare il cos'è che era?
1: Non me lo ricordo. Ah, sì. Sapore di sale.
0: Allora,
1: sapore di mare.
0: Claudia, se ti dico sapore di mare, tu mi fai?
1: Bellissimo. Applauso.
0: Brava. Ciao Claudia, come stai?
2: Ciao, tutto bene, voi come state?
0: Ma sì, ce la caviamo,
1: non ce la mettiamo.
0: Allora, la nostra inviata speciale che da un po' che non sentivamo, ma anche noi non ci sentivamo, nel senso che c'è stato qualche non c'è stato qualche stop.
1: C'è stato un evento sportivo,
0: uno a caso. Perché quando ci sono gli eventi sportivi noi siamo così. Però Claudia Sidevers, che adoriamo, che è la nostra inviata speciale quando va a vedere dei film in anteprima, poi magari sono delle anteprime per lei, ora che andiamo in onda sono meno anteprime anche per gli ascoltatori. Però insomma, per esempio, sei andata a vedere in questo periodo che cosa?
2: Allora, ho visto Pecore sotto copertura.
0: Ecco, fermati
2: lì. Il diavolo veste Prada.
0: Ok. Perché, allora, diciamo che Il diavolo veste Prada 2 va bene, ne parleremo, d'accordo. Ma io mi volevo fermare e iniziare con che cosa? Scusa, il primo qual è?
2: Pecore sotto copertura.
0: Ecco, che è un mystery, vero? È un family mystery con Hugh Jackman, è corretto?
2: Sì. È un giallo dove un gregge di pecore si improvvisa detective, diciamo, e risolve un caso più della polizia.
0: Che cosa si può dire non dicendolo?
2: Allora, sembra un film per bambini, ma non lo è. Cioè, secondo me, se accompagni i figli a vedere questo film da genitore, non ti annoi. Ecco, perché ti fa, ha un umorismo molto British, quindi insomma, pungente, un po' ironico così. Quindi, secondo me, è super godibile per giovani e adulti.
0: E questa è una bella cosa, perché spesso anch'io da genitore cerco un film che posso ovviamente portare i miei piccolini e mia moglie e non annoiarmi io, gli altri tre invece se la ridono. Quindi questo Pecore sotto copertura, non male.
1: Segnatelo.
0: Me lo sto segnando. Ok, allora regia di Kylie Balda, che ha co-diretto i Minions e ha scritto anche la sceneggiatura di... No, aspetta, la sceneggiatura di un'altra persona, Craig Mazin, The Last of Us. Quindi per scrivere, pensate, Pecore sotto copertura hanno scomodato tutte queste persone. Ma ne vale la pena alla fine, Claudia?
2: Ma è una storia originale, secondo me sì, ne vale la pena, proprio perché è un film super godibile, lo so che l'ho già detto, però è proprio così che l'ho trovato. Io avevo dietro di me degli anziani e dei bambini, ok, che non c'entravano niente tra di loro, però insomma due tipi di pubblico differenti e ridevano tutti, cioè non c'erano dei momenti in cui sentivi ridere solo i bambini o solo gli anziani, cioè ridevano proprio tutti a certe battute o certe scene. Quindi a maggior ragione straconsigliato per tutti.
0: Ma scusa,
2: io sono andata a vedere da sola.
0: Ok, ma scusa, il film rende credibile il fatto che le pecore parlino o no? Perché un attimo lì,
2: le pecore sono fatte a computer, però sono fatte bene. Sono fatte bene,
0: quindi sono pecore credibili.
2: Sì, sono pecore credibili.
0: Anche non è facile al cinema essere
1: pecore,
0: delle pecore credibili
1: e sotto copertura. Bellissimo.
0: È sotto copertura, va bene. Senti, rimani lì con noi, anche perché volevamo parlare un secondo del Diavolo Veste Prada, anche se si è già detto e ridetto la qualunque, ma tra un attimo lo vogliamo anche capire se ne vale la pena andare al cinema o meno. Rimani lì.

0: I Medusa featuring Harry Camomilla, che non so come si pronuncia, però Camomile. Cioè, ma fa... Con Don't Wanna Go Home abbiamo Claudia, la nostra Cineverse in onda, perché si parla del Diavolo Veste Prada. Però Claudia, ci siamo informati, è Balda Kylie, non è Balda, ma sarebbe un baldo perché è un uomo.
1: Esatto, sì, per la cronaca ho controllato.
2: Ok, adesso ti... grazie per avermelo fatto sapere.
0: Lo so che ti ha svoltato la vita.
1: Siamo tutti più tranquilli.
0: Vabbè, il resto è il regista di Pecore sotto copertura, ne abbiamo parlato poc'anzi. Andiamolo dal diavolo. Veste Prada 2, che vede il ritorno di Meryl Streep e Anne Hathaway. Anche qui secco vado, Claudia, vale la pena andare?
2: Non lo so, sai.

0: Mente piena, e non mi capitava da tanto tempo di vedere la sala 3 del nostro cinema qui a Lugano così piena, mi ha fatto un gran piacere.
1: Cioè, consigliamo di andare al cinema sempre, comunque quello ok, ma più a vedere Le pecore parlanti che non Il diavolo veste Prada 2. Cioè, è cambiato qualcosa nella società. Allora, io credo che il cinema fosse pieno, vi spiego anche perché c'è un equivoco. Perché una donna bruttissima che si chiama Sydney Sweeney, che sì, proprio è orrenda, inguardabile, cioè, è inguardabile. Sì. Non so tu, Claudia, da donna, cosa ne pensi della Sydney brutta, vero?
2: È proprio una brutta ragazza.
1: Sì.
2: Ma non si sa perché quella clamano così tutto.
1: Non lo so. Lei ha girato un cameo come proprio se stessa mentre si stava vestendo. Quindi, se si stava vestendo, era ignuda, un po' ignuda, no? Però l'hanno tagliato.
0: Ah, infatti stavo
1: ma non l'hanno comunicato e quindi la gente è andata al cinema a vedere quella scena, l'unica che interessava forse.
0: Ho avuto un attimo di smarrimento perché io non me la ricordavo.
1: Tornando seri, c'è da dire anche che gran parte degli outfit di Miranda è firmata Donna Karan, credo che si pronunci così, che è una fashion designer americana, non da Prada, perché tutti dicono il diavolo veste Prada, allora sarà Prada, no? Ma il diavolo veste Donna Karan, solo chiamarla così non suonava benissimo, e allora è strana anche questa cosa, no?
2: Sì, infatti Prada forse in questo film non c'entra proprio niente, cioè hanno solo ripreso il titolo del primo e aggiunto il numero 2. C'è un sequel del libro, perché Il diavolo veste Prada si basa sul libro, no? Ed effettivamente esiste un sequel che si chiama La vendetta veste Prada, ma non hanno fatto l'adattamento del sequel del libro, cioè hanno fatto un film a caso, insomma, inventato.
1: Sì. Diciamo che a libera interpretazione. Per chiudere qui, se non siamo troppo lunghi, ma non affronteremo questo discorso, anche se c'è da dire che c'è una polemica tutta italiana, in lingua italiana, mettiamola così, perché il doppiaggio non è piaciuto. Non tanto perché i professionisti non siano all'altezza, voglio dire, grandissimi doppiatori, però pare che siano invecchiati peggio le voci dei doppiatori che le facce degli attori, quindi alcune scelte non sono piaciute. Claudia, un sì o un no? Ci sta il doppiaggio secondo te?
2: Posso dire niente.
1: Grazie Claudia Sinevers, andatela a trovare su Instagram, è un piacere averti con noi, un bacione, alla prossima.
2: Ciao, alla prossima.

0: What You Want. Com'è che la pronunci? Angele?
1: Non stavo chiedendo.
0: Andrei a dire Angele, sì. Featuring Justice, What You Want su Rete 3. Disco che non finisce, ma se starnutisci finisce. Prova.
1: Devo starnutire?
0: E se starnutisci non solo finisci il disco, ma ti faccio partire la sigla che è ancora tua.
1: Giù, allora subito.
0: Vai.
1: Eccio.
0: Bravo, è incredibile. Cose che solo noi, ladies and gentlemen, sappiamo fare. Quando ti prende quella cosa lì non esci più. Questa è la sigla del Cavaliere Oscuro che solo noi abbiamo il privilegio di avere in studio, The One and Only, Davide Staffiero. Basta che siamo in ritardo. Trama Spingi Gonzales, martedì
1: subito.
0: 12 maggio a mezzanotte sulla 1, Unbreakable di M. Night Shyamalan.
2: Unico sopravvissuto di un disastro ferroviario, viene contattato da un appassionato di fumetti affetto da una grave malattia che ha reso le sue ossa fragili come il vetro. L'uomo è infatti convinto che lui possieda dei poteri speciali.
3: Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers.
0: Cha cha cha cha cha cha. In genere facciamo cantare la domenica, ma non abbiamo tempo neanche di fare questo. Cioè, mettete il gong, grazie.
1: Tutto così. Senza sosta, bene.
0: È una scaletta dopo l'altra. Parliamo di questo film. Cosa dobbiamo dire, dai?
2: Beh, che secondo me è splendido. È il miglior film di Shyamalan, secondo me. Anche più bello del Sesto Senso. So che è una tesi un po' impopolare, però secondo me è il suo film migliore.
0: Senso, scusami, è bello perché è bello il finale.
2: Esattamente.
0: Dopo un po',
2: esattamente. Questo è proprio il mio punto. Mentre invece questo è un film molto ben costruito, una regia curatissima, super. Veramente è calibrato al millimetro. E dopo questo film, purtroppo, come sappiamo, farà dei film un po' più discutibili.
0: Si è deragliato anche lui.
2: Un pochettino.
0: No,
2: sì.
0: Quello nella foresta, però, non era male. Com'è che si intitola?
2: The Happening?
0: Sì,
2: con Mark Wahlberg?
0: No. Oh, mamma mia.
2: Ah, bussano alla porta?
0: No, un altro. Allora, ragazzi
2: in the water.
0: Che state ascoltando.
2: The Village.
0: Vabbè.
2: Sì, però
0: non era male.
2: Sì.
0: The Village.
2: Però, insomma, qui c'è Bruce Willis,
0: sì,
2: che recita per sottrazione, quindi non fa il solito eroe che spacca tutto e salva
0: alla
2: giornata.
0: Faccia di chi riceve le bollette e non vuole pagarle. È presente? Io ho quella faccia lì.
2: Questa è bellissima, è veramente la descrizione.
0: Sì, con tutto il rispetto per il povero Bruce Willis, che purtroppo non sta attraversando un bellissimo periodo.
2: Ma
0: però lo amiamo.
2: Verso chi riceve le bollette e comunque non vuole pagarle.
0: Certo, comunque non vuole pagare, sì. E poi qui Shyamalan fa una cosa furba: invece di dirti che è un supereroe, ti dice che, senti, ma se fosse un supereroe, è sottile la differenza,
2: esatto,
0: ma è notevole.
2: Esatto, e poi è proprio uno studio sugli archetipi, no? Su quello che è alla base della narratologia, tra la complementarietà tra bene e male. Per ogni eroe ci vuole un controeroe, non un antieroe, un controeroe, insomma una nemesi. E quindi riflette su queste cose ben prima dell'invasione Marvel di supereroi,
0: sì,
2: che hanno invaso.
0: Sì, Marvel Studios. Infatti, se da una parte c'è Bruce Willis, che è fortissimo, iperforte, dall'altra parte c'è il figlio del vetraio, Samuel L. Jackson.
2: Sì.
0: Sembra fatto di cristallo Ikea, non so come dirlo. Che interpreta, com'è che si pronuncia? Elijah Price,
2: Elijah Price.
0: Esatto, un uomo che non può prendere urti, altrimenti insomma si sgretola ed è vera cosa. Ma alla fine lo sai che io non ho capito bene, ma ti giuro che se adesso vado a ripensare al film, bellissimo, vi invitiamo davvero a rivederlo sulla 1. Lui è un supereroe o no?
2: Beh, questo non possiamo assolutamente rivelarlo in onda.
0: Ma aspetta, ma si capisce guardando il film? Perché io non me lo ricordo.
2: Allora, il film ha un finale a sorpresa,
0: okay, che,
2: è un vero finale a sorpresa, non il solito finale a sorpresa di Shyamalan che dici, vabbè, mi hai un po' preso in giro. Secondo me è un finale a sorpresa che regge perfettamente e lì si capisce tutto.
0: Ah, si capisce tutto. Allora adesso spegniamo i microfoni così me lo dici, però prima il lancio, vai.
2: Martedì 12 maggio a mezzanotte sulla 1.

0: Sai che devo dire che questa frasetta così, siamo lontani nello stesso letto, evoca tantissimo. Sì. Un po' come tranquillo come domenica mattina, ti ricordi? Sottotono, tormento, vabbè, è un'altra storia. Gaia, Bossa Nostra, appena ascoltata su Rete 3. E adesso, ladies and gentlemen, noi questa siamo musica... quelli, sì, che quando partono le basi dobbiamo fare qualcosa. Esatto. Questa è la base del...
1: Credibility Zero.
0: Sì, quei ruoli che se li vedi spegni la TV, oppure chiami qualcuno per dirgli: oh, ma stai vedendo cosa sta interpretando quell'attore o quell'attrice lì? Allora, io partirei da Bruce Willis.
1: Ok.
0: Se penso insomma alle interpretazioni nel stesso senso, lo stesso Unbreakable, ne abbiamo parlato prima, mi viene in mente nel ruolo di un papà iperentusiasta alla festa dei bambini.
1: C'ha proprio la faccia iperentusiasta.
0: Quello che fa il trenino, anima il trenino, ma poi lo blocca e si mette a controllare l'uscita di sicurezza. Ci sta Bruce Willis?
1: Ci sta, sì, ci sta. Credi... Farci un film intero credo che diventerebbe un po' noioso, però ci
0: Vabbè,
1: sta.
0: Vabbè, Shyamalan lo farebbe.
1: Sì, con finale a sorpresa.
0: O in alternativa, bibliotecario timido che arrossisce. Se arrossisce vuol dire che c'è qualche problema, è un messaggio in codice.
1: Bruce Willis non arrossisce.
0: Vabbè, mandiamo un grande bacione, un grande
1: quanto
0: abbraccio.
1: Mi manca, ma tra sì, l'altro, davvero, quanto davvero. Mi manca.
0: Andiamo da Steven Seagal.
1: Ok.
0: Steven Seagal o Seagal?
1: Seagal, credo.
0: Seagal, con l'accento sulla L.
1: Sì. Sulla L, certo, il famoso accento sulla L.
0: Cameriere gentile che ti consiglia il vino, però che non puoi rifiutare il suo consiglio.
1: Un consiglio che non puoi rifiutare.
0: Esatto. Pazienti in ospedale?
1: Beh, l'ha fatto duro da uccidere quando si risveglia in coma.
0: Esatto.
1: Però poi si risveglia.
0: Però si risveglia. No, no, uno che rimane in ospedale, questo intendo dire.
1: Peraltro si risveglia in coma non vuol dire niente, però va bene.
0: No, no.
1: O ti risveglio, sei
0: quello
1: in coma.
0: Stato,
1: ho fatto, va bene.
0: Non lo so, beh, l'anima si risveglierà.
1: Proseguiamo.
0: Non lo so. Vabbè, insomma, comunque Steve Seagal, che un paziente in ospedale che ci rimane non ci sta,
1: no.
0: Perché poi alla fine lui evade in qualche modo. Quindi credibile.
1: Zero.
0: Samuel Jackson,
1: sì.
0: Commesso, senti, questo è bellissimo, sono fiero di me.
1: Okay.
0: Commesso della Apple che ti consiglio un computer portatile.
1: Che però te lo consiglia che non puoi rifiutare,
0: anche lì,
1: in questo
0: anche
1: caso.
0: Lì. Babbo Natale.
1: Babbo
0: ci sta. No,
1: ci sta. Farebbe un po', è un po', quella è un po' minacciosa, sì. Samuel L. Jackson. Mi sa che i bambini piangono.
0: Qua ho esagerato. Venditore porta a porta di surgelati.
1: Anche lì che non puoi rifiutare.
0: Era credibility zero.

0: Stavo pensando se Shakira assume qualche faccia, postura facciale diversa quando deve pagare le bollette, ma non credo.
1: Non credo che abbia problemi di bollette.
0: No, credo di no. Ha tenuto tra l'altro recentemente un mega show a Copacabana, a Rio, con una produzione gigantesca, un pubblico enorme. Sai quanti spettatori?
1: Milioni, vero? 2 milioni.
0: 2 milioni per gli organizzatori, 100 per la polizia di Rio. Sai che c'è sempre questa cosa che va in antitesi. Va bene, sei pronto con la trama Trick Track?
1: Va bene.
0: Allora, mercoledì 13 maggio, che cosa va in onda alle 22.30 sulla 2? Trappola in alto mare di Andrew Davis, vai.
2: Cuoco a bordo di una corazzata militare è impegnato nei preparativi per la festa in onore del compleanno del capitano, quando un comando di ribelli approfitta del lieto evento per assumere il controllo della nave equipaggiata con un arsenale. Però arsenale era nucleare.
0: Ma è però difficile. Però va bene, lo manteniamo buono. Okay, dai, andiamo, anche perché qui la domanda è una sola, secondo me.
1: Ovvero?
0: Perché su una nave militare piena di missili nucleari nessuno controlla il cuoco?
1: Beh, ma il cuoco è Steven Seagal che salva la situazione.
0: Hai rovinato il film. Scusa, io volevo guardarlo perché ammetto di non aver mai visto questo film.
1: No, è uno dei pochi buoni che ha fatto Steven Seagal. Io non amo particolarmente Steven Seagal, secondo me di tutta quella cricca di muscle man anni 80 e 90, Van Damme, Schwarzenegger, Stallone,
0: no,
1: è
0: davvero?
1: Quello meno simpatico secondo
0: neanche
1: me.
0: Neanche Schwarzi?
1: No, li amo tutti.
0: Ah, ok.
1: Di quel giro lì.
0: Okay, scusa, non avevo capito.
1: Lui secondo me è quello un po' meno simpatico, ecco.
0: Vabbè, comunque la USS Missouri, dove hanno girato le scene, esiste davvero, non è una scenografia, appunto, hanno girato lì sopra con permessi militari veri, insomma roba che se sbagli inquadratura magari riveli un segreto.
1: Un segreto militare.
0: Vabbè. Pensa che ho letto che il film nasce da una domenica, come possiamo fare io e te, che magari ci ritroviamo a mangiare qualcosa o a parlare in radio e dire: senti, ma con 1 milione di franchi cosa faresti, no? Io mi comprerei questo. Poi finiscono dopo 10 secondi, in genere le mie storie finiscono così. E invece quando si riunisce un regista, uno sceneggiatore, eccetera eccetera, cosa faresti con un budget da, aspetta che me ne sono segnato, da 35 milioni? Farei una specie di Die Hard però su una nave.
1: Esattamente, la definizione giusta, esattamente così, è Die Hard su una nave.
0: Sì, il film si è portato anche a casa 2 nomination agli Oscar, montaggio e suono, e ha incassato, vai, quanto?
1: Ah, non lo so, ma parecchio, perché ne hanno fatto un secondo, quindi vuol dire che è andato bene.
0: Se io ti do 35 milioni, tu indietro me ne dai?
1: Centinaio?
0: 156.
1: Ah, però.
0: Di milioni.
1: Ah,
0: ma
1: però.
0: Milioni senza la L.
1: E lì pagare le bollette non è più un
0: problema. E lì sì, che poi non ho mai capito quanto rimane in tasca ai produttori.
1: E lì ci sono vari calcoli da fare.
0: Forse meglio di no, perché uno rimane deluso, però. Sa, di fatto è così. Su Rete 3, all'interno di un'offerta che non puoi rifiutare, arriva Olivia Rodrigo.

0: per la serie Canzoni sotto la doccia. Olivia Rodrigo Drop Dead su Rete 3. Allora, lei ha annunciato che ci sarà un grande tour 2026-2027 con le date negli Stati Uniti e in Canada. Ti interessa?
1: Okay, sono già lì.
0: E no, se non ci interessa cambiamo argomento. Giovedì 14 maggio a mezzanotte sulla 1, 3000 anni d'attesa di George Miller. Non sarà un po' troppo?
1: Sì, è un po' troppo. Però George Miller è tornato alla ribalta, insomma, dopo Mad Max, e quindi ha potuto fare questo film.
0: Ok, facciamo così: siccome uniamo questo film Adagio di Stefano Sollima, e senza trama trick track, dai, raccontaci un po' i due.
1: No, è la storia di una esperta di mitologia che si ritrova per le mani questa lampada magica da cui esce un genio, e questo genio le propone di esaudire tre desideri. Però lei, subodorando che c'è qualcosa che non va, perché i geni hanno sempre, insomma, un asso nella manica, si fa raccontare la sua storia del genio, e questo è un pretesto dato a George Miller per scatenarsi a livello visivo, sì, con una favola super barocca, meravigliosa da vedere, molto particolare, una vera e propria orgia visiva.
0: Adesso calma con le parole.
1: Lo sapevo che lo dicevi.
0: Mad Max Fury Road, lì si è sbizzarrito, sì, per altri versi. Qui ha dato anche un titolo teatrale, si è messo a fare un film molto intimistico,
1: sì,
0: ecco, appunto, quasi teatrale. È stato presentato al Festival di Cannes nel 2022, ho contato i minuti, ho rivisto, sì, il video. Sai quanti minuti di standing ovation?
1: Lo so, 6 minuti di standing ovation. Sì, ma Cannes piace, in generale in quel festival piace molto fare gli applausi lunghi, quindi
0: sì,
1: non è per
0: vero
1: forza sintomo di qualità. Beh, al box office è andato molto male, purtroppo.
0: Strano,
1: aggiungo, perché
0: strano,
1: è un film comunque da vedere. George Miller io lo adoro per Mad Max, e secondo me, qui lo dico in onda, Mad Max Fury Road è il più bel film degli anni 10.
0: Ah sì?
1: Secondo me.
0: Bene, potrei pensarci anche io, magari sono d'accordo. Beh, comunque sto anche pensando che dopo 3000 anni di attesa un applauso liberatorio di 6 minuti ci stava.
1: Ci sta, 6 minuti.
0: Secondo te ci può stare anche questa definizione che il film è un mix tra Disney e Federico Fellini, ti piace?
1: Più Fellini che Disney, mi piace.
0: È anche un,
1: sì,
0: po' Disney.
1: È anche un po' Disney, perché vabbè, rilegge la fiaba di Aladino, quindi vabbè, l'Aladino famoso è quello della Disney, insomma, famoso a livello popolare, però viene da un'antica, dalle mille e una notte, da un'antica leggenda, quindi insomma ci sta. Sì,
0: quando
1: ci
0: vuoi
1: sta
0: concludere non sai cosa dire, quel mondo lì.
1: Quel mondo lì, bello, mi piace.
0: E il film ti lascia una cosa semplice, ma pericolosa: le storie non servono a scappare dalla realtà, servono a capirla.
1: Bello.
0: Me lo sono inventato al momento. Ma andiamo avanti. Allora, innanzitutto però aspetta, facciamo un lancio come si deve. Giovedì, okay, 14 maggio.
1: 3000 anni di attesa, mezzanotte sulla 1, recuperabile 30 giorni sul Play.
0: Ah, 30 giorni.

0: Sound, Sound. Questi sono quelli che fanno il sound come si deve. Sud Sound System. Vai, dillo.
1: Che cosa? Il titolo?
0: Sì.
1: No, no, grazie. Fecu su fu.
0: Ma aspetta, ce la puoi fare.
1: Che non puoi rifiutare.
0: Io ero Marco Di Gioia.
1: Io tu Davide Staffiero.
0: Grazie Davide, grazie a tutti per averci ascoltato. Alla prossima. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: E buona domenica.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.